0: Carbar.
1: La notte è blues su Radio Capodistria.

0: Bentrovati anche oggi nella nostra pagina musicale informativa dedicata agli artisti indipendenti e alle loro produzioni discografiche, produzioni di ogni genere musicale. E infatti anche oggi ne ascolteremo veramente di ogni tipo. Siamo pronti a partire, ma come sempre per aprire Ora Musica, ecco che arriva un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1972.

Incredibile America con questo pezzo che ha proprio l'aria rilassante, almeno a me ha rilassato tantissimo. Ventura Highway, oggi ad aprire Ora Musica, perché tutti i giorni si apre con un classico per poi passare alla nostra novità al primo ascolto. La prima novità del giorno oggi è di Tony Fortunato con Abigail Bignell, il brano si chiama Sweet.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Abbiamo in collegamento Monica con la K, che è in programmazione con Milano Squilla. Ciao Monica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Sicilia dove esattamente?
2: Provincia di Agrigento.
1: Oh, che
2: precisamente
1: meraviglia.
2: Ravanusa.
1: Bellissimo, bellissimo. Sono stato a vedere la Valle dei Templi in notturna, roba spaziale, perché già è bella, ma vederla in notturna è stato veramente affascinante.
2: Bellissimo, molto bella, molto affascinante, come dici tu.
1: Però tu hai fatto una canzone su Milano, Milano Squilla.
2: Esatto, esatto. Io ho fatto una canzone su Milano perché volevo parlare dell'amore nell'era digitale.
1: Sì.
2: Allora mi sono chiesta: quale città più di Milano rappresenta il progresso? E quindi siamo partiti proprio da Milano. La domanda di partenza di questo brano è: l'amore nell'era digitale ci rende vicini davvero o ci isola un po' di più? Ed è anche la domanda di arrivo, diciamo, perché in questo brano io parlo della solitudine di una società che si chiede perché in una città come Milano, immersa nel progresso e nelle tecnologie che dovrebbero avvicinarsi, a volte ci si sente così distanti. Io parlo di questi protagonisti che sono alla continua ricerca di un contatto autentico, ma che non riescono ad avere per via praticamente di questo mondo digitale, perché oggi ci troviamo in un mondo molto complesso in cui vi è quasi il predominio di questo digitale che non ci consente dei contatti autentici. Infatti io dico: Milano corre e noi restiamo in slow motion, perché in realtà questi protagonisti non si incontreranno mai.
1: Bellissima come riflessione, ancor di più fatta da una giovane come te, perché comunque i primi ad usufruire di tecnologie di queste siete voi giovanissimi.
2: Siamo poi quasi dei nativi digitali, quasi.
1: Siete, esatto. Tu tra l'altro questo tema, se vogliamo, l'avevi già affrontato anche in Cellulari Spenti, anche se la storia era diversa.
2: Sì, la storia era un po' diversa, perché in Cellulare Spento io parlavo delle contraddizioni dei sentimenti, era sempre la ricerca di un contatto, ma non volevo parlare esplicitamente dell'amore nell'era digitale.
1: Sì.
2: Questo brano è un brano più focalizzato su questo, e poi avevo fatto anche un altro brano che rappresenta praticamente l'inizio del mio percorso artistico e discografico, che è Nicotina. In cui parlo dell'amore come dipendenza. Quindi, come avrai ben notato, io esploro l'amore nelle sue varie sfaccettature, diciamo.
1: È il bello della musica che ti permette proprio di fare questo. Noi adesso andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Prima però diamo a chi ci, visto che abbiamo parlato di questi mezzi che ci sono e dobbiamo usarli, come ti trovano i nostri ascoltatori in rete?
2: Ok, allora mi trovate su Facebook nella mia pagina Monica Artist, sempre Monica con la K, su Instagram Monica Artist trattino basso, su TikTok Monica Artist.
1: E subito, adesso, a Ora Musica, perché andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Monica, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te, buon ascolto.

Sono tornati gli Still Novo, si chiama Il Battito, il loro nuovo singolo che anticipa naturalmente il nuovo progetto, novità al primo ascolto. Ora musica con un'altra novità e

Qualcuno avrà ricordato questo successo degli anni 90, qui ripreso, capovolto da questo artista che è Eugenio Ferrara, Freed from Desire, quindi movimento, ora musica. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e allora andiamo a chiudere la puntata con Mr. Frison. Il suo singolo si chiama Il puro vivere.

0: Mr. Frison dalla provincia di Verona con l'etichetta Milano Music Play esce con questo brano che si chiama Puro Vivere, oggi a chiudere il nostro appuntamento Ora Musica. Le novità indipendenti, gli artisti indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

in the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

Buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, ben svegliati, ultimo martedì di settembre, mese che è volato come le rondini che ormai sono già lontane. Martedì 29 settembre dovremmo essere in autunno, ma a dire il vero il fine settimana scorso sulle nostre strade c'era ancora il traffico di luglio. Davorin, sono rimasta incastrata. Vengono da noi perché si sta bene, se viviamo in un bel posto non è mica colpa nostra. Buongiorno da Rosanna Bubola, a chiacchierare con voi fino alle 10.30. Buongiorno da Davorin Lovre, Ciccia Struccar Botoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. 29 settembre e io comincio subito con degli auguri che voglio fare al Gattile di Trieste che oggi, proprio oggi, compie 30 anni. Tanti auguri e un grazie a tutte le volontarie e volontari, ai veterinari, a coloro che semplicemente vanno a fare le coccole ai gattini. Un augurio alle balie, ai responsabili, a tutti coloro che amano questa splendida realtà che ogni anno accoglie, cura, fa adottare migliaia e migliaia di felini, regalando loro una vita felice, piena di affetto. Ci tenevo ad aprire così stamattina perché conosco il loro impegno, la loro passione e soprattutto il loro grande, grande cuore. Quindi tanti auguri al Gattile di Trieste per i suoi primi 30 anni. E poi io sono un amante dei gatti, ma questo lo sapete. Oggi è il 29 settembre e non possiamo che iniziare questa puntata di Calle con un classicone della musica italiana, scritta dalla accoppiata Mogol Battisti e diventata subito un successo grazie all'Equipe 84. Di cosa parlo? 29 settembre.

Equipe 84, 29 settembre, un classicone per iniziare una puntata che avrà anche qualcosa di classico, intramontabile, ma anche qualcosa di nuovo, di attuale, di sociale. Stamattina andremo a Lodi. Dov'è Lodi? In provincia di? Davorin? Di? De là. No, sta là, è bravo, la direzione giusta, in provincia di Milano, e andremo ad incontrare Alberto Prina, direttore del Festival della Fotografia Etica, giunto quest'anno alla 17ª edizione. Quasi un mese di eventi, dal 26 settembre al 25 ottobre, che trasformano Lodi nella capitale italiana del fotogiornalismo, della fotografia documentaria. Un festival che ci mette davanti alla realtà, è un appuntamento imperdibile per chi vuole comprendere le trasformazioni, fini e le storie del nostro tempo attraverso la forza delle immagini. Le immagini sono davvero potenti, mostre che invadono la città per un festival che ci apre gli occhi grazie a uno sguardo profondo su memorie, traumi, cronache di guerra, tensione, migrazioni, fragilità, diversità e molto molto altro. Allora scopriremo i temi che ci faranno sicuramente riflettere verso le 9 e qualche minuto, assieme, come ho già detto, al direttore del festival Alberto Prina. Da un festival passeremo poi a un altro festival. Scusate, mi è venuto da tossire. Un altro festival diverso, ma che vuole anch'esso sensibilizzare le persone sull'importanza dell'istrioto. Che cos'è l'istrioto, Davorin stamattina? Bla bla bla. È giusto, una parlata, bravo. Io e lui ci capiamo. Ma puoi aprirti il microfono? No. È una parlata, è la parlata pre-veneta istriana, quella che arriva direttamente dal latino, la più antica dell'Istria, ancora oggi parlata in 5 località dell'Istria meridionale, anche se le varietà sono 6. Un gioiello da far conoscere, da tramandare, da insegnare e mantenere vivo, una parlata che è sinonimo di identità e che da 14 anni viene valorizzata grazie al Festival dell'Istrioto, che inizia domani e ci accompagna fino a sabato con un ricco programma e anche una particolare offerta gastronomica che scopriremo nella quarta parte di Calle assieme a Claudio Gerbaz, presidente della comunità degli italiani di Sissano, sodalizio-ideatore del festival che coinvolge appunto 5 comunità attive di parlanti istrioto. Conoscete il mio amore per gli idiomi, per i dialetti, per le parlate, per cui io non potevo non parlarne in questa puntata, e se qualcuno di voi non conosce ancora l'istrioto, questa è un'ottima occasione per imparare qualcosina di nuovo o perlomeno di incuriosirsi un pochetto. Qualcosa di nuovo, ha detto, nuove sono le idee che ci portano i giovani e anche chi lavora in sordina e senza clamore. La quinta parte di Calle sarà dedicata ai giovani, è un progetto che ha coinvolto ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni per tutta l'estate. Ora i risultati di questo percorso stanno per essere mostrati al pubblico. Il progetto Ciuchini è nato nel 2016 in seno alla Compagnia degli Asinelli di Trieste, offre l'opportunità ai ragazzi di avvicinarsi al teatro attraverso un percorso di formazione, di sperimentazione ed esperienza diretta che culmina nella messa in scena di uno spettacolo. Il percorso copre tutte le mansioni teatrali, dalle scenografie alle luci, dai costumi alla recitazione, ma il suo scopo è quello di imparare a mettersi in gioco, conoscere se stessi, collaborare assieme agli altri, scoprire le proprie fragilità e fare di essa anche un punto di forza e tanto tanto tanto altro. Giovani sono i ragazzi che partecipano e giovane è la nostra ospite, Lara Hendry, regista dello spettacolo. Romeo Giulietta è il regista, che va in scena il 3 e 4 ottobre, quindi sabato e domenica prossimi, al Ricreatorio Pitteri di Trieste. Sapete come la penso, il teatro non dovrebbe essere per i giovani soltanto un hobby passeggero, se lo chiedete a me dovrebbe rientrare nei programmi scolastici di tutte le scuole, perché attraverso il teatro e il mettersi nei panni degli altri si sviluppa la propria sensibilità, ma si sviluppa anche quella cosa ormai rara, rarissima, chiamata empatia.

Secretly, Skank and Nancy, la colonna sonora del mio fine settimana, raccontava Davorin. Fine settimana in cui la luna non mi ha fatto dormire né prima né dopo essere diventata piena. Era uno spettacolo meraviglioso. Questo spettacolo io me lo godo sempre in silenzio, no? Mentre la pelle diventa azzurrina. Cioè, mai fatto caso, Davorin? Quando c'è la luna piena, la pelle diventa azzurrina. Allora, la prossima volta che c'è la luna piena, andate in un luogo senza luce artificiale, fatevi illuminare solo dai raggi della luna, guardatevi le mani e vedrete come la pelle assume quella sfumatura azzurrina che è quasi, quasi magia, elfi. Ma perché no? Dobbiamo credere anche nella magia delle cose. Oggi è il 29 settembre e siccome anche lui è nato il 29 settembre ed è una delle mie passioni, io stamattina vi parlo di Michelangelo Merisi Caravaggio, nato a Milano il 29 settembre del 1571. Non potevo non approfittare di questa data per parlare del pittore maledetto, colui che rivoluzionò la pittura del 600 con il suo uso drammatico della luce. Il tratto più inconfondibile della sua arte è infatti il chiaroscuro drammatico, quella luce tagliente che rompe nell'oscurità come una lama, illuminando volti, mani, stoffe con un realismo quasi fisico. Questa tecnica, detta tenebrismo, non era semplice virtuosismo. Assolutamente no, era teologia, era emozione, era vita. Dicono che la luce di Caravaggio non descrive le figure, le giudica, e io sono d'accordissimo. Caravaggio che non dipinge la nobiltà, assolutamente, ma prende i soggetti dalla strada, nelle osterie, e così le sue vergini, i suoi santi non hanno i volti imbellettati dell'aristocrazia, ma quelli veri di pezzenti, prostitute, ragazzini di strada. Caravaggio che si dice abbia usato il cadavere di una prostituta annegata nel Tevere per dipingere la sua opera La morte della Vergine, una vergine che non è eterea, è umana, una donna comune con il ventre gonfio, i capelli disordinati, i piedi scoperti. Caravaggio assassino, Caravaggio che uccise Ranuccio Tomassoni recidendogli l'arteria femorale durante una rissa scoppiata durante una partita di pallacorda a Roma. Un assassino per errore, dicono, durante una lite fortuita che lo vide però condannato a morte. Gli segnò la vita e lo rese un fuggitivo fino alla fine dei suoi giorni. Un lungo esilio, quello di Michelangelo Merisi, che lo portò prima nei feudi della famiglia Colonna, poi a Napoli, a Malta, in Sicilia, nuovamente a Napoli, fino alla sua morte a Porto Ercole nel 1610, a soli 38 anni, mentre cercava di portare alcune sue opere, dicono, al cardinale Scipione Borghese come merce di scambio per il perdono, per la libertà. Ma Caravaggio non fu mai perdonato. Morì forse di setticemia, alcuni dicono di malaria, e venne sepolto con tanti altri in una fossa comune a Porto Ercole. Pensate che soltanto nel 2010, grazie all'analisi fatta su numerose ossa di quella fosse comune, all'analisi al carbonio 14 per stabilire il periodo dello scheletro, all'esame istologico per stabilire l'età del defunto, all'esame dei metalli pesanti, perché si sa che Caravaggio utilizzava piombo e mercurio per le vernici, e poi grazie anche alla comparazione del DNA di alcuni discendenti, i ricercatori hanno finalmente ritrovato i resti di Michelangelo Merisi. Il Caravaggio oggi riposa in un monumento funerario a Porto Ercole, dove forse il pittore maledetto ha trovato pace. L'ho fatta breve per incuriosirvi, ma se avete occasione andate a leggervi qualcosa su Caravaggio e vedrete che verrete travolti dalla storia incredibile di un uomo incredibile che forse pagò semplicemente il suo genio. We were good.

Flowers, i fiori che forse un giorno porterò sulla tomba di Caravaggio, chissà, perché no? Chissà. Cambiamo tema, parliamo di candidature UNESCO, perché la scorsa settimana a Parigi è iniziata la valutazione preliminare dell'istanza dal titolo Architetture e spazi di culto, la sacralità della Sardegna protostorica, che propone l'inserimento nella prestigiosa World Heritage o Heritage List di un sistema di monumenti dell'antica civiltà sarda. Al centro della richiesta ci sono i pozzi sacri, le tombe dei giganti e altri luoghi della ritualità protostorica. Non è ancora l'iscrizione, ma è l'ingresso della proposta nella fase di esame internazionale, dopo che la candidatura era stata avanzata dal Ministero della Cultura dopo la scelta della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. L'istanza, promossa dall'Associazione Sardegna Terra di Nuraghi, riguarda il patrimonio monumentale della civiltà protostorica sarda, con particolare riferimento alle architetture e agli spazi di culto. Dicono: la candidatura che presentiamo racconta la profonda spiritualità dell'architettura sacra della civiltà sarda. Questo l'ha detto il presidente della regione Sardegna. I pozzi sacri e le tombe dei giganti rappresentano una ricchezza che va oltre la dimensione archeologica. Raccontano una civiltà che tra il 1800 e l'800 avanti Cristo ha lasciato nell'isola un paesaggio monumentale straordinario e ha avuto un ruolo nelle relazioni del Mediterraneo. Questa è l'unica candidatura che l'Italia presenterà all'UNESCO per il 2027, a soli 2 anni dall'ultima candidatura italiana delle Domus dei Anas, che, ricordo, nel 2025 sono state riconosciute come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Davorin, ogni tanto così. Cosa sono le Domus dei Anas? Cosa sono? Tipo, dai, 3 secondi, 3, 2, 1, te lo dico io. Sono delle antiche tombe. Oddio, ho detto che parlavo di tombe stamattina, ma no, sono meravigliose. Sono delle antiche tombe scavate nella roccia tra il Neolitico medio e l'età del rame, quindi pensate, siamo tra il quinto e il terzo millennio avanti Cristo, e raccontano storie di riti, miti, comunità millenarie. Sono diffuse in centinaia di siti in tutto il territorio sardo e rappresentano un fenomeno senza paragoni nel Mediterraneo occidentale. Un'intera architettura sotterranea dedicata al culto dei defunti e modellata sullo schema dell'abitazione dell'epoca. Ne ho già parlato in trasmissione qualche tempo fa. Insomma, all'interno di questi spazi si ritrovano elementi che svelano l'immaginario delle antiche comunità, porte scolpite che simboleggiano il passaggio tra vita e al di là, protomi taurine legate a fertilità, rigenerazione, motivi geometrici e spirali, questi li troviamo anche da noi, tracce di pigmenti rossi, incisioni rituali. Insomma, le Domus dei Anas non sono soltanto sepolture, sono veri e propri racconti di pietra che riflettono il pensiero religioso, la sensibilità artistica, l'organizzazione sociale dei primi abitanti della Sardegna. Ancora oggi la loro presenza diffusa trasmette questo senso di continuità, di appartenenza, rendendo vivo uno dei patrimoni preistorici più preziosi del Mediterraneo. Ma le Domus dei Anas fanno parte anche dei miti, delle leggende. Pensate, non sapendo cosa fossero, le persone un tempo, la tradizione popolare, insomma, attribuiva queste piccole cavità a creature leggendarie chiamate appunto Anas. Che cosa erano le Anas? Erano fate di statura minuscola che vivevano in queste rocce, capaci di tessere splendide stoffe su telai d'oro, cantando dolci melodie. Per questo Domus dei Anas in sardo non vuol dire altro che casa delle fate, o per alcuni case delle streghe. Ci siete mai entrati? No, io sì. Devo dire che la sensazione è davvero particolare e in un certo senso magica, ed ecco che torna la magia come la pelle azzurrina della luna. Oggi c'è poco di magico purtroppo nel mondo, allora io adesso lascio lo sgabello ai colleghi amici dell'informativa, che fra poco ci riporteranno alla realtà con le notizie flash, mentre noi torniamo dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per parlare di... Davorin, di cosa parleremo? Di... Non te lo dico, ci risentiamo fra poco, sempre qua su Radio Capodistria. E intanto, tra la luna piena di questi giorni e la Sardegna, ascoltiamoci Pierangelo Bertoli e Tazenda.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo, l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a 250.000 di persone con la malinconia nel cuore. Tutto.

Silenzi, oh! Seconda parte di Calle degli Orti Grandi, Rosanna a chiacchierare con voi, Davorin nostro Carbotoni. Davorin, domanda, ti piacerebbe stare in silenzio o sparire per un po' di tempo? Sì, ma a chi non piacerebbe? Dai, a me piacerebbe tantissimo. Non è che sia così mondana, la mia torre burnea ce l'ho già, ma non mi dispiace l'idea di sparire o di partire. E in questo periodo in cui si rientra dalle vacanze, ripartono le lezioni all'università e si sente già lo stress, sta prendendo forma un modo diverso di partire. Si chiama study retreat, letteralmente ritiro di studio. Non è una vacanza, ma si parte con un obiettivo preciso: studiare da soli o magari con qualche fidato compagno di studi. La regola è andare lontano da città, traffico, rumori, meglio se in una casa immersa nel verde, in una località di montagna oppure affacciata sul mare. Sono tutti da noi che vengono a fare lo study retreat adesso. Questa formula degli study retreat, che possono essere programmati anche per coloro che lavorano naturalmente, se possono permetterselo, in questo caso magari si chiamerà job retreat, ma che ne so, sono soggiorni della durata massima di qualche giorno, programmati prima di un esame o di una verifica o della presentazione di un progetto magari. Computer e connessione restano, ma cambia il contesto nel quale si utilizzano, e tra una sessione di studio di lavoro e l'altra entrano in gioco silenzio, attività all'aria aperta e buon riposo. Il vantaggio dello study retreat non è la vista sulle montagne in sé, anche se l'Alto Adige è molto molto molto gettonato e attrezzato, ma piuttosto il vantaggio è la possibilità di interrompere la concentrazione prima che diventi fatica, perché l'ambiente consente di uscire, camminare qualche minuto, tornare sui libri dopo una pausa in un ambiente molto stimolante. Allora, una ricerca del 2026 va proprio in questa direzione. 70 partecipanti, le cavie, sono stati esposti per 5-10 minuti a un ambiente semiesterno vicino a un contesto universitario. E entrambi i tempi hanno mostrato effetti di recupero cognitivo, con benefici maggiori dopo 10 minuti. Mi è venuta un'idea. Davorin, trasformerò casa mia in un B&B, in un bed and breakfast, per study retreat. Tanto casa mia esci un attimo, se nel bosco, sta in campagna, non è la montagna, però se vuoi star nel verde e farti la passeggiata c'è silenzio, c'è pace, non c'è un cane, per cui oltre alla concentrazione questi luoghi di ritiro per studiare portano anche un altro beneficio importante: il sonno. No, con me non fa testo sta cosa. Si sa che quando si parla di sessioni d'esame non basta studiare molte ore, bisogna anche dormire. Io mi ricordo all'università le moche notturne infinite, le notte infinite, io non dormivo mai, sbagliavo perché il sonno è infatti parte integrante dei processi di consolidamento della memoria. Adesso lo so, ma dovevo saperlo a 18 anni. Per questo in un ambiente che favorisce il rilassamento, una buona notte può diventare un elemento interessante di un soggiorno dedicato allo studio. Vi piace l'idea di ritirarvi in natura a studiare e lavorare? Sono tanti luoghi attrezzati, gettonati, ormai li trovate su tutti i portali web, perché il silenzio è una necessità. Poi se volete venire a casa mia ditemelo un attimo prima, che almeno vi preparo il letto. Musica.

Brand Image, Pink Floyd, brano del 1973 riferito al dramma di Syd Barrett. Brano che parla di giudizio, di società giudicante, di perdita dell'identità. Brain damage, letteralmente danno cerebrale o lesione cerebrale, mi collega a una ricerca scientifica uscita pochi giorni fa. L'ho trovata molto interessante. Uno studio dell'Università di Stanford ha rivelato un altro segreto del nostro cervello che non smette mai di stupirci. Sarebbe composto il nostro cervello da due organi separati, uniti insieme. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare la branca della neurologia, in particolare la ricerca sulla malattia del motoneurone. I ricercatori pensano che in passato queste due parti del cervello fossero separate e che a un certo punto della nostra storia evolutiva si siano unite e, anche se sviluppate una in maniera indipendente dall'altra, ora collaborano per formare l'attuale nostro cervello. A qualcuno, Davori, non è successo questo, giusto? Si potesse comprare al mercato, sarebbe bello. Torniamo seri. Perché è importante questa scoperta? Perché si ricollega allo studio di malattie come l'atrofia muscolare spinale e la SLA. Il cervello umano, facciamo un pochino di lezione perché me la sono ripetuto anch'io questi giorni, no? Il cervello umano è costituito da tre parti: prosencefalo, che regola il pensiero e il movimento volontario, mesencefalo, che si occupa di vista, udito, movimento motorio, e rombencefalo, adibito alle funzioni vitali e la coordinazione. Lo scopo principale dello studio era capire perché le cellule del rombencefalo sono più difficili da produrre in laboratorio rispetto a quelle del prosencefalo, cosa che limita i progressi nelle malattie del tronco encefalico. E osservando lo sviluppo del cervello di un topo, gli esperti hanno constatato che il rombocefalo segue un percorso di crescita separato rispetto ad altre regioni del cervello. E questo significa che adesso, grazie a questi studi, gli scienziati possono coltivare neuroni provenienti dalla parte posteriore del cervello, il rombencefalo appunto, e le possono coltivare in una capsula di Petri e studiarne le funzioni. Grazie a questa scoperta, i ricercatori hanno potuto ricreare in laboratorio motoneuroni funzionali del rombencefalo e rappresenta quindi una nuova speranza per le malattie più debilitanti e apre una finestra sulle possibili cure delle malattie come l'atrofia muscolare spinale, la SLA, come ho detto, e noi non possiamo far altro che sostenere scienziati e ricercatori nei loro percorsi, e veramente iniziamo davvero ad apprezzare chi merita. Io stavo pensando, mentre stavo leggendo questa cosa, agli influencer. Allora, io mi astengo dal commentare stamattina perché veramente tiro fuori un lanciafiamme, l'abbiamo menzionato poco fa, lanciafiamme. Sosteniamo la ricerca, ragazzi, non guardate gli influencer, guardate i ricercatori, vi prego, per favore. Arrivano fra un attimo le info di Viaggiando, il nostro viaggio si sposterà nella terza parte in Lombardia, andremo a Lodi assieme ad Alberto Prina, direttore del Festival della Fotografia Etica, giunto alla sua 17ª edizione, e ci trasporterà attraverso le foto nella realtà fatta dal fotogiornalismo, dalla fotografia documentaria. Le immagini a volte esprimono meglio delle parole la durezza del mondo in cui viviamo. Restate con noi, torniamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria.

Se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: Terza parte di Calle degli Orti Grandi, la fotografia è la protagonista di questo martedì 29 settembre e la fotografia è protagonista a Lodi grazie alla 17esima edizione del Festival della Fotografia Etica. Più di 30 mostre, oltre 150 fotografi internazionali, talk, progetti e molto altro per avvicinare noi pubblico a contenuti di rilevanza etica, tematiche sociali e comprendere attraverso lo sguardo dei fotografi ciò che ancora non siamo in grado di vedere. Per sapere cosa troveremo fino al 25 ottobre a Lodi abbiamo il piacere di avere al telefono Alberto Prina, direttore del festival. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno Rosanna e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
0: Alberto, te l'ho detto fuori onda, io parto da una tua frase che credo riassuma in poche parole il Festival della Fotografia Etica di Lodi. Hai detto: in un tempo in cui le immagini possono essere fabbricate in pochi secondi, scegliamo storie che qualcuno è andato a vedere davvero. È forte.
1: Ti ringrazio Rosanna, è la sintesi probabilmente di 30 anni che lavoro con la fotografia o che amo la fotografia per un percorso vario e quindi come tutte le sintesi sono sentite, sono approfondite, sono veramente connesse con tutto ciò che ti circonda e noi crediamo appunto che in questo momento ci sia veramente la necessità di guardare il mondo in faccia, guardare il mondo reale, però non il mondo sintetico, il mondo reale, il nostro mondo, il nostro pianeta, in modo che possiamo veramente vedere i problemi e cercare di affrontarli e risolverli. Uno strato che ci divide da questo mondo è sicuramente tutta la componente digitale, che aiuta tantissimo a comunicare, a distribuire informazione, ma contemporaneamente la può distorcere. E quindi attraverso lo sguardo di un fotografo documentarista, noi possiamo avere lo sguardo sul territorio, sul terreno direttamente, l'attenzione, la professionalità, il punto di vista di un fotografo ci permette di vedere quel mondo com'è veramente. Dopodiché c'è tutto un processo importante di comprensione, di assimilazione di quel mondo, ma se non si parte dal dato oggettivo, dalla realtà, qualunque teoria, qualunque compressione è priva di qualsiasi fondamento.
0: Tutti questi messaggi che voi ci date nell'arco di un mese a Lodi ci aiutano ad approfondire, a comprendere le trasformazioni, i cambiamenti della nostra società. Io mi sono letta e guardata il programma che è vastissimo, sono sincera non riusciamo a passarlo tutto questa mattina, ma il centro focale è il World Report, World Documenting Humanity, giunta alla 16esima edizione. Questi sono sguardi, gli sguardi delle persone che sono state, che ci portano proprio dentro conflitti, guerre, situazioni di tensione e le immagini sono molto potenti, divise per sezioni, per categorie, è articolatissimo il programma.
1: Sì, guarda, abbiamo voluto anche qua, non abbiamo voluto semplificare il mondo attraverso un festival tematico, sarebbe stato un modo di vedere trasversale, molto riduttivo. Abbiamo voluto invece riportare quello che è la complessità, la varietà, la bellezza del mondo, spesso difficile, crudele, ma talvolta anche bello, simpatico e comunque incoraggiante. Ci sono veramente tanti aspetti e il World Report Award è il nostro concorso internazionale che quest'anno compie i 16 anni, è partito l'anno successivo dell'edizione del festival, è uno sguardo sul mondo, come abbiamo detto un documenting humanity, un po' raccontare quello che è l'umanità dai tantissimi punti di vista. Pensa che sono stati più di 90 le nazioni che hanno partecipato, i fotografi che hanno raccontato e si passa da storie internazionali importanti come Carol Guzzi che ci racconta Broken Families, l'ICE, questo fenomeno di aggressività verso l'immigrazione che ha colpito l'America, che il presidente Trump ha promosso negli ultimi anni in maniera veramente devastante e con effetti sulla vita personale di ogni delle persone che vengono colpite da questi arresti veramente devastanti. Poi arriviamo anche a storie invece che sono più piccole, più locali e si perdono anche nel tempo. When Buddha Stops Smiling di Chinky Shukla ci racconta invece di un territorio che è stato oggetto in India di test nucleari. Alla fine del secolo precedente sono stati fatti molti test nucleari. Bene, ancora oggi gli effetti sulla popolazione che vive questo territorio sono impattanti, menomanti a livello fisico, a livello mentale. E Cinque ha raccontato con uno stile anche oscuro, difficile da percepire, per poter farci sentire la sensazione di un pericolo che però non si vede, un pericolo reale. E questo è un modo, un approccio che la fotografia veramente può adattarsi a qualunque altra tematica. Questi che ho preso sono solo degli esempi che sono all'interno del concorso, ma sono tanti gli spazi e sono più di 40 storie. Quest'anno abbiamo anche introdotto delle bellissime videoproiezioni multimediali in un anfiteatro multimediale enorme, bellissimo, molto, molto immersivo, che vuol coinvolgere e vuole raccontare veramente a 360 gradi qual è il nostro mondo oggi.
0: La fotografia è un mezzo molto potente ed è un mezzo immediato, ci lascia l'interpretazione a noi che la guardiamo, però ci tira dentro nelle storie e anche nella denuncia. Grande importanza all'interno del festival, lo spazio no profit, la fotografia è strumento d'azione e denuncia in questo spazio.
1: Sì, hai ragione, e aggiungo che lo spazio no profit è quel luogo dove le storie ci arrivano grazie a associazioni no profit nel mondo delle associazioni non governative che sostengono i fotografi. Oggi è un elemento molto importante sostenere anche economicamente il fotogiornalismo, non solo amplificare la loro voce. Il nostro concorso, tornando al World Report Award, distribuisce un premio di oltre 20.000 euro proprio per un supporto diretto, e invece poi il mondo no profit cerchiamo di dargli voce e di espandere il nostro ruolo. Lo definiamo sempre molto spesso è quello di essere un amplificatore della voce, dello sguardo del fotografo, e invece di chi non ha voce, di chi non riesce a raggiungere il vasto pubblico. E devo dire che veramente a Lodi nelle prossime 4 settimane che ci aspettano, la partenza è stata veramente entusiasmante. Abbiamo superato l'anno scorso, il weekend dell'anno scorso, abbondantemente, e pensiamo che supereremo veramente il numero dell'anno precedente, che era di 29.000 visitatori. E lo spazio no profit è anche uno spazio che ci riporta alle nostre origini, perché è lo spazio, il nome etica del festival della fotografia etica, viene proprio da quando la fotografia serve a comunicare processi etici, valori dell'umano. E lì le storie sono tante, storie anche qui che coinvolgono il pianeta, come le grandi migrazioni di Max Cavallari dell'OSS Humanity, a piccole storie personali, a storie sull'ambiente, alla storia di le scuole in Ucraina, come sono colpite le scuole e gli studenti, o a Abracadown, un'associazione teatrale che a Roma sta veramente facendo un ottimo lavoro. Ecco, tante piccole realtà, questi sono solo proprio dei campioni veloci, perché veramente quello che voglio dire è prendetevi un giorno o anche due, se volete, l'abbonamento e la possibilità di ritornare più giornate al festival ha un costo veramente ridotto. Con solo 21 euro è possibile veramente percorrere il mondo e raccogliere delle informazioni che ci permettono di decifrarlo, di comprenderlo, di avere delle coordinate migliori di quello che sta accadendo intorno a noi.
0: Mentre ti stavo ascoltando, quando hai detto etica ma non solo, il valore dell'umano, mi è venuto in mente che in questo mondo distaccato, perché siamo un mondo sconnesso in realtà l'uno dall'altro, siamo molto connessi a livello digitale ma siamo sconnessi a livello umano, sono tante le anime che si intrecciano al festival, tante le sezioni che ci permettono di calarci nelle vite degli altri, e mi è venuto in mente che la fotografia, come ce la presentate voi al festival, ci porta all'empatia, a ritrovare la simpatia nel suo significato originale.
1: Sì, Sì, è vero, guarda, ti conto, domenica abbiamo concluso appunto il primo weekend e noi abbiamo un po' la tradizione di fare una visita guidata al WordPress Photo, che è il più importante premio di fotogiornalismo che noi ospitiamo come l'unica tappa per la regione Lombardia. E in questo incontro è terminato alle 7:30 di sera e c'erano più di 50 persone che hanno fatto con noi questo percorso di esplorazione. Ecco, e devo dire che si è creato un vero senso di comunità, molte persone aspettavano un anno per riavere questo momento, tanti nuove persone, visitatori, tante comunque una comunità fatta di persone che vogliono connettersi e vogliono comprendere meglio il mondo. Ecco, io credo che questo sia anche il vero, l'importanza, il valore di un festival. Un festival non è una mostra, un festival è qualcosa che riunisce insieme persone che hanno lo stesso prospettiva, lo stesso sguardo sul mondo.
0: Senso di comunità, è incredibile, perché mentre stai parlando io collego le cose e viene tutto spontaneo. Un senso di comunità, Lodi sente questo festival, Lodi vuole essere parte di questo festival ed è una città, la cittadinanza è coinvolta. Quest'anno avete avuto molte richieste per il circuito off.
1: Sì, tantissime, guarda, la città risponde veramente tanto. E anche qua un altro piccolo aneddoto di questo weekend, mi raccontava la persona che segue l'off, dice che quest'anno praticamente ha dovuto fare poco e niente se non mettere in contatto i fotografi con i luoghi dove le mostre vengono esposte. L'off è dedicato a mostre di tipo amatoriale, ma non per questo meno impegnate e meno importanti, trattano temi comunque importanti, ma anche non necessariamente, anche talvolta temi leggeri, è un po' il nostro spazio di pana liberi tutti, possiamo dire. E mi diceva che si è instaurato ormai un clima in cui i ristoratori, le persone che appunto accolgono i fotografi ormai sanno come interagire. I primi anni c'era un po' di difficoltà perché entravi in casa di qualcun altro, volevi portare le tue foto su cui avevi speso tanto tempo e anche soldi, quindi c'erano un po' di attriti, mentre quest'anno sono quasi 100 le sedi espositive con tutta una serie in percorso di incontri. I fotografi è bello perché vengono da tutta Italia e quindi c'è uno scambio culturale che non è soltanto andare a vedere una mostra fotografica, ma è anche a livello più capillare, è un dialogo che si instaura con il bar che espone le tue foto, è un dialogo del volontario che va a prendere un caffè. Quest'anno arriveremo a circa 400 volontari del territorio che ci danno una mano per poter appunto aprire le 14 sedi del festival e portare le oltre 40 mostre, più di 150 fotografi. È veramente, veramente molto molto grande. Io suggerisco di fare un weekend, come dicevo prima, di prendersi il tempo, perché ci sono storie importanti, ci sono storie grandi, ci sono storie piccole, ma io credo che siano tutte aggiungano un valore, qualcosa di speciale, ecco.
0: Hai detto sedi, tre sedi nuove ospitano le esposizioni del festival, ma voi uscite anche dagli spazi canonici, perché quest'anno delle gigantografie modificano un po' forse i giardini pubblici di Lodi.
1: Sì, da un po' di anni portiamo la fotografia nelle strade e una mostra che viene stampata per essere esposta negli esterni è appunto esposta presso i giardini di Viale 4 Novembre, che sono dei giardini molto belli qua a Lodi. È una mostra di Marco Garofalo, Ritratti di energia, e cerca di vedere tutto il mondo dell'energia elettrica, in particolare l'importanza e come anche sia una forma, anche se non di vita alimentare, ma una forma di energia importante quella elettrica, e quindi il ciclo di vita, la possibilità di poterla generare in modo pulito, viene affrontato con un tema appunto con una visione molto molto fotografica, ma anche molto molto didattica. E poi quest'anno una sede, dicevi delle nuove sedi, sono tre le sedi espositive nuove, sicuramente una che prende attenzione e che è un passo verso il futuro della cultura di Lodi è il nuovo ex edificio. È uno spazio che è in ricostruzione, non sono terminati i lavori, ma noi un'area l'abbiamo resa agibile ed è possibile vedere 15 fotografi che raccontano 15 differenti nazioni del mondo attraverso uno spettacolo di videoproiezioni immersivo e molto attento comunque a rispettare l'immagine fotografica, che è sempre per noi il punto di riferimento, la fotografia, ecco.
0: Io voglio chiudere con il futuro, perché vorrei che il vostro festival e questo progetto andasse avanti molto a lungo, perché abbiamo tanto da imparare da voi. progetto educational, gli studenti, i ragazzi affrontano, lavorano sulla fotografia, qual è il messaggio che volete dare a questi ragazzi?
1: A questi ragazzi dobbiamo dare un messaggio che esiste ancora di più il messaggio iniziale con cui siamo partiti nell'incontro, è che esiste un mondo reale e i ragazzi oggi nascono con dei filtri digitali troppo importanti, troppo invadenti, troppo distorcenti la realtà sotto tutti i punti di vista. Ecco, noi il messaggio che vogliamo veramente è aprire una finestra e dirgli: guarda, oltre questo muro che non ti sei costruito tu, te l'abbiamo costruito noi, te l'abbiamo dato noi, ti abbiamo incarcerato noi in questo mondo dorato, in questo muro dorato. Apriamo una finestra, ecco, quello è il mondo, bello, brutto, però è tu dove sei, è il pianeta che insieme ci siamo tutti. Ecco, credo che questo sia il messaggio veramente più importante e le scuole capiscono veramente. L'anno scorso sono venute a trovarci 5.000 studenti e stanno crescendo sempre di più, perché c'è proprio questa esigenza di guardare il mondo vicino e lontano, ecco, di aprire una finestra per questi ragazzi.
0: Alberto, grazie di cuore per questa chiacchierata. Io invito nuovamente i nostri ascoltatori al 17° Festival della Fotografia Etica di Lodi, è aperto fino al 25 ottobre, per cui organizzatevi un fine settimana, come ha detto Alberto. Grazie perché ci offrite veramente un modo per approfondire, per capire, per conoscere cose a noi molto lontane spesso. Grazie.
1: Grazie a voi, Rosanna, e ci vediamo a Lodi.
0: Ci vediamo a Lodi, ciao.
1: Ciao, grazie.

Tracy Chapman nel 1988 dava voce ai dimenticati della società. Un inno contro la povertà, l'ingiustizia, l'indifferenza del potere, tutti i temi che purtroppo sono ancora attuali e troviamo al Festival della Fotografia Etica di Lodi. Io ringrazio tanto Alberto Prina, direttore del Festival, per la nostra chiacchierata. E davvero, mentre stavo pensando una cosa, lui la diceva. Io prendevo appunti e lui andava avanti esattamente come stavo pensando. Grazie, grazie, grazie, una chiacchierata molto bella, particolare. Per me, davvero. Allora, esiste un mondo reale, questo è il messaggio che il festival attraverso workshop e laboratori vuol far arrivare ai giovani, e i giovani sono vittime della tecnologia, della realtà virtuale, tanto che è in crescita in tutto il mondo l'hikikomori. Questo è un fenomeno del ritiro sociale, fenomeno che riguarda ragazzi chiusi a casa per mesi, se non per anni, senza relazioni con l'esterno, se non attraverso i social. E purtroppo in Italia, ho trovato dei dati, il hikikomori, perché c'è un H in realtà all'inizio, hikikomori è un esordio sempre più precoce. I ragazzi coinvolti sono in aumento. Per le stime ufficiali sono 50-60 mila, ma dati ufficiosi ne calcolano almeno 200 mila. Sono tantissimi. Nel 2025 50 mila studenti riferiscono un isolamento superiore a 6 mesi, senza frequentare la scuola né incontrare amici, conoscenti, e un ulteriore 2,5% segnala un periodo di isolamento tra 3 e 6 mesi, configurando una condizione di pre-hikikomori. Tra le principali motivazioni riportate dai ragazzi compaiono problemi psicologici, mancanza di motivazione a incontrare altre persone, difficoltà relazionali con amici o partner, problemi fisici, problemi familiari. Hikikomori è un fenomeno complesso, può essere interpretato come una strategia di evitamento di fronte a esperienze percepite come magari eccessivamente stressanti, minacciose. Come si può uscire da questo stato di isolamento? Noi genitori, amici, zii, noi non possiamo fare molto, bisogna rivolgersi a degli specialisti che conducano non solo l'adolescenza, ma tutti noi, tutta la famiglia, in un percorso adeguato. La realtà è dura, ragazzi, ma la vita virtuale è molto più aggressiva. Spesso gli adolescenti, ma anche noi adulti, non abbiamo gli strumenti adeguati per difenderci. Questa piccola riflessione adesso, perché anche questo tema fa parte della nostra vita e spesso non ne parliamo, ma parlare serve a riconoscerlo, serve ad affrontarlo, serve a risolverlo. Allora, basta parlare di hikikomori, però ci tenevo. Fra poco cambieremo tema, fra poco affronteremo la sana realtà dell'istriato, in cui vengono coinvolti con entusiasmo molti giovani, perché questa antica parlata dell'Istria meridionale non si perda, continui a vivere come ha fatto per millenni. Quindi adesso musica, notizie flash, e intanto noi chiamiamo Claudio Gerbaz, presidente della comunità degli italiani di Sissano, che ci porterà alla 14ª edizione del Festival dell'Istriato, che inizia domani, a fra pochissimo.

0: quarta parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 29 settembre. È il momento di andare a Sissano a scoprire l'istrioto, la meravigliosa parlata preveneta che da millenni abita l'Istria meridionale ed oggi si conserva, si tramanda in 6 località. Per proteggere, per diffondere questo specifico idioma è nato nel 2012 il Festival dell'Istrioto, e allora andiamo subito a scoprire questa 14ª edizione assieme a Claudio Gerbaz, presidente della Comunità degli Italiani di Sissano. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e un saluto proprio dalla parte estrema dell'Istria meridionale, da Sissano.
0: Sissano, che è un luogo meraviglioso a cui io sono molto legata, ma tu non lo sai, ma sono molto legata a Sissano. Claudio, 4 giornate dedicate all'istrioto. Io parto da una cosa in realtà un po' personale. Che cos'è per te l'istrioto?
1: Guarda, l'istrioto, ma non solo per me, vedo anche grazie proprio a questo festival per tutti noi parlanti dell'istrioto, è diventato un orgoglio. Cioè l'istrioto, che una volta era una lingua, diciamo così, che non si doveva parlare, fra parentesi, perché i nostri genitori, la maggior parte, coi bambini non parlavano l'istrioto perché è una parlata grezza, e noi, essendo così vicini alla città, allora non volevano che venissimo trattati come dei contadini o non so, con meno valore. Quindi l'istrioto, io per esempio ho avuto la fortuna di abitare in un rione dove ero circondato da una ventina di persone anziane, quindi con loro potevo comunicare soltanto in istrioto, e quindi è lì che l'ho imparato, proprio dagli anziani. Quindi ribadisco quello che ho detto prima, è veramente un orgoglio portare avanti questa parlata arcaica che stava per scomparendo.
0: Guarda, è successo un po' con tutti i dialetti, ci sentivamo un po' di serie B a parlare il dialetto, finalmente abbiamo capito che è uno dei nostri valori più grandi e finalmente si sta studiando, anzi parliamo in dialetto adesso, senti, mi parlerò in istroveneto però. 30 settembre, 3 ottobre, se parti mercoledì con i giovani alunni, uno degli obiettivi del festival è quello di tramandare proprio ai giovani l'istrioto, far sì che sia parte attiva della vita, e se parti già alle 8 del mercoledì se parti alla scuola elementare De Valle con un laboratorio linguistico.
1: Sì, ecco, se parto mercoledì, adesso mi buttare ogni tanto un po' un istrioto, ma non massa, così che, ecco, un po' un demon istroveneto, poi un istrioto. Mercoledì a Valle, nella bellissima palestra a Valle, con gli alunni delle scuole elementari, quindi Rovigno, Dignano, Valle e Galesano. Bambini però delle scuole inferiori, cioè dalla prima alla quarta. Un laboratorio molto ricco, ogni anno abbiamo una nuova presentazione, ora adesso anche mi parto in cicchera, una presentazione di un libro o esercizio che si è paesioi, questa volta c'è una storia moderna della Romina Floris de Valle. Quel che è la caratteristica di una parte, però anche diciamo un problema dall'altra, è che ogni roba che noi femo dovremmo fare tutto volte 5. Quindi se parti dall'italiano o, per quel che riguarda il cartone animato, dall'inglese all'italiano, e dopo bisogna fare la traduzione in rovignese, in valese, in bombaro, cioè in degnanese, galisanese e sissanese. Quindi c'è un lavorone di 5 traduzioni ogni volta, perché se parlate se somiglia, ma non le è uguale, e avevamo anche parole diverse che si usa, che adesso grazie al festival anche che abbiamo cominciato a capirsi un po' meglio, ecco, perché contattiamo tanto
0: le persone. Non si rende conto forse di quante sfumature che ha l'istrioto, sembra parlato poco però c'è tante sfumature veramente.
1: Per esempio di Sissano è difficile capire i rovignesi. Se capimo con Valle, se capimo con Galisan, Rovigno è tutta un'altra roba, e così veramente, ecco, anche grazie al festival che un po' se incontriamo sempre più, se capimo sempre più, e doperemo anche ste parlate sempre più.
0: Senti, prima disegno che in un certo senso dovevamo scondersi con il nostro povero dialetto, invece adesso il dialetto è un vanto, e l'istrioto dà il benvenuto. è uno degli appuntamenti di mercoledì, che è l'inaugurazione di una tabella, di un'insegna all'ingresso della città de Valle.
1: Sì, giusto. Abbiamo cominciato noi cisanesi primi, abbiamo fatto questa tabella che ecco adesso di nuovo l'avevamo rimessa a posto perché era de parte dell'asilo nuovo italiano che avevamo adesso del primo di settembre, quindi la, diciamo così, la intrigava, l'avevamo spostata. E per esempio era da qua del barcone, la vedo, te la leggio, c'è un benvenuto in Istriotto, a Sissanse. Solo sta a Sissan, paese di antiche tradizioni, vuole che ancora un coice tire parlare sissanese e cantare mantignate in compagnia di rotale pire. Vemo piacere che se venu di Catane.
0: E ho capito.
1: Mega capito. Non è tanto difficile.
0: No, no.
1: E quindi siamo partiti con questa idea di in ogni località istriota, anche perché la legge ne permette, siccome siamo patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Croazia, quindi potremmo avere le insegne anche in istrioto. E sto anno inaugureremo la tabella del benvenuto in istrioto valese a Valle.
0: Che meraviglia. Senti, mi vedo un pochettino in svelta perché c'è tanta roba. Andiamo a Sioba giovedì. Uno dei scopi del festival è anche quello di puntare alla ricerca, al studio scientifico, e troviamo la presentazione della ristampa del vocabolario del dialetto de Galesan di Istria. Ti ha menzionato i beni culturali immateriali della Repubblica di Croazia, e così anche grazie a questi studi che è stato inserito l'istrioto del 2023.
1: Giusto, 5 ottobre 2023, le parlate istriote, tutte sei, anche se purtroppo a Fasana non avevamo più parlanti vivi, non esiste più, quindi il fasanese per quel che riguarda la parlata l'avevamo purtroppo persa, e forse anche quello era un spunto per andare avanti di tutelare quanto più e di tenere e di lavorare, che torno adesso a Mercore, tanto coi fioi, più di tutto coi pici, perché c'è loro il nostro futuro che ne porterà avanti. Quindi sì, Zioba Gavemo, la ristampa del vocabolario del dialetto de Galesan, perché da un 10 anni che non c'è più copie in comunità, c'è una unica copia del vocabolario galesanese, e per questo siamo andati in questo indirizzo di fare con la ristampa, perché c'è grande richiesta.
0: Dopo il vocabolario, vabbè, se passa anche ai cori, perché il festival è anche una vetrina, un modo per le comunità, per mostrare a tutti noi il lavoro che ha fatto, il lavoron che fa tutto l'anno, e allora conosceremo cori e gruppi dialettali.
1: Giusto, questi i cori di Nyanga, Lisan e Sissan, che ha un paio di brani esclusivamente in istrioto delle sue parlate. Il gruppo del dialetto galesanese, perché anche le comunità attive si lavora tanto anche in comunità coi fioi, quindi siccome che c'è il vocabolario galesanese sarà il gruppo del dialetto galesanese della comunità de Galesan. E per finire c'è il nostro famoso, che vissimo, non siamo concorrenza ma siamo cugini, quel che mi dico i cugini istroveneti, così anche i cugini Radio Capodistria, quindi Radio Chichirichì. Ecco, Radio Chichirichì che si partì anche l'anno scorso, però per adesso è solo tramite web, e avremo la presentazione di due nuove rubriche. Posso anche dirti di che rubriche che si tratta: tutte le storie che avevamo dei fioi, avevamo registrato le storie, e faremo la storia della buonanotte verso le 8 di sera, che si potrà ascoltare una storia di Pimpa o di Pinocchio o le storie che avevamo fatto. E in più le poesie e i lavori premiati del concorso, ecco, saranno anche lette e messe in onda tramite Radio Chichirichì.
0: Ah, che bella! E mi venerdì arrivo proprio ai concorsi, perché venerdì premiazione del concorso letterario e video, venerdì giornata dedicata appunto alla musica, ai concorsi, alle nuove produzioni, perché anche questo è uno degli obiettivi del festival, realizzare robe nuove. Per quanto riguarda una cantata ensemble, che è il vostro festival della canzone inedita in istrioto, della canzone in istrioto, realizza anche video che resti, per cui un venerdì pieno, un venere pien de fioi, anche tanti, perché quel che ti dicevi prima, tra mandare ai fioi mini cantanti, midi cantanti, se tutto fioi giovani.
1: qua devaria fare un grande elogio alle maestre delle scuole, perché veramente per quello che riguarda il premio, noi avevamo ogni anno su una trentina dei lavori, quest'anno ve ne avevamo 45, quindi il 50% di più. Veramente, ecco, cioè, era un lavorone anche per seggere i meglio lavori, e dall'altra parte tutta la serata sarà un po' premiazioni, un po' una cantanda e sembro che quest'anno avevamo 10 canzoni, non siamo come dimela cantando, noi non avevamo gare, ma presentiamo canzoni in istriotto, sia rovignese che valese che bumbaro galisanese, quest'anno si sanse resta fora. Oltre a questo fa anche il video, che poi dopo i video gira sia per YouTube sia per, anche per i canali nostri delle comunità.
0: Ma l'importante è che si senti l'istrioto, l'importante è che si faccia anche produzione 9, perché anche in istrioto, come che diciamo noi sempre in istroveneto, no? Ti puoi parlare di oggi, non serve che ti parli sempre di ieri o l'altro giusto. Ieri, giusto?
1: Giusto, bisogna andare avanti, ecco, anche adoperare anche i nuovi canali, i nuovi media, così anche canti, che non restiamo sui canti di una volta, ma anche una volta i canti si faceva, ogni tanto veniva qualcosa nuovo di fuori, così che dobbiamo andare anche noi, sia voi che noi, ecco, con robe nuove.
0: Ma tutti dovevamo andare avanti, ma tutti dovevamo anche ricordarsi da dove che venimo. Ecco, qua passo a sabato, era come che slitto, perché arriva la sfilata dei gruppi folcloristici delle comunità del Dignanga, Les Ansi, San Valle, della società artistica Marco Garbin de Rovigno, Midi Cantanti della Pino Budicin de Rovigno, insomma, con la banda de Ottoni, ecco, se sfila in città, perché dovevamo anche farsi vedere un pochettino ogni tanto.
1: Sì, devo dire che questa sfilata è una roba bellissima, perché tutti i 5 gruppi delle comunità in sfilata, accompagnati quest'anno dalla banda d'Ottoni della comunità degli italiani de Dignan e della città de Dignan, l'anno scorso era la banda d'Ottoni de Rovigno, quindi più o meno in sfilata usa essere sulle 120 persone. Se parti da qua della comunità, andiamo fino in piazza, là si fa spettacolo, si torna in Rio. Bel da vedere, perché c'è tanti tipi di costumi diversi, anche questa è anche una ricchezza che ha queste nostre località istriote. E dopo del folklore restiamo in sala con le filodrammatiche, quindi andiamo a vedere scenette un po' rider in istrioto.
0: Che mi mese venne in mente adesso proprio istrioto, istrione, Istri, la commedia arriva da noi, è inutile fioi. Adesso potremmo contarsela quanto che volevamo, ma arriva dell'Istria, per cui anche il teatro lo abbiamo qua. A arricchire le serate, a farne compagnia. Dimmi.
1: Sì, volevo solo dirti, sia Venere che Sabo abbiamo il nostro gatto.
0: È che stavo arrivando. Ah, sì. Perché ho visto che sei gatto delle volpi. Venere e sì, sabato giusto. Se balla, se si diverti.
1: Sì, se balla, se canta, se si diverti, se magna. Anche soprattutto per quel che riguarda sabato già da anni noi avevamo l'offerta gastronomica, ogni località rappresentata da una pietanza, e avevamo un grande aiuto dell'istituto turistico alberghiero de Pola, praticamente gli alunni che cucina quasi tutto, loro che vengono ben perché fa pratica, impara anche le ricette, che c'è anche quella una nostra tradizione. E dopo mangiamo tutti quanti qua finché il gatto suona.
0: Ma sai che infatti volevo domandarti, perché scrivi ricette in istriotto? Cioè sì. Tipo i galesanesi si porta le ciocche.
1: Giusto, i galesanesi fa le ciocche, per Rovigno si fa il brudito.
0: Vabbè.
1: Il brodetto, sì. Le trippe a Dignan, si sa che avemo il pulin in teccia, il pulin saria l'asinello.
0: Ah!
1: Poverino, però ecco.
0: Vabbè, è una specialità che ne era tanti.
1: Sì,
0: una
1: come volta. Carne de videle, quel però ecco, il pulinteccia. E per Valle avevamo il sugo de gal, o galoccio, come diciamo, si sa in più, sardelle in sapore, così. Però ecco, dico, è tutto piatti fatti dalla scuola turistico alberghiera, cioè l'istituto turistico alberghiero de Pola, che dopo anche i fiori vengono anche qua, sia camerieri che i coghi, e lori anche spartissi, qui in aiuta.
0: Quindi tante forze messe insieme, scuole, comunità, istituto alberghiero, troviamo musica, ricette, di tutto, ricerca. E allora, Fiori, cosa vuole che vi dico? Allora, io mi invito tutti dal 30, mercoledì, domani, 30 settembre al 3 di ottobre, a Sissan, ma non solo, perché la mattina di mercoledì si comincia a Valle, al 14° Festival dell'Istrioto. Vieni a conoscere questa realtà, tutti voi che sta ascoltando, perché merita, perché la è particolare, perché la è antica, perché siamo noi.
1: Siamo noi, delle nostre, ecco, e qua torniamo all'orgoglio. Comunque, ecco, chi che vuole dettagli sul programma, su tutte le 5 comunità, troverà il volantino e anche sulle pagine del festival, festivaldeltrioto.com. Quindi là si può trovare il volantino col programma dettagliato di tutte le 4 giornate.
0: Grazie, grazie de cuore Claudio, e buon festival.
1: Grazie a voi, grazie e benvenuti.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.

Candy, per salutare intanto Bojan Hlastec che è arrivato, mentre Davorin è andato su dall'altra parte, e Candy per ringraziare Claudio Gerbaz e invitare nuovamente tutti alla 14ª edizione del Festival dell'Istrioto a Sissano. Che sentì? Due parlate morbide, quella di Claudio, l'istrioto sissanese, che mi ha fatto il favore di parlare in istroveneto, in realtà è il mio istroveneto di Buie d'Istria, che non usa la Z sorda, per intenderci, ad esempio quella di vizio, ma la S sorda, cioè per noi altri è il vizio, diventa vizio, tutta una S. È interessante quello che ha detto Claudio, non capisco quando si parla il rovignese stretto, cioè pochissime a differenza di chilometri, però tante differenze, nelle micro differenze in questo dialetto particolare, in questa lingua particolare, l'istrioto. Allora, se c'è qualche curioso in ascolto, e spero ci sia, uno dei più grandi poeti rovignesi, Ligio Zanini, scriveva sì in istrioto, ma amava farsi comprendere da tutti e soprattutto non voleva che altri traducessero in maniera errata i suoi versi. Quindi, se prendete in mano una raccolta di poesie di Zanini, troverete sempre a fondo pagina la traduzione in lingua italiana. Allora fate così: trovate una raccolta di Zanini, leggete le poesie in originale, cercate di capirne e di carpirne il significato e poi aiutatevi con la traduzione per comprenderlo meglio. Basterà questo a farvi conoscere un mondo, quello dell'istrioto, che ha fatto un viaggio di 2000 anni per arrivare da noi e continua a viaggiare ancora. 2000 anni fa gli istrioni viaggiavano a portare spettacoli per le contrade dell'Etruria e dell'antica Roma, e allora noi fra poco faremo proprio come gli istrioni, viaggeremo fino a Trieste, un viaggione da qua, 10 chilometri neanche, e andremo a teatro a conoscere il progetto Ciuchini della Compagnia degli Asinelli e lo spettacolo Romeo, Giulietta e il regista, che troveremo in scena 3-4 ottobre al Ricreatorio Pitteri. Allora adesso musica, le info di Viaggiando, e noi torniamo subito con la nostra ospite.

0: jingle della settimana.
1: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

0: Amore disperato, Nada, ci porta nella quinta parte di Calle degli Orti Grandi, ma ci porta anche ad aprire, ad alzare il sipario su uno spettacolo che debutterà il 3 ottobre al Ricreatorio Pitteri di Trieste. Tra gli amori più disperati e appassionati del teatro troviamo quello di Romeo e Giulietta, un amore adolescenziale come quello dei giovani che oggi cercano di conquistarlo tra dubbi e complicità. I giovani dai 14 ai 19 anni sono i protagonisti dello spettacolo Romeo, Giulietta e il regista, risultato di un percorso che li ha visti crescere insieme grazie al progetto Ciucchini della Compagnia degli Asinelli, e noi abbiamo il piacere di scoprire questo progetto assieme a una delle mentori, nonché regista dello spettacolo, Lara Hendry. Buongiorno Lara.
1: Buongiorno a tutti, grazie per avermi.
0: Ma guarda, per me è un piacere, lo sai, te l'ho detto fuori onda, ho fatto parte della Compagnia degli Asinelli, so come lavora la Compagnia degli Asinelli, che ai tempi miei si chiamava ancora Teatro degli Asinelli, e adesso avete fatto questo percorso. Non c'era il progetto Ciucchini quando c'ero io, magari qualcuno in ascolto non lo conosce, puoi dirci di che cosa si tratta?
1: Allora, il progetto Ciucchini è un laboratorio estivo che organizziamo noi Asinelli, facendo partecipare i ragazzi dai 14 ai 19 anni, che appunto sono studenti delle scuole superiori di Trieste, e cerchiamo di creare con loro, insomma, un percorso teatrale ma anche di formazione, di sensibilizzazione basato sullo stare insieme, cercando di dare loro degli strumenti su quello che può essere un percorso di teatro, basandoci proprio sull'allestimento di uno spettacolo teatrale che appunto vedremo andare in scena a brevissimo in realtà.
0: Mi avete mandato una brochure, e questa brochure si trova anche online, lo dico perché magari qualche ragazzo può venire in mente di informarsi, di fare parte del progetto Ciucchini. Ecco, una cosa che mi piace tanto della brochure è il teatro come palestra di vita, cioè prendersi cura di un progetto comune, prendersi la responsabilità, imparare a sbagliare. Sono cose molto necessarie ai giovani e ai ragazzi oggi.
1: Sì, questa brochure sì, ti rispondo, avremo modo di condividerla attraverso la nostra pagina Instagram, in modo tale anche da poter dare un po' di informazioni in più prima della visione dello spettacolo. E sicuramente forse quello che hai appena descritto forse è la parte più importante a cui teniamo nel progetto, il fatto di creare delle relazioni che permettano ai ragazzi di sbagliare e di imparare attraverso l'errore, senza dar troppo peso all'errore stesso, ma piuttosto cercando di trovare delle soluzioni e facendo capire ai ragazzi che tutto si può risolvere in un modo o nell'altro, e forse è più importante focalizzarsi su come risolvere un errore piuttosto che portarselo dentro e lasciarlo macinare in una tristezza, ecco. Quindi essere reattivi e attivi nel cercare di creare qualcosa che funzioni.
0: Ma non solo questo, un'altra cosa bella, la fragilità che ho trovato dentro nella brochure, le fragilità che fanno parte di ognuno di noi, non devono essere nascoste, dobbiamo condividerle, dobbiamo comprendere tempi e modi di ogni persona sono diversi, il diverso è un valore, parlare di teatro come prevenzione, questo mi è piaciuto tanto. Perché prevenzione?
1: Perché crediamo che dare degli strumenti di formazione e di sensibilità in un'età che è così decisiva, quella dell'adolescenza, possa essere in un modo o nell'altro una prevenzione verso, mi permetto di dire, forse una società che tende a mettere da parte la sensibilità, o forse a puntare troppo il dito addosso a persone che magari hanno un certo tipo di sensibilità e farle sentire sbagliate, che non è assolutamente quello in cui crediamo, anzi, ma dare degli strumenti che possano dare ai ragazzi la capacità di gestire le proprie fragilità in singolo, ma anche attraverso la creazione e la formazione di una comunità e di un gruppo che si supporta a vicenda.
0: L'adolescenza è un momento molto delicato e questa edizione 2026 del progetto Ciucchini ha avuto come filo conduttore proprio il rapporto tra teatro e adolescenza. Come avete lavorato?
1: Diciamo che è stato un grosso passare nel passato, perché cercare di scrivere, di dirigere uno spettacolo che parla di adolescenza inevitabilmente ti porta a confrontarti con quello che tu hai vissuto, e quindi è stato un grosso scavarsi dentro e cercare di ricordare anche cosa caratterizzava l'adolescenza di noi asinelli in fasce di età diverse, e cercare di capire cosa può essere formativo, ma anche cosa può essere utile da un certo punto di vista far vedere a dei ragazzi che appunto sono in un'età così, così particolare, cercare di farli sentire capiti, di farli sentire accolti, anche nel mostrare delle sfaccettature che spesso sono scomode, forse, o difficili anche da accettare.
0: E lo stai dicendo tu che hai solo 24 anni e parli con una coscienza da persona adulta che forse noi adulti abbiamo dimenticato, perché siamo noi in realtà quelli che giudichiamo esteriormente ed esternamente senza comprendere. Il percorso dei Ciuchini li ha portati alla realizzazione dello spettacolo Romeo Giulietta e il regista. La regista sei tu in questo caso, e finalmente il 3 o 4 ottobre ci sarà questa condivisione con il pubblico al Ricreatorio Pitteri. Che cosa ci dici sullo spettacolo?
1: Lo spettacolo è una grossa sfida per tutti. Questo percorso continua ad essere veramente impegnativo, e abbiamo una compagnia di ragazzi numerosissima. Quest'anno sono più di 20 ragazzi. Dal cast, dall'interpretazione alle maestranze, agli aspetti tecnici, ci danno una mano nel creare questa cosa incredibile che vedrete in scena. È uno spettacolo che parla di percorsi, di sviluppo, di crescita, di paura, di amore, errori, parla di tutto quello di cui possiamo pensare dell'adolescenza in un modo o nell'altro, e a un modo che spero possa essere insomma commovente nel cercare di raccontare un'età di crescita, di sviluppo, e quindi anche quello che banalmente noi ogni sera a prove vediamo, e speriamo di poter riprendere quell'atmosfera e riportarla con grazie a loro sul palco.
0: Ecco, forse non l'abbiamo detto, però lavorate su tutte le maestranze, nel senso che i ragazzi dai 14 ai 19 anni, lo ripeto, curano tutti i reparti, luci, scene, costumi, tutto.
1: Sì, quest'anno particolarmente abbiamo avuto la fortuna di avere veramente delle maestranze numerose e estremamente attive nel voler proporre, nell'attivarsi, e sono veramente una squadra di ragazzi incredibili che ci supportano in tutto. Abbiamo dei ragazzi che si gestiscono una costumistica incredibile, con una creatività fantastica, uno scenografo che sta lavorando nei più piccoli dettagli, un tecnico audio, un tecnico luci, che si stanno sbizzarrendo nel cercare anche di imparare come si fa, perché ovviamente arrivano con la voglia di fare ma magari senza gli strumenti, e noi facciamo di tutto per dare loro quello che abbiamo e quello che possiamo dare.
0: Perché fate laboratori, perché lavorate molto sulla formazione con persone che hanno esperienza, e quindi voi in realtà tramandate l'artigianato del teatro, che è una cosa bellissima. Senti, tornando allo spettacolo, a me piace tanto che abbiate scritto che lo spettacolo racconta l'adolescenza nel momento in cui tutto sembra ancora possibile, e mi ha riportato nella mia testa a Shakespeare e a quella frase di Prospero del "noi siamo della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni", che sì, spero arrivi alle persone.
1: Sì, lo speriamo anche noi. Sì, è esattamente quello, è un tentare di passare a un pubblico e anche ai ragazzi con cui stiamo facendo questo progetto di avere la voglia, la speranza di sognare, di rendere quei sogni veri, anche provandoci e anche, come di cui parlavamo all'inizio, magari sbagliando, e cercare di affrontare qualsiasi cosa ci si ponga davanti, perché l'adolescenza inevitabilmente penso che possa essere definita come una delle fasi migliori e peggiori che abbiamo nel corso della nostra vita, e credo che, ripensando alla mia adolescente, credo che dare un supporto e anche proprio una visione su quello che ci aspetta e quello che abbiamo avuto possa essere estremamente confortante e speriamo di fare questo, di far sentire i ragazzi compresi.
0: Ed è meraviglioso questo, sai, un po' l'adolescenza, pensando anche alla mia adolescenza, no? Quando ci sei dentro è un po' come il medioevo, no? Il periodo scuro.
1: Sì.
0: Mentre poi quando cresci capisci che eri nell'età della luce.
1: Esatto.
0: E quindi
1: esatto.
0: Accompagnare i ragazzi in questo percorso è importantissimo, perché il teatro, come l'ho fatto voi, come deve essere, non è teatro per recitare, ma è teatro per conoscersi, per crescere. Per capirsi. Senti, io do l'appuntamento, allora lo ripeto, a che ora tra l'altro? 3-4 ottobre al Ricreatorio Pitteri.
1: Andiamo in scena il 3 ottobre alle ore 21 e il 4 ottobre alle ore 17, quindi una serale e una pomeridiana.
0: E i biglietti?
1: I biglietti sono disponibili sul nostro sito, prenotabili, e poi il pagamento potrà venire in loco. Il nostro sito lo trovate appunto su internet, Teatro Ricreatorio Pitteri, oppure potete trovarci su Instagram.
0: Perfetto. Senti, merda.
1: Grazie.
0: Ci sentiamo presto, se non riesco a venire mandatemi un messaggio e ditemi com'è andata, va bene?
1: Assolutamente, sarà fatto. Grazie mille.
0: Grazie Lara, ciao.
1: Ciao.

Olivia Rodrigo, una giovane cantautrice solo a 23 anni, per ringraziare un'altra giovane, Lara Kendry, e la compagnia degli Asinelli per il progetto Ciuchini. Io rinnovo l'invito a tutti i ragazzi in ascolto, pure genitori, zii, diteglielo ai ragazzi di iscriversi a questo, ad altri progetti di teatro, perché sono percorsi che soprattutto se uno adolescente possono far comprendere tanto, tanto, tanto di se stessi, degli altri, possono aiutare a vivere meglio l'età e le relazioni. L'adolescenza è un periodo meraviglioso, ma lo dico adesso, mentre c'ero dentro, il nero più nero. No, vivetela bene, l'età della luce. Non abbiamo tanto tempo, ma prima di ringraziare gli ospiti, io voglio segnalarvi un appuntamento per domani. Domani, mercoledì 30 settembre, ore 17:30, nello spazio Forum di Museo Letz di Trieste, si terrà l'incontro Osvaldo Ramù a Trieste, l'opera ancora inesplorata. Un appuntamento che parte dalla stampa di un cofanetto bilingue di testi inediti di Ramù a cura di Gianna Mazzieri Sankovic, intitolato I figli della cometa e prose sparse, dal quale è stato poi organizzato un convegno internazionale l'anno scorso, due anni fa, a Fiume, per continuare lo studio di un autore reso estraneo a se stesso nella sua città dopo la metà del Novecento. Interverranno Franco Papetti e Rosanna Turcinovic dell'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, Gianna Mazzieri Sankovic dell'Università di Fiume. L'incontro verrà introdotto da Riccardo Cepak di Museo Letz e le letture saranno dell'attrice Isabel Russinova. Se volete conoscere Osvaldo Ramù, le sue opere e l'uomo, non perdete questa occasione domani pomeriggio alle 17:30 al Museo Letz di Trieste. Durante la mattinata abbiamo chiacchierato tanto, Lara della Compagnia degli Asinelli l'ho appena ringraziata, allora ringrazio anche gli altri ospiti. Alberto Prina, grazie Alberto, direttore del Festival della Fotografia Etica di Lodi dal 26 settembre al 25 ottobre. Incontriamo il fotogiornalismo, la fotografia documentaria impegnata sociale, quella che ci fa riflettere, un festival che ci mette davanti alla realtà, proprio ce la sbatte in faccia, ne abbiamo bisogno. Grazie a Claudio Gerbaz per la nostra cioccolata, grazie Claudio, presidente della comunità degli italiani di Sissano, sodalizio ideatore del Festival dell'Istrioto che parte domani, coinvolge 5 comunità attive parlanti di istrioto, ci porta da 14 anni a scoprire e riscoprire e imparare questa parlata incredibile. Se non avete ascoltato le nostre chiacchierate, fra poco saranno caricati podcast sul sito di Radio Capodistria, mentre se volete ascoltare tutta la replica io vi invito a mettere la sveglia poco prima delle 3 del mattino, mettete su una lavatrice, fate un caffè e partite con noi. Ragazzi, grazie ai nostri tecnici Davorin Lovricic prima, grazie Bojan Hlastec adesso, grazie per avermi accompagnato anche stamattina in questo viaggio meraviglioso, e grazie a voi a casa naturalmente. Lo sapete qual è il mio invito, no? Uscite, siate curiosi, tuffatevi nella vita, ma soprattutto circondatevi di bellezza. A martedì prossimo. Ciao!

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì.

e hai preso a pugni le tue tradizioni. Lo so che non è facile il tuo giorno, ma il tuo sentiero è fatto di ragioni.

Adesso quando i medici di turno rifiuteranno di esserti d'aiuto, perché venne un polacco ad insegnargli che più cristiano imporsi col rifiuto, pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire per poi chiamarlo figlio della colpa.

0: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.
1: Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione informativa di Radio Capodistria. Buon mercoledì 30 settembre. Ecco le notizie del notiziario delle 6:15. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar è intervenuta sulla dichiarazione del Premier Yanis Yanša, il quale in Parlamento ha affermato che a Gaza, secondo il diritto internazionale, non c'è stato genocidio. Come ha detto, è molto difficile ascoltare dichiarazioni del tipo che nessun tribunale ha ancora stabilito che si tratti di genocidio, perché il diritto internazionale è chiaro, il genocidio va riconosciuto subito e prevenuto. La Presidente aveva già definito quello di Gaza un genocidio durante l'intervento al Parlamento europeo nel maggio dello scorso anno. A Gaza stiamo assistendo a un genocidio, lo vediamo e restiamo in silenzio, aveva detto rivolgendosi ai parlamentari europei. I deputati sloveni discuteranno oggi in una seduta straordinaria della Camera di Stato il disegno di legge che prevede l'istituzione di un fondo pubblico per le terapie avanzate delle malattie rare. Il provvedimento punta a finanziare le cure per i bambini affetti da malattie rare che attualmente non rientrano nella copertura dell'assicurazione sanitaria obbligatoria. All'ordine del giorno anche un intervento temporaneo sui margini dei distributori di carburanti, di conseguenza sui prezzi alla pompa. Il Movimento Libertà propone una riduzione temporanea dei margini massimi applicabili dai distributori, con l'obiettivo di ridurre i prezzi dei carburanti per i consumatori. L'Ufficio per la ripresa e la resilienza ha trasmesso alla Commissione europea la settima e ultima richiesta di pagamento dei fondi del meccanismo per gli aiuti post-Covid per un totale di 271,77 milioni di euro. Si tratta della nona tranche di sovvenzioni a fondo perduto per 268,67 milioni di euro e della quarta tranche di prestiti per 3,1 milioni di euro, hanno comunicato dall'ufficio. Nella richiesta sono inclusi tutti i restanti 60 traguardi e obiettivi previsti, di cui 47 relativi a sovvenzioni a fondo perduto e 13 ai prestiti. La maggior parte dei traguardi e degli obiettivi, ovvero 58, è legata all'attuazione di misure di investimento. Il Ministero dell'Istruzione, riguardo allo studio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE, sui sistemi educativi, valuta che la Slovenia, per quanto riguarda gli indicatori sugli insegnanti e le loro condizioni di lavoro, presenti un quadro più favorevole rispetto alla media. Tuttavia si sottolinea la necessità di garantire un numero sufficiente di profili qualificati a causa dell'invecchiamento della popolazione docente. L'OCSE, nella pubblicazione Uno sguardo all'istruzione 2026, ha evidenziato dati internazionalmente comparabili con sistemi educativi, dedicando quest'anno particolare attenzione alla carenza di insegnanti. La condanna a 10 anni di carcere di 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro di Giulio Regeni viene accolta in Friuli Venezia Giulia come un passaggio importante ma non conclusivo. Il governatore Massimiliano Fedriga parla di un primo passo verso la verità completa, mentre il PD chiede al governo di rafforzare l'azione diplomatica per ottenere l'estradizione dei condannati o l'esecuzione delle pene. Le difese hanno annunciato ricorso in appello. Il quarto imputato, Tariq Sabir, è stato assolto. La segretaria del Partito Democratico Italiano Elly Schlein, a margine della cerimonia in ricordo di David Sassoli, ad una domanda se i lavori europei vanno difesi anche supportando l'Ucraina, ha risposto: il progetto europeo oggi, mentre continua a sostenere un popolo che subisce un'invasione criminale, deve anche mandare avanti uno sforzo politico e diplomatico che per noi deve tradursi in un unico negoziatore per non lasciare spazio alle telefonate ambigue di Trump con Putin. Una pace giusta non può essere una resa alle ragioni dell'aggressore, sottolinea. Pagina sportiva, calcio, la Slovenia sorride allo Stožice e conquista 3 punti preziosi nella Nations League dopo il pareggio a reti inviolate di sabato contro la Scozia. La nazionale guidata da Bošćan Cesar nella seconda uscita del torneo supera con autorità la Macedonia del Nord per 2-0 davanti al proprio pubblico. Un successo importante per la Slovenia che sale così a 4 punti in classifica. In testa si porta la Svizzera a quota 6 dopo il successo ottenuto in Scozia per 3-0. Gli scozzesi rimangono fermi a 1 punto, mentre la Macedonia del Nord resta ancora senza punti. Pesante KO invece per la Croazia, cade 4-1 a Siviglia contro la Spagna dominante. I campioni del mondo ed Europa confermano il loro straordinario momento imponendosi con qualità e superiorità in ogni fase di gioco e portando a 40 le partite la striscia di imbattibilità. Nell'altra partita del raggruppamento l'Inghilterra supera in trasferta la Repubblica Ceca 2-0. In classifica spagnola quota 6 punti, seguono albionici croati con 3, chiudono i cechi con 0 punti. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione alle 7:15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Mercoledì 30 settembre, buongiorno e benvenuti. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Passiamo quindi subito ai lavori in programma sulla nostra rete per segnalarvi che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo milanese della tangenziale di Mestre verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina, quindi per tutto il fine settimana, il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano. Tutto il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Buongiorno da Corrado Cimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, il giornale del mattino in onda alle 7.15. Fondo per le malattie rare, il governo difende le scelte. Piano di ripresa e resilienza, la Slovenia inoltre l'ultima richiesta per i finanziamenti europei. Consiglio comunale di Capodistria, ultima riunione regolare prima delle elezioni. Italia, la sentenza sul caso Regeni continua a suscitare reazioni politiche. Turismo record a Trieste, oltre 1.600.000 di presenze e trasporti più smart. Sport, Slovenia dà applausi allo Stožice, Croazia travolta in Spagna, gioie e dolori in Nations League di calcio. Queste e altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. Tra poco, restate con noi.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Situazione: sulla parte occidentale e centrale dell'Europa staziona un ampio campo di alta pressione, venti da est convogliano sulle nostre regioni aria relativamente secca. Previsioni: oggi cielo in prevalenza sereno, nubi interesseranno solo il nord-ovest del paese, possibilità di nebbia mattutina nei fondovalle, temperature massime da 19 a 25 gradi. Domani ancora soleggiato con nebbia mattutina a valle, nel litorale soffierà una debole bora, temperature minime da 4 a 12, massime da 18 a 25 gradi. Venerdì e sabato bel tempo con velature, ancora nebbia di primo mattino, nel litorale continuerà a soffiare una debole bora. Vediamo ancora la viabilità: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, intenso sulle tangenziali e in direzione dei grandi centri urbani, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Vrhnika e Lubiana. Ore 7 e 15 minuti.
2: Il giornale del mattino.
3: Buongiorno e bentrovati con il giornale radio di Radio Capodistria, giornale del mattino datato mercoledì 30 settembre. I titoli: fondo per le malattie rare, il governo difende le scelte. Piano di ripresa e resilienza, la Slovenia inoltre l'ultima richiesta per i finanziamenti europei. Consiglio comunale di Capodistria, ultima riunione regolare prima delle elezioni. Italia, la sentenza sul caso Regeni continua a suscitare reazioni politiche. Turismo record a Trieste, oltre 1,6 milioni di presenze e trasporti più smart. Sport: Slovenia dà applausi allo Stožice, Croazia travolta in Spagna, gioie e dolori in National League di calcio. Bentrovati da Corrado Cimadori. I partiti della coalizione di maggioranza hanno deciso di illustrare i dettagli della legge sul fondo pubblico per la cura avanzata delle malattie rare, respingendo l'accusa che la copertura di spesa prevista sottragga fondi alle organizzazioni non governative. Il deputato del Partito Democratico sloveno, Zvonko Černač, ha parlato invece di annosi privilegi dell'esercito parapolitico della sinistra. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: La legge non interferisce con i fondi che i contribuenti hanno già stanziato per una specifica organizzazione non governativa, né con appalti pubblici già eseguiti, contratti conclusi o altri obblighi esistenti dello Stato nei confronti di organizzazioni non governative. Pertanto non hanno alcun fondamento le accuse dell'opposizione, perché il governo ha deciso di destinare alla ricerca sulle malattie rare una parte dei fondi pubblici che non vengono assegnati nella dichiarazione dei redditi. I deputati della maggioranza hanno spiegato così il quadro normativo, ma la causa indiscutibilmente nobile della legge non la sottrae al duro confronto politico. E per tutti ci ha pensato Černač a respingere le accuse dell'opposizione. Senza scomodare la teoria del parastato gramsciano, il fidato proconsole di Janš ha accusato l'opposizione di fuorviare e snaturare le organizzazioni non governative impegnate in cause umanitarie. La proposta del governo, che sarà discussa mercoledì dalla Camera di Stato dopo l'approvazione di ieri con procedura d'urgenza nella commissione parlamentare competente, prevede l'istituzione di un fondo per le cure delle malattie rare nei bambini, finanziato tra l'altro con fondi non vincolati derivanti dall'imposta sul reddito. Proprio questa finora è stata una delle principali fonti di finanziamento per il fondo destinato allo sviluppo delle organizzazioni non governative, che ora chiedono garanzie al governo e trovano una sponda nell'opposizione.
3: La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar è intervenuta sulla dichiarazione del Premier Yanis Yansha, il quale in Parlamento ha affermato che a Gaza, secondo il diritto internazionale, non c'è stato genocidio. Come ha detto, le è molto difficile ascoltare dichiarazioni del tipo che nessun tribunale ha ancora stabilito che si tratti di genocidio, perché il diritto internazionale è chiaro, il genocidio va riconosciuto subito e prevenuto. La Presidente aveva già definito quello di Gaza un genocidio durante l'intervento al Parlamento europeo nel maggio dello scorso anno. A Gaza stiamo assistendo a un genocidio, lo vediamo e restiamo in silenzio, aveva detto Pirc-Musar rivolgendosi ai parlamentari europei. L'Ufficio per la Ripresa e la Resilienza ha trasmesso alla Commissione europea la settima e ultima richiesta di pagamento dei fondi del meccanismo per gli aiuti post-Covid per un totale di 271,77 milioni di euro. Si tratta della nona tranche di sovvenzioni a fondo perduto per 268,67 milioni di euro e della quarta tranche di prestiti per 3,1 milioni di euro, hanno comunicato dall'ufficio. Sentiamo i particolari da Delio De Sardo.
5: Nella richiesta sono inclusi tutti i restanti 60 traguardi e obiettivi previsti, di cui 47 relativi a sovvenzioni a fondo perduto e 13 ai prestiti. La maggior parte dei traguardi e degli obiettivi, ovvero 58, è legata all'attuazione di misure di investimento. La parola passa ora alla Commissione europea, che valuterà se le richieste di finanziamento soddisfano i requisiti richiesti per lo sblocco dei fondi e il loro utilizzo. Gli Stati membri riceveranno l'intero importo delle ultime richieste di pagamento dal meccanismo per la ripresa e la resilienza soltanto se soddisferanno adeguatamente tutti i traguardi e gli obiettivi a esse collegati e non cancelleranno i traguardi e gli obiettivi per i quali hanno già ricevuto fondi comunitari. Per quanto riguarda la Slovenia, l'elenco comprende tra l'altro sovvenzioni a fondo perduto destinate alla realizzazione di infrastrutture per la protezione contro le alluvioni, la prevenzione e la gestione degli incendi boschivi, nuove stazioni di conversione elettrica, l'utilizzo di tecnologie nell'agricoltura e nella silvicoltura per aumentare le prestazioni delle aziende migliorando la sostenibilità, la produttività e la resilienza, progetti per sostenere le imprese che investono in regioni meno sviluppate o in zone problematiche di confine e il cofinanziamento di accumulatori di energia elettrica. Tra gli investimenti anche l'acquisto di veicoli per il pronto soccorso medico, la costruzione della clinica infettiva di Lubiana e la fornitura di acceleratori lineari per il centro clinico di Maribor. Finora la Commissione europea ha completamente saldato 6 richieste di pagamento alla Slovenia, ritenendo che abbia rispettato tutti e 122 gli obiettivi e traguardi ad esse collegati. Lo Stato ha ricevuto insieme agli acconti un totale di 1,81 miliardi di euro dei fondi del meccanismo, pari all'86,9% dei fondi disponibili, di cui 1,34 miliardi di euro a fondo perduto e 470 milioni di euro in prestiti.
3: Il comitato di sciopero del sindacato di polizia della Slovenia ha deciso di non intensificare la protesta dopo aver ricevuto dal ministero degli interni dell'amministrazione pubblica la garanzia che a ottobre inizieranno i negoziati sulle rivendicazioni ancora pendenti per la categoria. Questo non significa comunque la fine dello sciopero, poiché si aspettano soluzioni concrete. Lo sciopero è iniziato il 12 marzo scorso. Alla luce delle garanzie del ministro, si dà di nuovo priorità ai negoziati e alla possibilità che la controversia sindacale inizi effettivamente a essere risolta al tavolo delle trattative, rivela il comunicato di sciopero. Ultima riunione regolare in questo mandato del Consiglio Comunale di Capodistria prima delle elezioni amministrative di novembre. Il sindaco Aleš Bržan, ringraziando i consiglieri e i servizi amministrativi per il lavoro svolto, ha espresso l'auspicio che la prossima campagna elettorale possa essere costruttiva, serena e improntata al rispetto reciproco. Nel corso della riunione il Consiglio, tra i punti, ha approvato il decreto sulla limitazione degli affitti brevi e il programma di investimento per il progetto di approvvigionamento idrico dell'Istria slovena. Il servizio di Lara Drcic.
6: Con 28 voti a favore e nessun contrario, il Consiglio Comunale di Capodistria ha accolto il decreto che stabilisce il limite massimo previsto dalla legge per gli affitti a breve termine, 270 giorni per gli imprenditori e 180 giorni per le persone fisiche, dopo che Isola ha già adottato un decreto analogo. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Capodistria, Aleš Borjan, ci si aspetta una decisione simile anche da parte di Pirano. In base alla normativa sugli affittacamere, in attesa del referendum sulla legge di intervento, una decisione andava presa entro il 31 ottobre. In caso contrario sarebbe scattato il limite automatico di 60 giorni per ciascuna unità ricettiva. Il tetto massimo di 270 giorni, stando alla legge, è valido per 14 comuni sloveni. Per il sindaco le limitazioni previste non sono una buona soluzione, non risolvono l'emergenza abitativa e non aiutano le giovani famiglie alla ricerca della prima casa. Il Consiglio ha inoltre dato luce verde al programma di investimento per il progetto di approvvigionamento idrico dei 4 comuni costieri del Carso, del valore di 61 milioni di euro, circa la metà a carico del comune di Capodistria. Di questi, circa 23 milioni saranno mezzi a fondo perduto dell'Unione Europea e del bilancio dello Stato, mentre la parte restante dovrà essere garantita direttamente dal bilancio comunale. Durante la seduta sono stati inoltre approvati 3 programmi di investimento per la realizzazione della rete fognaria nelle aree di Bertocchi, Scoffia, Ancarano, Crevatini e nella valle di Vanganello. Con procedura abbreviata è stata modificata la classificazione di un tratto di poco più di 400 metri della strada di accesso a Sermino, che da viabile urbana e locale diventa strada statale, destinata principalmente al traffico di transito diretto al porto di Capodistria. Nulla di fatto in merito alla richiesta dello Scalo di cedere parte del magazzino 3, che si trova di fronte al Centro Culturale Libertas di prossima apertura, in cambio di terreni comunali in zona Sermino.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: La sentenza sul caso Regeni continua a suscitare reazioni politiche, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, terra d'origine del ricercatore ucciso al Cairo. Il governatore Massimiliano Fedriga invita a considerare la condanna dei 3007 egiziani come un primo passo verso la verità. Dall'opposizione invece si chiede al governo maggiore impegno nei confronti dell'Egitto. Sentiamo Davide Fifaco.
7: La condanna di 3 agenti dei servizi segreti egiziani e 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni viene accolta in Friuli Venezia Giulia come un passaggio importante ma non conclusivo nel lungo percorso verso la verità sulla morte del ricercatore friuliano. Il governatore Massimiliano Fedriga invita a non alimentare nuove contrapposizioni politiche. Secondo Fedriga dispiace che, anche dopo una decisione così importante, il dibattito si concentri sulle polemiche. Il presidente della regione parla di un primo passo e auspica che si possa proseguire per arrivare la verità completa, che la sentenza, come ha sottolineato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, non ha ancora definito. Di segno diverso le parole di Massimo Morettuzzo, capogruppo del Patto per l'Autonomia Civica FUG in Consiglio regionale. Morettuzzo definisce la sentenza un passaggio importante perché consegna alla verità giudiziaria fatti che, per troppo tempo, sono stati accompagnati da omissioni e ostacoli. Il consigliere sottolinea soprattutto la tenacia della famiglia Regeni, che ha continuato a chiedere verità e giustizia. Per Morettuzzo la sentenza non chiude tutte le questioni ancora aperte, ma rappresenta un punto fermo nella storia giudiziaria del caso. E proprio per questo, aggiunge, le istituzioni italiane ed europee devono ora impegnarsi affinché quella verità non resti senza conseguenze. Dal Partito Democratico Elie Schlein ha chiesto al governo di fare di più sul piano diplomatico e politico nei confronti del Cairo, mentre dalle forze di opposizione arrivano richieste di un intervento diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La segretaria regionale del PD Friuli Venezia Giulia, Caterina Conti, auspica che dalla sua regione parta un appello affinché la giustizia non si fermi a quanto deciso finora dal Tribunale, ma che tutte le forze politiche e civili sollecitino il governo perché attivi formalmente in canali diplomatici e giudiziari internazionali per chiedere all'Egitto l'estradizione dei condannati o che comunque scontino le pene comminate dalla giustizia italiana. Sul piano giudiziario, intanto, le difese dei 3 agenti egiziani condannati hanno annunciato l'intenzione di ricorrere in appello. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato invece assolto. Gli imputati, tutti danni irreperibili per la mancata collaborazione delle autorità egiziane, non hanno mai partecipato a un'udienza.
3: La segretaria del Partito Democratico Italiano Eli Schlein, a margine della cerimonia in ricordo di David Sassoli, ad una domanda se i valori europei vanno difesi anche supportando l'Ucraina, ha risposto: il progetto europeo oggi, mentre continua a sostenere un popolo che subisce un'invasione criminale, deve anche mandare avanti uno sforzo politico e diplomatico che per noi deve tradursi in un unico negoziatore, per non lasciare spazio alle telefonate ambigue di Trump con Putin. Una pace giusta non può essere una resa alle ragioni dell'aggressore, sottolinea. La crescita costante dei flussi di turismo nel capoluogo giuliano è stata confermata nel corso del convegno organizzato da Federalberghi e Trieste Trasporti. L'azienda, che gestisce il trasporto pubblico locale, ha anche avviato nuove iniziative per favorire l'uso dei mezzi pubblici da parte dei visitatori. Sentiamo Alessandro Martegani.
8: Il turismo a Trieste viaggia a gonfie vele, le presenze sono ben visibili per chiunque passeggi nelle vie del centro, ma anche i numeri forniti dal presidente di Federalberghi Trieste, Maurizio Giudici, confermano la crescita del flusso turistico nel capoluogo giuliano. Trieste, ha detto a margine un convegno organizzato con Trieste Trasporti nel capoluogo giuliano, ha chiuso il 2025 con oltre 1.650.000 presenze. Al 30 giugno 2026 si registra un ulteriore 11% di aumento delle presenze. Si tratta di un andamento che aggiunto Giudici richiede anche strutture adeguate. Nei prossimi anni, ha detto, saranno realizzate oltre 500 camere di qualità e stanno arrivando risposte strutturate sia dalle istituzioni sia dalle imprese, con centinaia di milioni di investimento. In aiuto ai visitatori è giunta anche l'iniziativa di Federalberghi e Trieste Trasporti, la società che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo giuliano. Hanno presentato nel corso del convegno uno strumento per rendere immediatamente disponibili ai turisti le informazioni sul trasporto pubblico locale. In ogni struttura ricettiva iscritta all'associazione di categoria sarà disponibile un QR code che porta al sito di Trieste Trasporti, dove è possibile scaricare la Trieste Transport Guide, una guida che propone tutte le opzioni per spostarsi con i mezzi pubblici, dai bus al bike sharing, accanto a tariffe di viaggio, acquisto di biglietti a bordo, biglietti elettronici, mobility app. Trieste Trasporti ha realizzato anche una guida cartacea in italiano, inglese e sloveno, che sarà distribuita nelle strutture e nei punti di interesse turistico.
3: Il presidente della regione istriana Boris Miletic, nel consueto incontro mensile, ha affrontato il caso dei rifiuti importati da Gospic, assicurando la massima trasparenza nelle verifiche relative agli impianti di Valmazinghi e Castion. È stato istituito un gruppo di lavoro composto da esperti e rappresentanti politici con l'obiettivo di chiarire la composizione dei materiali e i possibili impatti ambientali. Sulla vicenda di Valmazinghi, Miletic ha ribadito la necessità di garantire trasparenza e una costante comunicazione con i cittadini, mentre riguardo al caso di Pisino ha distinto il deposito abusivo dalla gestione industriale autorizzata e ha confermato il sostegno alla bonifica. Tra le priorità regionali figurano inoltre i finanziamenti per le scuole, il potenziamento delle attrezzature sanitarie, i servizi dedicati agli anziani e nuovi investimenti sul territorio. Cambiamo decisamente tema. L'Assemblea nazionale, il Parlamento del Kosovo, ha definito inaccettabile la sentenza dei giudici dell'AIA sugli ex capi dell'UCK. La dichiarazione è stata approvata nella prima seduta plenaria dell'organo rinnovato. Franco De Stefani.
9: Nel corso della prima sessione plenaria della nuova legislazione, la nuova Assemblea del Kosovo ha approvato una dichiarazione sulla sentenza emessa dalle Camere specializzate del Kosovo e dell'AIA contro quattro ex dirigenti dell'Esercito di Liberazione del Kosovo, l'UCK. Nella dichiarazione è stata definita inaccettabile la conclusione sull'esistenza di un intento criminale comune da parte dei quattro ex leader dell'UCK. La dichiarazione è stata letta dalla Presidente dell'Assemblea, Albulena Sahiu, ed è il risultato dell'approvazione del testo, passato con 99 voti a favore, nessun contrario e nessuna astensione. L'approvazione è giunta mentre il Partito Democratico PDK propone modifiche alla legge sulle camere specializzate. Il progetto, presentato la settimana scorsa, punta a restringere la giurisdizione della Corte ai reati indicati nella relazione del 2011 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Tra le modifiche proposte figurano anche la riduzione del periodo di competenza, dal gennaio 1998 al dicembre 2000, che passerebbe dal luglio 1999 al dicembre 2000, e un limite massimo di 15 anni per le pene detentive. Il testo prevede inoltre che le condanne siano scontate in Kosovo e che i condannati possano beneficiare della grazia presidenziale. Il 16 settembre scorso le Camere hanno condannato Taci e Krasniqi a 25 anni di carcere ciascuno, Veseli a 18 anni e Selimi a 13 anni. Dopo la sentenza, a Pristina si sono svolte proteste contro il verdetto.
10: Lo sport.
3: Calcio in primo piano, la Slovenia sorride allo Stožice e conquista 3 punti preziosi nella Nation League. Dopo il pareggio a reti violate di sabato contro la Scozia, la nazionale guidata da Bošćan Cesar, nella seconda uscita del torneo supera con autorità la Macedonia del Nord per 2-0 davanti al proprio pubblico. A sbloccare la partita ci pensa Sandi Lovrić al 55esimo minuto, firmando il gol che rompe l'equilibrio e dà slancio agli sloveni. Nel finale, all'83esimo, Aljoša Matko mette il sigillo sulla vittoria con la rete del definitivo raddoppio. Un successo importante per la Slovenia, che sale così a 4 punti in classifica. In testa si porta la Svizzera, quota 6, dopo il successo ottenuto in Scozia per 3-0. Gli scozzesi rimangono fermi a 1 punto, mentre la Macedonia del Nord resta ancora senza punti. Pesante KO invece per la Croazia, cade 4-1 a Siviglia contro una Spagna dominante. I campioni del mondo ed Europa confermano il loro straordinario momento, imponendosi con qualità e superiorità in ogni fase del gioco e portando a 40 partite la striscia di imbattibilità. Per Slaven Bilic arriva la prima sconfitta del suo secondo mandato sulla panchina croata dopo il successo all'esordio contro la Repubblica Ceca. Nell'altra partita del raggruppamento, l'Inghilterra supera in trasferta la Repubblica Ceca per 2-0. In classifica, spagnoli a quota 6 punti, seguono albionici e croati con 3, chiudono i cechi con 0 punti. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Maya Novak, realizzazione tecnica a cura di Bojan Klastec. Sono le 7:34 minuti primi. Con informazioni per il momento ci fermiamo qui, ma torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buongiorno, traffico in aumento sulla nostra rete lungo la quale si registrano rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud, mentre sulla tangenziale di Mestre code in direzione Milano tra Miranese e Marghera e rallentamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana. A proposito della tangenziale di Mestre, segnaliamo che proprio lo svincolo Miranese sarà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste dalle 21 di stasera alle 5.30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Ben ritrovati, buongiorno, buon 30 del mese di settembre. Ultimo giorno di questo settimo mese, no, perché settimo? Perché settembre, perché sono fuori. È il nono mese dell'anno. Io, sappiate, ho sempre difficoltà quando devo scrivere qualche cosa che succede in agosto, la scambio con ottobre o viceversa. Ecco, una cosa così, cioè 8 agosto, 8 ottobre, quindi uguale, stessa cosa. Però non mi capita con settembre, in effetti, perché 7 lo metto a luglio, non so perché, ma 8 e agosto, cioè agosto e ottobre, mi fa questo, vabbè. Piccola cosa mia, buona mattinata. È l'ultimo giorno di questo mese, comunque sia, domani si cambia, siamo nell'ultimo terzetto di mesi. Quello che ci porterà alla fine di questo 2026. Sono un po' avanti con la mente, così penso già alla fine dell'anno. No, non è che ci penso, però in effetti insomma, ti fa pensare che una volta che è finita l'estate è tutto un scendere. E arriverà l'inverno, se poi insomma vedremo che inverno avremo, perché a seconda di quello che leggi in giro riguardo a questo Niño, avremo un inverno caldo, oppure qualcuno dice avremo un inverno freddo, però comunque con fenomeni estremi o comunque molto forti, violenti. Vabbè, insomma, scopriremo vivendo, anche perché come tutti sempre ci dicono, beh, insomma, le previsioni fra 5 giorni sono già un po' azzardate, no? Già tanto 5. Però parlare di mesi addirittura diventa una cosa un po' complicatissima. Si parla di statistica e probabilistica, una cosa così. Bene, iniziamo la nostra mattinata. Parleremo di varie cose come di consueto, ci terremo compagnia fino alle 10.30. Anche quest'oggi parleremo di mammoni e non, cioè quelli che lasciano casa presto, i giovani, no? Oppure no, che poi non diventano più tanto giovani. Parleremo anche di novità per quel che riguarda la musica, dischi che potremo acquistare molto presto. Parleremo anche di cose buone da mangiare, parleremo anche di turismo, di viaggi, di cose, di posti da visitare, perché ogni anno in effetti c'è qualcuno che ci pensa, come in questo caso citerò il Lonely Planet per Best in Travel 2027, che è stato proprio presentato una settimana fa. Quindi avremo questi argomenti questa mattina, e la musica ovviamente è come sempre l'ingrediente, l'argomento principale. C'è una bella collaborazione di quelle belle corpose, no? Pieno di gente che lavora insieme. Serena Brancale, The Colors e Merck Cremont hanno fatto questa canzone che si intitola Partenope. Buona mattinata.

Still, Bruno Mars e Karol G qui su Radio Capodistria. Allora, vi avevo accennato che avevamo parlato dei mammoni, cioè di quelli che restano a casa in famiglia per un bel po' di tempo, nonostante la possibilità di trovarsi una casa, no? Compagno o compagna che sia, no, andare via. Ecco, magari questa mattina qualcuno di voi, genitori di lunga data, si sta rendendo conto che figlio o figlia, ma che ci fa ancora a casa? Cioè, voglio dire, prenditi una vita, fatti una vita tua. Questo ovviamente è legato al discorso dell'occupazione, cioè di avere un posto di lavoro, quindi una certezza economica che ti permetta di avere una casa e di pagare tutto quello che ne consegue, no? Di farti una vita autonoma. Beh, c'è un nuovo studio che è stato fatto dall'Eurostat e che ha messo a confronto in effetti i dati dell'uscita di casa, ma anche con quelli dell'occupazione giovanile. Diciamo che c'è un rapporto tra autonomia e occupazione, però diciamo che non è stato del tutto dimostrato, però i dati lo fanno pensare. In effetti in Europa la media dell'età in cui i giovani escono di casa per costruirsi una propria vita autonoma è di 26,3 anni. L'Italia, che spesso era definita come il paese dei mammoni, non è poi così grave la situazione. Diciamo che comunque sia, rispetto alla media europea, si ritarda fino a 4 anni per arrivare a 30,2 anni. E questo poi, facendo un calcolo, è legato anche ad esempio a un tasso di occupazione di quelli che sono i 20-29 anni inferiore al 50%, che è il più basso tra i paesi europei. Però diciamo che non è la situazione peggiore, perché il paese in cui si esce più tardi da casa è la Croazia con i 31,5 anni. Seguono poi Grecia e Slovacchia con 30,9 e Spagna e Italia con 30,2. Per cui diciamo i mammoni non sono soltanto italiani, ma sono in buona compagnia. Di tutt'altra situazione invece si parla quando si va un po' al nord. C'è un divario netto in effetti tra nord e sud Europa. In Finlandia, ad esempio, si esce di casa a 21 anni e 4. In Danimarca a 21,8, si parla di media ovviamente, no? In Estonia e in Lituania a 22,7. Un altro indicatore che è stato preso in esame da Eurostat è il tasso di giovani appunto che hanno scusate, un impiego. Nel 2025 la media dell'Unione Europea è del 65,5%, in una fascia che va dai 20 ai 29 anni. Beh, insomma, in effetti, in questa fascia d'età i Paesi Bassi emergono perché lì lavorano l'84% di questi giovani. Malta 82, quindi nel nord-sud casca il discorso di nuovo. Germania, Irlanda 75% e poi Danimarca, Austria, Cipro, Estonia e Lituania superano la media europea che dicevamo è del 65,5%. Tra i paesi non europei parte alta della classifica per Islanda con un 85%, non è male, Svizzera 78%, Norvegia 77%, in parte bassa invece Grecia, Bulgaria, Romania e Italia, dove appunto l'occupazione tra i giovani tra i 20 e i 29 anni è sotto il 50%. Beh, quindi diciamo che la corrispondenza tra quando si lascia la famiglia e si trova un lavoro è praticamente esatta. Seguirebbe delle politiche, cioè suggerirebbe delle politiche che possano un po' migliorare in effetti l'occupazione giovanile per avere un'uscita più precoce dalla famiglia. Però ci sono anche costi dell'abitazione che variano, aumentano, poi calano, poi aumentano di nuovo, no? Percorsi di studio che magari uno fa, vuole studiare all'università, per cui c'è degli studi molto lunghi e quindi ancora non può lavorare, ma anche delle caratteristiche culturali e familiari. Diciamo che l'Italia, tornando al discorso di prima, si distingue in questo panorama per questa lunga permanenza dei giovani in famiglia e appunto per questo basso tasso di occupazione giovanile, per cui diciamo è un'abbinata che porta a questo tipo di fenomeno, appunto quello che già si conosce da un bel po' di tempo. Però diciamo che a livello europeo le cose anche cambiano ed sono molto molto molto variegate. La musica ci accompagna invece in questa mattina, come sempre, in questo caso c'è James Blunt e questa sua Tastes Like Summer.

The One da parte di Jack Savoretti. Tante volte la natura ispira le canzoni, ispira gli autori. In particolare quella volta nel 1992 ispirò Mogol e Mango, che scrissero questa Mediterraneo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 8.30. I deputati sloveni discuteranno oggi, in una seduta straordinaria della Camera di Stato, il disegno di legge che prevede l'istituzione di un fondo pubblico per le terapie avanzate delle malattie rare. Il provvedimento punta a finanziare le cure per i bambini affetti da malattie rare che attualmente non rientrano nella copertura dell'assicurazione sanitaria obbligatoria. All'ordine del giorno anche un intervento temporaneo sui margini dei distributori di carburanti e di conseguenza sui prezzi alla pompa. Il Movimento Libertà propone una riduzione temporanea dei margini massimi applicabili dai distributori con l'obiettivo di ridurre i prezzi dei carburanti per i consumatori. Cade oggi il termine entro il quale gli elettori residenti in Slovenia che si trovano in custodia cautelare o in carcere, ricoverati in ospedale o ospitati in strutture di assistenza sociale possono comunicare alla commissione elettorale distrettuale competente la volontà di votare per corrispondenza ai referendum dell'11 ottobre. La stessa possibilità è prevista per le persone con disabilità che devono presentare il provvedimento dell'autorità competente che ne riconosce lo status. Scade inoltre oggi il termine entro il quale gli organizzatori delle campagne elettorali per le elezioni amministrative devono aprire un conto corrente dedicato. Le elezioni locali si terranno domenica 15 novembre. In occasione del 30° anniversario del Trattato sui diritti delle minoranze tra Italia e Croazia firmato nel 1996 dai ministri degli esteri Lamberto Dini e Mate Granic, domani giovedì 1 ottobre alle 19.30 il Teatro Nazionale Croato di Zagabria ospiterà lo spettacolo di balletto contemporaneo Casimir's Colors, Rossini's Cards. L'iniziativa promossa dall'Ambasciata d'Italia in Croazia in collaborazione con l'Unione Italiana e Università Popolare di Trieste celebra la ricorrenza attraverso l'opera del coreografo Mauro Bigonzetti, tra i più affermati artisti italiani della danza contemporanea. L'evento intende valorizzare il ruolo della minoranza italiana nel rafforzamento delle relazioni bilaterali e riaffermare il valore della cultura quale strumento di dialogo, cooperazione e consolidamento dei legami tra i due paesi. Il re del Marocco Mohammed VI ha nominato Fatima Ezzahra El Mansouri, attuale sindaca di Marrakech, nuova prima ministra del paese. Si tratta di una nomina storica. Per la prima volta, infatti, una donna ricoprirà l'incarico di capo del governo marocchino. Il partito centrista guidato da El Mansouri aveva conquistato la maggioranza dei seggi alle elezioni legislative del 23 settembre scorso, aprendo la strada alla sua nomina. Il governo uscente nel El Mansouri ricoprirà il ruolo di ministra della pianificazione territoriale. Ed ora la rassegna stampa in prima pagina.
0: Prima pagina.
1: Apre la nostra consueta rassegna stampa la voce del popolo. La giunta esecutiva dell'Unione Italiana riunita a Rovigno ha definito la propria proposta per la ripartizione dei fondi della legge 7301 con l'obiettivo di sostenere l'identità e il senso di appartenenza della comunità italiana. Ora spetterà all'Assemblea esprimersi sulla proposta. Passiamo alla stampa nazionale, partendo dal quotidiano lubianese Delo. I pericoli legati al mondo digitale continuano a evolversi e i giovani risultano sempre più vulnerabili alle minacce online. Il Nemnik si occupa invece dei nuovi ritardi di DARS nell'introduzione del sistema di rilevazione della velocità media sulle autostrade slovene. Il gestore autostradale non ha rispettato nemmeno l'obiettivo fissato per settembre. A incidere sui tempi, secondo il quotidiano, sarebbero soprattutto le difficoltà legate alla polizia. Le primorsche novizie aprono invece con il nuovo regime del traffico a Solcano. Tra gli abitanti della zona permangono opinioni diverse sulla regolamentazione. Passiamo alla stampa d'oltre confine, a partire dalla Repubblica. In primo piano il caso Regeni, a 24 ore dalla sentenza sui sequestratori di Giulio Regeni e scontro politico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani definisce limitata la portata della sentenza, mentre le opposizioni accusano il governo di voler proteggere il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. La premier Giorgia Meloni invita invece a non interrompere i rapporti con l'Egitto. A centropagina gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, con la Russia che minaccia la NATO su Kaliningrad e afferma di essere pronta a difendere l'enclave anche con armi nucleari. Il Corriere della Sera apre con l'aumento delle bollette, salite del 37%, mentre si apre la sfida sulle tariffe tra Eni ed Enel, i due grandi gruppi energetici controllati dallo Stato. In prima pagina anche lo scontro con l'Egitto sul caso Regeni. E il caso Regeni trova spazio anche sulle pagine del Piccolo di Trieste, che titola sullo scontro politico seguito alle dichiarazioni di Tajani sulla sentenza. Il ministro degli Esteri ha sottolineato che sono state condannate 3 persone e non il Cairo, che il procedimento è ancora al primo grado. Chiudiamo con il Primorsky Dnevnik, che in occasione della giornata internazionale di sensibilizzazione dello spreco alimentare ricorda che ogni anno in Italia viene gettato cibo per un valore complessivo di 6,6 miliardi di euro. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 9:30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e risentirci.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a 250.000 di persone, con la malinconia nel cuore. Tutto.

francamente con Cattedrale. Questa era appunto la canzone che abbiamo ascoltato, una delle novità di quest'anno, ma c'è una novità assolutamente da non perdere. C'è ancora un po' di tempo in effetti, perché dobbiamo aspettare il 13 di novembre, però uscirà un album che per gli amanti di questa cantante che è scomparsa l'anno scorso, cioè Ornella Vanoni, sarà veramente una cosa imperdibile. Sarà l'uscita infatti dell'album Vivere il mio concerto più bello, dove si troveranno la bellezza di 31 canzoni, ma anche le ultime due registrazioni realizzate in studio. Ecco, queste ultime dovevano far parte di un nuovo progetto discografico a cui l'artista stava lavorando, ma purtroppo ovviamente non l'ha potuto terminare. C'è un primo singolo estratto che esce proprio in questi giorni, che è una versione diversa, l'ennesima possiamo dire, di Mia Martini di Almeno tu nell'universo, che già Elisa aveva rifatto, e adesso invece Ornella Vanoni con Elisa insieme, cioè una cosa veramente portentosa. Però diciamo che questo Vivere il mio concerto più bello, questo album, trova all'interno numerosissimi collaborazioni. Ci sono Calcutta, Colapesce, Daniele Di Bonaventura, Di Martino, Dito nella Piaga, Drusilla Foer, Elisa appunto citata, Emma, Fiorella Mannoia, Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano San Giorgi, Mahmoud, Malika Ryan, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patti Pravo. Quindi effettivamente è una collaborazione strettissima con tantissima gente, detti in ordine alfabetico. Quindi effettivamente sarà un bel evento questo dell'uscita dell'album il 13 di novembre, quindi prendete nota, potrebbe essere una cosa bella da regalarsi o regalare, perché insomma siamo ormai, dicevo prima, mancano 3 mesi alla fine dell'anno e si comincia già a pensare forse alle cose da regalare a qualcuno, le strenne natalizie. Adesso invece ci sono i BTS con la loro nuova che si intitola Come Over.

Come Over da parte di BTS, il loro ritorno è stato festeggiato con un grande evento per appunto segnare il loro round 3 nell'ambito musicale dopo il servizio militare che hanno dovuto seguire per forza, per legge, nel loro paese, e adesso sono in bella forma appunto per ripresentarsi al pubblico, e già lo hanno fatto con tutta una serie di lavori, erano già pronti praticamente, ci hanno già lavorato prima a distanza probabilmente. Fra poco l'informazione sul traffico per quel che ci riguarda, ma intanto c'è Gaia e la sua canzone che si intitola Bossa Nostra.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia a rilento verso Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud a causa di traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo sulla tangenziale di Mestre code tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo poi che proprio lo svincolo Miranese sarà chiuso per lavori dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano. Tutto il traffico diretto verso la Lombardia sarà quindi deviato sulla tangenziale di Mestre. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Allora,
1: dai Paesi Bassi, caro Emerald, del suo Tangled Up di qualche anno fa. Allora, stando a parlare di musica, adesso, già prima vi dicevo dell'album di Ornella Vanoni, potrebbe essere una strigna natalizia. Ce n'è un'altra, o meglio, ce ne sono tantissime, e qua diventa un po' complicato scegliere, però diciamo che questa, nel senso che questa uscirà in tantissime versioni, e secondo me la cosa ti svia abbastanza, poi vi dico. Perché il 2 di ottobre, quindi questo fine settimana, per essere precisi venerdì, esce una special edition ampliata di Rubber Soul, che è lo storico album dei Beatles, quello del 1965, mixata dal produttore Gil Martin e dall'ingegnere del suono Sam Okell. La raccolta presenta l'album in sorprendenti nuovi mix stereo e Dolby Atmos. Vabbè, tutte queste cose avveniristiche, no? Però insieme al mix mono, all'epoca era così, originale, c'è la versione originale Capitol US Album, e ampliato poi con delle registrazioni di sessioni inedite e demo casalinghe. Ma c'è anche il singolo dei Tripper, We Can Work It Out. Beh, parlando della storia di questo album, uscì la prima volta il 3 dicembre del 1965 e segnò un momento cruciale nell'evoluzione dei Beatles, registrati in 4 settimane tra ottobre e novembre del 1965, dopo quello che fu un concerto da record della band davanti a oltre 55.000 fan allo Shea Stadium di New York, e praticamente ritrae i Beatles in un momento di svolta creativa. Nell'album ci sono canzoni come Drive My Car, Norwegian Wood, Nowhere Man, Michelle, Girl in My Life, e vide la band sperimentare anche nuovi strumenti, suoni e tecniche di registrazione. Questa ristampa, che uscirà il 2 di ottobre, riunisce per la prima volta tutti e 14 nuovi mix stereo. Poi ci sono delle edizioni ampliate che aprono anche le porte degli studi alla realizzazione di Rubber Soul. Tra le collezioni, infatti, ci sono la Super Deluxe, dove i fan possono esplorare 24 prime registrazioni di sessioni con 20 take inediti e 3 demo casalinghe inedite. Cos'è? Sono quelle cose incredibili. Poi ci sono altre raccolte, perché c'è l'album mono originale, la versione originale dell'album Capitol USA e anche il singolo del 1965. Poi ci sono altre, per cui questo vi dicevo che sono veramente tantissime le versioni disponibili, che uno si trova là davanti, ma cosa prendo, no? Cambieranno i prezzi, giustamente, però ognuno offre qualcosa di diverso, perché ci sono le edizioni speciali con 2 CD e 2 LP, perché sappiamo che ormai è tornato sto formato, che presentano una selezione curata di pezzi salienti delle sessioni, dei demo e 2 brani appunto del singolo. Poi ci sono le edizioni Super Deluxe con 4 CD e 5 LP, accompagnate da un libro di 88 pagine, penso sarà quello che costerà di più, diventando proprio una cosa pratica, no? Con una copertina rigida che contiene anche una nuova introduzione scritta da Paul McCartney, una prefazione composta utilizzando scritte e dichiarazioni di John Lennon, che riunisce appunto riflessioni di John Lennon, inclusi gli anni successivi allo scioglimento dei Beatles, quindi una raccolta anche di cose successive. Sarà poi, che non manchi, disponibile la versione in Blu-ray con il nuovo mix Dolby Atmos, audio stereo ad alta risoluzione, video promozionali di Day Tripper e We Can Work It Out, insieme anche ad una edizione esclusiva Zootrope in vinile per lo shop Universal Music e una edizione limitata in vinile arancione. Quindi, se siete appassionati dei Beatles, dovrete guardare tutte queste versioni disponibili, scegliere appunto quella che vi ispira di più, quella che ha più cose che vi interessano, perché poi in effetti ognuno ha le sue preferenze, le sue cose. Ma tutto questo potrà succedere dal 2 di ottobre, quindi fra 2 giorni, per essere proprio precisissimi, da venerdì. Vabbè, noi torniamo all'attualità, torniamo a questo 30 di settembre, quando ascoltiamo questa canzone di Camrad che si intitola Love Sober. Yeah.

E questa è la mamma non mamma da parte di Madame, 9:13 minuti in questo preciso istante, in questo mercoledì 30 del mese di settembre, ultimo giorno di questo nono mese dell'anno. Ma la musica ci accompagna, c'è una bella collaborazione in questo caso di un lavoro di bella portata, possiamo dire così. Loro sono gli U2 con Street of Dreams.

Era 1990 quando Madonna, a metà praticamente, del meno della metà degli anni che è adesso, aveva fatto questo album con grande successo, e poi appunto la canzone Madonna, Vogue, appunto, che ha avuto anche questo grande successo. Ma di lei si è parlato anche molto ultimamente, perché appunto a distanza di una trentina d'anni da questo album, e comunque una carriera lunghissima, quest'anno si è portata a casa la bellezza di 7 premi del MTV Video Music Awards, portandosi quindi a 27 premi vinti durante la carriera, con sta botta di 7 soltanto in una edizione, perché infatti è stata definita, nominata prima e poi appunto segnalata come, ecco, decretata come maggiore protagonista della scena musicale, perché ha vinto il premio di artista dell'anno, Best Dance per Confessions 2, il film che è uscito appunto di recente, la Best Collaboration per la canzone che ha fatto assieme a Sabrina Carpenter, ma anche Best Album con lo stesso Confessions 2 che è uscito appunto in questo 2026, un Best Long Form Video, Best Cinematography e Best Choreography. Quindi voglio dire, lei ha 68 anni, voglio dire, non ha proprio di che lamentarsi. Si è presentata sul palco, vabbè, con solite cose, ringraziamenti di qua e di là, e adesso appunto c'ha tutta la gloria addosso praticamente, con questi 7 premi, portandoli via praticamente ad altri personaggi, però insomma lei se le ha giudicate veramente tantissime, e complimenti appunto alla Madonna che noi ci siamo ascoltati. Per adesso invece per noi c'è Olivia Dean e la sua Baby Steps.

Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 9.30. Il commissario europeo all'energia Dan Jurgensen avverte che il prossimo inverno in Europa sarà complesso, con prezzi energetici destinati a rimanere elevati nonostante l'assenza di rischi immediati per gli approvvigionamenti. L'aumento dei costi potrebbe pesare soprattutto sulle fasce più vulnerabili della popolazione, considerando che milioni di cittadini dell'Unione Europea già faticano a riscaldare adeguatamente le proprie abitazioni. Bruxelles punta ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica per ridurre le dipendenze energetiche dell'Unione. La Commissione valuta inoltre un possibile rinvio delle regole sulle emissioni di metano applicate alle importazioni dopo le difficoltà riscontrate nella loro attuazione. Italia Eni ha annunciato un taglio del 30% sulle offerte luce e gas, con prezzi bloccati per 2 anni per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre tramite Plenitude. Nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, Enel ha risposto comunicando la propria offerta Digital Luce, attiva da aprile 2026, che prevede uno sconto annuo di 200 euro per una famiglia media e si posiziona secondo il gruppo tra le più convenienti del mercato nazionale. Le iniziative arrivano dopo l'appello del governo agli operatori energetici per sostenere famiglie e imprese durante la fase di aumento dei costi di approvvigionamento. La premier Giorgia Meloni e il ministro Adolfo Urso hanno accolto favorevolmente le misure, auspicando ulteriori interventi da parte del settore. Gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche. Lo ha dichiarato, secondo quanto riferito dal Guardian, il ministro ucraino dell'economia e dell'ambiente Oleksandr Kravchenko. Secondo il ministro, l'intensificarsi degli attacchi russi contro le infrastrutture che sostengono l'economia ucraina, con obiettivi che comprendono siti industriali, magazzini, centri logistici e data center, punta a distruggere praticamente l'intera economia. Quello che non avevamo previsto del tutto, ha aggiunto Kravchenko, era la rapidità con cui la Russia avrebbe sviluppato questi droni a reazione e li avrebbe usati per colpire qualsiasi cosa. L'ex vicepresidente del Costa Rica, Rebecca Greenspan, è in testa nella corsa alla successione di Antonio Guterres alla guida delle Nazioni Unite dopo il quarto sondaggio informale condotto dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Greenspan ha ottenuto 10 voti di sostegno, uno in più rispetto al turno precedente, mentre 3 membri si sono espressi contro la sua candidatura e 2 non hanno espresso un'opinione. Greenspan ha raccolto il maggior numero di consensi in 3 dei 4 sondaggi finora effettuati. Al secondo posto si è classificata l'ex ministra degli esteri della Guyana, Caroline Rodriguez Birkett, con 8 voti favorevoli. Quando si passerà al voto formale, il candidato dovrà ottenere almeno 9 voti favorevoli e non incorrere nel veto di uno dei 5 membri permanenti. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 10.30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

Quanti gelati avete mangiato quest'estate? Va veramente, se, quantità industriali praticamente, come si diceva una volta. Ma in effetti in Italia in particolare il gelato ha accelerato sul mercato con delle vendite in crescita che hanno segnato appunto dei numeri positivi sia in quello da passeggio sia quello della grande distribuzione. Quindi effettivamente un'estate molto ma molto positiva per il settore. Hanno calcolato poi nei primi 8 mesi del 2026 i prodotti da passeggio, cioè da gelateria, no? Hanno segnato un più 4%, con oltre, pensate, 100.000 bar che ci sono in giro per l'Italia. Bar, gelaterie, no? Che poi, vabbè, alcuni sono anche chiusi durante alcuni mesi all'inizio dell'anno, però generalmente poi questi dati comunque hanno avuto dei risultati molto positivi. Mentre nei supermercati, invece, le confezioni vendute sono aumentate del 9%. Ecco, un trend che già si è rilevato a giugno e poi ha continuato anche nei mesi successivi. Per l'Istituto Italiano del Gelato il risultato della grande distribuzione, dicono, è sorprendente, però ancora mancano, diciamo, i dati di settembre, che sono, ovviamente sono ancora in elaborazione e siamo ancora a settembre, però comunque anche questo è stato un mese caldo e quindi alla fine ha portato alla vendita sicuramente di questo oggetto del desiderio rinfrescante, eccetera eccetera. La crescita arriva comunque dopo una fase di stabilità e anche delle leggere contrazioni registrate nel 2025. Tutto questo ovviamente dopo il forte sviluppo del canale, appunto, della grande distribuzione dopo il Covid. Beh, insomma, diffusi i dati di IGI e Unione Italiana Food settimana scorsa a Roma, tutto questo per accompagnare quello che era il manifesto dell'alimentazione dello sportivo, quindi alla fine si è parlato di questo ma in un contesto diverso, presentato durante l'evento L'Alleato Inaspettato, dove appunto si è valutato lo spazio del gelato in una dieta equilibrata. Nel 2025, parlando poi di produzione, l'Italia ha prodotto 261.000 tonnellate di gelato confezionato per circa 3 miliardi di euro e venduto 3 miliardi e 400 milioni di porzioni. La produzione è cresciuta del 10% rispetto all'anno precedente e in questo caso ha portato l'Italia al secondo posto europeo per volumi, perché in effetti è un dato un po' particolare, però è la Germania che è quella che maggiormente produce gelato, davanti, per quel che riguarda appunto l'Italia, appunto per i dati di produzione, e davanti ancora alla Francia che è al terzo posto a livello europeo. E quindi gustatevi un gelato ancora per questo 30 di settembre, così aumentate i dati e le percentuali di crescita appunto anche per questo ultimo, diciamo così, mese dell'estate che viene preso in considerazione per questi calcoli. 9:40 minuti, c'è Burna Boy e Shakira, queste ci hanno accompagnato invece non con un gelato soltanto ma con il calcio, ecco perché era la colonna sonora, praticamente la sigla, questa era Dai Dai.

0: dividerà.
1: Questa canzone Genova e Napoli è praticamente una metafora, diciamo, che usa questo legame tra due città marinare per questa relazione profonda, intensa e tormentata. Soltanto il mare ci separa, ma del resto le due città sono le città di provenienza, una di Alfa, Genova, e Gigi D'Alessio per quel che riguarda Napoli. Appunto, questo è il risultato. Ma noi geograficamente restiamo così un po' a viaggiare, fra poco con il nostro Viaggiando, per quel che riguarda le autostrade del nord-est italiano. Ma adesso ci facciamo una passeggiatina sulla muraglia cinese, perché c'era Philip Bailey qualche anno fa che presentava questa canzone, tra l'altro una collaborazione per quel che riguarda la batteria, forse il tocco lo sentite, con un personaggio storico del gruppo dei Genesis, no? E poi ultimamente lo si vede poco anche per suoi problemi di salute. Stiamo parlando di Phil Collins, che con Philip Bailey appunto qualche anno fa presentavano Walking on the Chinese Wall.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia a rilento verso Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud a causa di traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo sulla tangenziale di Mestre code tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo poi che proprio lo svincolo Miranese sarà chiuso per lavori dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano. Tutto il traffico diretto verso la Lombardia sarà quindi deviato sulla tangenziale di Mestre. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle

Si potrebbero tracciare così dei bilanci di quelle che sono state le vacanze, no, per questo 2026, però quello che invece il rapporto 2027, quindi guardando già in avanti, di Lonely Planet per Best Travel, che è stato presentato il 23 di settembre, beh, si scoprono delle destinazioni effettivamente molto ma molto interessanti. E per quel che riguarda l'Italia, pensate che il Veneto, quello che offre paesaggi molto diversi tra loro, racchiude numerosi angoli nascosti da scoprire ed è un ricco patrimonio enogastronomico e quindi è stata la destinazione scelta per l'Italia da Lonely Planet. Questo libro è ricco di immagini, esce ogni anno, testimonianze poi in prima persona, consigli pratici, un punto di riferimento praticamente di moltissimi viaggiatori nel mondo, con una selezione annuale di 50 destinazioni ed esperienze da vivere tra paesi, città e regioni per ispirare i viaggi appunto dell'anno che verrà. In primo piano il punto di vista dei propri autori attraverso testimonianze e racconti diretti sui luoghi che più li hanno colpiti e che hanno lasciato poi anche un segno speciale nei loro ricordi. Tra i suggerimenti per l'Europa per il prossimo anno, l'antica León, che è una delle città medievali più suggestive e affascinanti della Spagna. Poi, per chi desidera entrare in contatto con la natura e la cultura locale, la Polinesia francese, anche per chi ama i paesaggi selvaggi, no? Poi ci sono delle storie, ci sono le avventure all'aria aperta, nella North Shore del Minnesota, lungo le rive del lago Superiore. Altra destinazione, per un viaggio in Giappone, i suggerimenti sono Okinawa, per la sua natura subtropicale, cultura unica e atmosfera rilassata, ma anche il trekking sul sentiero costiero di Michinoku, ad esempio, che attraversa dei paesaggi spettacolari e anche può far scoprire a piedi tradizioni e comunità locali. Poi, tra esperienze della natura, c'è un viaggio che loro suggeriscono tra le maestose sequoie della California, che sono gli alberi più alti del mondo, immersi in foreste di felci, muschi, rododendri e funghi che sembrano uscite quasi da un'altra epoca. Oppure un itinerario in barca a vela alla scoperta delle isole Eolie in Sicilia. C'è un abbinamento del tutto diverso, però viene suggerito. Il viaggio quindi diventa parte integrante dell'esperienza, poi a bordo invece della Darjeeling Himalayan Railway in India, che è una ferrovia da un fascino senza tempo. Vabbè, un po' lontanino in effetti. Poi, vabbè, nella lista ci sono anche incontri ravvicinati, diciamo così, con la fauna selvatica, safari a piedi, ad esempio, nel Gombe National Park in Tanzania per l'osservazione degli scimpanzé, protagonisti delle ricerche pionieristiche di Jane Goodall, ma anche delle escursioni in longboat nell'habitat nella terra degli oranghi in Malaysia. Quindi, alla fin fine, insomma, ci sono varie possibilità. Però fa piacere che, insomma, il vicino Veneto sia stato preso in considerazione proprio come una delle destinazioni best in travel del 2027. Prendete nota. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

Terminiamo il nostro appuntamento per oggi, per questo mercoledì 30 del mese di settembre. Vi auguro una buona mattinata, un buon proseguimento di questa giornata e un buon inizio ottobre. Ci risentiamo però sabato dalle 8 alle 10.30, come di consueto, in un altro spazio di Calle degli Orti Grandi. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 10.30. Il premier britannico Andy Burnham ha indicato anche un eventuale ritorno del Regno Unito nell'Unione Europea tra le opzioni da valutare nel ridefinire il rapporto con Bruxelles. In un'intervista alla BBC, Burnham ha affermato di voler esaminare la possibilità, dopo aver dichiarato al congresso del Partito Laburista che la Brexit ha portato al paese più svantaggi che vantaggi. Burnham, alla guida del governo e del Partito Laburista dallo scorso luglio, aveva annunciato martedì l'intenzione di valutare un rafforzamento dei rapporti con l'Unione Europea. Il tema dovrebbe essere discusso nel corso di un vertice tra Regno Unito e Unione Europea previsto entro la fine dell'anno. Stando a quanto riportato dal portale Axios, gli sforzi compiuti questa settimana dai mediatori qatarioti per favorire una svolta diplomatica nei colloqui tra Stati Uniti e Iran hanno fatto scarsi progressi, poiché nessuna delle due parti si è mostrata disposta a cedere. Secondo il media americano, lo stallo rafforza la convinzione da entrambe le parti che un nuovo conflitto militare stia diventando sempre più probabile. Al centro dei colloqui ci sono soprattutto lo stretto di Hormuz, il blocco navale statunitense, le sanzioni e il programma nucleare iraniano. L'Iran in particolare non sarebbe disposto a fare concessioni finché non verranno ripristinate le condizioni previste dal memorandum d'intesa raggiunto a giugno, che aveva portato a una breve tregua. L'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la richiesta di pagamento della decima e ultima rata del PNRR pari a 28,4 miliardi di euro, legata al conseguimento di 156 obiettivi tra riforme e investimenti. Con il completamento dei 576 traguardi complessivi del piano, il governo evidenzia il completamento di un percorso di riforme e investimenti nei settori strategici per la modernizzazione del paese. Tra i risultati figurano il potenziamento dei servizi sanitari territoriali, nuovi posti legati negli asili e nelle università, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, investimenti nella mobilità sostenibile e nella valorizzazione del patrimonio culturale. L'erogazione delle risorse sarà ora sottoposta alla valutazione europea prevista dalle procedure del PNRR. Le proteste studentesche e i blocchi delle scuole superiori iniziati nella regione parigina e poi estesi in diverse città francesi hanno portato al fermo di oltre 400 persone, in gran parte minorenni. Secondo il ministro dell'interno Laurent Nunez, molte persone sono state fermate per presunti atti vandalici o aggressioni contro le forze dell'ordine, mentre durante gli scontri sono rimasti feriti 48 agenti. Gli studenti protestano contro problemi legati agli orari scolastici, al sovraffollamento delle classi, alla carenza di insegnanti e alle condizioni degli ambienti scolastici. Le manifestazioni hanno coinvolto circa 400 istituti sui 3.700 presenti nel paese, secondo i dati del Ministero dell'Istruzione francese. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 12.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Sono le 10.34 minuti primi.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna, rieccoci nel nostro spazio settimanale nel quale commentiamo le notizie della settimana, cerchiamo di approfondire alcuni temi. Ecco, in questa puntata parleremo di Irlanda del Nord e di molte altre tematiche che magari, ecco, sulla stampa non sono emerse in modo così lampante, però partiamo da quello che è stato un tema che in qualche modo è stato soprattutto al centro di tutto un dibattito in Italia, ossia sul record del governo Meloni, ecco, che è stato il governo con la vita più lunga in Italia. Un record che arriva avvicinandosi logicamente a quello che è una tornata elettorale. Il prossimo anno infatti si voterà anche in Italia, come si voterà in tantissimi altri paesi, per capire, ecco, cosa potrebbe accadere e soprattutto quali sono i sommovimenti in corso. Abbiamo con noi un giornalista e un grande conoscitore della politica spagnola, ma anche di quella italiana, Ettore Siniscalchi, al quale do il buongiorno. Buongiorno Ettore.
5: Buongiorno Barbara e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Allora, il governo Meloni ha raggiunto questo record, però diciamo che il paese sembra un paese sempre più in difficoltà in qualche modo. Ecco, che come giudichi quello che è stato almeno questo governo fino ad ora e quali secondo te potrebbero essere le mosse in vista delle prossime elezioni?
5: Insomma, le mosse le abbiamo già viste, le stiamo vedendo in questi giorni. E l'abbassamento dei prezzi di carburanti annunciato da Eni, a cui ha fatto seguito IP, con adesso anche annunci di altri operatori come Enel per quanto riguarda l'energia domestica, cosa che era stata preannunciata anche da Eni, che diciamo il primo intervento l'aveva fatto sulla benzina. E sono evidentemente strumenti che da un lato consentono a Meloni di affrontare una situazione estremamente complicata e senza fare politica di governo per affrontarla, grazie all'impegno, diciamo in questo caso, delle partecipate, perché poi tutto nasce col solidissimo rapporto con Descalzi di Meloni e con la scelta, diciamo, dell'Eni di rinunciare un po' di profitto per venire incontro al paese, che è la versione ufficiale. Sicuramente ci sarà anche questo, sicuramente questo è nelle intenzioni del capo del governo, ma anche facendo, diciamo, a prezzo relativamente basso, non tanto una politica d'immagine, che è quello che alcuni critici, maggiori critiche, visioni critiche su quanto accaduto che abbiamo letto sui giornali ieri, anche oggi, dicono l'Eni a un prezzo in fondo relativamente basso si fa anche un'ottima pubblicità, si consolida anche nell'immagine degli italiani. Noi sappiamo che l'Eni è un intoccabile in Italia, l'Eni non si può criticare, sull'Eni non si possono fare inchieste giornalistiche, qualcuno lo fa, qualche giornalista donna coraggiosa qualcosa fa. E però è molto difficile parlare di Eni in Italia, che è un po' uno Stato nello Stato. Sì. Ecco, però in questo modo, diciamo, non fare politica di governo, quindi non assumersi la responsabilità da parte del governo di un paese di fare determinate scelte, per esempio mettere un tetto ai prezzi, comporta che, il grande investimento dell'Eni è, ora vedremo, insomma, nei prossimi mesi, forse già nelle prossime settimane, ma insomma questi giganteschi operatori, questi grandi operatori che già controllano la maggior parte della distribuzione e della vendita di servizi in tutto il paese, adesso, diciamo, diventeranno ancora più grandi. Eni ha già circa la metà dei distributori disseminati sul territorio nazionale. Eni può permettersi di fare una politica che gli consente di espellere dal mercato, il mercato in cui è già, diciamo, un grandissimo partecipatore, tutti coloro che non potranno stare appresso a questa politica di prezzi, che non essendo una politica di governo non è relativa ai prezzi all'ingrosso, per cui l'altra metà delle pompe italiane, le cosiddette pompe bianche, il benzinaio singolo o il possessore di pochi benzinai nella regione o nella città di appartenenza, non può seguire, diventa una guerra sui prezzi che non può seguire, che io credo che avrà delle conseguenze abbastanza pesanti, diciamo, di accentramento del mercato sui grandi big player. In questo caso abbiamo per la benzina Eni, Italiana Petroli, anche quei
4: Coeto,
5: che sono lanciato. E così io, diciamo, temo che stia accadendo con l'annuncio di Enel, di Eni, a cui si è accodata adesso Enel,
4: per l'elettricità.
5: Sempre sullo sconto. Questo dello sconto è, insomma, un po' una cosa per cui, come dire, l'imprenditore illuminato fa lo sconto. Insomma, questa non è politica di governo, ma è politica comunicativa notevole, è campagna elettorale, è una roba che blinda Meloni.
4: Ecco, e in cambio, no, qualcuno dice che potrebbero chiedere di smettere di parlare della tassa straordinaria sugli extra profitti.
5: Ma questo io credo che sia una giusta obiezione, una giusta ipotesi, non abbiamo prove che ci sia questo dietro. E è probabile che questa anche sarà una moneta di scambio a Eni. Dunque, la tassa che fece il designio tecnocrate, fu una tassa che doveva raccogliere 11 miliardi, ne raccolse, mi sembra, a stento 3, perché era stata scritta male, per cui vennero fatti. Ora, se il governo di Mario Draghi, il governo dei tecnocrati, scrive male una tassa, tanto che poi le società fanno ricorso e lo vincono, e anziché 11 miliardi ne incassi 2 e qualcosa, è evidentemente una questione molto complessa quella di tassare gli extra profitti. Lo è stato in Spagna, dove sono state fatte tasse sugli extra profitti, dove ci sono dei ricorsi, dove una parte di ricorsi è riuscita ad arrivare a Dama, diciamo. E per cui non è facilissimo, cioè, noi abbiamo spesso una visione semplicistica della soluzione dei problemi: tassiamo, extratassiamo, facciamo questo, investiamo, mettiamo i soldi qua. Purtroppo nella realtà degli esecutivi e dei governi le cose non sono così facili. Questo sicuramente, io non credo, diciamo, che Meloni morisse dalla voglia di fare una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ma sicuramente una pressione in questo senso c'è da parte di una cittadinanza che è anche il corpo elettorale di Meloni, che vede le sue bollette schizzare alle stelle e poi legge, qualcuno gli dice, qualcuno, perché poi l'informazione è quella che è quella della televisione pubblica, ancora peggio, no? Comunque poi dice, questi fanno gli extra profitti, hanno incassato, incassano miliardi ogni giorno, come dire, dagli aumenti che colpiscono te, semplice cittadino.
4: Ecco, oltre che nell'economia, però è un governo che sta prendendo posizioni anche in altri ambiti, no? In primis abbiamo visto questa iniziativa legata alla scuola, che anche da questo punto di vista è un'iniziativa molto propagandistica.
5: Ma sì, è un'iniziativa estremamente propagandistica, ma non solo, diciamo, cioè, secondo me anche questa cosa dell'Eni è propagandistica, siamo in campagna elettorale, no? E però, voglio dire, risolve alcuni problemi. Questa cosa del burka a scuola è non solo propaganda, ma è anche procurato allarme, ed è un uso veramente feroce, veramente cinico di una parte della gioventù italiana. Ora, io trovo, è stato accennato da più parti, insomma, questa cosa qua, io trovo che il governo Meloni si stia caratterizzando come dire, un forte nemico della gioventù, ha un approccio nei confronti delle cose che riguardano i giovani dal decreto rave, con cui esordì quella cosa ridicola e assolutamente inutile del decreto rave, e col decreto Caivano. Cioè, io credo che questo governo ha veramente un problema a governare le questioni relative ai giovani. Il decreto Caivano è stato l'inizio di un gravissimo smantellamento di una questione di pregio all'interno della cultura giudiziaria italiana, che sono le politiche per affrontare la criminalità minorile,
4: certo.
5: I percorsi di pena e di recupero. E col decreto Caivano si stanno dando gravissimi colpi, si stanno riempiendo gli istituti, si sono moltiplicate le carcerazioni di minorenni, e per, come dire, un verbo, per diffondere, propagare e amplificare un verbo di stupido cattivismo con la bava alla bocca è molto controproducente, perché appunto la questione della giustizia minorile era un fiore all'occhiello.
4: Ecco, però diciamo che guardando dall'esterno anche la stampa, parte della stampa italiana ci ha messo del suo, no? Perché ci sono stati mesi e mesi di campagna, anche di grandi editori italiani, dove si colpevolizzava e si creava questo stereotipo del Maranza.
5: I grandi editori, come i grandi imprenditori, sono grandi protagonisti di come sta un paese, e l'informazione, del resto lo vediamo sulla cronaca nera, lo vediamo sullo spettacolo, insomma, veramente terribile che danno le televisioni e i protagonisti, come dire, delle trasmissioni televisive, in questo caso sulla vicenda dell'assassinio di Chiara Poggi, insomma, e del processo e delle cose peraltro incredibili che stanno uscendo fuori in questi giorni, insomma, che sono di una gravità pazzesca. Però invece, appunto, se parliamo di giustizia non parliamo di procedure di pubblica sicurezza in cui gruppi di elite decidono quali, però, insieme a magistrati decidono quali prove mettere o no nel fascicolo. Questa è una questione di una gravità inaudita. Cioè, processo indiziario, in un processo, è una cosa che può capitare a qualsiasi di noi, cioè qualsiasi di noi può essere coinvolto in un processo indiziario, e magari non per omicidio, però insomma,
4: Certo.
5: Processo penale indiziario, qualsiasi persona può essere coinvolta, e magari anche per omicidio, pur non centrandosi assolutamente nulla. Nel processo indiziario, il processo indiziario ha un senso se tutti gli indizi sono affrontabili criticamente e conosciuti. Se qualcosa non viene sottoposto all'attenzione delle parti, non ha senso quel processo. Quello è un fatto di gravità assoluta. E invece, per quanto riguarda, diciamo, la questione magistratura, giustizia e forze di polizia, neanche ne parliamo. E questo è un governo che non governa, che sgoverna, o meglio, diciamo, che fomenta, come dire, da una parte la rottura di un equilibrio costituzionale, ma questo è uno sport nazionale, quello della rottura degli equilibri del paese è uno sport nazionale.
4: Sì, diciamo che l'Italia ha una lunga tradizione, sì, da questo punto di vista.
5: Una tradizione di smantellamento di se stessa. E delle forze di polizia neanche ne parliamo, perché poi la questione delle forze di polizia è che, siccome poi questo è un governo che non gli aumenta gli stipendi, come dire, la controparte è anche un po' lasciare mano libera, ora al di là del fatto che questi, diciamo, sicuramente non siano i maggiori tifosi di una polizia democratica all'interno di una società democratica. Io credo che ci sia anche questa questione, cioè i soldi per la sicurezza, per la pubblica sicurezza, mancano per quanto riguarda l'aumento del trattamento salariale, che sarebbe indispensabile, e come
4: sì, anche i mezzi, hanno anche problemi di mezzi proprio, sì.
5: Hanno problemi strutturali, insomma, e sarebbe indispensabile come anche altre categorie, ma insomma, parliamo della polizia adesso, della pubblica sicurezza, e per cui si lascia mano libera, ecco.
4: Ecco, ma nonostante questo quadro, no, molto complesso, dove i problemi sono tanti, non mi sembra che però la società, ad esempio tu parlavi dell'attacco ai giovani, ecco, che i giovani stiano reagendo, no? Stiamo vedendo in Spagna ad esempio questa grande manifestazione per la casa che vede tanti giovani, ecco, stare in piazza da giorni, in Francia dove, ecco, i ragazzi delle scuole si sono in qualche modo ribellati a quella che è una situazione, a loro dire, scolastica sempre più in crisi. Però in Italia, ecco, nonostante tutti questi problemi, le piazze restano vuote.
5: Ma queste sono cose che vanno anche ad ondate. In questo momento l'ondata non c'è, ma c'è anche, diciamo, io direi anche una questione un po' sistemica, no? La Francia la conosco, ma sicuramente conosco meglio la Spagna, e diciamo, io credo che nelle società complesse di oggi, diciamo, le cose agiscono in una dinamica collettiva, nel senso che quando c'è una criticità i media ne parlano, quando c'è una contestazione i media vanno a vedere di che cosa si tratta. Una parte della politica, anche che se non era là dentro, come spesso capita e oramai quasi sempre, prova a capire che cosa succede. Questo accade in Spagna, questo accade in Francia. In Italia, beh, insomma, questi ragazzi quante volte sono andati in piazza sulle questioni scolastiche nel 2025 e nessuno ha chiesto perché lo facessero e nessuno neanche ne ha parlato, se non quando c'erano scontri peraltro anche di piccolissima rilevanza. Insomma, questo è il paese che ha conosciuto gli anni di piombo, le città messe ferro e fuoco da manifestanti di opposte fazioni.
4: Ecco, ma anche da quel punto di vista c'è una colpevolizzazione, no? Sempre di questo
5: totale,
4: tipo. Perché
5: totale.
4: In Francia, ad esempio, addirittura gli insegnanti sono usciti per fare il cordone e difendere gli studenti. Ecco, in Italia una cosa del genere non è da anni che non capita.
5: Ma insomma, quale rilevanza ha avuto nei media la vicenda dello striscione strappato dalla Digos?
4: Sì.
5: L'ho avuto sui media, diciamo, molto anti-meloniani, Repubblica, Domani e Il Manifesto, gli altri ne hanno accennato per dovere di cronaca, la televisione pubblica non pervenuta, la televisione privata, sì, forse ne avrà parlato la Sette, insomma.
4: Uh-huh.
5: Cioè, queste società sono società che sono ammutolite nello scambio di temi e questioni. E per cui questo che cosa comporta? Da una parte che ci sono meno mobilitazioni e dall'altra parte che quando queste mobilitazioni ci sono passano non percepite, perché non c'è il meccanismo normale, storico, eccetera, per cui c'è qualcosa, qualcuno protesta per qualcosa, il giornalista va là e chiede, il sindacalista e il politico si informa, organizza rete, eccetera, eccetera. Questa cosa non c'è più. Ci sarà, non lo so.
4: Ecco,
5: diciamo,
4: sì, questo
5: insomma,
4: è difficile.
5: Che la politica è quella che parla di altre cose, ecco.
4: Ecco, per concludere, come dicevamo, il prossimo anno sarà un anno elettorale. Che campagna elettorale sarà secondo te in Italia? E il rischio, che mi sembra che stia abbastanza palesando, che alla fine, ecco, la Meloni, la Lega rincorreranno Vannacci con iniziative, ecco, di estrema destra?
5: Ma io, Vannacci, io credo che abbia, diciamo, un duplice scopo. da una parte quello di essere una presenza anche probabilmente più malleabile, più manipolabile nella politica italiana, dall'altra quello che forse all'inizio è lo scopo principale è quello di lavare l'immagine di Meloni, cioè noi con la presenza di Vannacci, con la presenza di Vannacci, diciamo, la descrizione dei media è diventata che il quadro politico italiano è composto da un centrosinistra, da un centrodestra, con una leader moderata atlantista e europeista, e una destra estrema che si sta facendo strada e che però insomma bisogna rafforzare questa leader moderata atlantista europeista. Cioè, secondo me Vannacci è utilissimo a Meloni perché, come dire, gli leva le incrostazioni di nero da dosso, perlomeno nelle foto pubbliche che se ne fanno. Poi anche qua viviamo nel campo dell'alchimia mediatica e della comunicazione politica. Meloni è quella che è il corpo del suo partito, del suo circolo più stretto e il corpo del personale, dei rappresentanti di governo, è quello che è, hanno la formazione che hanno, sono quello che sono. Ignazio La Russa è sicuramente, si sente sicuramente più vicino al ventennio mussoliniano che al sessantennio repubblicano, e anche se il sessantennio repubblicano gli ha consentito di nascere, di pascere, crescere, di fare affari, di fare politica, di dire cose che se fossero state, diciamo, non gradite dal regime che lui piace, non avrebbe mai potuto dire, come la famosa metafora.
4: Certo.
5: Abbiamo avuto queste elezioni in Calabria che sono simbolicamente molto brutte, ma io credo non per gli equilibri politici, insomma la Calabria è regione difficile, però insomma il 20% di affluenza è un tema, diciamo. Io non sono mai stato molto appresso ai commentatori che dicono che a ogni tornata elettorale dicono ma qua il tema è la bassa affluenza, perché la vediamo la bassa affluenza anche già in noi stessi, nella voglia che abbiamo di andare a vedere ogni volta, per cui non mi serve. Però insomma, il 20% erano elezioni suppletive, la Calabria non ha comunque grandissime tradizioni di affluenza elettorale negli ultimi anni, in particolare erano suppletive, era, diciamo, meno sicuramente con meno attrazione, però il 20% è un numero che fa un po' paura a vederlo.
4: Allora, io ringrazio moltissimo Ettore per tutto questo tempo
5: che
4: ci hai concesso. Vi ricordo di leggere i suoi articoli, le sue analisi su Italy. Grazie
5: e
4: mille.
5: E di leggere tutta Italy.
4: Sì, perché è interessante tutta. Grazie mille, buona giornata.
5: Grazie a te, grazie agli ascoltatori, buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora buongiorno, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la rete autostradale del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano e il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Sempre per lavori dalle 22 di venerdì, ma solo fino alle 5.30 di sabato mattina, l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la A13 Bologna-Padova sarà chiusa per chi da entrambe le carreggiate della A4 vuole immettersi in A13. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci ai divergenti, sempre con Barbara Costamagna, e passiamo ora a parlare di un avvenimento, ecco, che si è tenuto questo fine settimana in Irlanda del Nord, dove sono ritornate delle tensioni tra quella che è la parte unionista e quella che è la parte repubblicana in occasione, ecco, di quella che era una marcia, della riproposizione di una marcia che si tiene fin dall'Ottocento in una località, ecco, poi ci spiegherà molto meglio il nostro prossimo ospite, Drumcree, ecco, una marcia molto importante a livello simbolico dell'Ordine di Orange, ecco, che prima è stata autorizzata dopo anni che non si teneva, poi è stata bloccata perché volevano passare, ecco, da un quartiere cattolico. Forse, ecco, sembra una cosa da poco, ma rischia di avere conseguenze, ecco, importanti in questo paese che vive da 30 anni in una relativa calma. Ma per capire meglio cosa è accaduto e che clima potrebbe creare, abbiamo con noi un esperto di Irlanda del Nord, probabilmente il più grande esperto italiano di questo paese, Riccardo Michelucci, al quale do il bentornato. Buongiorno, Riccardo.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
0: Allora, io ho spiegato in modo molto confuso quello che è accaduto. Ecco, sicuramente tu saprai spiegarcelo molto meglio. Cosa è accaduto questa domenica in Irlanda?
1: Dunque, la marcia di Drumcree è un punto fondamentale nell'immaginario, nella liturgia, diciamo, degli orangisti protestanti d'Irlanda del Nord. Questa marcia era vietata dal 1998, poi era in corso, diciamo, un ricorso da tanto tempo da parte, appunto, dell'Ordine d'Orange, che è questa loggia che di fatto porta avanti una tradizione che è una tradizione escludente e di predominio nei confronti, appunto, della comunità cattolica. L'alta corte di Belfast ha pensato bene di dare ragione all'Ordine d'Orange e quindi di riammettere la possibilità, o comunque di riautorizzare questa marcia dopo che non avveniva dal 1998, quindi al culmine, diciamo, del processo di pace e in uno dei momenti più sensibili e più difficili della storia recente dell'Irlanda del Nord. La Commissione delle Parate, che è l'organismo che autorizza, dall'ultimo via libera, ha a sua volta dato l'ok, e quindi questa marcia, che solitamente si svolgeva a luglio, è stato deciso di svolgerla domenica scorsa. C'è stato tutto un batti e ribatti di ricorsi contro ricorsi, insomma, non sto a entrare nel merito. Comunque sta di fatto che nella giornata di domenica questa marcia poteva svolgersi e si sarebbe dovuta svolgere, come sempre, con i loro consueti toni provocatori, entrando in questo quartiere cattolico, anche se con un numero molto limitato di partecipanti. Erano 35 persone, insomma, non sarebbe stata una marcia in massa, però diciamo che l'aspetto simbolico era importante, e quindi fin dalle prime ore della mattina di domenica centinaia e poi migliaia di persone si sono radunate, appunto, per bloccare questa marcia e impedirne lo svolgimento. C'è stato, come dire, una guerra di nervi che è durata tutto il giorno. Fortunatamente è stata una tensione latente, ma non ci sono stati scontri di nessun tipo, anche perché erano presenti le forze dell'ordine in massiccia, diciamo, quantità, e quindi non ci sono stati contatti tra i due gruppi. Resta il fatto, tra l'altro, tra le persone che sono venute a manifestare per bloccare questa marcia c'era anche la primo ministro irlandese Michelle O'Neill, c'erano istituzioni, diciamo che era una questione che andava oltre la società civile e coinvolgeva anche le istituzioni. Tutto il giorno è andato avanti così, appunto, con tentativi di negoziazione e che si sono scontrati con con il muro, appunto, dei manifestanti che volevano impedire, ci sono riusciti poi ad impedire questa marcia. Va detto che in Irlanda c'è una lunga tradizione anche di ribellarsi e di cercare di bloccare le leggi che sono ritenute ingiuste. È vero che in questo caso c'era sì un un pronunciamento dell'alta corte, ma di fatto era un qualcosa che avrebbe in un certo senso rischiato di riaccendere un...
0: Ecco, diciamo che era, era una provocazione alla fine.
1: Assolutamente, diciamo che nel caos che purtroppo contraddistingue il mondo odierno, oggi ecco, diciamo, l'Irlanda del Nord è da sempre considerata una... un esempio virtuoso di risoluzione dei conflitti, niente di perfetto perché la politica non è matematica mai, però sicuramente virtuoso rispetto a tanti altri casi, penso per esempio ai Balcani, tanto per fare un esempio vicino a noi. Ecco, andare a risolleticare questo fuoco che diciamo ancora in qualche piccola forma brucia sotto la cenere sarebbe stato assolutamente a dir poco irresponsabile, e di fatto non ci sono riusciti, però la cosa potrebbe avere delle conseguenze sul piano politico, perché non solo per la presenza della primo ministro Michelle O'Neill, che è stata criticata ovviamente da parte unionista, lì ricordiamo uno dei punti nodali dell'accordo di pace è questo governo di condivisione dei poteri tra unionisti e repubblicani. Lei ovviamente è esponente repubblicana, uh-huh. E la parte unionista ha criticato la sua presenza, ha detto ma insomma è lei allora che fa, che cerca di violare le leggi. Quindi sì. Insomma il rischio più grosso adesso è che ci siano delle tensioni all'interno del governo, con una possibile anche caduta dell'esecutivo di Stormont.
0: Ecco, anche perché comunque il governo condivide con il Sinn Féin, cioè il Sinn Féin condivide con gli unionisti, col DUP, la guida del governo, e l'ordine di Orange ha subito chiesto, ecco, le dimissioni sia del capo della polizia che del DUP.
1: Certo, infatti, ora l'Irlanda del Nord è prevista andare alle elezioni nel maggio prossimo, però è niente di più facile, di più probabile che ci sia appunto una caduta dell'esecutivo e quindi delle elezioni anticipate. Questo governo sappiamo che ha sempre avuto una vita molto tormentata, c'è questa alternanza, il primo ministro espresso da uno dei due partiti di maggioranza e il vice primo ministro dall'altro, e quindi devono governare insieme, anche se poi per effetto della devolution ha soltanto, cioè non è un governo al 100% come potrebbe essere il governo di uno Stato libero, diciamo, e sovrano, ma ha soltanto una serie di poteri che si sono stati devoluti da Londra. Resta il fatto che è un caposaldo dell'accordo di pace e quindi ecco, tra l'altro questo ha portato anche nelle ore scorse a Derry alcune scaramucce, insomma c'è qualche tensione che si sta riaccendendo, anche se fortunatamente è tenuta a bada a livello di controllo del territorio, sia a Derry come a Portadown, che è questa cittadina appunto dove si è svolta uh-huh. questa crisi, è una cittadina di campagna dove c'è questa chiesetta in cima a una collina che ha un significato storico, simbolico molto importante per gli orangisti. Ecco. Come dire.
0: Anche perché da lì hanno iniziato, no, a fare questa marcia nel 1807, no, mi sembra,
1: sì,
0: poco dopo la fondazione
1: lì
0: dell'ordine di Orange, nelle vicinanze.
1: È molto vicino al luogo dove fu fondato l'ordine d'Orange, che è una, come dire, una setta suprematista di fatto, che dietro a questa facciata di conservazione delle tradizioni, di folklore, di cose colorate, insomma anche quando marciano a Belfast ci sono i bambini con le bandierine e tutto, però ricordiamo che tra il 1996 e il 1999, quindi all'apice della crisi di Drumcree che durava giorni e addirittura nel 98 durò settimane lo stallo, intorno a questa crisi, non proprio lì ma insomma collegata a questa crisi, sono stati calcolati 21 morti, sì. Sono stati dei casi gravissimi di attentati, ci fu la famosa terribile bottiglia incendiaria che fu lanciata dentro una casa di cattolici e morirono bruciati vivi tre bambini, insomma, per dire, fu uccisa l'avvocata Rosemary Nelson, che era l'avvocata dei residenti di Garbahy Road, quindi della parte cattolica, uccisa con un'autobomba nel 99, cioè ci furono dei casi gravissimi che chiaramente, se si fosse rimarciato in questi giorni qui, questa domenica scorsa, insomma si sarebbero riaccese, diciamo, le, le memorie non troppo lontane di qualcosa che si pensava chiuso per sempre.
0: Ecco, si avvicinano anche in qualche modo le elezioni, questo potrebbe essere un primo sentore che magari le elezioni potrebbero rifar uscire quelle che sono le vecchie tensioni.
1: Ma io personalmente mi sono sempre portato a escluderlo, anche parlando con la gente di lì, che ci possano essere che ci possa nascere qualche episodio di violenza, purtroppo, e anche grave, anche con conseguenze gravi. Penso al 2019, quando durante gli scontri in un quartiere di Gary fu uccisa la giornalista che si chiamava Lyra McKee. Quindi qualche esplosione di violenza sporadica, anche letale, purtroppo non è da escludere, ma che si torni a uno scontro a bassa intensità come è stato per 30 anni, tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 90, quello a mio avviso è da escludere. Io, come dire, spero di non sbagliarmi in queste previsioni, anche perché appunto le condizioni sono cambiate e la pace di 1998 è una pace basata su dei capisaldi profondi, su una crescita economica, su una crescita e diciamo su una modifica delle istituzioni, cioè non è un cessate il fuoco di lungo periodo come
0: sì, ormai è un processo lungo, ecco.
1: Quindi sì.
0: Ecco, però in qualche modo, no, mi sembra che abbiamo visto che in Irlanda si stanno muovendo movimenti anche legati all'estrema destra che stanno spostando l'attenzione, ecco, su altre categorie come ad esempio i migranti.
1: Sì, quella è una cosa a mio avviso che non viaggia nello stesso percorso, cioè lì come in Scozia, come in alcune parti dell'Inghilterra, ci sono dei gruppi che si coalizzano attraverso i social e che fanno esplodere questi episodi di violenza cieca, come appunto è accaduto qualche mese fa a Belfast, dove ci fu l'aggressione da parte di un uomo, insomma un nero aggredì un residente, da lì ci fu appunto questa escalation di violenza. Quelle sono, come dire, delle forme di xenofobia organizzata che coinvolgono un po'.
0: Sono trasversali, nel senso che entrambi i gruppi aderiscono a queste.
1: In realtà è più una cosa dei gruppi, insomma, dei quartieri unionisti protestanti, tant'è che nei quartieri cattolici ci furono addirittura organizzate delle controronde per difendere i migranti, cioè lì c'è sempre stata una sorta di divisione, no? Tra chi era oppresso e quindi di fatto era portato a essere tollerante, appunto parlo dei quartieri cattolici protestanti, cattolici repubblicani, e viceversa chi. Cioè, basti pensare che Belfast è divisa tuttora oggi non solo dai muri, ma anche da un aspetto cromatico che è quasi incredibile, nel senso che nella parte cattolica ci sono le bandiere palestinesi, nella parte protestante ci sono le bandiere israeliane. Cioè c'è quasi una sorta di...
0: Ecco, infatti volevo proprio chiederti questo rapporto con quella che sta accadendo in Israele e in Palestina. Ecco, abbiamo visto gli irlandesi partecipare, no, soprattutto l'Irlanda, come ci stai spiegando, cattolica, in qualche modo forse immedesimarsi, no, in quella che loro percepiscono come un altro popolo oppresso.
1: Assolutamente, tant'è che insomma gli irlandesi vengono spesso definiti come il popolo più filo palestinese d'Europa, questo non perché ci sia nessuna forma di antisemitismo o cose del genere, questo sarebbe veramente assurdo, ma perché c'è un'immedesimazione da parte degli irlandesi nel insomma loro sanno bene che cos'è l'oppressione, l'hanno vissuta sulla loro pelle per secoli. Peraltro, insomma, sono due vicende che in un modo o in un altro hanno sempre gli inglesi come scintilla e come causa scatenante, no?
0: Tutte e due sono, no, vittime di quella che è stato il colonialismo inglese in qualche modo.
1: Infatti, e quindi insomma l'Irlanda lo vediamo. Io ricordo che subito dopo il 7 ottobre sul municipio di Dublino fu issata una bandiera palestinese. Quindi quasi come dire, cioè, ovviamente non era un sostegno nei confronti della strage di Hamas, ci mancherebbe, ma era una forma di solidarietà preventiva, come dire, tanto ora sappiamo cosa succederà.
0: Certo, abbiamo visto anche pochi giorni fa ecco, la nazionale di calcio irlandese, no?
1: Che... È chiaro, infatti. Quindi, non hanno stretto la mano agli
0: italiani. E quindi esiste questa immedesimazione, invece dall'altra parte mi spiegavi ci sono le bandiere israeliane, non credo più per una questione proprio di... provocazione degli altri.
1: Di contrapposizione totale, come dire, voi siete per i palestinesi, allora noi siamo per gli israeliani, cioè, però come dire, è assurdo, però di fatto non è solo una provocazione nei confronti della controparte territoriale locale, ma è proprio anche una forma di, come dire, di immedesimazione ideologica dovuta al, come dire, a un retaggio storico, cioè per loro insomma gli israeliani sono quelli che hanno ragione in questa cosa e sembra incredibile visto quello che sta accadendo a Gaza e non solo.
0: Ecco, ma per quanto riguarda invece la Brexit, avevamo visto gli irlandesi, tra l'altro tu hai scritto anche un libro su questo, essere molto critici rispetto alla Brexit. Adesso, dopo tutti questi anni, qual è la situazione?
1: Ma diciamo che c'è un dibattito sulla riunificazione, perché la Brexit chiaramente è, può essere, e in parte lo è già, una sorta di acceleratore della riunificazione dell'Irlanda, perché andrebbe a creare, cioè Bruxelles per 3 anni prima che ci fosse la pandemia, ci fosse l'Ucraina e altri problemi più pressanti, è stata impegnata notte e giorno a trovare una soluzione al cosiddetto Irish border, no? E quindi poi hanno trovato questa soluzione molto creativa con una frontiera marittima, con insomma di fatto degli artifici per cercare di mantenere una frontiera di fatto in un'isola che di fatto è unita a tutti gli effetti, anche se non da un punto di vista amministrativo. Nel giro di qualche anno, probabilmente se ne parla da tempo, ci sarà questo referendum in entrambe le parti dell'isola per capire come e quanto appunto la popolazione vuole la riunificazione. E Sinn Féin, che è il partito di maggioranza relativa in tutta l'isola, che da sempre ha questo punto, quello della riunificazione, come cuore del suo programma politico, è un partito molto, molto attendista, perché molto attento alla strategia e quindi preferisce aspettare qualche anno in più, ma essere certo di stravincere questo referendum, cioè non lo vogliono vincere 52-48 come la Brexit, ecco, per intendersi, vogliono avere una sorta di plebiscito e quindi preferiscono aspettare.
0: Ecco, preferiscono aspettare, ma secondo te che tempistiche ci potrebbero essere?
1: Ma è difficile dirlo, perché viene sempre spostato. Un tempo si parlava del 2030, poi di 5 anni, poi di 10 anni, poi diciamo che non è una priorità nell'agenda politica da nessuna parte, ho la sensazione che sia così, anche perché tra la popolazione un tempo chiaramente i cattolici venivano visti quasi totalmente a favore della riunificazione, i protestanti quasi totalmente contrari, adesso non è più così automatico, cioè la gente guarda più a quali saranno le conseguenze economiche per il proprio portafoglio, per il proprio conto in banca, quindi se è meglio stare con gli aiuti dell'Europa oppure con la sanità britannica, quindi non c'è più questa immedesimazione totale o quasi delle due comunità, ecco.
0: Ecco, sì, quindi si guarda di più a quello che a livello pratico, no, potrebbe andare meglio. Visto questa crisi in cui versa la Gran Bretagna, forse ecco, le simpatie si potrebbero spostare di più verso l'euro.
1: Beh sì, è probabile che ci sono sondaggi che danno al momento la Repubblica d'Irlanda come grande maggioranza a favore della riunificazione e quindi è probabile che sia così. Poi l'accordo del Venerdì Santo prevede che debba essere il segretario di Stato britannico a indire questo referendum quando, in maniera molto vaga e molto opinabile, ritiene che ci siano le condizioni per indire questo referendum, che vuol dire tutto e niente. L'attuale primo ministro inglese recentemente, Andy Burnham, ha detto che non è al momento in agenda. staremo a vedere, insomma, l'importante è che nel frattempo quello che è stato costruito di importante, faticosamente costruito negli anni col processo di pace venga consolidato e non messo a rischio.
0: Ecco, alla fine l'accordo del Venerdì Santo è stato un'operazione che mi sembra ha avuto successo.
1: Beh, non c'è dubbio, anche perché appunto, contrariamente, io faccio sempre il paragone con la pace di Dayton, no? Che è la cosa più vicina anche geograficamente, e mentre citavo appunto il discorso del cessate il fuoco di lungo periodo, insomma, il riferimento era un po' a quello, insomma, sappiamo che Dayton è una pace molto, molto poco stabile, anche se poi ha retto e regge da più di 30 anni, perché cioè, l'accordo del Venerdì Santo ha cercato, e in gran parte ci è riuscito, di smontare le cause del conflitto pezzo dopo pezzo, quindi la discriminazione, quindi il fatto che ci fosse una polizia quasi esclusivamente protestante, il fatto che non ci fosse una rappresentanza politica della comunità cattolica, quindi tutti i vari elementi che creavano l'ingiustizia e che ha portato appunto a questo conflitto che pareva interminabile sono stati rimossi, e chiaramente non è bastato al momento, questo ce lo confermano i fatti di questi giorni, a creare una condivisione anche della memoria e quindi a sopire del tutto quelle che possono essere le tensioni, ma come dire, i capisaldi rimangono al momento fermi e stabili.
0: Ringrazio molto Riccardo Michelucci, lo lascio ai suoi impegni, grazie mille, buona giornata.
1: A presto.

e divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Passiamo ora a parlare di vino e di tutto quello che ci sta attorno e anche, ecco, cercare di riflettere sull'ambiente rispetto ai cambiamenti ambientali e quelle che sono le conseguenze su questo settore così importante anche per la nostra area. E per fare questo ho il piacere di avere ospite Simonetta Lorigliola, ecco, da sempre una collaboratrice della guida Veronelli, grande conoscitrice di vini e della vita nella vigna, alla quale do il bentornato. Ecco, buongiorno Simonetta.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, la vigna è sicuramente una delle piante che sono significative per quest'area, no? Che caratterizzano comunque il paesaggio sia dell'Istria che del Carso. Quest'anno, ecco, abbiamo visto, ecco, questo lungo periodo di caldo e sicuramente diventa difficile dire che non esistono i cambiamenti climatici. Quali sono state le conseguenze sulle colture e in futuro, ecco, cosa dobbiamo aspettarci?
1: Come dicevi tu, è inevitabile che quest'anno proprio ci abbia mostrato in maniera evidente, che non si può più negare, questa situazione che oramai più che di cambiamento climatico è proprio di emergenza climatica, credo, no? Cosa è successo nei vigneti nella nostra regione, qui il Friuli Venezia Giulia, ma anche nella vicina Istria, nella Slovenia anche più interna, no? Perché ci sono altre regioni vitivinicole importanti in Slovenia. Beh, più o meno c'è stato questo fil rouge che ha contato molto il caldo prolungato, ha contato molto la siccità e forse più della siccità proprio queste ondate di calore, perché le ondate di calore sono il peggio del peggio per l'uva, per la vigna, perché manca quella fondamentale escursione termica tra il giorno e la notte, che è quella che consente alle uve di maturare con equilibrio e di apportare poi nel vino quelle caratteristiche di aromaticità che derivano proprio prevalentemente da questa escursione termica tra il giorno e la notte. Quindi diciamo che è stato pesante quest'anno per chi di mestiere fa il vignaiolo. Avrete visto, sentito tutti che le vendemmie sono state anticipate di molto, 3 settimane, che è tantissimo, e quindi insomma ha impattato moltissimo. Però
0: ecco, infatti volevo chiederti, però, che stagione sarà, quindi?
1: Esatto, che stagione sarà? Qui diciamo c'è un po' una biforcazione, no? Perché se è vero che è impattato su tutti, è vero, come mi dice sempre un caro amico vignaiolo, che è Lorenzo Mocchiuti, di Villanova dell'Iudrio, quindi siamo in zona, diciamo, tra le Grave e i Colli Orientali. Come mi dice sempre lui, è vero che il cambiato molto, ma è cambiato di più il paradigma agricolo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'agricoltura in qualche maniera meccanizzata, che si affida ai concimi minerali, che si affida ai diserbi, e sono tantissimi che ancora praticano questa agricoltura, impatta di più, perché stringe la pianta in una dipendenza da questi, appunto, che sono i diserbanti, i concimi chimici di sintesi, eccetera, e non le permette di acclimatarsi bene in quel luogo. È come se fosse sempre dipendente da una droga, lo dico con questa immagine così un po' impattante, no? Per cui lui dice, alla fine, se tu il vigneto invece lo porti in equilibrio, questa parola chiave, equilibrio, e in qualche maniera lo porti a dialogare, no? Con la terra, con il suolo, con il clima, avrai meno difficoltà. Certo, ce le avrai lo stesso. Infatti si è visto che chi pratica questa viticoltura, dici, cosa è successo quest'anno? Ha vendemmiato più tardi, ha cominciato a vendemmiare in settembre, che la maggior parte no, hanno dovuto, tutti presi dall'ansia di perdere quella poca uva, vendemmiare prima. Ma questo che cosa vuol dire? E vengo a risponderti. Se tu l'uva ti può anche sembrare matura per certi parametri, ma la maturità, è la maturità del frutto, è qualcosa di molto più complesso. C'è la maturità fenolica, c'è poi quella effettivamente organolettica, ci sono tanti aspetti, no? Per cui magari i parametri, tu fai le analisi e dici, vendemmia perché l'acidità è a posto, gli zuccheri sono a posto, ma quello non basta garantirti che il vino verrà buono, per capirci, no? Devi aver lavorato sulla vite in un certo modo. Questo vale sempre, ma vale di più in questi periodi in cui appunto impatta questa emergenza climatica.
0: Ma è vero un mito che in annate di questo tipo, con del passato, ecco, il vino è stato più buono?
1: Questo può anche accadere, nel senso che nelle annate in cui c'è molto caldo, la vite, se però è lasciata, diciamo, in condizione di potersi esprimere, quindi appunto non avvinghiata ai paradigmi di cui dicevo prima, si regola da sé. Che cosa fa? Fa meno uva, fa maturare meno uva, fa proprio cadere da sé i grappoli, no? Perché non ce la fa, deve riservarsi che quel seme, perché quello è lo scopo della pianta, mica fare il vino. La pianta ha come scopo di conservare il suo seme per riprodursi, e quindi per conservare il seme deve conservare il frutto, e per non mettere a repentaglio tutti i grappoli magari te ne fa venire solo uno o due. Questo significa che c'è più concentrazione, quindi più zuccheri, più aromaticità, e può essere anche che ne possa venire un bel vino, magari questo però non si sa mai, no? Finché non accade, è difficile dirlo prima, perché sì, è potuto, in qualche annata è successo, in certe annate è successo che uno portava quest'uva magari molto concentrata in cantina, magari quando svinava il vino era molto profumato, molto bello, ma poi alla fine, dopo un anno o due, scendeva di struttura, perdeva quella complessità, no? Per cui questo non si può mai sapere in anticipo sul vino, ma può accadere, sì, è vero, può anche trasformarsi in qualcosa di positivo, questo è possibile, ecco.
0: Ma in prospettiva, se continuerà a esserci questo tipo di clima e magari diventare ancora più caldo, si dovrà anche cambiare i tipi di vigna che vengono coltivate?
1: Sì, sicuramente c'è tutto un discorso di cosiddetta resilienza anche in questo settore, che fondamentalmente si basa su alcune sperimentazioni. Allora, c'è chi lo può fare, pianta vigneti più in alto, no? Quindi con un'altitudine maggiore. Questo si vede nella pedemontana e nelle regioni alpine, per esempio, non lo so, penso all'Alto Adige, ma anche alla Valtellina, alla Lombardia, al Piemonte, no? Dove l'Alta Langa, che un tempo era considerata la terra proprio fortunata perché troppo fredda eccetera, adesso è diventata il regno degli spumanti, il regno dei vini, grandi vini bianchi piemontesi, quindi si è aperta, diciamo, questa nuova frontiera, no? E questo, lavorare sulle altitudini, chi può, però, perché gli altri lavorano sulle varietà, come accennavi tu, no? Per esempio, ci sono queste varietà adesso resistenti che sono nate da incroci spontanei, cioè spontanei nel senso non OGM, incroci alla Mendel, tra varietà classiche, diciamo, che vengono selezionate per resistere per esempio di più ad alcune malattie o anche alla siccità. Certo, lì la strada è lunga, perché poi la nuova varietà non ti dà subito un vino ricco di caratteristiche organolettiche, no? Cioè, ci vuole tanto tempo. L'altra cosa è selezionare invece varietà che magari già esistono, che però erano le più perché facevano fatica a maturare, per esempio, no? Allora, quelle là facevano fatica a maturare, per esempio la Vitosca è una di queste, no? Ha sempre fatto fatica a maturare in Carso, veniva sempre questo vino magari un po' striminzito, ultimamente hai queste Vitosca invece molto più espressive, e questo è dovuto proprio al cambio del clima, no? Ecco, non voglio dire che poi che bello, cambia il clima, ci viene meglio la Vitosca, questo non lo direi mai, no? Perché sennò sarebbe terribile, però sì, anche questo.
0: Ecco, sì, diciamo, vediamo almeno anche gli aspetti positivi, no, di tutto questo. Esatto, quella Vitosca potrebbe essere uno di questi aspetti. Sì. Ecco, la Vitosca, che è un vino caratteristico del Carso, al quale tu hai dedicato, ho visto che anche già sulle varie piattaforme online c'è già l'annuncio dell'uscita di questo libro, Carso Grand Tour, no? Un libro che uscirà il 28 ottobre, nel quale, ecco, accompagni i lettori nel Carso per scoprire la grande tradizione di quest'area, sia a livello vinicolo che a vitivinicolo, sia anche a livello ecoculturale e gastronomico.
1: Sì, è un tentativo di un racconto, il racconto del vino, come diceva Veronelli, che in realtà ti porta poi a entrare in un territorio, un libro che è pensato sicuramente per chi vive in queste zone, per magari scoprire qualche cosa che ancora non conosce, ma soprattutto per portare il cazzo e non solo il cazzo, perché in questo libro si chiama Carpo Grand Tour, perché è un Grand Tour, è un giro che tiene insieme un po' tutto quello che c'è intorno, quindi c'è un bel pezzo di Istria slovena, c'è un bel pezzo della riviera che è il Brek, la riviera diciamo triestina, e quindi diciamo che il libro si va oltre, sconfina oltre il Carso, ma il Carso è diciamo il fulcro perché il Carso è diventato il nuovo territorio diciamo enoico della provincia di Trieste, dove ci sono tanti produttori che da una ventina d'anni hanno puntato molto sulla qualità, ma non mancano anche, ripeto, quelli nell'Istria di cui racconto anche, dove peraltro la terra è un po' la stessa del Carso, perché stiamo sempre parlando di calcare almeno in una parte, no? E quindi insomma ci sono questi, sono un po' degli sconfinamenti diciamo, no? In cui però cerco di, non è un libro sul vino, ma è un libro dove il vino si porta diciamo dentro un luogo per scoprire magari una chiesa, un racconto di una persona o un piatto o un paesaggio, ecco, insomma un po' questo, la scusa del vino che ti porta in giro, ecco.
0: Ecco, questa è un po' una delle tue caratteristiche, no? Anche nei tuoi libri precedenti tu hai sempre legato il vino a un discorso che in fondo era poi quella, la filosofia di Veronelli, il fatto che parlare di un vino significa anche parlare di un territorio e delle persone.
1: Sì, non mi interessa personalmente, ma non credo neanche che sia utile a nessuno usare come elemento autoreferenziale, no? Quelli che fanno il vino, scrivono di vino, è tutto sul vino, non si esce dal vino, ma che cosa vuol dire? Il vino è un prodotto culturale soprattutto, non ha senso fermarsi all'analisi tecnica, che è pure un fatto molto importante, non lo voglio assolutamente mettere... perché i vini devono essere puliti, perfetti, onesti, trasparenti e quindi devono avere caratteristiche tecniche perché si possa dire questo vino è buono, questo è importante, ma non è solo questo, quindi diciamo il naso è importante, il palato è importante, ma è importante anche il desiderio, l'immaginazione, la mente che in qualche maniera ti può accompagnare a godere di più di questo calice, no? A godere di più e a condividerlo, perché il vino è soprattutto un elemento di condivisione, di socialità, di comunità. Io credo che questi siano importanti, no? Anche in questo periodo in cui succede di tutto nel mondo, no? Purtroppo, e anche diciamo l'elemento virtuale sta galoppando tantissimo nella nostra vita. Io credo che il vino sia un modo per salvare appunto quel, per salvare ma in senso gioioso, in senso diciamo evolutivo, non di memoria sterile, per salvare i momenti di comunità, di condivisione, una tavola con una buona bottiglia, io credo che sia un piccolo pezzo di felicità che fa anche un po' più felice il mondo, no?
0: Ma per bere del buon vino bisogna per forza spendere tanto?
1: No, lo dico con assoluta certezza, non bisogna spendere tanto, poi se uno vuole spendere tanto perché vuole magari mostrare che può farlo, quello è nella sua libertà, ma soprattutto qua nelle nostre zone abbiamo degli ottimi vini, anche intorno a un prezzo assolutamente accettabile, parliamo di 10-12 euro in cantina, che credo che siano una cifra assolutamente accettabile, e poi ricordiamoci che ci sono anche le tradizioni legate allo Smizza e quindi al vino sfuso, che resta un vino popolare a un prezzo tutto sommato ancora molto popolare.
0: Ecco, ma il vino di casa invece, che è un'altra tradizione che resiste almeno qui nell'Istria dalla parte della Slovenia?
1: Il vino della casa?
0: No, di
1: dire.
0: Casa, quello che si fa in casa, che in genere viene poi imbottigliato nelle bottiglie di Radenska. Ecco.
1: Certo, il vino di casa è comunque una grande ricchezza della diciamo della storia, della tradizione, e meno male che c'è, poi lì c'è. Del resto nel vino di casa, come del resto anche nel vino imbottigliato, c'è tutto, dalla ciofeca fino alla cosa migliore, no? Il vino del contadino non è per forza una garanzia di bontà, ma del resto non lo è neanche il vino in bottiglia, ecco, quindi insomma sta sempre al nostro naso, e torniamo lì al nostro naso, al nostro palato, a trovare la cosa buona.
0: Ecco, diciamo che però hanno capito, no, prima logicamente dalla parte del Cars italiano e poi in, magari in seconda battuta dalla parte slovena, che il vino che magari faceva il nonno e in casa e magari anche producendolo per altri aveva magari bisogno di essere un po' raffinato, e molti giovani hanno in questi anni studiato e preso in mano quelle che erano le aziende familiari.
1: Sì, c'è stato indubbiamente in questi ultimi 15 anni diciamo un ritorno a questo, in parte perché diciamo all'inizio degli anni 2000 soprattutto il vino ha avuto un boom, quando c'è stato anche il passaggio al, diciamo, un po' al vino biologico, al vino che in qualche maniera creava un nuovo interesse, no? E i vini locali che diventavano sempre più importanti, per cui c'è stato questo, diciamo, questa attenzione dei giovani anche che hanno ripreso in mano, qualcuno lo ha fatto anche perché ha visto, diciamo, ha intravisto il business, no? Adesso stanno pagando questo, perché sappiamo che il vino non naviga, per usare questo non naviga in buone acque, ecco, se possiamo dire, che non significa che si fa lo spritz, purtroppo. Perché sappiamo che il mercato del vino è in crisi per una serie di motivi, ma guarda caso non sono in crisi quelli là, quelli che hanno i piccoli poderi, quelli che si sono sempre magari affidati alla vendita diretta, che hanno un loro giro locale, che hanno magari le trattorie o i ristoranti del luogo che propongono il loro vino, e che non hanno avuto, diciamo, la necessità o l'ansia di lasciarsi andare a ingrandirsi. Poi alla fine c'è tutto il vino che ti resta in cantina. Se hai mantenuto una dimensione, diciamo, familiare, per usare il termine che usavi tu prima, che significa 2-3 ettari, 4 ettari, quello che riesci più o meno a gestire tu con piccoli aiuti, la produzione è quella, riesci a piazzarla, non hai problemi, quelli lì risentono molto meno della crisi. Chi ha voluto sparare invece, ripeto, poi gli rimane il vino in cantina, un po' così.
0: Ecco, tu hai un po' una passione, no, per questi vignaioli che in qualche modo resistono.
1: Sì, i vignaioli resistenti effettivamente sono un po' quello che vado a cercare, perché credo che le loro storie, ma soprattutto la loro opera, sia un'opera che non va soltanto, diciamo, a... che non è soltanto il loro lavoro che loro fanno per sé, per portarsi a casa il reddito, ma se tu un vigneto lo gestisci in una certa maniera a livello di, diciamo, di trattamenti, quindi a livello di quello che tu fai, diciamo, nell'impatto ambientale, se tu sei molto attento a quello che fai nell'impatto ambientale, sei attento a conservare la porzione del bosco, ti metti le arnie con le api in vigna, e questo lo fanno in molti, soprattutto qua in zona ce n'è tanti, lasci magari che la lepre corra, magari sì, metti la rete per il capriolo, però sicuramente se vedi il capriolo non ti fai prendere dall'ansia di elettrificare tutto, insomma cerchi di stare in un contesto ambientale, no? Ecco, se tu fai il vignaiolo in questo senso, lo fai non solo per te, ma lo fai anche per quel luogo e per le persone che abitano quel luogo, quindi hai una funzione anche sociale, se vuoi, no? Ecco, per queste sono le storie, secondo me, che vale la pena di raccontare, per far vedere che effettivamente si può fare il mestiere del vignaiolo non guardando solo alla propria individualità di portafoglio, ma guardando proprio al bene comune.
0: Ecco, ma forse quest'area, da questo punto di vista, è un'area abbastanza fortunata, no? Mi sembra che esista molta consapevolezza da questo punto di vista.
1: Sì, in effetti, come dicevo, qua sono tanti questi esempi, ce ne sono anche di contrari, però non è che dobbiamo idealizzare, cioè, perché non va idealizzato assolutamente, però è vero che tanti giovani, anche meno giovani, perché c'è anche chi magari la scelta per la consapevolezza ambientale l'ha fatta in età matura, e io credo che sia valido anche quello, altri giovane che comincia, no? Se tu anzi riesci a cambiare la tua idea, il tuo paradigma agronomico quando hai 50 anni, tanto di cappello, secondo me. E ci sono questi esempi, c'è tanta consapevolezza, c'è tanto amore, voglio usare questa parola, proprio amore per quello che si fa, ma non solo amore per il vino, proprio amore per la vigna e per il contesto ambientale, no? E non è solo e in vigna ci sto io e quindi i veleni non li butto perché sennò mi avveleno io. Non è proprio così egoista il discorso, è proprio il piacere di dare il proprio contributo a rendere migliore, no, quel pezzo di terra. E poi un pezzo uno, un pezzo l'altro, poi alla fine, anche se c'è tanto abbandono, anche se, ripeto, non mancano gli esempi negativi, però c'è un contrappello dall'altra parte, no? Quindi insomma è salvifico questo, credo, per...
0: Allora, io ringrazio moltissimo Simonetta Lorigliola per questa lunga chiacchierata e ci sentiremo sicuramente poi a fine ottobre, quando uscirà questa guida che è più che una guida, ecco, penso sia un libro molto più complesso, ma del quale parleremo sicuramente a ottobre, Carso Grand Tour. Grazie Simonetta e buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci, a presto, a risentirci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora buongiorno, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la rete autostradale del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano e il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Sempre per lavori dalle 22 di venerdì, ma solo fino alle 5.30 di sabato mattina, l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la A13 Bologna-Padova sarà chiusa per chi da entrambe le carreggiate della A4 vuole immettersi in A13. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci nei divergenti. In questa ultima parte, come sapete, noi amiamo molto i libri, quindi spesso parliamo di libri e oggi però, ecco, parleremo sì di libri, ma di una nuova realtà editoriale, ecco, che è stata presentata poco tempo fa, una nuova casa editrice che in realtà arriva da una lunghissima e si rifà una lunghissima tradizione. La casa editrice si chiama Del Maino e tra i promotori di questa iniziativa, ecco, c'è il nostro prossimo ospite, Nicola Manupelli, che qualcuno di voi magari conosce perché da tempo, ormai da anni, forse decenni, ecco, l'abbiamo sentito parlare di letteratura americana, soprattutto nelle mie trasmissioni, comunque in generale su Radio Capodistria. Ecco, per prima cosa, bentornato Nicola.
1: Grazie, grazie, sono felice di essere qui.
0: Allora, questa nuova avventura editoriale che si rifà però nel nome, ecco, ha una grandissima storia, vero?
1: Sì, perché Del Maino era una casa editrice di Piacenza che ha le sue radici alla fine del Settecento, quando questo Del Maino, Gaetano Del Maino, radunò un club giacobino che importava un po' le idee della Rivoluzione francese, gli scrittori illuministi, i testi francesi, poi venne arrestato, poi rilasciato sotto Napoleone e negli anni pubblicò testi anche molto importanti, anche prima edizioni di Foscolo e via dicendo. Poi questa esperienza si è andata esaurendo, il marchio chiuso. E proprio mentre io ero in giro per l'Italia a raccontare cose sulla Rivoluzione francese, perché facevo queste lezioni sulla Rivoluzione francese, mi è arrivata questa proposta da Giuseppe Derata, che ha rilevato questo marchio, è dall'editore, e mi ha chiesto di rivitalizzarlo. E l'idea è stata fare proprio quello che si faceva allora, cioè buttarci, far sì che l'editoria fosse un nucleo di idee dove si importava tutti i pensieri, idee, spunti nuovi, e da lì è rinata Del Maino, che è partita questo settembre praticamente.
0: Ecco, tu sei il direttore editoriale, quindi diciamo in qualche modo hai impostato, no, quelle che sono le scelte e le varie collane che pubblicherete, con le quali pubblicherete poi queste opere. Magari ci parli di quelle che è la linea, ecco, che avete deciso di tenere.
1: Allora, su tante cose è proprio una linea che tende a staccare un po' anche quel tipo di editoria che conoscevo. Ci sono innanzitutto il formato, parlando proprio dell'oggetto libro. L'idea è di ispirarsi al formato dei libri dell'editoria inglese e americana, che sono leggermente più alti, con il font un po' più chiaro, più leggibile, più spazio nelle pagine. È un formato difficile in Italia perché la forma della pagina, poi queste sono cose tecniche, me ne hanno spiegate, a me competono meno, però la forma dei fogli che vanno in tipografia è diversa da quella dell'estero, quindi è un po' più costoso. Però io da anni maneggio questi libri inglesi e americani, li trovo molto belli, proprio attraenti come oggetto, e l'idea del libro e delle storie contenute nel libro che siano attraenti, cioè far sì che il libro sia qualcosa di seducente, è un'idea che volevo portare nella casa editrice. Le altre cose sono state innanzitutto cercare di fare qualità associata alla quantità, perché associando queste due cose magari si riusciva ad abbattere il prezzo e a fare cose buone, quindi un numero alto di copie, rischiando anche, ma per tenere sempre il prezzo anche dei libri più voluminosi sotto i 20 euro, perché l'idea è che molti libri perdono la loro possibilità, perché magari l'autore sconosciuto è il lettore, ovviamente prima di rischiare una cifra più alta magari va sui nomi che già conosce, di cui si fida di più, e questo a volte impedisce anche magari di fare libri con una numerazione di pagine più alta. Quindi io ho presente tanti capolavori della letteratura anglofona che non sono mai arrivati in Italia, e credo la motivazione fosse esclusivamente quella. Poi l'altra scelta è stata, allora se aumenta il costo per fare il libro in questo modo, recuperiamolo dove lo si può recuperare, e quindi abbiamo deciso di pensare noi alla distribuzione, che è sia una scelta economica, sia il fatto che magari ci sono grossi distributori che hanno tantissimi editori e quindi è materialmente impossibile che conoscano i libri che portano in libreria, tutti i libri che portano in libreria. Quindi l'idea è che il rapporto con i librai e possibilmente anche con i lettori deve essere diretto, cioè parlare dei libri a uno, ma anche proprio a voce, a raccontare, perché chi ha la passione per quel libro e lo ha scelto deve poter avere la possibilità di trasmetterla, e quindi credere tanto nei libri, non fare in modo che il libro duri 3 mesi in una libreria e sia come una cosa quasi a livello di quotidiano, un quotidiano un po' più grosso, sì, sì, che dura 3 mesi, ma che il libro entri nella libreria per restarci nella libreria, che l'editore lo abbia a cuore anche 6 anni dopo che è uscito, quindi lavorare su una scelta di autori particolari, su titoli particolari e su 4 fasce d'età in fondo, perché le 4 collane quasi rispecchiano 4 fasce di gusto e di età, quindi c'è da una collana di illustrati per bambini a una collana sperimentale come Pamphlet, che è per i lettori magari anche un po' più sofisticati, a una collana One Day che ha questi racconti di vita quotidiana, a Bigfoot che invece è la collana con queste narrazioni epiche ed è quella con cui siamo partiti.
0: E siete partiti con un romanzo che ha avuto grandissimo successo negli Stati Uniti e che rientra in questo filone, no, di riscoperta di quella che è la storia e anche il mito del West, che è Alamo.
1: Sì, esatto, l'autore è Steven Harrigan. Era considerato, lo è ancora oggi, però la cosa curiosa è che verso gli anni 2000, insomma, si fece una mappa letteraria degli Stati Uniti e relativamente al Texas venivano segnalati autori che lo avevano frequentato come terra letteraria, Larry McMurtry, Cormac McCarthy e Steven Harrigan. Ma in quel momento, per esempio, Steven Harrigan, per molti, forse anche qualche anno prima, adesso non ricordo bene le date, era un nome persino più noto di quello di Cormac McCarthy, che poi da noi è diventato popolare prima. E attualmente io credo sia il più grande scrittore texano vivente e uno dei principali scrittori americani, e The Gates of Alamo, che qui abbiamo tradotto Alamo, è il suo romanzo chiave a cui lui ha dedicato anni di studio, e non è solo una narrazione storica, è una narrazione umana, c'è la botanica, c'è tantissime cose ed è l'episodio storico in sé e così anche nel romanzo una sorta di Iliade americana, dove gli americani perdono tra l'altro, e quindi abbiamo un mito fondativo americano, esattamente come lo è stata la caduta di Troia per Roma, per l'epica romana. Ecco, e quindi ha questa dimensione molto epica, molto narrativa, ed è un libro dove ci si può immergere, stare lì. Infatti abbiamo messo dentro anche le mappe per seguire meglio la vicenda, è un catalogo dei personaggi storici alla fine, perché c'è per esempio David Crockett e ci sono altre figure.
0: Ecco, e tra l'altro avete questa copertina, no, ma molto accattivante, che però mi ricorda il Dr. Seuss.
1: Sarebbe contento. Allora, l'autore è Ivan Harrigan, che è un autore del panorama underground del fumetto italiano, che è già illustratore per Il Manifesto, illustratore per ha fatto fumetti lì su Linus, dirige riviste, e gli abbiamo chiesto appunto anche qui uno stacco grafico, un progetto molto personale e che tende anche su quello a mettere idee, creatività, perché la cosa base è proprio questo, di tutto quanto il progetto, cioè continuare a metterci idee. Noi ogni giorno con lo staff, che poi comprende Daniela Celli, Antonio Coletta che è l'ufficio stampa, Giuseppe, adesso se dimentico qualche nome mi ammazzano, comunque insieme a tutto lo staff, cioè continuiamo a buttare dentro Ernesto Valerio, che si occupa di parlare con i librai, e iniziamo, buttiamo ogni giorno dentro idee, quindi è bellissimo, abbiamo questa chat di gruppo dove diciamo si potrebbe fare questo, potremmo fare quello, e questo rende vivo anche il libro. C'è una pagina Substack che si chiama Calibano, seguita da Antonio, dove dentro ci sono articoli degli autori americani stessi, così, che ruotano tutti attorno al libro o a come si fa un libro anche.
0: Ma non vi concentrerete solo su autori comunque anglosassoni o americani? Ho visto che già anche pubblicherete libri anche di autori italiani.
1: Allora, inizialmente le due collane di narrativa, quelle romanzesche, saranno molto sul panorama anglofono, perché io sono andato sul territorio per me più sicuro, che conoscevo meglio, però ci sono altre letterature che a me interessano molto, tipo la letteratura francese, che man mano arriveremo a tutti. Diciamo che l'idea è di essere più a vedere proposte arrivarci e andarle proprio a cercare dei libri che sono interessanti. Poi invece le due collane, Pamphlet e gli illustrati, già spaziano molto, perché il primo autore per gli illustrati per bambini sarà Benoît de Becquet, che è un francese, poi ci sarà Marco Petrella, che è un italiano, lo stesso il nostro copertinista Ivan Arrican, ci sarà un'autrice giapponese, quindi già lì. Nella collana dei Pamphlet il primo titolo sarà uno dei primi titoli pubblicati dalla Vecchia del Maino simbolicamente, quindi Alessandro Verri con Le notti romane, che è un capolavoro da riscoprire, e poi ci saranno anche titoli più attuali, ci sarà un libro di Pasquale Panella, che è un titolo bellissimo ma che per ora non posso rivelare, e tutta una serie di idee. Quella collana, io ci tengo molto, perché quella collana sarà, ci permette di fare quello che vogliamo a livello di formati, di idee, di cose, non ha una linea fissa, è proprio quello che non rientra nelle altre tre collane, che ci permette di sperimentare.
0: Ecco, tra l'altro tra le librerie, no, che dove si possono trovare i vostri libri, ci sono anche librerie qui nel vicino Friuli Venezia Giulia, no?
1: Sì, sì, sì, noi faremo, proprio per questa cosa del rapporto diretto con le librerie, nel sito stesso ci sarà una mappa letteraria dove stiamo aggiungendo man mano le librerie, faremo parlare i librai sui siti, li intervisteremo così, e per esempio c'è la UBIC di Gorizia.
0: Quella di Trieste.
1: E quella di Trieste, che sono legate poi fra di loro, sì, sì. E che avranno appunto questo, saranno dei nostri, noi le chiamiamo librerie spot, cioè librerie dove si va, si trova il libro, anche il gadget, perché per esempio il Bigfoot, la collana Bigfoot ha una borsa col Bigfoot, e ci saranno anche un po' cose di segnalibri, queste cose, per rendere il libro anche una cosa giocosa, piacevole, anche nel sito, nei colori del sito è quasi, come dire, una dichiarazione di intenti a questi colori molto divertenti. Il modello grosso è quello della Penguin, che fa passare per bello, piacevole, leggero, anche un classico profondo, così, perché la lettura deve essere una cosa bella.
0: Ecco, deve essere una cosa bella, ma mi sembra che alla fine, no, tutti dicevano che i libri erano in crisi, ma i giovani stanno riscoprendo i libri. Io vedo almeno a casa mia, mia figlia, che anche attraverso i social network in realtà ha iniziato a leggere molto, con vari consigli sui vari social, ecco.
1: Sì, sì, infatti quella era un'altra idea, cioè non relegare un testo, cioè già indirizzarlo con alcune scelte, per cui Alamo ha una copertina fresca, perché quel tipo di letteratura non può essere solo del lettore, non so, di mezza età, che allora magari legge quelle cose, ma deve poter avvicinare anche lettori che poi potenzialmente sono molto forti, perché per esempio fra i giovani va molto il Conte di Montecristo, che è un grande classico ed è un romanzone che per esempio sarebbe perfetto per Bigfoot, però Dumas diciamo che è già abbastanza conosciuto, però ecco, l'idea è quella, e io credo che sul mercato inglese funzioni un po' di più sul mercato anglofono, e quindi importarla qua, e anche per quello il formato deve essere quello, perché è proprio una dichiarazione di intenti.
0: Ecco, una dichiarazione di intenti, continua anche il tuo lavoro da traduttore, sicuramente una delle missioni che caratterizzano, almeno per quello che ti conosco io, la tua vita è quella di far conoscere quelli che sono i grandi libri della letteratura americana.
1: Sì, sì, e ultimamente, e qui si vedrà molto, mi sto addentrando anche un po' nella letteratura inglese, Oltre che quella vecchia mi è sempre piaciuta, o la letteratura irlandese, però quella più attuale, per scoprire nuovi autori. Cioè, io sono affascinato anche da quella tipologia di autori come Nick Corby, David Nichols, Dolly Alderton, così, e mi piacerebbe molto mescolare queste mie due anime all'interno della casa editrice. Cioè, abbiamo trovato dei titoli credo molto belli che usciranno il prossimo, fra la fine di quest'anno e poi il prossimo anno.
0: Ecco, allora Nicola, questo tuo impegno per quanto riguarda invece il tuo lavoro di scrittore, hai qualcosa in cantiere?
1: Sì, parecchio. Allora, c'è un libro che credo che uscirà a novembre, che non saprei definire, il mio editor l'ha definito un libro su tutto, partiva da uno spunto di fare un libro su Nicolas Cage. Il libro si intitola Come salvare il mondo per sbaglio, è diventato un libro filosofico, epistolare, con dentro un sacco di cose, credo sia una delle cose più mie, dove parlo di più di letteratura, di storie che ho scritto, e questo esce a breve, e poi l'anno prossimo dovrebbe poter segnare il ritorno alla narrativa con una o forse un paio di cose. Adesso sto incrociando le dita, però sto lavorando a questo, ecco.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Nicola Manupelli, vi invito ad andare sul sito della Del Maino, che è molto bello, e andare anche in libreria a questo punto a cercare i libri di questa casa editrice, nonché a seguire il lavoro di Nicola Manupelli. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie anche a te. Ciao.

0: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata dei Divergenti, non mi resta che ringraziarvi e rimandarvi alla prossima settimana. Ringrazio anche il tecnico senza il quale non saremmo andati in onda. Una buona giornata a tutti e a risentirci il prossimo mercoledì.
1: I Divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sulla parte occidentale centrale dell'Europa, staziona un ampio campo di alta pressione. Venti da est convogliano sulle nostre regioni aria relativamente secca. Previsioni: questo pomeriggio cielo in prevalenza sereno, nubi interesseranno solo il nord-ovest del paese, temperature massime da 18 a 25 gradi centigradi. Domani ancora soleggiato con nebbia mattutina a valle, nel litorale soffierà una debole bora, temperature minime da 5 a 12, massime da 18 a 25 gradi. Venerdì e sabato bel tempo con velature. Ancora nebbia di primo mattino. Nel litorale continuerà a soffiare una debole bora. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, i fatti del giorno da Radio Capodistria, prima edizione datata mercoledì 30 settembre. I titoli: il Fondo Monetario Internazionale chiede più spazio al settore privato per la crescita futura della Slovenia. Secondo trimestre difficile per i conti dello Stato, spese in aumento, deficit a 750 milioni. Piano di ripresa e resilienza, Lubiana inoltre l'ultima richiesta per i finanziamenti europei. Consiglio comunale di Capodistria, ultima riunione regolare prima delle elezioni. Regeni scontro su Tajani, Meloni difende i canali con il Cairo. Le opposizioni chiedono al ministro di riferire in Parlamento. Il Canin ritrova le sue croci, il restauro unisce Italia e Slovenia sulla montagna di confine.

0: Bentrovati da Corrado Cimadore. L'economia slovena ha mostrato una buona tenuta nella prima metà dell'anno, mentre il sistema finanziario si mantiene stabile e le misure adottate per garantire la stabilità dei conti pubblici stanno dando risultati. E la valutazione preliminare della missione del Fondo Monetario Internazionale, che invita tuttavia la Slovenia a rafforzare il settore privato per sostenere nel lungo periodo la crescita e l'aumento del tenore di vita. Il servizio di Maja Novak.
1: La responsabile della missione del Fondo Monetario Internazionale in Slovenia, Huidan Lin, ha sottolineato che il prodotto interno lordo sloveno è cresciuto del 4,1% su base annua nei primi sei mesi dell'anno. La crescita dell'attività economica osservata è stata ampia e ha interessato diversi comparti dell'economia. Al contempo, però, l'inflazione ha registrato un aumento, principalmente a causa del rincaro dei prezzi dell'energia. Per i prossimi mesi, l'FMI prevede un rallentamento della crescita rispetto agli elevati livelli raggiunti quest'anno, pur mantenendo una valutazione complessivamente favorevole sulle prospettive economiche. L'inflazione dovrebbe inoltre rimanere elevata anche nel prossimo periodo. Tra i rischi per l'economia, il Fondo Monetario indica un eventuale protrarsi del conflitto in Medio Oriente, che potrebbe frenare l'attività economica e alimentare ulteriormente le pressioni sui prezzi. L'FMI ha colto positivamente anche l'impegno del governo sloveno a mantenere il deficit pubblico al di sotto del 3% del PIL nel rispetto delle regole fiscali dell'Unione Europea. Siamo pronti a proseguire il dialogo con le autorità sul come raggiungere questi obiettivi, sostenendo allo stesso tempo la crescita e la produttività, ha affermato Lin. Guardando a lungo periodo, secondo il fondo, la Slovenia dovrà puntare su un settore privato più dinamico per continuare ad aumentare il tenore di vita e ridurre il divario rispetto alle economie europee più sviluppate. In questo processo, ha sottolineato Lin, il governo può svolgere un ruolo importante, creando un contesto favorevole alla crescita delle imprese, all'innovazione e all'aumento della produttività. La missione dell'FMI tornerà a valutare la situazione economica della Slovenia a gennaio nell'ambito della consultazione periodica con le autorità del paese.
0: Nel secondo trimestre dell'anno il disavanzo delle finanze pubbliche è salito a 750 milioni di euro, pari a 3,9% del PIL, mentre il debito pubblico ha raggiunto 47,7 miliardi di euro, equivalenti al 64,7% del PIL. Tra aprile e giugno le entrate dello Stato sono aumentate del 9,3% a 8,8 miliardi di euro, mentre la spesa è aumentata del 10,4%, sfiorando i 9,6 miliardi con i contributi sociali e le prestazioni sociali tra le principali voci di incremento. L'Ufficio Nazionale di Statistica riferisce inoltre che a settembre l'inflazione annua è accelerata al 3,3%, sostenuta soprattutto dall'aumento dei prezzi di abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, mentre su base mensile i prezzi al consumo sono diminuiti dello 0,1% per effetto soprattutto del calo dei prezzi dei pacchetti vacanza. L'Ufficio per la ripresa e la resilienza ha trasmesso alla Commissione europea la settima ed ultima richiesta di pagamento dei fondi del meccanismo per gli aiuti post-Covid per un totale di 271,77 milioni di euro. Si tratta della nona tranche di sovvenzioni a fondo perduto per 268,67 milioni di euro e della quarta tranche di prestiti per 3,1 milioni di euro, hanno comunicato dall'Ufficio. Sentiamo i dettagli da Delio De Sardo.
2: Nella richiesta sono inclusi tutti i restanti 60 traguardi e obiettivi previsti, di cui 47 relativi a sovvenzioni a fondo perduto e 13 ai prestiti. La maggior parte dei traguardi e degli obiettivi, ovvero 58, è legata all'attuazione di misure di investimento. La parola passa ora alla Commissione europea, che valuterà se le richieste di finanziamento soddisfano i requisiti richiesti per lo sblocco dei fondi e il loro utilizzo. Gli Stati membri riceveranno l'intero importo delle ultime richieste di pagamento dal meccanismo per la ripresa e la resilienza soltanto se soddisferanno adeguatamente tutti i traguardi e gli obiettivi a esse collegati e non cancelleranno i traguardi e gli obiettivi per i quali hanno già ricevuto fondi comunitari. Per quanto riguarda la Slovenia, l'elenco comprende tra l'altro sovvenzioni a fondo perduto destinate alla realizzazione di infrastrutture per la protezione contro le alluvioni, la prevenzione e la gestione degli incendi boschivi, nuove stazioni di conversione elettrica, l'utilizzo di tecnologie nell'agricoltura e nella silvicoltura per aumentare le prevenzioni prestazioni delle aziende, migliorando la sostenibilità, la produttività e la resilienza, progetti per sostenere le imprese che investono in regioni meno sviluppate o in zone problematiche di confine e il cofinanziamento di accumulatori di energia elettrica. Tra gli investimenti anche l'acquisto di veicoli per il pronto soccorso medico, la costruzione della clinica infettiva di Lubiana e la fornitura di acceleratori lineari per il centro clinico di Maribor. Finora la Commissione europea ha completamente saldato 6 richieste di pagamento alla Slovenia, ritenendo che abbia rispettato tutti e 122 gli obiettivi e traguardi ad esse collegati. Lo Stato ha ricevuto insieme agli acconti un totale di 1,81 miliardi di euro dei fondi del meccanismo, pari all'86,9% dei fondi disponibili, di cui 1,34 miliardi di euro a fondo perduto e 470 milioni di euro in prestiti.
0: Scade oggi il termine entro il quale gli elettori residenti in Slovenia che si trovano in custodia cautelare o in carcere, ricoverati in ospedale o ospitati in strutture di assistenza sociale, possono comunicare alla commissione elettorale distrettuale competente la volontà di votare per corrispondenza ai referendum dell'11 ottobre. La stessa possibilità è prevista per le persone con disabilità che devono presentare il provvedimento dell'autorità competente che ne riconosce lo status. Scade inoltre oggi il termine entro il quale gli organizzatori delle campagne elettorali per le elezioni amministrative devono aprire un conto corrente dedicato. Le elezioni locali si terranno domenica 15 novembre. Ultima riunione regolare in questo mandato del Consiglio Comunale di Capodistria prima delle elezioni amministrative di novembre. Il sindaco Alex Bergian, ringraziando i consiglieri e i servizi amministrativi per il lavoro svolto, ha espresso l'auspicio che la prossima campagna elettorale possa essere costruttiva, serena e improntata al rispetto reciproco. Nel corso della riunione, il Consiglio tra i punti ha approvato il decreto sulla limitazione degli affitti brevi e il programma di investimento per il progetto di approvvigionamento idrico dell'Istria slovena, il servizio di Lara Drcic.
3: Con 28 voti a favore e nessun contrario, il Consiglio Comunale di Capodistria ha accolto il decreto che stabilisce il limite massimo previsto dalla legge per gli affitti a breve termine, 270 giorni per gli imprenditori e 180 giorni per le persone fisiche, dopo che Isola ha già adottato un decreto analogo. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Capodistria, Aleš Bergian, ci si aspetta una decisione simile anche da parte di Pirano. In base alla normativa sugli affittacamere, in attesa del referendum sulla legge di intervento, una decisione andava presa entro il 31 ottobre. In caso contrario sarebbe scattato il limite automatico di 60 giorni per ciascuna unità ricettiva. Il tetto massimo di 270 giorni, stando alla legge, è valido per 14 comuni sloveni. Per il sindaco le limitazioni previste non sono una buona soluzione, non risolvono l'emergenza abitativa e non aiutano le giovani famiglie alla ricerca della prima casa. Il Consiglio ha inoltre dato luce verde al programma di investimento per il progetto di approvvigionamento idrico dei 4 comuni costieri del Carso, del valore di 61 milioni di euro, circa la metà a carico del comune di Capodistria. Di questi, circa 23 milioni saranno mezzi a fondo perduto dell'Unione Europea e del bilancio dello Stato, mentre la parte restante dovrà essere garantita direttamente dal bilancio comunale. Durante la seduta sono stati inoltre approvati 3 programmi di investimento per la realizzazione della rete fognaria nelle aree di Bertocchi, Scoffia, Ancarano, Crevatini e nella valle di Vanganello. Con procedura abbreviata è stata modificata la classificazione di un tratto di poco più di 400 metri della strada di accesso a Sermino, che da viabile urbana e locale diventa strada statale, destinata principalmente al traffico di transito diretto al porto di Capodistria. Nulla di fatto in merito alla richiesta dello scalo di cedere parte del magazzino 3, che si trova di fronte al centro culturale Libertas di prossima apertura, in cambio di terreni comunali in zona Sermino.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la regione circostante con missili balistici e droni. Nella capitale sono state udite numerose esplosioni dopo l'allarme dell'aeronautica militare ucraina. La contraerea entrata in azione in alcune zone hanno registrato interruzioni elettriche. 2 persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite. Al contempo il Ministero della Difesa russo ha riferito che le forze di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 384 droni ucraini in circa 15 regioni. Gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari all'ora di blocco economico. Il ministro dell'Economia e dell'Ambiente, Oleksandr Kravchuk, Kravchenko ha dichiarato che gli attacchi russi alle infrastrutture industriali, logistiche e digitali mirano a colpire l'intera economia del paese. Ha aggiunto che Kiev non aveva previsto la rapidità con cui Mosca ha sviluppato e utilizzato droni e a reazione contro diversi obiettivi. L'Iran ha ricevuto la risposta ufficiale degli Stati Uniti alla proposta avanzata da Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente, lo ha riferito oggi il governo iraniano, citato dall'agenzia di stampa IRNA. I dettagli della risposta americana non sono stati resi pubblici, riferisce l'agenzia francese AFP. La scorsa settimana Teheran aveva fatto sapere di aver trasmesso a Washington attraverso il Qatar un piano contenente le condizioni per porre fine al conflitto e consentire la riapertura dello stretto di Hormuz, un passaggio strategico per gli approvvigionamenti energetici mondiali. E scontro politico dopo la sentenza sul caso Giulio Regeni. Le parole di Antonio Tajani, che ha sottolineato come siano state condannate 3 persone e non l'Egitto, hanno provocato la reazione delle opposizioni che chiedono al ministro degli esteri di riferire in Parlamento. Da Praga, Giorgia Meloni difende invece la linea del governo, massima determinazione nella ricerca della verità, ma senza chiudere i canali diplomatici con il Cairo. Sentiamo Davide Fifaco.
5: 10 anni dopo la morte di Giulio Regeni, la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Roma riaccende lo scontro politico sui rapporti tra Italia ed Egitto. 3 agenti dei servizi di sicurezza egiziani sono stati condannati a 10 anni per il sequestro del ricercatore italiano, mentre il processo non ha portato a una condanna per l'omicidio. Ed è proprio su questo punto che si è concentrata la dichiarazione di Antonio Tajani. C'è stata una condanna, non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone. Parole che hanno provocato la dura reazione delle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Più Europa chiedono al ministro degli esteri di riferire in Parlamento e di spiegare quali iniziative il governo intende assumere dopo la sentenza. Elie Schlein accusa Tajani di non aver compreso la portata della decisione dei giudici, mentre il Movimento 5 Stelle chiede di conoscere le eventuali conseguenze politiche e diplomatiche nei confronti del Cairo. Tajani respinge però le accuse e ribadisce di essersi limitato a descrivere il contenuto della sentenza. Il ministro sottolinea che il governo non ha mai smesso di chiedere la collaborazione delle autorità egiziane e sostiene che l'azione diplomatica, condotta con discrezione, non equivalga a una forma di copertura. La stessa linea viene difesa da Giorgia Meloni. Da Praga, la Presidente del Consiglio ribadisce la vicinanza alla famiglia Regeni e la volontà dello Stato italiano di arrivare alla verità, ricordando però che la sentenza non è ancora definitiva. Per Meloni, interrompere i canali politici e diplomatici con il Cairo rischierebbe di allontanare, anziché avvicinare, l'obiettivo della verità e della giustizia. Intanto, anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, invita ad attendere le motivazioni della sentenza, sottolineando che nessuno è stato condannato per omicidio e che l'iter giudiziario non è ancora concluso. Il caso Regeni resta dunque al centro di un doppio confronto, quello giudiziario, ancora aperto, e quello politico e diplomatico, con il governo deciso a mantenere il dialogo con l'Egitto e le opposizioni che chiedono invece di chiarire quali conseguenze concrete l'Italia intenda trarre dalla sentenza.
0: E l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la richiesta di pagamento della decima e ultima rata del PNRR pari a 28,4 miliardi di euro legata al conseguimento di 156 obiettivi tra riforme e investimenti. Con il completamento dei 576 traguardi complessivi del piano, il governo evidenzia il completamento di un percorso di riforme e investimenti nei settori strategici per la modernizzazione del paese. Tra i risultati figurano il potenziamento dei servizi sanitari territoriali, nuovi posti negli asili e nelle università, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, investimenti nella mobilità sostenibile e nella valorizzazione del patrimonio culturale. L'erogazione delle risorse sarà ora sottoposta alla valutazione europea prevista nelle procedure del PNRR. Restiamo in Italia. Eni ha annunciato un taglio del 30% sulle offerte luce e gas con prezzi bloccati per 2 anni per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre tramite Plenitude nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia. Enel ha risposto comunicando la propria offerta Digital Luce attiva da aprile 2026 che prevede uno sconto annuo di 200 euro per una famiglia media e si posiziona secondo il gruppo gruppo tra le più convenienti del mercato nazionale. Le iniziative arriveranno dopo l'appello del governo agli operatori energetici per sostenere famiglie e imprese durante la fase di aumento dei costi di approvvigionamento. La Premier Giorgia Meloni e il Ministro Adolfo Urso hanno accolto favorevolmente le misure, auspicando ulteriori interventi da parte del settore. Il commissario europeo dell'energia Dan Jurgensen avverte che il prossimo inverno in Europa sarà complesso, con prezzi energetici destinati a rimanere elevati nonostante l'assenza di rischi immediati per gli approvvigionamenti. L'aumento dei costi potrebbe pesare soprattutto sulle fasce più vulnerabili della popolazione, considerando che milioni di cittadini UE già faticano a riscaldare adeguatamente le proprie abitazioni. Bruxelles punta ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica per ridurre le dipendenze energetiche dell'Unione. La Commissione valuta inoltre un possibile rinvio delle regole sulle emissioni di metano applicate alle importazioni dopo le difficoltà riscontrate nella loro attuazione. Il sovrano del Marocco, Mohammed VI, ha scelto come premier Fatima Ezzahra El Mansouri, 50 anni, sindaco di Marrakech e ministro della pianificazione nazionale e dell'urbanistica nell'esecutivo uscente a Rabat. Si tratta della prima donna a ricoprire l'incarico nella storia del regno nordafricano e sarà chiamata al doppio incarico di formazione e guida del nuovo esecutivo dopo le elezioni legislative avvenute lo scorso 23 settembre. Franco De Stefani.
6: El Mansouri è la prima donna a ricoprire l'incarico di premier nel mondo arabo dopo Naila Bouden in Tunisia. Coordina il partito centrista e filomonarchico che ha vinto le elezioni con 97 seggi e dovrà creare una coalizione per raggiungere i 198 scranni necessari alla maggioranza nella Camera Bassa di Rabat. L'annuncio è giunto 4 giorni dopo la pubblicazione dei risultati. In teoria il suo partito dovrà essere affiancato ai liberali conservatori e ai conservatori. Dovrà misurarsi con le fragilità interne di un paese in crisi, con la disoccupazione al 37%, salari inadeguati e tensioni interne. Le parlamentari del 23 settembre scorso hanno visto un'affluenza ai minimi e la crescita degli islamisti moderati, due indizi sulla disaffezione per la classe politica e l'urgenza di un cambio radicale ai vertici. La nomina ricopre un forte impatto simbolico, un messaggio di cambiamento. La Costituzione marocchina attribuisce al re il potere di nominare il premier, ma lo obbliga a scegliere tra le fila del partito che conquista più seggi alle elezioni. Si tratta di una riforma ottenuta nel 2011 dai manifestanti della Primavera Araba e prima di allora il re poteva nominare il capo del governo senza alcun vincolo. In Marocco i poteri dell'esecutivo sono limitati rispetto a quelli del sovrano, ma il governo dovrà comunque affrontare l'eredità dell'ultimo quinquennio e offrire risposte concrete su fronti roventi, quali l'accesso ai pubblici servizi, la questione salariale, l'inflazione e il divario tra espansione record su scala macroeconomica e malessere delle nuove generazioni.
0: Le proteste studentesche e i blocchi delle scuole superiori iniziati nella regione parigina e poi estesi in diverse città francesi hanno portato al fermo di oltre 400 persone, in gran parte minorenni. Secondo il ministro dell'Interno Laurent Nunez, molte persone sono state fermate per presunti atti vandalici o aggressioni contro le forze dell'ordine, mentre durante gli scontri sono rimasti feriti 48 agenti. Gli studenti protestano contro problemi legati agli orari scolastici, al sovraffollamento delle classi, alla carenza di insegnanti e alle condizioni degli ambienti scolastici. Le manifestazioni hanno coinvolto circa 400 istituti sui 3.700 presenti nel paese, secondo i dati del Ministero dell'Istruzione francese. Grazie alla collaborazione fra realtà italiane e slovene sono state ripristinate le croci del massiccio del Canin da anni in stato di degrado. I manufatti sono stati rimossi, restaurati e infine riportati in quota in elicottero, sottolineando come la montagna sia un simbolo dell'area transfrontaliera. Sentiamo Alessandro Martegani.
7: Da qualche anno gli alpinisti che raggiungevano le cime del Canin Piccolo e del Monte Canina a 2587 metri avevano segnalato che le croci collocate sulle vette erano sempre più degradate. Quella del Canin Piccolo era descritta come svergolata fin dal 2011, mentre sulla cima del Monte Canina la vecchia croce di legno risultava ancora presente nel 2017, ma nel 2022 ne venivano segnalati i resti. Le condizioni dei manufatti avevano suscitato rammarico nelle comunità locali, ma ripristinare i simboli sulle cime ci ha pensato in iniziativa di volontà, istituzione e realtà del territorio italiano e sloveno. L'iniziativa di ripristino delle croci collocate su uno dei massicci simbolo delle Alpi Giulie è partita da un gruppo di appassionati della Valresia, alcuni erano legati al ricordo dei Ghiri di Resia, un gruppo di alpinisti che tra gli anni 70 e 80 contribuì in modo significativo a valorizzare quelle zone. Le croci sono state rimosse, ripristinate e poi trasportate in quota in elicottero. I promotori hanno sottolineato come l'intervento abbia recuperato non solo due manufatti di vetta, ma simboli legati alla memoria delle comunità di Resia, Resiute, Chiusaforte e Bovez e alla storia di una montagna condivisa tra Italia e Slovenia. Il Canina è infatti una montagna di riferimento dell'area trasfrontaliera. È un intervento, ha detto la sindaca di Resia, Anna Micelli, che restituisce dignità a due simboli molto sentiti e rafforza il legame tra le comunità che vivono ai piedi del Canin.
0: In occasione del 30° anniversario del Trattato sui diritti delle minoranze tra Italia e Croazia, firmato nel 1996 dagli allora ministri degli esteri Lamberto Dini e Mate Granic, domani giovedì 1 ottobre alle ore 19 il Teatro Nazionale Croato di Zagabria ospiterà lo spettacolo di danza contemporanea I colori di Casimir, le carte di Rossini. L'iniziativa, promossa dall'Ambasciata d'Italia in Croazia in collaborazione con l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste, celebra questa ricorrenza attraverso l'opera del coreografo Mauro Bigonzetti, tra gli artisti italiani più affermati nel panorama della danza contemporanea. L'evento intende valorizzare il ruolo della minoranza italiana nel rafforzamento delle relazioni bilaterali e riaffermare il valore della cultura quale strumento di dialogo, collaborazione e consolidamento dei legami tra i due paesi. E con questa notizia si chiude la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Maya Novak, realizzazione tecnica a cura di Jure Zoglia. Sono le 12:54 minuti primi, per il momento con l'informazione è tutto, informazione che torna alle 13:30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
8: In the House of Parliament, scandal continues to beleaguer the
9: Non è detto per il guago.

0: edizioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto agli ascoltatori, ancora ben ritrovati dalla nostra redazione. Al momento il traffico risulta scorrevole per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova, per anticipare che questa notte, nella fascia oraria compresa fra le 21 e le 6 a causa di lavori, resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia e lo svincolo di Peschiera in entrata sia verso Milano che verso Venezia. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori, prima di salutarvi, che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Ricordiamo inoltre che per iscriversi è possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: anche se ti sembrerò lontano. Tienimi più stretto, parlami di tutto, come se potessi essere lì.
1: Tieni la mia mano nella tua, anche solamente col pensiero, e da questa stanza copro la distanza e nulla mi dividerà.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 13.30. L'economia slovena ha mostrato una buona tenuta nella prima metà dell'anno, mentre il sistema finanziario si mantiene stabile e le misure adottate per garantire la sostenibilità dei conti pubblici stanno dando risultati, e la valutazione preliminare della missione del Fondo Monetario Internazionale, che invita tuttavia la Slovenia a rafforzare il settore privato per sostenere nel lungo periodo la crescita e l'aumento del tenore di vita. Il fondo ha accolto positivamente anche l'impegno del governo sloveno a mantenere il deficit pubblico al di sotto del 3% del PIL nel rispetto delle regole fiscali dell'Unione Europea. La missione del fondo tornerà a valutare la situazione economica della Slovenia a gennaio nell'ambito della consultazione periodica con le autorità del paese. Un volo della compagnia Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto ad atterrare in Arabia Saudita dopo un incidente a bordo. Secondo i media israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di prendere il controllo dell'aereo e provocarne lo schianto. La dinamica dell'accaduto non è tuttavia ancora stata chiarita ufficialmente. Le prime informazioni riferivano di un alterco scoppiato nella cabina di pilotaggio, mentre l'aereo in volo da Dubai a Tel Aviv perdeva rapidamente quote e dichiarava un'emergenza a bordo. Secondo il racconto di uno dei passeggeri, due piloti in abiti civili che si trovavano a bordo avrebbero contribuito a riprendere il controllo dell'aereo. Il pilota, che avrebbe tentato di far schiantare il velivolo, sarebbe cittadino dell'Oman. Il governo spagnolo ha approvato un pacchetto di misure straordinarie per rafforzare il diritto all'abitazione, prevedendo la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030 e la proroga dei contratti di affitto. L'intesa raggiunta fra il Partito Socialista e Sumar è stata adottata dal Consiglio dei Ministri tramite due decreti legge e dovrà essere convalidata dal Congresso dei Deputati. Tra gli interventi figurano il rinnovo dei contratti fino al 31 dicembre 2020, il contenimento degli aumenti degli affitti, la regolamentazione delle locazioni stagionali e il divieto di acquisto di abitazioni da parte dei fondi speculativi. Secondo l'esecutivo, il pacchetto potrà incidere sulla situazione abitativa di oltre 5 milioni di persone. Il Right Livelihood Award, noto come premio Nobel alternativo, sarà assegnato quest'anno alla ricercatrice statunitense Timnit Gebru, all'avvocata pakistana per i diritti umani Jalila Haider, all'Assemblea delle donne rurali e all'Associazione georgiana dei giovani avvocati. Gebra viene premiata per il suo impegno contro la concentrazione del potere nel settore dell'intelligenza artificiale, mentre gli altri riconoscimenti vanno a Haider per la sua opposizione alle persecuzioni etniche, statali e patriarcali, all'Assemblea delle donne rurali per la difesa dei diritti delle donne rurali, all'Associazione georgiana dei giovani avvocati per il suo impegno a tutela della democrazia georgiana. I premi, del valore di 1 milione di corone svedesi ciascuno, saranno consegnati il 1° dicembre a Stoccolma. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 14.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica. Musica. Ora Musica. Ora c'è musica. Musica. Ora Musica.
3: Eccoci anche oggi presenti con il nostro bagaglio di novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alle novità. In questa giornata di metà settimana con noi sarà Francesco Serra nello spazio interviste, ma siamo pronti a partire con un classico.
0: Ora Musica Story
3: 1999.

0: soltanto che tu sia felice.
1: Voglio soltanto che tu sia felice. Questo è la chiusura di questo brano, Lo Zaino, che gli Stadio portarono a Sanremo 1999 con la prestigiosa firma di Vasco, è giusto sottolinearlo. Era il nostro classico ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto di Pete Jassy, si chiama Splendida.

0: Ora musica, il nostro spazio interviste oggi ci porta ad incontrare Francesco Serra, che abbiamo in programmazione con All'infinito voglio te. E allora diamo il benvenuto anzitutto a Francesco. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, a te e ciao a tutti.
0: Allora, brano che manda un messaggio importante, il tuo.
1: Sì, importantissimo, perché è appunto una campagna dell'EMPA di sensibilizzazione per far sì che le persone amino gli animali.
0: Infatti già la canzone, ma anche il video parla molto chiaro attraverso questo messaggio, che appunto parla del legame tra gli esseri umani e l'essere animale anche, no? Perché comunque è importantissimo. Io sento tantissime volte dire che l'animale è meglio dell'umano, questo lo dice un po' chi...
1: alle volte sì, alle volte è vero.
0: Chi ha un po' di rabbia dentro, ma questa rabbia non dobbiamo poi, quando, siccome siamo in tanti ad avere la rabbia, diffonderla sugli animali, come spesso purtroppo accade.
1: Questa cosa di amarli si vede molto bene nel videoclip che si può vedere su YouTube. Videoclip in cui c'è appunto Jessica Brugali, che è una speaker radiofonica ed è una delle influencer più famose d'Italia su TikTok, con oltre 10 milioni di follower. E appunto in questo videoclip si vede sia Jessica, o meglio, si vede Jessica che gioca con il suo cane amatissimo Sean, e appunto dà questo messaggio di grande amore verso gli animali.
0: Ecco, importantissimo. Poi daremo le coordinate per andare a vedere questo video, che pubblicheremo anche noi sulla nostra pagina.
1: Grazie.
0: Senti, tu sei partito come batterista, allievo di Lele Melotti, leggo dalla tua biografia.
1: Sì.
0: Poi nell'arco degli anni hai avuto modo di incontrare anche miti della musica con i quali hai collaborato, Viola Valentino, Bobby Solo. Adesso c'è questo progetto, questo singolo. Quali saranno i prossimi passi artistici di Francesco Serra?
1: Sì, io già ho fatto delle nuove canzoni e attualmente sono in studio a farne altre, quindi usciranno sicuramente altre canzoni. Non ti so dire adesso se usciranno come singoli oppure come album o come EP, perché questa poi è una cosa che devo vedere con il mio produttore e con la casa discografica, chiaramente. Però ci sarà altra mia musica in giro.
0: Bene, allora, per seguirti e rimanere aggiornati, diamo i tuoi social.
1: Certo, allora la cosa più semplice è andare su www.francescoserraofficialpage, che è la mia pagina ufficiale di Facebook, e poi lì ci sono tutti quanti i vari link di Instagram, TikTok, eccetera, compreso Spotify. Ci tenevo a dire che questa iniziativa è un'iniziativa concreta, perché una parte dei proventi di ogni stream e di ogni download di All'infinito voglio te andrà all'EMPA.
0: Bene, bene, hai fatto bene a sottolinearlo. Noi adesso andiamo ad ascoltare All'infinito voglio te. Francesco, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a voi e grazie a tutti, e ciao a tutti.

0: Ci sono tantissime citazioni in questo brano, citazioni che ci riportano a Franco Battiato e tante sue canzoni. Frammenti di ricordi è il titolo del singolo firmato Summer Together, novità di Ora Musica. Siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi e ascoltiamo anche una novità che vi ho presentato la scorsa settimana, che vede il ritorno di Alessandro Bosco, artista milanese, che esce con questo nuovo singolo, Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: Alessandro Bosco e la sua nuova canzone Un altro sì, Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere invece con Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il

0: lontano. E noi si resta qua.
1: Ancora una volta Davide Buzzi con il suo singolo Aura Musica, oggi a chiudere la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto, tante sono le novità che ho qui pronte per voi, le ascolteremo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Aura Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti. E questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che verrà ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo, alle frequenze di Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato. Bye.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. E vi anticipiamo infine che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle ore 5:30, quindi per l'intero fine settimana, il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli che viaggiano in A4 con provenienza a Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici.

0: Radio Capodistria, un mare di musica.
1: Let's go.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie. Ma quanto è piccola

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 14.30. I comitati di Isola dei Partiti, SD, Levizza Sinistra, Movimento Libertà e la lista MEF e gli isolani hanno espresso congiuntamente il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Daniel Radešić. Nel corso della sua presentazione a Isola, Radešić ha affermato di sostenere la realizzazione di investimenti finanziariamente sostenibili e ambientalmente compatibili, nonché una gestione intelligente del denaro nel rigoroso rispetto del beneficio sociale. Ha poi annunciato interventi per risolvere l'emergenza abitativa e una migliore gestione del traffico nel comune. Con la scelta di un candidato sindaco comune, i partiti sperano di avere la meglio su Boris Popovic. L'opposizione ha criticato il primo ministro Janez Janša, che ieri alla Camera di Stato, sostenendo la tesi della persecuzione di cristiani in Nigeria, ha mostrato una fotografia che, secondo quanto riportato da RTV Slovenia, è stata scattata a Gaza. Movimento Libertà e Socialdemocratici ritengono che il premier abbia fatto una figuraccia, mentre Levizza Sinistra parla di un vero e proprio fiasco. Il leader del Movimento Libertà ed ex premier Robert Golob ha invitato Janša a scusarsi, mentre l'eurodeputato Matthias Nemetz ha indirizzato al capo del governo una lettera aperta a riguardo. La Presidente della Repubblica Natasha Pirsamussar, dopo colloqui con i candidati evidenziati e consultazioni con i capigruppo parlamentari della Camera di Stato, propone di nominare Arianna Bresigar, con un dottorato in scienze economiche, vice governatrice della Banca di Slovenia. Come spiegato dall'ufficio della Presidente, dopo le consultazioni ci si aspetta un sufficiente supporto per la sua elezione. Erano 8 le candidature pervenute all'ufficio della Presidente della Repubblica. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato oggi di aver concluso il ritiro delle sue forze in Iraq, ponendo così fine alla coalizione internazionale che per 12 anni ha combattuto contro lo Stato Islamico, più di 2 decenni dopo l'invasione lanciata per rovesciare Saddam Hussein. Il ritiro ordinato delle forze dell'equipaggiamento della coalizione dalla base aerea di Erbil segna la conclusione riuscita della missione militare che ha sconfitto lo Stato Islamico in Iraq, che ha indicato in una nota ufficiale il portavoce del Pentagono Sean Parnell, confermando che sono stati rispettati i termini concordati con Baghdad per la fine della presenza militare internazionale nel paese. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 15.30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.
2: Arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo, l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a 250.000 di persone con la malinconia nel cuore. Tutto.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Traffico regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di oggi e fino a domattina alle ore 6, resterà chiusa per lavori l'entrata in autostrada di Verona Est in direzione Venezia. E nella stessa fascia oraria, chiuso per un altro cantiere notturno, lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Infine, dalle 21 di oggi e fino alle 5.30 del mattino di domani, sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita della Miranese provenendo da Trieste, uscita alternativa consigliata, Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa orientale e centrale si mantiene un vasto campo di alte pressioni. Venti da est convogliono sulle nostre regioni aria alquanto secca. Le previsioni. Questo pomeriggio sereno, addensamenti a nord-ovest, temperature massime da 18 a 25 gradi. Domani ancora soleggiato, con nebbia mattutina localmente a valle. Nel litorale soffierà una debole bora, temperature minime da 5 a 12 gradi, massime sui valori odierni. Venerdì e sabato bel tempo con velature. Ancora nebbia locale di primo mattino nei fondovalle. Nel litorale continuerà a soffiare una debole bora. La viabilità, traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali, rallentamenti sull'autostrada Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia, nonché sempre per lavori presso la rotatoria di Belvedere, code sulla isola Strugnano in ambo le direzioni. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione pomeridiana del GR da Radio Capodistria. La Dante Alighieri di Isola traccia il bilancio dell'attività e guarda ai prossimi appuntamenti. Daniel Radešić ufficializza la sua candidatura a sindaco di Isola. Il Fondo Monetario Internazionale chiede più spazio al settore privato per la crescita futura della Slovenia. Una foto innesca la polemica tra il premier Janša e l'opposizione. Fine ufficiale della missione militare americana in Iraq. Ancora buon pomeriggio, Delio De Sardo in studio per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Il presidente della Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola, Michele Fatigato, ha incontrato oggi la stampa a Palazzo Manzioli per fare il punto sulle attività dell'associazione e presentare i programmi per i prossimi mesi. Al centro dell'incontro il bilancio della manifestazione Italia, cibo, vino, mare, che secondo Fatigato ha rappresentato un punto di svolta per la comunità. Dionisi Potter.
2: La manifestazione Italia Cibo Vino Mare, organizzata nel mese di settembre, ha riunito a Palazzo Manzioli e nell'omonima piazza circa 350 connazionali provenienti da 21 comunità degli italiani della Slovenia e della Croazia, oltre a numerosi altri visitatori. Complessivamente, secondo i dati forniti, le presenze avevano superato quota 850. Secondo il presidente Dante Alighieri, l'ampia partecipazione ha dimostrato la volontà dei connazionali di rafforzare l'unità della comunità nazionale italiana e allo stesso tempo di aprirsi maggiormente al dialogo con le altre componenti della società isolana e del territorio.
3: Noi come italiani, come connazionali, appartenenti a questa grande cultura italiana che ha formato l'Europa, l'Europa si è formata su questa nostra cultura e poi l'Europa ha invaso l'America e ha trasportato la nostra cultura in America, ma tutto nasce qui nella nostra Italia. Noi possiamo e dobbiamo dialogare con le componenti nazionali qui presenti, perché dobbiamo essere capaci di capire anche la ricchezza che c'è nelle altre culture. Ma per far questo noi dobbiamo difendere quel che noi siamo. Noi non siamo istriani soltanto, perché dopo 80 anni dal secondo conflitto mondiale, il concetto di istrianità è un concetto che rafforza la comunità nazionale, cioè sono italiano di queste parti.
2: Fatigata quindi ringraziato per il sostegno alla CAN di Isola, al Comune, l'Ufficio Governativo per le Nazionalità, la CAN Costiera e l'Università Popolare di Trieste. Proprio nei rapporti con quest'ultima era però emersa una criticità. Alla vigilia della manifestazione, il vicepresidente dell'UPT, Paolo Rovis, aveva chiesto la sospensione dell'evento, sollevando alcune perplessità. La Dante Alighieri ha successivamente chiesto chiarimenti all'ente triestino. Fatigata ha comunque ribadito l'importanza storica della collaborazione con l'Università Popolare, auspicando che la questione possa essere chiarita in tempi brevi.
1: Daniel Radešić ufficializza la sua candidatura a sindaco di Isola. Nato e cresciuto in città, Radešić scende in campo con il sostegno di Movimento Libertà, SD,
4: sinistra, lista Meffe e gli isolani. Tra le priorità del candidato, la necessità di creare abitazioni accessibili per i giovani e di affrontare il problema dei parcheggi. Una candidatura, spiega Radešić, maturata nel tempo, spinta anche dalla discesa in campo del capodistriano Boris Popovic. Sentiamo Barbara Costamagna.
5: Daniel Radešić ha presentato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Isola, un'alleanza che, secondo quanto sottolineato durante la presentazione, riunisce per la prima volta più partiti e liste civiche attorno a un unico candidato già dal primo turno. I rappresentanti delle forze che lo sostengono hanno motivato la scelta con il desiderio di mantenere al centro gli interessi della comunità locale. Romina Kral, dell'SD, ha parlato di Isola come della nostra casa e della fiducia in un candidato che, a loro avviso, conosce profondamente la città. Roby Ieneu, di Movimento Libertà, ha evidenziato la volontà di portare avanti un progetto legato alle esigenze concrete degli abitanti, mentre Robert Turk, della lista MEF Isolani, ha sottolineato la sensibilità di Radešić verso i bisogni della comunità. Igor Winkler, della sinistra, ha posto invece l'accento sulla tutela del territorio dagli interessi immobiliari e sulla necessità di politica abitativa per i giovani. Ma cosa ha spinto Daniel Radešić a candidarsi?
6: Questa decisione è maturata non da ieri, ma già da almeno 8 anni, però non lo sapeva nessuno tranne mia moglie. Adesso mi è sembrato il momento giusto, diciamo, anche perché è arrivato un candidato che non è di qua e questa era un po' anche una situazione in più. Perché qua siamo nati, l'isola la conosciamo, siamo qua cresciuti, l'amiamo, ce l'abbiamo nel cuore e nel sangue. E credo anche che sappiamo meglio di che cosa abbiamo bisogno.
5: Tra le priorità indicate ci sono la questione abitativa e il problema dei parcheggi.
6: Fare gli appartamenti che i giovani non vanno via. E loro vogliono restare qua, però non possono, perché non possono permettersi di acquistare immobili per 6-7 mila euro al metro quadro. La seconda è la casa per parcheggiare. Questo si deve fare perché il parcheggio a Isola è sempre una cosa, sempre più difficile trovare un parcheggio.
4: L'economia slovena ha mostrato una buona tenuta nella prima metà dell'anno, mentre il sistema finanziario si mantiene stabile e le misure adottate per garantire la sostenibilità dei conti pubblici stanno dando risultati. E la valutazione preliminare della missione del Fondo Monetario Internazionale, che invita tuttavia la Slovenia a rafforzare il settore privato per sostenere nel lungo periodo la crescita e l'aumento del tenore di vita. Il servizio di Maja Novak.
7: La responsabile della missione del Fondo Monetario Internazionale in Slovenia, Huidan Lin, ha sottolineato che il prodotto interno lordo sloveno è cresciuto del 4,1% su base annua nei primi 6 mesi dell'anno. La crescita dell'attività economica osservato è stata ampia e ha interessato diversi comparti dell'economia. Al contempo però l'inflazione ha registrato un aumento principalmente a causa del rincaro dei prezzi dell'energia. Per i prossimi mesi l'FMI prevede un rallentamento della crescita rispetto agli elevati livelli raggiunti quest'anno, pur mantenendo una valutazione complessivamente favorevole sulle prospettive economiche. L'inflazione dovrebbe inoltre rimanere elevata anche nel prossimo periodo. Tra i rischi per l'economia, il Fondo Monetario indica un eventuale protrarsi del conflitto in Medio Oriente, che potrebbe frenare l'attività economica e alimentare ulteriormente le pressioni sui prezzi. L'FMI ha colto positivamente anche l'impegno del governo sloveno a mantenere il deficit pubblico al di sotto del 3% del PIL nel rispetto delle regole fiscali dell'Unione Europea. Siamo pronti a proseguire il dialogo con le autorità sul come raggiungere questi obiettivi, sostenendo allo stesso tempo la crescita e la produttività, ha affermato Lin. Guardando a lungo periodo, secondo il fondo, la Slovenia dovrà puntare su un settore privato più dinamico per continuare ad aumentare il tenore di vita e ridurre il divario rispetto alle economie europee più sviluppate. In questo processo, ha sottolineato Lin, il governo può svolgere un ruolo importante, creando un contesto favorevole alla crescita delle imprese, all'innovazione e all'aumento della produttività. La missione dell'FMI tornerà a valutare la situazione economica della Slovenia a gennaio nell'ambito della consultazione periodica con le autorità del paese.
4: L'opposizione ha criticato il primo ministro Janez Janša che ieri alla Camera di Stato, sostenendo la tesi della persecuzione di cristiani in Nigeria e Sudan, ha mostrato una fotografia che, secondo quanto riportato da RTV Slovenia, è stata scattata a Gaza. Movimento Libertà e Socialdemocratici ritengono che il premier abbia fatto una figuraccia, mentre Levizza Sinistra parla di un vero e proprio fiasco. Il leader del Movimento Libertà ed ex premier Robert Golob ha invitato Janša a scusarsi, mentre l'eurodeputato Matthias Nemez ha indirizzato al capo del governo una lettera aperta a riguardo. Pronta la risposta dell'ufficio del primo ministro, che ha confermato alla STA che la fotografia è stata presa da internet. Al contempo l'ufficio ha scritto che più importante della fotografia è ciò che sta veramente accadendo nei due paesi e il fatto che sull'argomento ancora oggi la maggior parte dei media tace. Mentre è in corso la 27esima seduta straordinaria della Camera di Stato, Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra Levizza hanno rilanciato nel dibattito politico due temi per loro prioritari: la restrizione dei permessi per i lavoratori stranieri e l'indipendenza dei media, temi sui quali chiedono di convocare con urgenza le commissioni parlamentari competenti. Sentiamo Valerio Fabbri.
8: I deputati dell'opposizione hanno deciso di compattarsi e rilanciare al centro dell'agone politico due temi considerati cruciali. Da un lato la questione legata ai finanziamenti pubblici per i media, dall'altra la gestione dei lavoratori stranieri. Sul tema dell'informazione le parole più dure sono arrivate dall'ex ministra della cultura e coordinatrice di Levizza Sinistra, Asta Vrečko, che ha accusato il governo di voler distruggere tutti gli organi di informazione che non si allineano alla linea dell'esecutivo. Inoltre la difesa del canone obbligatorio per la televisione pubblica, uno dei quattro quesiti referendari del prossimo 11 ottobre, secondo l'opposizione passa per la difesa di media credibili e indipendenti, che non vengano appiattiti sul linguaggio dei social media, dove vengono spesso diffuse notizie false dagli stessi attori di governo che dovrebbero difendere la libertà di informazione. A preoccupare l'opposizione è anche l'emendamento su occupazione, lavoro autonomo e impiego di cittadini stranieri. In particolare le critiche si sono concentrate sulla prevista eliminazione del divieto di impiego tramite agenzie di collocamento, sull'abolizione di sanzioni in caso di violazione dei diritti in materia di retribuzione e orario di lavoro e sull'estensione del periodo dopo il quale uno straniero può esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, un'impostazione che secondo Teresa Novak di Movimento Libertà compromette qualsiasi politica di integrazione e promuove solo divisione, xenofobia e odio sociale.
4: La Presidente della Repubblica Natasha Pirsamussar, dopo colloqui con i candidati evidenziati e consultazioni con i capigruppo parlamentari della Camera di Stato, propone di nominare Arianna Bresigar, con un dottorato in scienze economiche, vice governatrice della Banca di Slovenia. Come spiegato dall'ufficio della Presidente, dopo le consultazioni ci si aspetta un sufficiente supporto per la sua elezione. Erano 8 le candidature pervenute all'ufficio della Presidente della Repubblica.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
4: E scontro politico in Italia dopo la sentenza sul caso Giulio Regeni. Le parole di Antonio Tajani, che ha sottolineato come siano state condannate 3 persone e non l'Egitto, hanno provocato la reazione delle opposizioni che chiedono al ministro degli esteri di riferire in Parlamento. Da Praga Giorgia Meloni difende invece la linea del governo, massima determinazione nella ricerca della verità, ma senza chiudere i canali diplomatici con il Cairo. Davide Fifacco.
9: 10 anni dopo la morte di Giulio Regeni, la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Roma riaccende lo scontro politico sui rapporti tra Italia ed Egitto. 3 agenti dei servizi di sicurezza egiziani sono stati condannati a 10 anni per il sequestro del ricercatore italiano, mentre il processo non ha portato a una condanna per l'omicidio. Ed è proprio su questo punto che si è concentrata la dichiarazione di Antonio Tajani. C'è stata una condanna, non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone. Parole che hanno provocato la dura reazione delle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Più Europa chiedono al ministro degli esteri di riferire in Parlamento e di spiegare quali iniziative il governo intenda assumere dopo la sentenza. Elie Schlein accusa Tajani di non aver compreso la portata della decisione dei giudici, mentre il Movimento 5 Stelle chiede di conoscere le eventuali conseguenze politiche e diplomatiche nei confronti del Cairo. Tajani respinge però le accuse e ribadisce di essersi limitato a descrivere il contenuto della sentenza. Il ministro sottolinea che il governo non ha mai smesso di chiedere la collaborazione delle autorità egiziane e sostiene che l'azione diplomatica, condotta con discrezione, non equivalga a una forma di copertura. La stessa linea viene difesa da Giorgia Meloni. Da Praga, la Presidente del Consiglio ribadisce la vicinanza alla famiglia Regeni e la volontà dello Stato italiano di arrivare alla verità, ricordando però che la sentenza non è ancora definitiva. Per Meloni, interrompere i canali politici e diplomatici con il Cairo rischierebbe di allontanare, anziché avvicinare, l'obiettivo della verità e della giustizia. Intanto, anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, invita ad attendere le motivazioni della sentenza, sottolineando che nessuno è stato condannato per omicidio e che l'iter giudiziario non è ancora concluso. Il caso Regeni resta dunque al centro di un doppio confronto, quello giudiziario, ancora aperto, e quello politico e diplomatico, con il governo deciso a mantenere il dialogo con l'Egitto e le opposizioni che chiedono invece di chiarire quali conseguenze concrete l'Italia intenda trarre dalla sentenza.
4: Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato oggi di aver concluso il ritiro delle sue forze in Iraq, ponendo così fine alla coalizione internazionale che per 12 anni ha combattuto contro lo Stato Islamico, più di due decenni dopo l'invasione lanciata per rovesciare Saddam Hussein. Il ritiro ordinato delle forze e dell'equipaggiamento della coalizione dalla base aerea di Erbil segna la conclusione riuscita della missione militare che ha sconfitto lo Stato Islamico in Iraq, ha indicato in una nota ufficiale il portavoce del Pentagono Sean Parnell, confermando che sono stati rispettati i termini concordati con Baghdad per la fine della presenza militare internazionale nel paese. Il sovrano del Marocco, Mohamed VI, ha scelto come premier Fatima Ezzara El Mansouri, 50 anni, sindaco di Marrakech e ministro della pianificazione nazionale e dell'urbanistica nell'esecutivo uscente a Rabat. Si tratta della prima donna a ricoprire l'incarico nella storia del regno nordafricano e sarà chiamata il doppio incarico di formazione e guida del nuovo esecutivo dopo le elezioni legislative avvenute lo scorso 23 settembre. Franco De Stefani.
10: El Mansouri è la prima donna a ricoprire l'incarico di premier nel mondo arabo dopo Naila Bouden in Tunisia. Coordina il partito centrista e filomonarchico che ha vinto le elezioni con 97 seggi e dovrà creare una coalizione per raggiungere i 198 scranni necessari alla maggioranza nella Camera Bassa di Rabat. L'annuncio è giunto 4 giorni dopo la pubblicazione dei risultati. In teoria il suo partito dovrà essere affiancato ai liberali conservatori e ai conservatori. Dovrà misurarsi con le fragilità interne di un paese in crisi, con la disoccupazione al 37%, salari inadeguati e tensioni interne. Le parlamentari del 23 settembre scorso hanno visto un'affluenza ai minimi e la crescita degli islamisti moderati, due indizi sulla disaffezione per la classe politica e l'urgenza di un cambio radicale ai vertici. La nomina ricopre un forte impatto simbolico, un messaggio di cambiamento. La Costituzione marocchina attribuisce al re il potere di nominare il premier, ma lo obbliga a scegliere tra le fila del partito che conquista più seggi alle elezioni. Si tratta di una riforma ottenuta nel 2011 dai manifestanti della primavera araba e prima di allora il re poteva nominare il capo del governo senza alcun vincolo. In Marocco i poteri dell'esecutivo sono limitati rispetto a quelli del sovrano, ma il governo dovrà comunque affrontare l'eredità dell'ultimo quinquennio e offrire risposte concrete su fronti roventi, quali l'accesso ai pubblici servizi, la questione salariale, l'inflazione e il divario tra espansione record su scala macroeconomica e malessere delle nuove generazioni.
4: Grazie alla collaborazione fra realtà italiane e slovene sono state ripristinate le croci del massiccio del Canin da anni in stato di degrado. I manufatti sono stati rimossi, restaurati e infine riportati in quota in elicottero, sottolineando come la montagna sia un simbolo dell'area transfrontaliera. Ce ne parla Alessandro Martegani.
11: Da qualche anno gli alpinisti che raggiungevano le cime del Canin Piccolo e del Monte Canina a 2587 metri avevano segnalato che le croci collocate sulle vette erano sempre più degradate. Quella del Canin Piccolo era descritta come svergolata fin dal 2011, mentre sulla cima del Monte Canin la vecchia croce di legno risultava ancora presente nel 2017, ma nel 2022 ne venivano segnalati i resti. Le condizioni dei manufatti avevano suscitato rammarico nelle comunità locali, ma ripristinare i simboli sulle cime ci ha pensato iniziativamente iniziativa di volontà, istituzione e realtà del territorio italiano e sloveno. L'iniziativa di ripristino delle croci, collocate su uno dei massicci simbolo delle Alpi Giulie, è partita da un gruppo di appassionati della Val Resia. Alcuni erano legati al ricordo dei Ghiri di Resia, un gruppo di alpinisti che tra gli anni 70 e 80 contribuì in modo significativo a valorizzare quelle zone. Le croci sono state rimosse, ripristinate e poi trasportate in quota in elicottero. I promotori hanno sottolineato come l'intervento abbia recuperato non solo due manufatti di vetta, ma simboli legati alla memoria delle comunità di Resia, Resiuta, Chiusaforte e Bovez e alla storia di una montagna condivisa tra Italia e Slovenia. Il Canin è infatti una montagna di riferimento dell'area trasfrontaliera. È un intervento, ha detto la sindaca di Resia, Anna Micelli, che restituisce dignità a due simboli molto sentiti e rafforza il legame tra le comunità che vivono ai piedi del Canin.
4: Si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Erika Paternos, in sala di regia Igor Vigini. Grazie dell'ascolto. 15:49 minuti e 18 secondi, per il momento è tutto. Torniamo alle 16:30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. E vi anticipiamo infine che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle ore 5:30, quindi per l'intero fine settimana, il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli che viaggiano in A4 con provenienza a Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentrovati a tutti per questo nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono e per una delle nostre puntate tematiche. Oggi parleremo di disco music, ebbene sì, proprio dei suoi esordi. Vedremo di condensare un po' alcuni successi, grandi, grandi successi e magari brani forse che meritano di essere in qualche modo riscoperti. Evidentemente non si ha la pretesa di esaurire il discorso perché ne mancheranno tanti all'appello e questo ci permetterà magari di fare qualche altra puntata dove ascolteremo appunto ciò che manca in questa puntata, dove oltretutto ci concentreremo anche nella terza e quarta parte, specialmente in quei brani che quest'anno celebrano il loro anniversario, il loro compleanno, ben 50 anni perché uscirono nel 1976. Ma andiamo per ordine. Parlando di disco music, diciamo che è un genere musicale sviluppatosi negli anni 70, con brevi poi rinascite anche negli anni successivi. Dapprima relegata nei club frequentati da afroamericani e latinoamericani, la disco music divenne un fenomeno di portata mondiale a partire dal 1974, secondo alcuni naturalmente, anno in cui Gloria Gaynor pubblicò la sua versione di Never Can Say Goodbye. Il successo dello stile e le sue potenzialità commerciali spronarono le emittenti radiofoniche a trasmettere moltissimi brani di artisti specializzatisi appunto in tale stile. E nel corso del decennio molti artisti anche non disco registrarono delle canzoni in questo stile o comunque adesso ispirate e ricevendo tra l'altro aspre critiche da parte di alcuni, come quella per esempio di essersi venduti. E film poi come La febbre del sabato sera, Saturday Night Fever e Grazie a Dio è venerdì, Thanks God It's Friday, contribuirono al successo della disco a livello di popolarità mainstream, che diminuì poi almeno negli Stati Uniti alla fine degli anni 70. Infatti c'è una data specifica che era proprio il 12 luglio del 79, ci fu una protesta antidisco a Chicago, chiamata poi Disco Demolition Night addirittura, che aveva dimostrato che una reazione arrabbiata contro la disco e la sua cultura era proprio emersa negli Stati Uniti. Nei mesi poi, negli anni successivi, molti gruppi musicali associati alla disco in qualche modo lottarono per ottenere airplay nelle radio negli Stati Uniti, anche se non ebbero poi questo tipo di problemi in altri paesi. Pochi artisti riuscirono a entrare in effetti in classifica con canzoni disco all'inizio degli anni 80, ma il termine disco divenne fuori moda proprio nel nuovo decennio e alla fine fu sostituito da dance music, dance pop ed altri identificatori con generi inoltre maggiormente influenzati dalla musica elettronica. Ovviamente, come capita in tutti i generi, nel rock and roll, ma in altri generi, insomma, spesso c'è il giochino di andare in cerca del primo brano in assoluto di questo o di quell'altro genere. Impresa difficilissima, quindi anche per quanto riguarda la disco music, in tantissimi si sono cimentati in questa ricerca. Qualcuno ha trovato, per esempio,

nel famoso brano Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine del 1970, un noto brano di James Brown, il primo brano disco a tutti gli effetti, cosa su cui io non sono molto d'accordo. Amo considerare il brano appartenente al funk, anche perché altrimenti James Brown avrebbe tanti altri brani affini a questo, per cui tutti potrebbero essere considerati dei brani progenitori della disco music. Forse ecco, proprio il termine progenitore ci può ancora stare, cioè brani insieme ad altri che sono stati citati, You Keep Me Hanging On delle Supremes, Only the Strong Survive di Jerry Butler, I Can Get Next to You dei Temptations e ancora tante, in cui hanno cercato di rintracciare, diciamo così, i germi della disco music. Io sono d'accordo con quei critici, invece esistono dei testi, dei libri che parlano un po' della storia della disco music, che hanno identificato invece nel brano che ha aperto questo pomeriggio musicale, questa Soul Macossa, è proprio il brano, forse il primo brano di disco music, è quello che riassume in sé molte delle caratteristiche. Era un brano del sassofonista camerunense Manu Dibango del 1972, considerato proprio una pietra miliare della disco music. Soul Macossa è un brano afrobeat con influenze jazz, soul e appunto Macossa, una composizione che utilizza un tappeto percussivo ripetitivo e questo canto africano col fraseggio del sassofono, che era lo strumento tipico di Manu Dibango. Vi dicevo che appunto Soul Macossa venne pubblicato nel 1972 nell'album omonimo e poi nel relativo singolo che ne venne estratto, e poi venne inserito nel 1994 nell'album Wak Africa. E quindi questo Soul Macossa segnò in effetti un punto di svolta anche nella carriera dell'artista, di Manu Dibango, e contribuì quindi anche al successo dell'artista negli Stati Uniti. Dopo essere stato quindi scoperto dal disc jockey David Mancuso in un negozio di import giamaicano e da lui trasmesso durante le feste tenute al Loft di New York, Soul Macossa divenne il brano più ricercato di New York durante proprio quella primavera del 73. Iniziò a essere trasmesso in varie radio e quindi entrò nelle varie classifiche, si piazzò al 21° posto anche di quella della classifica R&B e divenne poi in breve tempo anche disco d'oro. Quindi è proprio grazie a questa sua ballabilità che la traccia contribuì all'esplosione poi della nascente disco music e fece guadagnare a Dibango proprio la reputazione di padrino di quello stile, tanto da poi da influenzare diverse produzioni discografiche nei decenni successivi, e poi fu utilizzata anche come campionamento, come sample in numerose canzoni incise da altri artisti come per esempio Michael Jackson in Wanna Be Starting Something, ma la utilizzò anche Rihanna in Don't Stop the Music e anche Kanye West, Jennifer Lopez, Will Smith ed altri. E adesso andiamo a un altro progenitore, siamo più o meno sempre nello stesso periodo, lui è il grandissimo cantante, armonicista, polistrumentista Stevie Wonder con uno dei suoi più grandi successi, Superstition, anche questa del 1972, che venne inclusa nell'album, anche questa una pietra miliare, direi proprio della musica tout court, Talking Book, e fu estratta appunto come primo singolo. Tra l'altro il brano nel 74 vinse il Grammy Award alla migliore canzone R&B, Rhythm Blues, e il Grammy Award per Best R&B Vocal Performance Male, quindi per il migliore cantante maschile. Tra l'altro nel novembre 2004 la rivista Rolling Stone l'ha classificata come alla posizione 74, onorevolissima quindi come posizione, nella lista delle 500 migliori canzoni della storia, e poi nell'aggiornamento del 2021 di questa medesima lista è salito addirittura alla 12ª posizione, quindi tanto per capire di cosa stiamo parlando. Wonder aveva scritto originariamente Superstition per Jeff Beck, grande chitarrista, ma l'insistenza del suo manager lo convinse poi a registrare egli stesso il brano, mentre a Beck fu offerto un'altra canzone, benché poi lui in un secondo tempo ebbe modo di registrare una sua cover di Superstition, che ha rappresentato per Stevie Wonder un netto cambiamento rispetto ai brani che aveva registrato fino a quel momento, passando dal tipico pop della Motown, questa etichetta tipica per brani di un certo tipo, diciamo così, di black music, e passò proprio con questo brano a uno stile più personale che permeerà poi tutti i suoi lavori a venire. La canzone, come è intuibile dal titolo, Superstition, parla proprio delle superstizioni, menziona numerose credenze popolari nel testo, e poi c'è questo il ritornello che contiene addirittura alcuni consigli. Ad esempio si dice: quando credi in cose che non capisci, allora soffri, la superstizione non è la soluzione. Fra l'altro, una curiosità, la caratteristica batteria che dà inizio al brano fu proprio suonata
da Stevie Wonder, e a questo punto ascoltiamola. Dopo Soul Macossa di Manu Dibango, quest'altro brano progenitore della disco music, Superstition.

Siamo sempre in quell'anno, stiamo ascoltando in questa parte quindi brani che vengono considerati come esempi di primissima proprio disco music o comunque come progenitori o brani che l'hanno comunque influenzata. Il prossimo gruppo è quello degli OJs, un gruppo musicale rhythm blues statunitense originario dell'Ohio e attivo addirittura dal 1958. Infatti nel 61 ottengono il primo moderato successo con Miracles e nel 63 decidono proprio di cambiare un nome, perché hanno cambiato diciamo diversi nomi nel corso della loro storia. Quello di OJs venne appunto cambiato nel 63 come omaggio al disc jockey Eddie OJ della radio di Cleveland. Nello stesso anno il gruppo produce la prima hit, Lonely Drifter, e firma per la Philadelphia International Records, un'etichetta, stiamo parlando, e questo era il periodo che ci furono delle etichette pioniere o etichette che si distinsero proprio, si specializzarono in particolari generi musicali. Una di queste era proprio la Philadelphia International Records, la incontreremo ancora. Quindi gli OJs continuarono a produrre dei brani di rhythm blues e di soul di successo per tutti gli anni 60, come, per citarvene uno, Stand In For Love o Lipstick Traces. Poi nel 72 Bill Isles e Bob Massey decidono di lasciare il gruppo e dopo aver considerato la possibilità di chiudere questa esperienza, in realtà poi i tre membri superstiti scelgono di restare in attività. Ebbene hanno fatto, perché hanno cominciato a produrre dei brani di ancora maggiore successo, tra i quali il brano che ascolteremo tra poco, questa Love Train, appunto un singolo di successo scritto da Gamble e Huff, due individui che contribuirono molto al lancio della disco music. E il brano era contenuto nel disco proprio del 1972, Backstabbers, singolo che poi è stato inserito nella Grammy Hall of Fame nel 2006, proprio per meriti, possiamo dire, ottenne un sacco di premi, fu prima nelle classifiche un po' in tutto il mondo e tra l'altro fu il primo e unico disco degli OJs a raggiungere il primo posto nella classifica pop statunitense, e oltre ad essere considerata anche questa come una canzone in qualche modo anticipatrice o essa stessa permeata da questo genere che stiamo prendendo in esame oggi, appunto la disco music. Quindi Love Train degli OJs.

gli stessi nomi che vi citavo prima a proposito di Love Train, e cioè Kenny Gamble e Leon Huff, sono dietro anche al prossimo brano, altro brano progenitore della disco music, The Love I Lost. Ci fa fare la conoscenza di un gruppo, di Harold Melvin and the Blue Notes, un gruppo musicale tra i più popolari del Philadelphia Soul degli anni 70. Il repertorio del gruppo comprendeva vari generi musicali, soul, ancora una volta rhythm blues, doo-wop e appunto la disco music. Fu fondato a Philadelphia agli inizi degli anni 50 col nome The Charlemagne's, e alcuni dei loro successi furono appunto prodotti da Gamble e Huff tramite, qui vedete la rincontriamo ancora, la loro etichetta Philadelphia International Records, e incisi tra il 1972 e il 76. Diciamo che sebbene Harold Melvin sia stato il fondatore di questo gruppo, però forse il componente più famoso e conosciuto dei Blue Notes è rimasto Tandy Pendergrass, voce solista durante gli anni proprio di maggior successo degli Harold Melvin and the Blue Notes con la casa discografica appunto citata prima, Philadelphia International Records. E fra i dischi di maggior successo dei Blue Notes troviamo diverse canzoni d'amore che sono state poi anche interpretate da molti altri artisti, come per esempio If You Don't Know Me By Now del 72, che è stata interpretata dai Simple Red, una bellissima versione, e anche da Rod Stewart, The Love I Lost del 73, il brano che ascolteremo tra poco, e la celeberrima Don't Leave Me This Way del 75. Una cover di questo brano del 76 fu pubblicata dalla Motown, altra etichetta, ve la citavo anche prima, cantata da Thelma Houston, e avremo modo di ascoltarla, che scalò le vette delle classifiche americane della musica leggera. E sia la versione cantata da Thelma Houston come pure quella originale dei Blue Notes sono entrambe entrate a far parte a pieno titolo di quella era musicale che stiamo passando in rassegna oggi, definita nel lessico popolare come quella della disco music. Fra l'altro c'è da dire che questa The Love I Lost vede alla voce proprio Tandy Pendergrass, che poi ebbe anche una bella carriera solista, e quindi inutile dirlo, anche questa The Love I Lost considerato uno dei primi esempi di disco music, uno dei brani di transizione che hanno segnato l'emergere della disco, del rhythm blues tradizionale, proprio come uno stile musicale distintivo. Ascoltiamola allora, The Love I Lost, voce di Tandy Pendergrass, il gruppo Harold Melville and the Blue Notes.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 16.30. L'ufficio del primo ministro Janez Janša ha confermato all'agenzia di stampa slovena STA che la fotografia mostrata ieri in aula del premier a sostegno delle sue affermazioni sulla persecuzione dei cristiani in Sudan e Nigeria è stata presa da internet. Al contempo l'ufficio del capo del governo ha scritto che più importante della fotografia è il fatto sul quale ancora oggi la maggior parte dei media tace, ovvero l'uccisione di oltre 150.000 persone in Sudan e la catastrofe umanitaria che ha colpito più di 25.000 persone. In Nigeria invece la morte di 4.600 cristiani negli ultimi sei mesi, in più oltre 300.000 bambini uccisi per mano di Boko Haram negli ultimi 20 anni. In Slovenia, ha aggiunto l'ufficio del premier, questo tema viene quasi completamente ignorato o non è oggetto di alcuna protesta. Emmanuel Macron ha espresso alla Spagna la solidarietà della Francia per la crisi migratoria a Ceuta dopo gli ingressi di 80.000 persone a fine luglio, di cui almeno 10.000 ancora nell'exclave, ma ha evidenziato la necessità di rafforzare la protezione delle frontiere comuni europee. Condividiamo lo stesso impegno per trovare un equilibrio tra responsabilità e solidarietà che presiede all'applicazione del patto su asilo e immigrazione, ha detto Macron al fianco di Pedro Sanchez nella conferenza stampa congiunta alla Moncloa durante la sua visita di Stato. Oggi il Parlamento romeno ha bocciato la candidatura dell'eurodeputato Siegfried Muresan a primo ministro. In questo modo hanno respinto già il terzo candidato proposto dal presidente Nicosor Dan, riferisce l'agenzia di stampa francese France Presse. La crisi politica nel paese continua quindi dopo la fine della coalizione a maggio. Il 45enne Muresan ha ricevuto solo 182 voti nel Parlamento di 464 membri. Per formare il governo ne sarebbero serviti almeno 233. E prima del voto il Parlamento aveva sostenuto la formazione di un governo pro-europeo con un ambizioso programma di riforme. Cronaca, un uomo è rimasto gravemente ferito a Scoffia Loca, a nord di Lubiana, dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati dalla polizia intervenuta per fermare un'aggressione. Secondo quanto riferito dalla direzione di polizia di Kran, ieri sera l'individuo stava minacciando la vita di alcune persone all'interno di un'abitazione privata usando un oggetto appuntito. L'uomo si è scagliato anche contro gli agenti di polizia intervenuti sul posto per aver ignorato i ripetuti avvertimenti e l'ordine di fermarsi. I poliziotti hanno aperto il fuoco per neutralizzare l'aggressore. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del nostro pomeriggio musicale dedicato alla genesi praticamente della disco music, ma adesso ci stiamo proprio addentrando tra i brani di maggior successo di questo genere, e poi un'altra puntata svilupperà ulteriormente il fenomeno e ascolteremo lì altri successi che magari mancano in questa, quindi non preoccupatevi, dice ma mancava questa, mancava quest'altra, le ascolterete in un'altra puntata. Qui ci dedichiamo proprio ai brani, come abbiamo fatto nella prima parte, progenitori, brani che hanno inaugurato un po' il genere, e adesso ci stiamo proprio entrando nel vivo. E siccome prima abbiamo citato il nome degli MFSB a proposito del brano Love Train degli OJs, abbiamo incominciato proprio con loro, perché diciamo dal 74 al 1977 la musica disco continuò a crescere appunto in popolarità, molte canzoni disco raggiunsero la vetta delle classifiche, e già nel 73 la celeberrima Love Theme, l'ascolteremo tra poco, della Love Unlimited Orchestra di Barry White, divenne la seconda canzone disco a raggiungere la numero uno nella Billboard Hot 100 dopo appunto Love Train. E poi gli MFSB pubblicarono l'anno successivo TSOP, The Sound of Philadelphia, con il coro delle Three Degrees, e questa fu la terza canzone disco a raggiungere la numero uno. TSOP fu scritta come sigla per il programma televisivo Soul Train, e abbiamo deciso di cominciare con loro per dedicare poi il successivo spazio proprio a Barry White e alla Love Unlimited Orchestra. Ma per quanto riguarda gli MFSB, vi citavo prima, e l'acronimo sta per Mother, Father, Sister and Brother, anche se, quindi madre, padre, sorella, fratello, qualcuno sostiene che in realtà alluda a un insulto che non vi riporto. Siamo più propensi, più contenti, ecco, di credere che in realtà il significato sia proprio quello di Mother, Father, Sister and Brother. Comunque sono stati un complesso musicale statunitense, e la formazione era una vera e propria orchestra con un organico di decine di musicisti, tra i quali anche molti jazzisti, e molti ebbero poi anche una fortunata carriera solista. È considerata il principale complesso strumentale del cosiddetto Philadelphia Soul, e fra le prime a pubblicare appunto delle tracce di disco music, come questa TSOP, che appunto risale al 1974, e anche questa è scritta dalla premiata ditta Gamble and Huff, che abbiamo già incontrato e che incontreremo ancora per altri successi di disco music. È un brano che appunto divenne un grande successo, scalò le classifiche un po' in tutto il mondo, anche grazie a questo mix, diciamo così, di suoni orchestrali, di questo ritmo incessante che era già assolutamente disco music, la cassa in quattro, e aveva praticamente tutte le caratteristiche, insomma, della disco music. Ma abbiamo citato prima Barry White, la Love Unlimited Orchestra, e allora è arrivato il momento di ascoltarli. La Love Unlimited Orchestra è stata appunto un'orchestra, come cita il nome, un musicale, anche loro quindi statunitensi, formata dal cantautore Barry White, che fungeva da supporto per il trio vocale femminile Love Unlimited. Dai primi anni 70 in poi il gruppo ha inoltre iniziato anche a registrare diversi singoli e album con il proprio nome. Alcuni dei suoi componenti, anche in questo caso come per gli MFSB, includono artisti di vaglia come Ernie Watts, James Page, Kenny G, Lee Ritenour, Ray Parker Jr., Nathan East e molti altri. Il loro singolo di maggior successo, l'abbiamo citato prima, è stato il brano strumentale del 1973 Love Theme, scritto proprio da Barry White, arrivato in cima praticamente a tutte le classifiche di tutto il mondo. Fu incluso negli album Under the Influence of Love Unlimited nel 73 e poi anche nell'album di Barry White Rap di In White del 74. Uno dei pochi singoli strumentali puramente orchestrali ad aver raggiunto la prima posizione delle classifiche Hot 100 e Hot Adult Contemporary Tracks di Billboard negli Stati Uniti, nonché il terzo brano più ascoltato in assoluto nel paese nel 1974. Oltretutto ha conquistato un disco d'oro. Questa registrazione è caratterizzata dalla presenza di un'imponente orchestra, vi dicevo, orchestra d'archi, di una chitarra wah-wah. Si ritiene abbia esercitato una notevole influenza proprio sulla musica disco, che sarebbe divenuta estremamente popolare a partire già dall'anno successivo. Ma noi è già da qualche brano a questa parte che abbiamo ascoltato diverse canzoni che sono un po' delle progenitrici. Scegliete voi quale vi sembra più adatta. Direi che è venuto il momento di ascoltarla, quindi questa Love Theme nella versione strumentale, perché ne esiste un'altra anche cantata. Quindi Love Theme della Love Unlimited Orchestra.

0: la Love Unlimited Orchestra, appunto vi dicevo prima, fondata da Barry White, che ogni tanto inserì il suo vocione in qualche brano di questo gruppo. Barry White, fra l'altro adesso ci entriamo proprio nello specifico, nato Barnes Eugene Carter, cantautore, polistrumentista, arrangiatore, produttore discografico statunitense, celebre appunto per questa sua voce profonda. Barry White è uno dei più noti artisti dello stile disco music che stiamo passando in rassegna oggi, fattore che gli è valso anche il soprannome di King of Disco, quindi il re della disco music. Si segnalano diversi grandi successi nella sua discografia. Noi avremo modo di ascoltarne un paio, che poi sono appunto quelli principali, i primi successi proprio del fenomeno nascente della disco music. C'è da dire che ha venduto più di 100 milioni di dischi, ottenne diversi riconoscimenti, tra cui 2 Grammy Award, e il repertorio di Barry White è incentrato proprio sulle melodie, presenta arrangiamenti ariosi e sofisticati. E pensate che, oltre ad essere questo un fattore che lo ha distinto dagli altri artisti afroamericani, ma White era debitore addirittura di artisti classici come Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, a cui attinse, anche se può sembrare strano, ma negli arrangiamenti orchestrali ha inserito alcune cose di questi artisti, nonché anche di Isaac Hayes, che in qualche modo può essere considerato come un iniziatore proprio di questo genere. Partiamo allora col primo successo di Barry White, questa Can't Get Enough of Your Love Babe, canzone appunto scritta, prodotta e registrata da Barry White nel 74 e pubblicata come primo singolo estratto dall'album Can't Get Enough, una canzone che raggiunse la vetta della Billboard Hot 100 e da US R&B Chart, diventando uno dei maggiori successi appunto di Barry White, oltre a ricevere anche un disco d'oro poi nel 1974. Can't Get Enough of Your Love Babe, Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Il secondo singolo estratto dall'album Can't Get Enough era la celeberrima, stracelebrima se si potesse dire, You're the First, the Last, My Everything, canzone scritta da Barry White e questa volta in compagnia, buona compagnia, di Anthony Seppe e Peter Stanley Radcliffe. Quest'ultimo originariamente, pensate, sono aneddoti che magari si conoscono poco, scrisse questo brano come canzone country addirittura, con il titolo You Are My First, You Are My Last, My In Between, che però rimase inedita per 21 anni e Barry White poi la registrò nella sua versione disco e ha riscritto in parte il testo. Il brano fu il quarto di Barry White a entrare nella top 10 della Billboard Hot 100, raggiungendo la seconda posizione, e il singolo rimase poi per una settimana in vetta alla classifica Billboard Hot Soul Singles ed ebbe un'ottima accoglienza anche in Europa, entrando nella top 10 di Regno Unito come prima per 2 settimane, settima in Austria e Svizzera. Anche in Italia ebbe un successo strepitoso e anche questo brano ovviamente ricevette sempre nel 1974 un disco d'oro. Ascoltiamola quindi, You Are the First, the Last, My Everything, Barry White.

E quell'anno, il 1974, vide l'uscita anche di un brano un po' particolare, questa Kung Fu Fighting di Kirk Douglas, canzone prodotta da Biddu, che raggiunse la numero uno sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti e divenne il singolo più venduto dell'anno e uno, pensate, dei singoli più venduti di tutti i tempi, con 11 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, contribuendo quindi a diffondere il genere musicale in grande misura. Tra l'altro, ecco, questa Kung Fu Fighting venne composta per ricordare, scritta proprio dallo stesso interprete Kirk Douglas, per ricordare la sua esperienza del Kung Fu da giovane adolescente. Inizialmente il brano doveva essere un lato B del brano I Want to Give You My Everything di Larry Wise, la canzone popolare anche per essere uno dei più ricordati one hit wonder nella storia della musica. E quindi chiudiamo questa seconda parte con questo brano, appunto, Kung Fu Fighting, Kirk Douglas. Oh, oh.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del nord-est, ma prudenza per un incidente segnalato sulla tangenziale di Mestre all'uscita di Marghera provenendo da Padova. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di oggi e fino a domattina alle ore 6, resterà chiusa per lavori l'entrata in autostrada di Verona Est in direzione Venezia. E nella stessa fascia oraria, chiuso per un altro cantiere notturno, lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Infine, dalle 21 di oggi e fino alle 5.30 del mattino di domani, sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita della Miranese provenendo da Trieste, uscita alternativa consigliata, Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del nostro pomeriggio musicale dedicato al disco music, questo almeno ad alcuni successi della disco music, perché qui ci siamo concentrati un poco sui suoi esordi e poi fra poco, ecco, cominceremo a celebrare i 50 anni di alcuni grandi successi della disco music che appunto uscirono nel 1976, come dico sempre, già anche in questa puntata già vi ho detto, se ci ascoltate in qualche replica e magari di qualche altro anno, anche se non si celebrano i 50 anni, ma magari i 51 o i 52, chissà, ma comunque sempre buona musica è, quindi va sempre bene così. Allora, vi dicevo che appunto cioè da prima fu relegata nei club frequentati da afroamericani e latinoamericani, così vi dicevo appunto nella prima parte, e dicevo che la disco music divenne poi un fenomeno di portata mondiale proprio a partire dal 1974, l'abbiamo anche visto già nella seconda parte, e era l'anno in cui Gloria Gaynor pubblicò la sua versione di Never Can Say Goodbye, il brano con cui abbiamo aperto questa terza parte. E poi il successo dello stile e le sue potenzialità commerciali spronarono le emittenti radiofoniche a trasmettere moltissimi brani di artisti specializzatisi in questo stile. Nel 74 Gloria Gaynor pubblicò il primo album in vinile in formato disco mix, che incluse proprio una cover di Never Can Say Goodbye dei Jackson 5, i fratellini che nel loro gruppo comprendevano anche il celeberrimo Michael Jackson, e inoltre appunto incluse anche altre due canzoni, Honey Bee e una cover dei Four Tops di Reach Out I'll Be There. E Gloria Gaynor, qui il nome d'arte era di Gloria Fowles, e appunto questo Never Can Say Goodbye fu il singolo che spopolò praticamente in tutte le classifiche, e a Gloria Gaynor fu fornito un arrangiamento disco più consono al suo stile. Infatti la versione del brano della Gaynor ebbe l'onore di essere il primo brano a conquistare il primo posto nella classifica disco di Billboard, nata proprio in quel periodo, e oltre a dare anche il nome all'album della Gaynor, quindi una versione abbastanza diversa da quella dei Jackson 5. Ma fra le altre hit disco di quell'anno ci fu anche Rock Your Baby di George McCrae, che divenne il primo singolo disco a raggiungere la posizione numero uno nel Regno Unito. George Warren McCrae, cantante statunitense, fu tra i primi artisti anche lui di disco music, praticamente divenne celebre grazie proprio a questa hit del 74, sempre Rock Your Baby, perché altri brani non riuscirono a raggiungere questo grande successo. Infatti dopo alcuni brani, quando stava quasi per abbandonare la carriera di cantante per seguire le orme del padre poliziotto, proprio gli si presentò, a volte insomma la vita fa di queste cose, gli si presentò l'occasione di interpretare questo brano Rock Your Baby, che i suoi autori, che conosceremo tra pochissimo, Harry Wayne Casey e Richard Finch, avrebbero originariamente voluto far interpretare a Gwen o Betty Wright. Il brano, uno dei primi della disco music, quante volte l'abbiamo detto a proposito di altre canzoni che abbiamo ascoltato in questa puntata, vendette milioni di copie e riuscì a entrare nelle classifiche di tutto il mondo. Noi adesso ci ascoltiamo quindi questa Rock Your Baby, che poi fu interpretata anche dal gruppo di Harry Casey e Richard Finch. A proposito, qual era il gruppo? Vi dice niente Casey and the Sunshine Band? Eh sì, li ascolteremo dopo, ma intanto ci godiamo questa Rock Your Baby di George McCrae.

Li abbiamo citati prima, i KC and Sunshine Band, questo gruppo musicale statunitense tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music, autori anche di numerosi successi funk, R&B, rhythm blues. Per quanto oggi praticamente assente, insomma, dal panorama musicale, il gruppo comunque ha goduto di popolarità internazionale nella seconda metà degli anni 70, testimoniata dalle oltre 75 milioni di copie di dischi vendute in carriera. Vi dicevo che appunto il gruppo fu fondato da Harry Wayne Casey, impiegato presso una casa discografica di Miami, la TK Records, e presto si unì anche Richard Finch, suo unico partner nella scrittura dei testi delle canzoni, e a seguire poi via via gli altri. La consacrazione arriva praticamente nel 75, quindi stiamo arrivando al mitico 76, ma intanto cominciamo dal 75, quando esce l'omonimo album, appunto, KC and Sunshine Band, e il gruppo riceve ben 3 dischi di platino, corrispondenti a 3 milioni di copie vendute solo, pensate, negli Stati Uniti, trascinati dalla fortuna di brani come Get Down Tonight, che scalò la classifica di Billboard piazzandosi al primo posto. E poi in novembre i KC and Sunshine Band bissano il trionfo del disco precedente con il singolo That's the Way I Like It, che valse loro il Grammy Award nel 76, e il secondo piazzamento alla vetta della chart statunitense per 2 settimane. E fra l'altro questo disco omonimo, appunto, del gruppo conteneva altri successi, come per esempio, oltre a quelle citate, anche Boogie Shoes, che poi fu inserita anche nella Febbre del Sabato Sera, un fenomeno di cui magari con relativi brani ascolteremo più in dettaglio in un'altra puntata dei nostri pomeriggi musicali. Intanto ci godiamo questa celeberrima That's the Way I Like It, KC and the Sunshine Band.

Sulla cresta dell'onda della popolarità, i KC and the Sunshine Band decretano quindi ciò che pareva un inarrestabile successo col terzo album, Part 3. Tra i massimi album disco di tutti i tempi, ben 3 singoli entrano infatti nella top 5 dei dischi più venduti negli Stati Uniti d'America: I'm Your Boogeyman, Shake Shake Shake Shake Your Booty, terzo brano della band ad arrivare al vertice della hit parade statunitense e il brano che ascolteremo tra poco, e Keep It Coming Love. La fama ciò nonostante continuò solo fino al quinto album e l'ultimo periodo degli anni 70, quando Please Don't Go, uscito nel dicembre del 79, diventò il primo singolo ad arrivare al numero uno negli anni 80. E poi col declino del fenomeno della disco music, i KC and the Sunshine Band persero molto della loro notorietà e furono costretti al cambio di etichetta discografica a causa anche della bancarotta dichiarata dalla TK Records, passando così alla Epic Records. Ma noi ci ascoltiamo appunto, come dicevo prima, questo Shake Your Booty, è considerata una delle canzoni disco più popolari di sempre. Quindi KC and Sunshine Band.

Ecco, Shake Your Booty, siamo entrati a pieno diritto nel 1976, da questo momento in poi, quindi ascolteremo solo successi di quell'anno per celebrare quindi l'anniversario, come dire, il compleanno di queste canzoni disco, e vedrete quanti grandi, grandi successi uscirono in quell'anno. Per esempio, uscì anche il quarto album di Donna Summer, altra regina della disco music, oltre a Gloria Gaynor ed altre che magari conosceremo, come vi dicevo, in altre puntate. Il quarto album si intitolava Four Seasons of Love, era un concept album ispirato, come suggerisce il nome, alle quattro stagioni dell'anno, e il singolo che venne è stato Spring Affair, divenne subito un grande successo, tra i primi appunto di Donna Summer. Seguiva la famosa Love to Love You Baby, e questa Spring Affair è il primo estratto appunto da Four Seasons of Love, pubblicato esattamente il 24 settembre del 76, e aveva, pensato, il compito di attuare una sorta di risveglio ormonale. È vero, c'era un po' abituata in questo primo periodo di carriera Donna Summer. Ascoltiamola quindi, Spring Affair.

E passiamo adesso a un altro gruppo un po' sulla scia di George McCrea, che divenne famoso più che per una canzone, diciamo per due, ecco. Parliamo delle Silver Convention, altresì conosciute anche con i nomi Silver Bird Convention e Silver Bird. Sono state appunto un gruppo musicale femminile tedesco attivo nella seconda metà degli anni 70. A differenza degli altri protagonisti dell'Eurodisco, che facevano più affidamento sull'elettronica, le Silver Convention erano più inclini alle sonorità soul e orchestrali proprio della disco americana, ecco perché le abbiamo inserite in questo contesto. La loro canzone più famosa era Fly Robin Fly del 1975, ma noi, siccome stiamo appunto celebrando il 76, ne ascolteremo un'altra altrettanto famosa. Le Silver Convention si formarono nel 74 a Monaco di Baviera da Sylvester Levey e Michael Kunze. Le Silver Convention esordirono poi con l'album del 75 Save Me, considerato praticamente il loro capolavoro, e in quello stesso anno, appunto, come vi dicevo, pubblicarono il successo Fly Robin Fly, il brano per cui sono maggiormente ricordate. Ma quando vi dirò il titolo della prossima e l'ascolterete, beh, insomma, non ha nulla da invidiare a questa canzone. Infatti divenne un successo l'anno dopo, il 76, anche questa Get Up and Boogie, che fra l'altro nel 77 la Silver Convention parteciparono anche all'Eurovision Song Contest col brano Telegram, grazie al quale si piazzarono ottave, poi si sciolsero nel 1979, dopo 5 anni di attività appena. Beh, direi che, ecco, anche in questo caso questa canzone è un po' come in Fly Robin Fly. Il testo consiste di sole 6 parole, cioè praticamente Get Up and Boogie e That's Right, e questa era una caratteristica anche di tanti brani disco music di quel periodo. Bene, ascoltiamola allora, Get Up and Boogie, le Silver Convention.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. I gruppi dei partiti di coalizione si sono espressi contro la proposta del Movimento Libertà di ridurre temporaneamente, tramite una legge speciale, i margini di guadagno dei commercianti di derivati petroliferi per benzina, diesel e gasolio da riscaldamento. L'opposizione ritiene che i rivenditori dovrebbero contribuire a mitigare l'aumento di prezzi, mentre la coalizione avverte che è fondamentale garantire la continuità degli approvvigionamenti. Alenka Bratušek del Movimento Libertà ha valutato che i risparmi sarebbero significativi. Tomáš Žagar, segretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia, ha però riassunto la decisione del governo secondo cui la riduzione del margine regolamentato per i carburanti non sia una misura giustificata ed efficace per abbassare i prezzi al dettaglio. Il Tribunale Distrettuale di Lubiana ha emesso le sentenze nel processo contro gli appartenenti alla cellula slovena del famigerato clan di Kavac per traffico internazionale di droga. 14 gli imputati condannati, ai quali sono stati inflitti in totale 108 anni di carcere. Al presunto capo della cellula slovena del clan, Klemen Kadivec, sono stati inflitti 15 anni di carcere, al suo fratello Blaž 12 anni. La sentenza non è ancora definitiva. Il processo è stato lungo e complesso. La procura speciale aveva presentato l'accusa nel novembre 2021, mentre il processo all'associazione criminale è iniziato a gennaio 2023 sotto rigorose misure di sicurezza. Gli stabilimenti europei che producono armi per l'Ucraina sono obiettivi militari legittimi per la Russia, lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Zakharova ha dichiarato in una conferenza stampa che i paesi europei sono direttamente coinvolti nel conflitto attraverso il loro sostegno militare all'Ucraina, aggiungendo che tale attività ritarda la risoluzione del conflitto. La portavoce ha risposto a una domanda sulla presunta disponibilità della Polonia ad ospitare una fabbrica che produce missili intercettori Patriot per l'Ucraina. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un videomessaggio che uno dei piloti del volo Fly Dubai diretto in Israele, costretto ad un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, ha coltellato il collega nel tentativo di far precipitare l'aereo. Sempre secondo Netanyahu, l'uomo è stato arrestato e si trova attualmente sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. Il premier afferma di aver parlato con uno dei passeggeri, intervenuto insieme ad un membro dell'equipaggio per bloccare il pilota mentre stava tentando di sabotare i sistemi di bordo. Il ministro della difesa Israel Katz ha definito l'accaduto un tentato attacco terroristico di matrice jihadista. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Pomeriggio, ore 4. Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

E siamo arrivati alla volata finale del nostro pomeriggio musicale dedicato alla disco music. Giuseppe Signorelli al microfono, e in queste due ultime parti siamo entrati nel 1976, quindi stiamo celebrando il compleanno o anniversario, come preferite, di alcuni successi dell'era della disco music. Il brano con cui abbiamo aperto questa quarta e ultima parte forse non è molto noto, però è importante perché anche questa viene considerata come una canzone progenitrice, se così vogliamo, nonostante a seguito un po' il corso del flusso, ecco, della disco music che aveva già prodotto dei grandi successi. Ma sicuramente per Diana Ross, e lei appunto l'interprete, fu forse il primo brano in odore di disco music. Incomincia, come insomma avete sentito, in maniera lenta e poi acquista ritmo. Mettiamo un pochettino di ordine comunque. Intanto cominciamo col dire che Diana Ross all'inizio non voleva cantare questa canzone. Per convincerla e farla sentire più a suo agio in sala di incisione, fecero sistemare delle luci stroboscopiche e soprattutto dei liquori. Durante la registrazione l'artista infatti iniziò a ridere e a ballare. Vabbè, Love Hangover, questo è il titolo, si caratterizza quindi per le sonorità sensuali e anche la lunga durata. Noi abbiamo ascoltato quella del singolo, diciamo, e infatti durava circa 7 minuti, e si tratta appunto, vi dicevo, della prima vera e propria incursione di Diana Ross nella disco music, genere di cui la canzone è considerata una pietra miliare. Il brano appunto, vi dicevo, si apre con questo lungo interludio in formato di ballata che riporta alla memoria la celeberrima Love to Love You Baby di Donna Summer, e poi dopo alcuni minuti vira verso sonorità più veloci e ballabili. E la canzone venne pubblicata nell'album appunto del 76 Diana Ross, e uscì poi anche su singolo. Ha avuto numerosi riscontri sia in termini di vendite ma anche dei giudizi positivi dagli specialisti. Stereogam infatti la considera un capolavoro, ne apprezza in modo particolare il groove, e The Guardian la considera una delle migliori canzoni di Diana Ross. Quindi secondo me era proprio il caso di riscoprirla. E adesso, un altro grandissimo successo. Già ne abbiamo ascoltato uno che poi, diciamo così, fece parte anche del capolavoro Saturday Night Fever, la famosa febbre del sabato sera di cui avremo modo di parlare. E questa Disco Inferno fu poi inserita in quel disco, praticamente uscì l'anno dopo, il 77. Qui ci fa parlare di un gruppo, i Tramps, un gruppo musicale statunitense che iniziò la propria carriera ancora, pensate, negli anni 60, chiamandosi prima The Volcanoes, poi The Mood, e poi appunto diventarono i Tramps. Fu proprio negli anni 70 che raccolsero i loro maggiori successi, e il più grande fu appunto questo disco Inferno, uscito proprio nel 76. Divenne la canzone più rappresentativa sulla scena internazionale del mondo della discoteca e permise anche al gruppo di vincere un Grammy Award nel 79. Anche questo è un brano caratterizzato dalla notevole durata, pensate, quasi 11 minuti, ma veramente vi passano in maniera non me ne accorgete se ascoltate il brano. Un groove pazzesco, una voce incredibile, e quindi si ascoltano veramente bene anche in un'epoca come quella attuale in cui siamo un po' avari di ascolti, ci bastano appena pochi secondi spesso. Vabbè, lasciamo perdere. E comunque noi ovviamente ci ascolteremo il singolo estratto, che dura poco più di 3 minuti, ma basta per condensare un po' il mood, il senso, ecco, di questo brano. Ascoltiamolo allora, Disco Inferno, i Tramps.

Per il prossimo brano ritroviamo delle firme, vi avevo già detto che insomma furono dei protagonisti, ecco, nell'era della disco music con numerosi successi. Ancora loro, quindi Kenneth Gamble, Leon Huff, in più si unisce anche Cary Gilbert, anche lui scrisse dei brani di successo. La canzone in questione è Don't Leave Me This Way. La prima versione in realtà fu registrata dagli Harold Melvin dei Blue Notes, li abbiamo già incontrati un anno prima, nel 75, e in seguito ne vennero fatte due fortunatissime cover, una, quella che ascolteremo tra poco, da Thelma Houston, e l'altra dalla formazione dei Commoners. Quella del 76 fu registrata, appunto, vi dicevo, da Thelma Houston, artista della scuderia Motown, Tamla Motown, questa etichetta specializzata appunto in black music. La sua versione era in stile puramente disco, ovviamente fu un successo internazionale, arrivando alla vetta della Billboard Hot 100 per una settimana nell'aprile poi del 77. E in questa versione sono presenti, pensate, i giri di basso elettrico erano gli stessi della canzone, in Italia magari c'è qualcuno che se la ricorda, Tutti insieme noi guardiamo Bim Bum Bam, era la sigla del programma televisivo appunto Bim Bum Bam, andato in onda su Italia 1, cantata da Paolo Bonolis, Manuela Blanchard e il pupazzo Juan, e la partecipazione del coro dei Piccoli Cantori di Milano. E queste cose capitavano anche all'epoca, capitò anche con Boney M e alcuni loro successi. La versione del brano della Houston fu ripubblicata poi nel 1995 in un remix che raggiunse anche questo delle buonissime posizioni in classifica, e oltretutto ha permesso a Thelma Houston di entrare alla posizione 86 della classifica stilata da VH1 delle 100 migliori One Hit Wonder, oltre che la seconda posizione della classifica delle 100 migliori canzoni dance. Ascoltiamola quindi, Don't Leave Me This Way, Thelma Houston.

Col prossimo brano torniamo a sfiorare ancora la famosa febbre del sabato sera. Ebbene sì, perché andiamo al 14° album dei Bee Gees, incontriamo anche loro nel 76, perché uscì appunto in quell'anno, Children of the World, questo è il titolo dell'album. E il singolo estratto era la celeberrima You Should Be Dancing, che venne inserita l'anno dopo appunto nella colonna sonora della febbre del sabato sera. E il singolo raggiunse la posizione numero 5 della classifica dei singoli inglesi e numero 1 della classifica statunitense Billboard Hot 100, oltre che la numero 7 della Hot Dance Club Play. È il primo brano dei Bee Gees ad essere orientato verso sonorità più disco, diciamo, rispetto ai precedenti lavori del gruppo, benché venga mantenuta una componente rock costituita da chitarra e batteria normalmente estranea al genere. You Should Be Dancing è anche conosciuta per essere il primo brano in cui Barry Gibb utilizzò il suo famoso falsetto, oggi segno distintivo dell'artista. La canzone poi, nella scena del film nel quale il brano è utilizzato, sono stati della febbre del sabato sera, sono stati a loro volta inseriti nella pellicola Cortocircuito, e oltretutto la canzone è utilizzata dai Boston Celtics per accompagnare le proprie vittorie, quindi in ambito, diciamo così, sportivo. Ascoltiamola quindi, You Should Be Dancing, i Bee Gees.

In chiusura facciamo la conoscenza di un gruppo, anche in questo caso un gruppo che si distinse per un paio di brani in definitiva. Loro sono i Real Thing, un gruppo musicale britannico di genere disco funk. I loro massimi successi furono You To Me Are Everything, il brano che ascolteremo tra poco, e Can't Get Me Without You, entrambi del 76. Per quanto riguarda appunto quello che ascolteremo, You To Me Are Everything, è un brano scritto da Ken Gold e Mickey Dean, prodotto da Ken Gold, pubblicato come singolo del gruppo appunto The Real Thing in quell'anno. E il 45 giri è stato per 3 settimane al numero 1 della classifica del Regno Unito. Nel mese di marzo poi dell'86 una versione remixata del brano ha raggiunto anche la posizione numero 5. E la canzone ha avuto un successo invece sicuramente più contenuto negli Stati Uniti, dove comunque ha raggiunto la posizione numero 64 della Billboard Hot 100 Singles Chart e numero 28 nella Billboard Rhythm Blues Chart. Il brano è stato successivamente oggetto di cover anche da parte di Frankie Valli, Miguel Bosé, Public Enemy, e nel 1997 anche l'italiana Marina Rey ha registrato una cover del titolo Primavera, che poi è stato anche un suo grande successo, che pochi magari sanno che era la cover di questa You To Me Are Everything che andiamo ad ascoltare dei Real Thing. E su questo brano io mi congedo da voi e vi auguro come sempre un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla tangenziale di Mestre, per il traffico intenso della sera si sono formate code tra Castellana e Venezia in direzione Milano e tra Terraglio e Innesto A27 verso Trieste. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Sempre dalle 21 alle 6 chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Per conoscere tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Federica Ovan alla regia, da Bruno Montevecchi alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, il ruolo e l'impegno dell'Università degli Studi di Trieste per la conservazione del patrimonio storico, della memoria storica di queste terre, con degli spunti transfrontalieri e degli approfondimenti che ci porteranno a un archivio contenente le tesi di laurea dell'Ateneo e a un archivio degli scrittori e della cultura regionale che ci porterà all'ascito Fonda Savio. Ma cominciamo con il dare il benvenuto ai nostri ospiti, cominciamo dalla rettrice Donata Vianelli. Buon pomeriggio e benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Alfredo De Luca, poi.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Alfredo De Luca, poi, qua in studio, responsabile

0: a disposizione della memoria storica e dell'importanza che questa opera ha per l'Ateneo triestino. Che cosa ci può dire?
1: Beh, l'Università di Trieste svolge un ruolo molto attivo, diciamo, accanto a quelle che sono delle istituzioni che sono specificatamente poi deputate a questo compito, come le sovrintendenze, gli archivi e i musei. Noi ovviamente conserviamo la memoria e abbiamo un compito di trasmettere anche la cultura delle nostre comunità negli anni. Sappiamo bene che l'università è un ruolo, ha un ruolo, è un luogo di produzione, di conservazione della conoscenza, ma anche di valorizzazione e di promozione della cultura che la circonda, quindi fortemente legata al territorio, che è un territorio ampio che va oltre i nostri confini e che anzi si alimenta da tante collaborazioni in un territorio esteso, proprio legato alle nostre comunità. E quindi noi come Università di Trieste, oltre che fare attività istituzionali come ovviamente la ricerca e la didattica, ci occupiamo, come vedremo, di conservare e di valorizzare quelli che sono i simboli della cultura e soprattutto la cultura che è passata, diciamo così, attraverso le nostre mura. L'archivio, ad esempio, delle tesi di laurea, di cui parlerà poi molto bene il nostro bibliotecario Alfredo De Luca, è proprio un primo esempio. L'archivio raccoglie le tesi degli studentesse e dei nostri studenti e sono lavori di tesi che, se per gli studenti rappresentavano un approfondimento della società in quel momento, di temi i più vari che in qualche modo chiudevano il loro percorso di studio, oggi rappresentano delle opere che sono tutelate dal diritto d'autore, quindi vere e proprie opere, e che sono consultabili da tutto il pubblico e danno tante informazioni, con uno spaccato ovviamente nel tempo di quello che era il nostro territorio e la nostra cultura. Quindi l'università è un po' un grande archivio della memoria, perché abbiamo produzioni artistiche, culturali, tecnico-scientifiche. A queste hanno contribuito studenti, hanno contribuito docenti, altre volte ovviamente sono state donate da artisti, da mecenati, da associazioni, anche da individui che hanno creduto, che credono e vedono in un IPS un'istituzione che valorizza ed è in grado poi di trasmettere alle future generazioni anche i simboli di questo territorio. Ecco, questo patrimonio, ovviamente c'è un gran lavoro del sistema museale di Ateneo, sì, lo SMAS, che conserva e valorizza beni culturali che sono molto diversi tra loro, cioè andiamo dalle collezioni scientifiche a quelle artistiche, fino anche ai numerosi fondi in nostro possesso, che poi di uno di questi fondi ne parleremo anche oggi, che è quello legato alla famiglia Fondasavio. Sì. Questo ovviamente, ecco, è un esempio molto rappresentativo della memoria del nostro territorio, delle vicissitudini storiche, delle nostre comunità che hanno vissuto in questa terra. E lo custodiamo nell'archivio degli scrittori e della cultura regionale. Qui è un patrimonio, ne parlerà molto bene Cristina Pinzani, molto ricco, composito, in larga parte ancora da esplorare e suscita molto, molto interesse. Sappiamo che è stato anche proprio citato recentemente anche da un articolo di Zeno Saracino del Piccolo. Sì. Di pochi giorni fa. E il problema, ecco, che noi abbiamo è quello di conservare e valorizzare.

0: E quindi proprio nei luoghi della cultura e negli archivi della memoria, quello su cui stiamo investendo tantissimo ovviamente è la digitalizzazione.
1: Sì.
0: Ad esempio adesso negli ultimi 15 anni le tesi di laurea sono archiviate solo in forma digitale. Abbiamo addirittura aperto proprio il sistema museale, ha creato un portale per la visualizzazione pubblica dei nostri fondi e delle collezioni dell'università. Lo stesso sito del nostro sistema museale di Ateneo, dello SMAS, è un canale, rappresenta per noi e per il territorio un canale di diffusione di quelle che sono attività culturali, divulgative, e rappresentano proprio, vogliono anche dimostrare quello che è l'impegno pubblico e sociale del nostro Ateneo, che rappresenta quindi un po' la nostra terza missione dopo la didattica e dopo la ricerca. E questo con la digitalizzazione ovviamente noi crediamo di poter rendere questo patrimonio anche immediatamente fruibile, e ne garantiamo anche il futuro in termini di trasmissione alle future generazioni. Ecco, adesso proprio recentemente hanno lavorato moltissimo il sistema museale, organizzerà, diciamo che ormai è arrivata a conclusione, ma proprio il 22 e il 23 ottobre organizzeremo proprio un convegno che sarà dedicato, parlerà anche proprio di protezione degli archivi della memoria, da quelli che sono i nuovi rischi, ad esempio quelli legati ai conflitti, ai rischi climatici e a quelli anche connessi alla digitalizzazione. Quindi insomma per noi ecco questo spazio che ci avete anche aperto, che ci date, è molto importante perché rappresenta anche un veicolo di quello che fa il nostro sistema museale di Ateneo, di quello che fa la nostra università, e approfitto anche per ringraziare proprio il personale di UNITS che oggi partecipa alla trasmissione e che potrà raccontarvi quelle che sono le specificità dell'archivio tesi, dell'archivio degli scrittori e della cultura regionale, perché loro vivono e il loro lavoro è dedicato proprio alla trasmissione della cultura per il futuro nel nostro territorio.
1: Donata Vianelli, rettrice dell'Università degli Studi di Trieste, grazie per questa introduzione, per queste prospettive anche che ha aperto, e grazie per aver sottolineato l'importanza di questa terza missione dell'Ateneo, la conservazione appunto della memoria. Noi chiaramente le auguriamo un buon lavoro e un buon proseguimento.
0: Grazie a voi.
1: Restiamo in studio a Sconfinamenti con Alfredo De Luca, responsabile della Biblioteca di Psicologia e Geoscienze di San Giovanni, e con Maria Pinzani, responsabile per l'archivio degli scrittori e della cultura regionale. De Luca, cominciamo da lei. Apriamo il coperchio, radiofonicamente, usiamo una metafora, apriamo il coperchio di un archivio dedicato alla conservazione delle tesi. Che cosa emerge da questo archivio riguardo magari proprio all'Istria, al Quarnero, alla Dalmazia? Quali sono le prime cose che saltano all'occhio?
2: Beh, è difficile scegliere, perché dopo 100 anni di storia dell'università e oltre 75.000 tesi conservate in tutti i modi all'interno dell'università, sia in cartaceo che in maniera digitale, puoi immaginare quanto... anche l'argomento riguardante questi sconfinamenti, che non sempre sono stati sconfinamenti, sia ricorrente all'interno delle tesi laurea. C'è un po' di tutto, dalla storia alla storia dell'arte, all'architettura, ma anche cose a cui magari non si pensa subito. Proprio questa mattina stavo riguardando alcune estrazioni che ho fatto sui titoli delle tesi. Una che mi ha colpito molto è sui geni delle api istriane.
1: Sì.
2: Quindi sulla genomica delle api istriane, quindi per studiare, per capire, insomma adesso io non sono un esperto, quindi. Però questo fa capire quanto sia interessante l'argomento, quanto gli studenti negli anni si sono interessati all'argomento e quanto questo l'argomento dell'Istria, delle terre che sono diventate sconfinanti ormai,
1: sì.
2: E quanto questi sconfinamenti avvengono, interessano e possono essere trattati nei modi più diversi.
1: Troviamo questo studio sulle api, troviamo anche altri studi magari sull'economia istriana o degli esempi di studi sull'architettura istriana per spaziare appunto in questa prospettiva?
2: Ce ne sono ovviamente tanti. L'economia, essendo la facoltà di economia quella fondatrice dell'università, è quella in cui possiamo trovare anche più esempi. Una proprio delle prime tesi degli anni 20 parla dell'economia istriana, ma anche una delle ultime tesi di pochi anni fa parla di nuovo dell'economia istriana. Ovviamente lo fanno da due punti di vista diversi, sono passati 100 anni e mezzo quasi, e lo fanno con tecniche, con modi diversi, lo fanno da appunto da anche interessi probabilmente diversi, ma si ripropongono. Questa dell'economia è una cosa che torna abbastanza spesso, devo dire la verità. Ovviamente la storia è un po' la regina da questo punto di vista, e anche in questo caso però storia to cure, quindi dalla preistoria fino ai nostri anni.
1: Questo archivio delle tesi, quando nasce? Che caratteristiche ha?
2: Beh, ovviamente nasce con l'università. È un archivio, diciamo banalmente, è un archivio di cui l'università ha bisogno, perché le tesi sono innanzitutto un documento che attestano ovviamente la fine di un percorso. Allo stesso tempo però sono anche, diciamo, sono la fine del percorso personale, e sono anche un'opera d'ingegno, un nome dell'ingegno umano, e come tale gli viene riconosciuta ovviamente sono coperti da diritti d'autore, e non essendo in realtà opere pubblicate, ma essendo degli inediti a tutti gli effetti, sì. Questi aspetti legali sono ancora più stretti ovviamente, quindi per poter consultare completamente le tesi di laurea bisogna avere il permesso d'autore ovviamente.
1: Quando cominciamo a trovare in questo archivio delle tesi che trattano aspetti oggi appunto transfrontalieri?
2: Da subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi dalla fine degli anni 40 ci sono già le prime tesi che parlano ovviamente dell'Istria, della possibilità della zona A e della zona B. Ovviamente negli anni 50 e negli anni 70 ci sono molti studi di questo tipo, ma arrivano ovviamente ancora oggi, se ne parla chiaramente.
1: Lei diceva, De Luca, che ci sono dei temi, dei soggetti di studio ricorrenti, magari ripresi a distanza di anni, di decenni, quasi di un secolo. Ci può fare qualche esempio di un tema di studio?
2: L'economia istriana, come abbiamo già parlato, ma è un tema abbastanza ricorrente, diciamo soprattutto degli anni 90 in poi, che secondo me è interessante dal punto di vista degli sconfinamenti, questa idea di macro regione, no? Quindi del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Carnia, Istria, quindi tutto quello che può essere questo contesto internazionale dal quale si possono tentare di togliere i confini. Questo è stato visto sia dal punto di vista economico, ho trovato molte tesi, ma anche dal punto di vista giuridico ad esempio. Quindi anche questo è qualcosa che ritorna spesso. Interessanti secondo me anche che ce ne sono molti studi di linguistica sui vari dialetti istriani. Sì. Questi sono anche ci sono varie tesi che parlano di questo argomento, e secondo me sono molto interessanti.
1: Sta lasciando moltissimi spunti, sta aprendo davvero un archivio di dimensioni ciclopiche, si parla di decine, di migliaia di documenti. Tutto ciò è consultabile in rete? Ci si può orientare in rete?
2: Allora, in rete abbiamo la digitalizzazione delle tesi native digitali, diciamo così, quelle che sono 15.000 dal 2013 in poi. Ce ne sono altre 14.000 circa che sono state digitalizzate, che sono degli anni precedenti, che sono tutte tesi moderne, e queste sono accessibili qualora l'autore abbia dato la propria disponibilità alla consultazione. E va detto che l'accesso deve essere fatto comunque da uno dei terminali all'interno dell'università. Comunque basta andare in una qualsiasi biblioteca dell'università e chiunque può accedere a queste tesi. Un po' più complicato il discorso per le tesi cartacee, ma senza adesso perdere tempo, si può scrivere una mail dal nostro sito bibiunits.it, c'è la sezione delle tesi e lì c'è scritto tutto, se qualcuno è interessato poi noi valutiamo caso per caso.
1: Dalle tesi che vengono raccolte appunto anche a distanza di anni o di decenni, ci si accorge anche del trascorrere del tempo, del cambiamento di alcune dinamiche sociali, economiche, magari riferendosi proprio a uno stesso luogo, a uno stesso soggetto.
2: Beh, certamente, tornando sempre all'economia, ad esempio una delle ultime tesi che avevo visto di pochi anni fa parla ovviamente di internet, di usare diciamo il marketing attraverso i siti internet, attraverso la pubblicità via internet per portare il turismo in Istria, mentre magari le tesi degli anni 20, quando si parla di economia istriana, parlano, non so, di miniere di bauxite o cose di questo genere. Quindi diciamo si parla di una cosa simile, ma da punti di vista ovviamente diversi.
1: Quindi da un punto di vista produttivo delle risorse di un territorio a situazioni quasi di archeologia industriale,
2: sì,
1: oggi.
2: Esatto, anche sì, e in più ad esempio ci sono anche abbastanza interessante secondo me le tesi che sono state fatte pochi anni fa che riguardano invece le proposte di recupero ad esempio di paesi, di castelli, di istriani, quindi anche questo è qualcosa che anche torna nel tempo perché comunque vengono descritti anche nelle tesi più vecchie.
1: Siamo in compagnia di Alfredo De Luca e di Maria Pinzani, stiamo scoprendo alcuni dei contenuti dell'opera di conservazione della memoria di queste terre, ma stiamo parlando di una macroregione, appunto, che ci porta all'Istria, al Quarnero, alla Dalmazia. In particolare con De Luca abbiamo appena percorso gli spazi virtuali dell'archivio di conservazione delle tesi di laurea. Dopo un intermezzo musicale assieme a Maria Pinzani esploreremo invece l'archivio degli scrittori e della cultura regionale, in particolare cominciando da un lascito, il lascito Antonio Fondasavio. Rimanete con noi.

0: sempre a sconfinamenti, con le informazioni, le memorie, i ricordi, i documenti che emergono dagli archivi dell'Università degli Studi di Trieste, in particolare argomenti che riguardano l'Istria, il Quarnero, la Dalmazia, argomenti transfrontalieri. Ne abbiamo parlato poco fa con Alfredo De Luca, ricordiamo anche l'introduzione della rettrice Donata Vianelli. Ora andiamo da Maria Pinzani, con noi in studio. Ci può regalare delle immagini, aprendo questo coperchio dell'archivio, l'archivio degli autori e della cultura regionale? Che cosa vediamo?
1: Entrando nell'archivio si vedono immagini molto diverse, perché si va dalla parte più prettamente iconografica a tanti volumi raccolti in questi armadi che sono le cosiddette biblioteche di persona, e poi anche a tutta una parte di documenti che diciamo offrono varie suggestioni già dai contenitori in cui sono conservati. Sicuramente entrando nell'archivio colpisce la parte iconografica, perché abbiamo tutta una serie di vedute, in particolare di località istriane ma anche tristine, che fanno parte dell'ascito Fondasavio. Questo lascito è pervenuto all'università nel 2012, ma in realtà era stato donato dalla figlia di Italo Svevo, da Letizia, già nel 1992 ad un'associazione che era stata creata apposta da un gruppo di docenti dell'Università di Trieste. Questa associazione si chiamava Centro di Documentazione della Cultura Regionale e aveva proprio per statuto il compito, se possiamo dire, di raccogliere i beni che venivano proposti dagli eredi di tante personalità della cultura triestina, perché questo archivio non è solamente non conserva solamente il lascito Fondasavio, ma conserva anche il fondo di Gianni Stupari, c'è il fondo Voghera, c'è fondi di personalità molto importanti a livello non solo locale ma anche nazionale. Tornando all'ascito Fondasavio, mi dicevo, Letizia decide di affidare all'Ateneo, tramite questa associazione, i beni che erano stati raccolti da lei e dal marito Antonio Fondasavio. Ci sono tre nuclei importanti, e all'interno di questi tre nuclei troviamo tante suggestioni proprio legate anche ai luoghi dell'Istria.
0: C'è un nucleo beni artistici, sì, con immagini, appunto, alcune ce le ha già raccontate. Ne vediamo una pubblicata sull'articolo di Zeno Saracino, al quale faceva riferimento anche la rettrice in apertura di puntata sul Piccolo del 28 settembre. Un'arena di Pola, ma da una prospettiva, diciamo, diversa rispetto a quella del passante che vede l'arena.
1: Esatto, questa è una veduta molto particolare, è stata dipinta da Pietro Nobile e ci fa vedere l'arena di Pola dall'interno. Di solito l'arena di Pola viene vista dall'esterno, con varie prospettive. In particolare all'archivio degli scrittori è conservata una veduta del 1849, dove si vede l'arena di Pola dal punto di vista dello scoglio degli ulivi, che poi diventerà un cantiere navale, lì verrà costruito un cantiere navale, quindi quella veduta oggi non c'è più, per quella vegetazione e quel tipo di prospettiva non c'è più, perché è tutt'altro, no? Quindi un documento storico importante, perché alla fine tutti questi beni iconografici che Fondasavio raccoglie sono testimonianze storiche. Non troviamo nomi di autori importantissimi nella sua raccolta iconografica, ma troviamo dipinti, grafiche, stampe che hanno soprattutto il valore storico. Ed è questa, diciamo, la chiave di lettura di tutto questo lascito molto consistente e molto variegato.
0: Troviamo anche informazioni su usi e costumi, abiti delle persone, abiti tradizionali dell'Istria.
1: Esatto, troviamo anche questo tipo di raffigurazione e abbiamo tutta una serie di dipinti soprattutto, ma anche poi di stampe che raffigurano le contadine di Dignano, gli osti istriani, i pescatori di Capodistria. Sono diciamo aspetti etnografici che interessavano a Fondasavio sempre perché legati alla storia della terra d'origine della sua famiglia.
0: Di che paese, di che località era origine la famiglia Fonda?
1: La famiglia Fonda era originaria di Pirano, il padre era un comandante dell'Oid e Antonio nasce, studia e vive a Trieste, però il suo legame con la terra d'origine della famiglia sarà fortissimo, tant'è che appunto nell'ascito si trovano vari materiali dai libri ai dipinti di cui dicevo prima, ma a un fondo documentale importantissimo che rimanda tutta la storia dell'Istria.
0: Alcuni volumi, parlando della biblioteca Fondasavio, alcuni volumi particolarmente preziosi.
1: Allora, innanzitutto c'è da dire che la biblioteca Fondasavio è veramente molto consistente perché è divisa in tre nuclei e come poi era stata divisa da Letizia ed Antonio, perché a noi questi materiali sono già pervenuti con un loro ordine che abbiamo cercato di mantenere poi nella catalogazione. Quindi c'è una sezione sveviana che racchiude 71 libri di superstiti della biblioteca di Italo Svevo con all'interno la nota di possesso o le annotazioni di Svevo proprio. Poi c'è la parte, un nucleo antico dove qui troviamo veramente molti volumi legati alla storia dell'Istria e in particolare troviamo un manoscritto di Gian Rinaldo Carli, studioso, erudito, numismatico, economista, che interessava molto a Fondasavio perché abbiamo molte pubblicazioni di Gian Rinaldo Carli e su Gian Rinaldo Carli. E questo manoscritto è particolare perché racconta la vita della moglie di Gian Rinaldo Carli, Paolina Rubbi, che morì giovanissima a 25 anni per la tubercolosi, e Gian Rinaldo fece pubblicare questa storia, la vicenda della sua giovane moglie, ma poi decise di ritirare questa pubblicazione e ad oggi se ne conoscono solo due esemplari, uno conservato a Lucca e uno conservato all'archivio degli scrittori nell'ascito Fondasavio. Questo manoscritto pubblicato ha ispirato Fulvio Tomizza per il suo romanzo L'ereditiera. Lui aveva però consultato quello di Lucca.
0: Non quello appunto che viene conservato nell'archivio.
1: Perché probabilmente all'epoca non era ancora arrivato a Trieste, all'università.
0: Oggi invece risiede all'università, conservato dall'Università degli Studi di Trieste, questo lascito, il lascito Fondasavio. Per quanto riguarda i documenti, alcuni documenti particolarmente preziosi, rari, che vengono messi a disposizione.
1: Allora, innanzitutto il fondo documentale è l'ultima tranche di beni che sono stati catalogati, perché la catalogazione di questo lascito parte già dal 2015-2016, quando si inizia a catalogare la biblioteca, perché se i beni non vengono catalogati non sono fruibili e non sono divulgati. Quindi si è partiti con la biblioteca, che consta di circa 1600 unità, diviso fra nucleo antico, nucleo sveviano e nucleo moderno. All'interno del nucleo moderno moltissime pubblicazioni su Ulissi, la Croazia, ma in generale su quello che erano gli interessi di Antonio, no? Cioè la storia della terra d'origine, del territorio in cui lui viveva, cioè della Venezia Giulia, e poi del mare Adriatico e della Repubblica di Venezia. E quindi si è fatto prima la catalogazione della biblioteca, poi si è passato alla catalogazione dei beni artistici. Anche lì abbiamo numeri importanti, oltre 560 unità di beni di vario tipo, dai dipinti alle stampe, alle carte geografiche, un nucleo importantissimo, magari ne parlo dopo. E poi per ultimo è arrivata questa catalogazione della parte documentale grazie soprattutto a un finanziamento della regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo una collaborazione in essere con l'ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale, sì, con cui condividiamo il catalogo dei beni culturali, e quindi grazie a questo finanziamento di 36.000 euro è stato possibile avviare una catalogazione sistematica di questo fondo documentale, che è molto variegato. All'interno infatti abbiamo ben 8 serie archivistiche che partono dai documenti personali di Fonda Savio, cioè dalla sua pagella, il suo certificato di nascita, le lettere quando era al fronte, per poi passare alla serie dei documenti antichi e pregiati, dove abbiamo bolle papali, editti imperiali e anche documenti striani. E poi abbiamo documenti storici, documenti, appunto una serie dedicata proprio all'Istria, e lì abbiamo conservate 37 pergamene di atti notarili che vanno dal 1500. All'interno appunto di questo fondo documentale possiamo veramente scorrere tante vicende legate alla storia istriana, perché si arriva fino al Novecento. Quindi partendo dal 500 con queste pergamene più antiche, nel corso degli anni lui ha raccolto tutto quello che poteva, diciamo, ricostruire le vicende del territorio istriano fino ad arrivare fino alle tragiche vicende della Seconda Guerra Mondiale.
0: Anche su questo periodo abbiamo dei documenti.
1: Abbiamo vari documenti perché Fonda Savio è stato impegnato anche politicamente, no? Aveva partecipato con il movimento di liberazione, e in particolare abbiamo anche un nucleo di fotografie legate anche alla tragedia delle foibe. Quindi sono tutti materiali che per gli storici sono ancora, diciamo, di interesse, perché come forse non ho detto, Letizia dona all'università e non dona ad altri enti, perché identifica nell'università l'istituto che in qualche modo garantisce lo studio nel corso dei, sì, decenni, cioè quello che oggi viene studiato in una certa prospettiva fra 50 anni potrà essere studiato con altri occhi, no?
0: Proprio pensando ad altri occhi, c'è chiaramente il filo conduttore della storia che ci guida, esatto, all'interno di questo lascito, ma avete ricevuto anche un'attenzione chimica, potremmo dire.
1: Ecco, questa è veramente una vicenda particolare, perché all'interno della biblioteca di Fonda Savio sono conservati 4 volumi dell'Onore del Ducato di Carniola, l'opera di Johann Walker von Walvasor, scusate il mio tedesco è terribile, del 1689. Questa è un'opera imponente che esplora da tutti i punti di vista la storia della Carniola, che corrisponde all'attuale Slovenia. E l'anno scorso sono stata contattata da una docente dell'Università di Lubiana, una docente di chimica dell'Università di Lubiana, che sta conducendo uno studio sulle varie stampe di quest'opera imponente, sia dal punto di vista dello studio della carta che degli inchiostri, perché soprattutto i volumi antichi sono soggetti ad alterazione, ad esempio se gli inchiostri sono molto metallici si possono creare dei fori. Se non sono conservati bene ci sono le bestioline, insomma sono materiali anche delicati. Anche sotto questo punto di vista l'università è molto attenta, perché quest'anno abbiamo fatto un'operazione di controllo e di diciamo pulizia, per semplificare, della parte di questi volumi antichi, che sono stati tutti poi condizionati, cioè sistemati all'interno di buste di carta in acida adeguata per garantirne la salute,
0: certo,
1: nel tempo.
0: Anche questo è il lavoro dell'Università degli Studi di Trieste. Tra poco il sommario di Panorama, ma prima salutiamo e ringraziamo Maria Pinzani, responsabile dell'Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale, facente parte appunto del sistema archivistico dell'Università di Trieste. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: E così Alfredo De Luca, responsabile della Biblioteca di Psicologia e Geoscienze di San Giovanni, appunto all'interno dell'Università di Trieste, in particolare ci ha portati nell'archivio delle tesi. Grazie.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Prima di salutarci, il sommario di Panorama quindicinale della Edit di Fiume. Ai lettori, immaginare il futuro. Nel 2027 Panorama taglierà il traguardo dei suoi 75 anni. In una realtà mediatica profondamente cambiata servono nuove soluzioni. È giusto che a cercarle sia una persona in grado di leggere il mondo di oggi e anticipare quello che verrà. Dal prossimo numero la direzione della rivista passa a Kersto Babic. Primo piano, Marin Korva, l'Unione Italiana, l'unica voce della comunità nazionale italiana. Da un confronto svoltosi alla presenza dei rappresentanti della Farnesina, spunti per ridefinire e consolidare i rapporti diretti tra Roma e gli italiani in Croazia e Slovenia. L'opinione, la solita guerra tra due paesi, le consultazioni popolari dell'11 ottobre saranno il primo banco di prova per il governo Janša. Attualità, le elezioni più complicate, la Bosnia ed Erzegovina si avvicina al voto generale in un clima di profonda frammentazione e con un'architettura politica. Bruxelles frena sugli affitti brevi. La Commissione europea propone una legge per aiutare stati membri e autorità locali ad affrontare con più chiarezza e maggiore certezza giuridica lo stress abitativo. Scenari, i ponti di Putin. Quali sono le vere intenzioni dello zar? Intanto fa riflettere l'alleanza tra Mosca e Pyongyang. Società, AI, se l'intelligenza artificiale va fuori controllo. I vertici delle aziende leader del settore ritengono che lo sviluppo debba rallentare. Eventi, la lingua geniale per ideare, progettare, creare. Dal 19 al 25 ottobre torna la settimana dedicata all'idioma di Dante, visto come uno strumento creativo e propulsore di idee di ogni settore della vita sociale e professionale. Recensioni, quei preti scomodi alla dittatura jugoslava. Il documentario In Odium Fidei, i martiri cristiani della persecuzione titina, diretto da Maximiliano Hernando Bruno e realizzato da Venice Film con il contributo della Lega Nazionale di Trieste, racconta una difficile pagina di storia attraverso le vicende di tre sacerdoti vittime della repressione comunista. Mostre, Marcello Dudovic, la réclame come opera d'arte, dalmata per origini, triestino di nascita, internazionale per vocazione. L'IRCI di Trieste esplora la produzione di uno dei massimi pionieri e padri fondatori del moderno cartellonismo pubblicitario. Ritratti, due piloti partiti da Montona. L'epopea dei gemelli Aldo e Mario Andretti, dall'Istria al campo profughi in provincia di Lucca agli States. Una vita dedicata fin dalla gioventù alle corse automobilistiche. Diventeranno famosi nel 1959 per aver vinto varie gare su una Hudson Hornet costruita da loro stessi. Poi le loro carriere si separeranno. Tra passato e presente, Freddie Mercury, il mito immortale, fragile ed esuberante. L'esuberante frontman e cofondatore dei Queen, dopo una vita piena di avventure ed eccessi, si è spento a 45 anni. I suoi brani continuano a risuonare ovunque, ricordandoci che le leggende non muoiono mai. Letture, una valigia in tre. Pochi indumenti, lo stretto necessario, documenti, alcuni oggetti dal forte valore affettivo. Soprattutto foto di famiglia, private, delle cornici, perché occupassero meno spazio. Di fronte al rischio di finire in foibati, la scelta dolorosa di lasciare l'Istria. Reportage, due specchi d'acqua ai piedi del Mangart, quasi nascosti come un tesoro da preservare in un angolo remoto d'Italia, nello splendido paesaggio delle Alpi Giulie, a pochissimi chilometri dal confine con la Slovenia, si possono ammirare due bellissimi bacini di origine glaciale, i laghi di Fusine. Rubriche, salute, bevande dolci, il pericolo nascosto, benessere, bere caffè la mattina ma nel momento giusto, tendenze, voglio essere come mia nonna. Curiosità, la sindrome che deve il nome a Rodolfo Valentino? Moda, A Venezia esposte le visioni di Pierre Cardin. Alimentazione, Carruba, il cioccolato dei poveri, Enoguida, Pellegrini, un tempio dell'alta cucina, la taverna nel centro storico di Sebenico, guidata dallo chef e patron Rudolf Stefan, presenta un'offerta profondamente legata al territorio con una rilettura contemporanea della tradizione. L'Istria nel calice, Gurk 2025, Radovanovic da Smokvica, isola di Curzola. Questi i contenuti e così il termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Federica Ovan, Bruno Montevecchi, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale sud di Verona si sono formate code per un incidente tra San Martino Buonalbergo e Transpolesana in direzione Verona Nord. Sulla A4 Padova-Venezia rallentamenti per traffico sostenuto tra tangenziale di Mestre e bivio A13 in direzione Milano. E sulla tangenziale di Mestre code tra Castellana e Venezia in direzione Milano e incolonnamenti anche verso Trieste tra Terraglio e Innesto A27 sempre per il traffico intenso della sera. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa orientale e centrale si mantiene un vasto campo di alte pressioni. Venti da est convogliono sulle nostre regioni, aria alquanto secca. Le previsioni: nella notte generalmente sereno, densamente a nord-ovest. Domani ancora soleggiato, con nebbia mattutina localmente a valle. Nel litorale soffrirà una debole bora, temperature minime da 5 a 12 gradi, massime da 18 a 25. Venerdì, sabato e domenica bel tempo con velature, ancora nebbia locale di primo mattino nel fondovalle. Nel litorale continuerà a soffiare una debole bora. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada Lubiana-Capodistria in ambole direzioni, all'altezza del cantiere di Postumia, nonché sempre per lavori presso la rotatoria di Belvedere, code sulla isola Strugnano in ambole direzioni. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. A Pola, l'annuale aggiornamento professionale per gli educatori delle istituzioni prescolari della comunità nazionale italiana. Da Dante Alighieri di Isola traccia il bilancio dell'attività e guarda ai prossimi appuntamenti. Daniel Radešić ufficializza la sua candidatura a sindaco di Isola. Una foto innesca la polemica tra il premier Janša e l'opposizione. Informazione identità, il bilancio di Ilaria Rocchi dopo 12 anni alla guida di Panorama. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Si è svolto presso il Dipartimento di Italianistica di Pola l'annuale aggiornamento professionale per gli educatori delle istituzioni prescolari della comunità nazionale italiana. L'iniziativa, organizzata dal settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, quest'anno è stata dedicata al teatro con il titolo Viva il teatro, forma d'arte, espressione e comunicazione. Sentiamo Beatrice Zizza.
2: Una trentina di educatori ha partecipato alla giornata coordinata dalla pedagoga teatrale Petra Bernarda Blaškovic e articolata in tre sessioni di lavoro. Dopo un primo momento di confronto sul ruolo del teatro nell'attività educativa e sulle possibilità ma anche sulle difficoltà di portarlo nel lavoro con i bambini, l'incontro è entrato nella parte più pratica. Gli educatori sono stati coinvolti in esercizi di teatro verbale e non verbale, lavorando sulla consapevolezza del corpo e sulla padronanza della voce, ma anche sulle tecniche del teatro di figura e di animazione. Un percorso pensato per fornire strumenti da poter poi adattare al lavoro quotidiano con i bambini. Ed è proprio questa varietà di possibilità a essere al centro del percorso proposto quest'anno, come spiega Petra Bernarda Blaškovic.
3: Il teatro, dopo anni dove era a servizio di altri temi, diventi protagonista e abbiamo pensato di mostrarlo in tutta la sua bellezza, in tutte le sue sfumature, sfaccettature, tutte le arti convertono nel teatro, per cui il teatro può essere un teatro non verbale dove usiamo il corpo, un teatro verbale dove usiamo la parola, ma anche un teatro del suono dove facciamo dei suoni con la nostra voce, perché la voce è uno strumento incredibile. Poi parliamo anche del teatro musicale, quindi come si può attraverso una struttura musicale raccontare una storia e perché no animare oggetti e poi anche costruire dei pupazzi, quindi andiamo anche nel teatro di animazione di figura.
2: La scelta di lavorare sul teatro nasce anche dalla sua capacità di offrire agli educatori strumenti diversi per accompagnare i bambini nello sviluppo del linguaggio, un aspetto particolarmente importante per le istituzioni della comunità nazionale italiana, come sottolinea Anna Giugno Modrushan, titolare del settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
4: Abbiamo scelto proprio con Petra, quando vagliavamo le varie possibilità, il teatro perché ci dà molta libertà, dà le stesse educatrici felici, molta libertà, di poter anche mettere se stesse con i bambini, dà la possibilità di liberarsi ai bambini, di creare, di inventare e di esprimere le proprie emozioni e soprattutto di sviluppare il linguaggio, che è quello che sta alla base per le nostre istituzioni della comunità nazionale italiana.
2: La giornata è servita inoltre a definire l'impostazione di due attività tradizionali del settore scuola dell'Unione Italiana: appuntamento con la fantasia, che si svolgerà nel corso dell'anno scolastico, e il girotondo dell'amicizia, previsto alla fine dell'anno, che sarà ospitato dalla scuola dell'infanzia Girasole di Cittanova.
1: Il presidente della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, Michele Fatigato, ha incontrato oggi la stampa a Palazzo Manzioli per fare il punto sulle attività dell'associazione e presentare i programmi per i prossimi mesi. Al centro dell'incontro il bilancio della manifestazione Italia, cibo, vino, mare, che secondo Fatigato ha rappresentato un punto di svolta per la comunità. Dionisi Potter.
5: La manifestazione Italia Cibo Vino Mare, organizzata nel mese di settembre, ha riunito a Palazzo Manzioli e nell'omonima piazza circa 350 connazionali provenienti da 21 comunità degli italiani della Slovenia e della Croazia, oltre a numerosi altri visitatori. Complessivamente, secondo i dati forniti, le presenze avevano superato quota 850. Secondo il presidente Dante Alighieri, l'ampia partecipazione ha dimostrato la volontà dei connazionali di rafforzare l'unità della comunità nazionale italiana e allo stesso tempo di aprirsi maggiormente al dialogo con le altre componenti della società isolana e del territorio.
6: Noi come italiani, come connazionali, appartenenti a questa grande cultura italiana che ha formato l'Europa, l'Europa si è formata su questa nostra cultura. E poi l'Europa ha invaso l'America e ha trasportato la nostra cultura in America, ma tutto nasce qui, nella nostra Italia. Noi possiamo e dobbiamo dialogare con le componenti nazionali qui presenti, perché dobbiamo essere capaci di capire anche la ricchezza che c'è nelle altre culture. Ma per far questo noi dobbiamo difendere quel che noi siamo. Noi non siamo istriani soltanto, perché dopo 80 anni dal secondo conflitto mondiale, il concetto di istrianità è un concetto che rafforza la comunità nazionale, cioè sono italiano di queste parti.
5: Fatigata quindi ringraziato per il sostegno alla CAN di Isola, al Comune, l'Ufficio Governativo per le Nazionalità, la CAN Costiera e l'Università Popolare di Trieste. Proprio nei rapporti con quest'ultima era però emersa una criticità. Alla vigilia della manifestazione, il vicepresidente dell'UPT, Paolo Rovis, aveva chiesto la sospensione dell'evento, sollevando alcune perplessità. La Dante Alighieri ha successivamente chiesto chiarimenti all'ente triestino. Fatigata ha comunque ribadito l'importanza storica della collaborazione con l'Università Popolare, auspicando che la questione possa essere chiarita in tempi brevi.
1: Daniel Radešić ufficializza la sua candidatura a sindaco di Isola. Nato e cresciuto in città, Radešić scende in campo con il sostegno di Movimento Libertà, Socialdemocratici, Sinistra e Lista Mefe gli Isolani. Tra le priorità del candidato, la necessità di creare abitazioni accessibili per i giovani e di affrontare il problema dei parcheggi. Una candidatura, spiega Radešić, maturata nel tempo, spinta anche dalla discesa in campo del capo istriano Boris Popovic. Sentiamo Barbara Costamagna.
7: Daniel Radešić ha presentato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Isola, un'alleanza che, secondo quanto sottolineato durante la presentazione, riunisce per la prima volta più partiti e liste civiche attorno a un unico candidato già dal primo turno. I rappresentanti delle forze che lo sostengono hanno motivato la scelta con il desiderio di mantenere al centro gli interessi della comunità locale. Romina Kral, dell'SD, ha parlato di Isola come della nostra casa e della fiducia in un candidato che, a loro avviso, conosce profondamente la città. Roby Ieneu, di Movimento Libertà, ha evidenziato la volontà di portare avanti un progetto legato alle esigenze concrete degli abitanti, mentre Robert Turk, della lista MEF Isolani, ha sottolineato la sensibilità di Radešić verso i bisogni della comunità. Igor Winkler, della sinistra, ha posto invece l'accento sulla tutela del territorio dagli interessi immobiliari e sulla necessità di politica abitativa per i giovani. Ma cosa ha spinto Daniel Radešić a candidarsi?
8: Questa decisione è maturata non da ieri, ma già da almeno 8 anni, però non lo sapeva nessuno tranne mia moglie. Adesso mi è sembrato il momento giusto, diciamo, anche perché è arrivato un candidato che non è di qua e questo era un po' anche un'esibizione in più. Perché qua siamo nati, l'isola la conosciamo, siamo qua cresciuti, l'amiamo, ce l'abbiamo nel cuore e nel sangue. E credo anche che sappiamo meglio di che cosa abbiamo bisogno.
7: Tra le priorità indicate ci sono la questione abitativa e il problema dei parcheggi.
8: Fare gli appartamenti che i giovani non vanno via. E loro vogliono restare qua, però non possono, perché non possono permettersi di acquistare immobili per 6-7 mila euro al metro quadro. La seconda è la casa per parcheggiare. Questo si deve fare perché il parcheggio a Isola è sempre una cosa, sempre più difficile trovare un parcheggio.
1: Sessione straordinaria della Camera di Stato, come previsto e passato con il sostegno della coalizione di maggioranza e l'appoggio esterno di Resnizza Verità, il disegno di legge sul fondo pubblico per la cura avanzata delle malattie rare, pur fra le resistenze dell'opposizione che ha lamentato l'utilizzo di fondi destinati al finanziamento delle organizzazioni non governative per una legge giusta, i gruppi dei partiti di coalizione si sono poi espressi contro la proposta del Movimento Libertà di ridurre temporaneamente tramite una legge speciale i margini di guadagno dei commercianti di derivati petroliferi per benzina, diesel e gasolio da riscaldamento. E nella giornata della 27ª seduta straordinaria della Camera di Stato, Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra Levizia hanno rilanciato nel dibattito politico due temi per loro prioritari: la restrizione dei permessi per i lavoratori stranieri e l'indipendenza dei media, temi sui quali chiedono di convocare con urgenza le commissioni parlamentari competenti. Valerio Fabbri.
9: I deputati dell'opposizione hanno deciso di compattarsi e rilanciare al centro dell'agone politico due temi considerati cruciali. Da un lato la questione legata ai finanziamenti pubblici per i media, dall'altra la gestione dei lavoratori stranieri. Sul tema dell'informazione le parole più dure sono arrivate dall'ex ministra della Cultura e coordinatrice di Levizia Sinistra, Asta Vrečko, che ha accusato il governo di voler distruggere tutti gli organi di informazione che non si allineano alla linea dell'esecutivo. Inoltre la difesa del canone obbligatorio per la televisione pubblica, uno dei quattro quesiti referendari del prossimo 11 ottobre, secondo l'opposizione passa per la difesa di media credibili e indipendenti, che non vengano appiattiti sul linguaggio dei social media, dove vengono spesso diffuse notizie false dagli stessi attori di governo che dovrebbero difendere la libertà di informazione. A preoccupare l'opposizione è anche l'emendamento su occupazione, lavoro autonomo e impiego di cittadini stranieri. In particolare le critiche si sono concentrate sulla prevista eliminazione del divieto di impiego tramite agenzie di collocamento, sull'abolizione di sanzioni in caso di violazione dei diritti in materia di retribuzione e orario di lavoro e sull'estensione del periodo dopo il quale uno straniero può esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, un'impostazione che secondo Teresa Novak di Movimento Libertà compromette qualsiasi politica di integrazione e promuove solo divisione, xenofobia e odio sociale.
1: L'opposizione ha criticato il primo ministro Janez Janša che ieri alla Camera di Stato, sostenendo la tesi della persecuzione dei cristiani in Nigeria e Sudan, ha mostrato una fotografia che, secondo quanto riportato da RTV Slovenia, è stata scattata a Gaza. Pronta la risposta dell'ufficio del Premier, che ha sottolineato come il problema in Slovenia non venga affatto affrontato. Sentiamo Erika Paternusz.
10: Movimento Libertà e Socialdemocratici ritengono che il premier Janez Janša abbia fatto una figuraccia mostrando alla Camera di Stato una fotografia scattata a Gaza mentre parlava della persecuzione dei cristiani in Sudan e in Nigeria. Levizia Sinistra parla invece di un vero e proprio fiasco. Il leader del Movimento Libertà ed ex premier Robert Golob ha invitato Janša a scusarsi, mentre l'eurodeputato Matthias Nemez ha indirizzato al capo del governo una lettera aperta a riguardo. Pronta la risposta dell'ufficio del primo ministro, che ha confermato all'agenzia di stampa STA che la fotografia mostrata in aula dal premier è stata presa da internet. Più importante della fotografia è il fatto sul quale ancora oggi la maggior parte dei media tace, ha intanto sottolineato l'ufficio del capo del governo, precisando che in Sudan solo dal 2023 sono state uccise più di 150.000 persone e la catastrofe umanitaria ha colpito oltre 25 milioni di persone. In Nigeria solo negli ultimi 6 mesi sono stati invece assassinati 4.600 cristiani e negli ultimi 20 anni l'organizzazione terroristica islamista Boko Haram si è resa responsabile della morte di oltre 300.000 bambini. In Slovenia questo tema viene quasi completamente ignorato, ha affermato ancora l'ufficio di Janša, e non è oggetto di alcuna protesta.
1: Intanto la Presidente della Repubblica Natasha Pirsamussar e il Primo Ministro Janez Janša si sono incontrati oggi per una riunione di lavoro, lo ha comunicato l'ufficio del Premier, precisando che Janša e Pirsamussar hanno parlato di questioni di attualità legate alla politica interna ed estera. I contenuti specifici dell'incontro non sono stati divulgati nemmeno dall'ufficio della Presidente.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La giornalista fiumana Ilaria Rocchi ha firmato per l'ultima volta in veste di redattrice capo responsabile il quindicennale dell'Edit Panorama. La guida della rivista del 2014 ha affrontato un percorso che, come rileva nell'editoriale, è stato in salita, ma bellissimo e gratificante. Sentiamo il servizio di Lionella Pausina Quavita.
11: Dal 2014 a oggi ho provato a creare il miglior prodotto possibile, mettendo a disposizione le mie competenze, la passione, l'impegno e le risorse disponibili, scrive Ilaria Rocchi in questo suo ultimo articolo di fondo, in cui non manca di ringraziare la redazione, i collaboratori e quanti l'hanno sostenuta e accompagnata in questo percorso. Ai nostri microfoni rileva che dopo 3 mandati ha scelto di non ricandidarsi, facendo proprio lo slogan largo ai giovani.
12: E ho reputato necessario infondere anche nella stessa rivista una nuova linfa, o comunque una linfa diversa, perché in questi 12 anni il mondo è cambiato profondamente e con una velocità che io da boomer forse non riesco a reggere.
11: Consapevole che il baricentro si è spostato sulle piattaforme digitali e sui social, la Rocchi ammette di appartenere a un mondo più pacato, calmo e legato alla carta stampata, che si gioca il futuro sulla sfida degli approfondimenti.
12: E qui devo ammettere con tristezza, con anche un po' di amarezza, che in tutti questi anni noi nell'insieme non abbiamo lavorato molto sulle persone.
11: In questi anni, così come in tutta la sua carriera, Ilaria Rocchi ha cercato di trasmettere in Panorama, ma anche sulle pagine della Voce del Popolo, il suo modo di vivere e di vedere la comunità nazionale italiana. Lo ha fatto con la schiettezza, competenza e preparazione, e soprattutto mantenendo saldo il legame tra informazione e senso di appartenenza.
12: Viviamo in un mondo che è sempre più pluralistico, di queste identità che si incrociano, che si uniscono, che si compenetrano, con il rischio che forse questo sentimento deciso, marcato, che è presente nella mia generazione di identità italiana, acquisti una nuova dimensione, una dimensione diversa da quella mia. E quindi sì, lavorare sul senso di appartenenza nazionale è molto importante, ma secondo me bisogna lavorare con i giovani anche sulla consapevolezza di appartenere a un determinato mondo.
11: La giornalista continuerà a far parte della redazione di Panorama, che lascia nelle mani del collega Cristo Babic.
12: Io amo questo mestiere, io amo scrivere, io metto le mie forze e le mie competenze al servizio sì di Panorama, ma anche del resto delle testate dell'Edit. L'ho sempre fatto e continuerò a farlo.
1: Italia via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera il mandato al relatore sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Il voto fotografa una netta divisione tra i partiti favorevoli, la maggioranza Italia Viva e Azione, contrari Movimento 5 Stelle e AVS, mentre il PD non ha partecipato al voto e Più Europa si è astenuta. Il provvedimento, già approvato dal Senato, dovrebbe arrivare in aula entro metà ottobre. Davide Fifacco.
13: Il disegno di legge contro l'antisemitismo supera l'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera, ma lo fa senza quell'unità politica auspicata nei giorni scorsi da Liliana Segre. La Commissione ha approvato il mandato al relatore, il deputato di Forza Italia Paolo Emilio Russo, per portare il testo in aula. Il provvedimento è quello già approvato dal Senato lo scorso marzo. Il voto ha però confermato le divisioni tra le forze politiche. A favore si sono schierati la maggioranza, Italia Viva e Azione, contrari Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Il Partito Democratico non ha partecipato al voto, mentre Più Europa si è astenuta. Al centro dello scontro c'è soprattutto la definizione di antisemitismo adottata dal disegno di legge, mutuata dall'International Holocaust Remembrance Alliance. Per Movimento 5 Stelle e AVS il rischio è che alcuni esempi contenuti nella definizione non distinguano sufficientemente tra antisemitismo e critica alle politiche del governo israeliano. italiano. Le due forze chiedono, tra le altre cose, di valutare il riferimento alla cosiddetta dichiarazione di Gerusalemme. Di segno opposto la posizione della maggioranza, secondo cui il testo rappresenta uno strumento per contrastare il fenomeno dell'antisemitismo senza limitare la libertà di critica politica. Nei giorni scorsi proprio Liliana Segre aveva chiesto ai partiti di trovare un punto di incontro e approvare il provvedimento all'unanimità, anche accettando eventuali modifiche. La senatrice a vita aveva sottolineato la necessità di garantire esplicitamente la possibilità di criticare Israele senza che questa critica venga automaticamente considerata antisemita. L'appello, almeno in commissione, non ha prodotto un voto unitario. Ora la partita si sposta nell'aula di Montecitorio, dove il provvedimento dovrebbe arrivare entro la metà di ottobre.
1: Anche altre società petrolifere hanno seguito in Italia l'Eni, che da due giorni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio. In Friuli Venezia Giulia il tetto si aggiunge allo sconto regionale. Molti distributori Eni hanno finito il carburante in poche ore. Alessandro Martegani.
14: La decisione di Eni di bloccare i prezzi della benzina, anche grazie alla moral suasion del governo, la società è controllata dal Ministero dell'Economia, è stata seguita anche da altre società in Italia. Dopo l'Eni, che ha annunciato anche uno sconto sulle bollette, IP e Q8 hanno deciso di porre un tetto ai prezzi di benzina e gasolio, e anche la rete di distribuzione Constantin ha annunciato un limite ai rincari. La mossa delle compagnie però è coincisa anche con un calo dei prezzi dei carburanti a livello internazionale, quindi l'effetto sui conti delle compagnie si è sensibilmente ridimensionato, pur abbassando il prezzo medio nazionale. La decisione delle compagnie è stata sottolineata anche dalla premier Giorgia Meloni a Praga per la visita ufficiale nella Repubblica Ceca. Sull'energia ha detto: mi corre l'obbligo di segnalare che tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie e alle imprese in questa fase particolarmente complessa. Il blocco del prezzo da parte di Eni ha provocato anche un contraccolpo in Friuli Venezia Giulia, dove il tetto dei prezzi si unisce allo sconto della benzina regionale. In regione le stazioni dell'Eni hanno visto un aumento del numero delle macchine in attesa non appena le nuove tariffe sono diventate operative. Già nel primo giorno di attivazione del tetto al prezzo dei carburanti, diversi distributori Eni hanno esaurito le scorte di benzina e gasolio. La regione, fra l'altro, ha annunciato un aumento dello sconto di 5 centesimi al litro dal 1 ottobre.
1: Gli stabilimenti europei che producono armi per l'Ucraina sono obiettivi militari legittimi per la Russia, lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova, che ha dichiarato in una conferenza stampa come i paesi europei siano direttamente coinvolti nel conflitto attraverso il loro sostegno militare all'Ucraina, aggiungendo che tale attività ritarda la risoluzione del conflitto. Gli Stati Uniti hanno annunciato la conclusione ufficiale della missione in Iraq, il Pentagono ha riferito di aver completato il ritiro dei propri soldati dal paese medio orientale, ponendo fine alla missione durata 12 anni, focalizzata a combattere lo Stato islamico. Franco De Stefani.
15: Il portavoce del Pentagono ha dichiarato che soldati e attrezzature hanno completato una partenza ordinata dall'ultima base aerea in cui erano presenti, nel nord dell'Iraq, a Erbil, precisando che il traguardo riflette il successo della campagna che ha sconfitto lo Stato islamico come minaccia militare organizzata, e aggiungendo che segna inoltre il passaggio da una missione di coalizione in tempo di guerra ad un'iniziativa di sicurezza guidata dall'Iraq e sostenuta da un rapporto bilaterale di sicurezza. Si chiude così, dopo 23 anni ininterrotti dal ritiro del 2011 e dal successivo ritorno contro lo Stato islamico, la missione avviata dopo l'invasione del 2003. Il ritiro completa l'accordo raggiunto nel settembre 2024 con il precedente governo iracheno. Il piano prevedeva una transizione in due fasi, dapprima con la conclusione della missione nel territorio federale iracheno e quindi con il mantenimento fino a settembre 2026 di una presenza nel nord del paese per sostenere le operazioni contro lo Stato islamico in Siria. Il Pentagono ha evidenziato che le forze di sicurezza irachene, compresi i Peshmerga curdi, sono in grado di assumere direttamente la guida delle operazioni antiterrorismo. Il premier iracheno Ali al-Zaidi ha dichiarato che si tratta dell'inizio di un nuovo capitolo per il suo paese, una nuova fase caratterizzata dalla sovranità dell'Iraq, dalla forza delle sue istituzioni, dalla prontezza delle sue forze, dall'unità decisionale e da partenariati equilibrati con i suoi alleati.
1: Ancora una notizia di cronaca: il Tribunale Distrettuale di Lubiana ha emesso oggi le sentenze nel processo contro gli appartenenti alla cellula slovena del famigerato clan di Kavac per traffico internazionale di droga. 14 gli imputati condannati, ai quali sono stati inflitti in totale 108 anni di carcere. Al presunto capo della cellula slovena del clan, Kleben Kadivec, sono stati inflitti 15 anni di carcere, a suo fratello Blaž 12 anni. La sentenza non è ancora definitiva, il processo è stato lungo e complesso. la procura speciale aveva presentato l'accusa nel novembre 2021, mentre il processo alle associazioni criminali iniziato gennaio 2023 sotto rigorose misure di sicurezza. Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardi, redazione Erika Paternus, in sala di regia Igor Vigini. Alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e il bivio per la statale 434 in direzione Verona Nord. Mi informo inoltre che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domani mattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo inoltre che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle 5.30 per l'intero fine settimana il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli provenienti da Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Le speranze di vedere Tadej Pogačar in gara per gli europei casalinghi di Lubiana Šenčur che si aprono venerdì sono sfumate oggi con la pubblicazione della lista definitiva dei selezionati da parte della nazionale slovena, dove tra gli 8 rappresentanti per la gara in linea Elite di domenica non figura il fuoriclasse della UAE Team Emirates, campione uscente. Il 28enne di Komenda, come già accaduto domenica scorsa in occasione del mondiale in Canada, dovrà quindi cedere la maglia di campione. Ricordiamo che Pogačar il 29 agosto durante l'ottava tappa della Vuelta in seguito a una caduta aveva subito la frattura scomposta di una clavicola e una stabile a una vertebra cervicale e dopo aver iniziato la convalescenza e la riabilitazione è tornato ad allenarsi tanto da ritenersi pronto a difendere il titolo continentale ma consigliato dal suo team è stato costretto a rinunciare per non correre rischi e quindi rimandare il suo rientro all'anno prossimo. Come accaduto al mondiale il capitano della Slovenia sarà Primož Roglič che avrà come in Canada al suo fianco Gal Glivar, Mateusz Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohoric e Jan Tratnik e le due new entry Domen Novak e Jakob Omrzel esentato dagli iridati dopo le fatiche della Vuelta proprio per rispondere presente agli europei che presentano un nuovo formato di programma con le gare su strada che si svolgeranno prima delle prove a cronometro da venerdì a domenica. Per quanto riguarda le cronometro nella prova Elite di mercoledì prossimo alle 16:15 che chiuderà l'europeo in quel di Šenčur ad affrontare i 22 km e 100 metri saranno Jan Tratnik, 17esimo agli ultimi mondiali e Primož Roglič che ricordiamo è stato oro alle Olimpiadi del 2021. Per il calcio agli archivi la seconda giornata della Nations League con la Slovenia che nel girone B1 conquista un prezioso successo superando per 2-0 la Macedonia del Nord, 3 punti pesanti in chiave mantenimento dello status nella Lega B e che al momento vale il secondo posto a 2 punti dalla Svizzera schiaccia il Sassi del raggruppamento visto che dopo aver vinto a Skopje sabato scorso per 3-0 si ripete anche a Glasgow con la Scozia. Per la cronaca la Slovenia non vinceva una partita ufficiale dallo spareggio salvezza per mantenere lo status nella Lega B con la Slovacchia del 23 marzo 2025. Da allora in 7 partite, 2 sconfitte e ben 5 pareggi, di cui l'ultimo sabato scorso con la Scozia nella gara inaugurale del girone. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sullo 0-0 con la Slovenia che al secondo aveva colpito la traversa con Jan Vipotnik, nella ripresa a sbloccare l'esito sono 2 giocatori che non erano partiti titolari con la Scozia. Al minuto 55 Sandy Lovri, giocatore dell'Udinese, chiama palla sulla destra l'isolano in forza alla Sampdoria Tjaž Begić. Il suo potente destro poco fuori l'area piccola trova sulla traiettoria la determinante deviazione di ginocchio di Anes Melici che ha

va a far visita a Lucerna, alla corazzata svizzera. Sono invece 27 i passaggi dal calcio d'inizio, quando dopo 70 secondi la Spagna con Yamal sblocca l'esito in quel di Siviglia con la Croazia nella prima partita casalinga dopo aver conquistato il Mondiale. Alla fine le Furie Rosse vincono per 4-1 e dopo aver subito il pari al 28esimo con un colpo di testa di Beglio, impiegano solo 3 minuti per trafiggere nuovamente Livakovic con il primo gol in nazionale del difensore dell'Atletico Madrid, Pubil. Nella ripresa 63esimo Yamal firma la doppietta personale dopo la standing ovation a Modric con tutti gli spettatori che si alzano in piedi nel momento del suo ingresso in campo all'81esimo, chiude i conti all'89esimo Nico Williams con la Spagna che raggiunge quota 40 partite consecutive senza sconfitte, allungando ulteriormente il proprio primato davanti all'Italia che si era fermata a 37. La squadra di Luis de la Fuente è a punteggio pieno nel gruppo A3 con l'Inghilterra che in virtù del successo di Praga per 2-0 sulla Cechia raggiunge a quota 3 la Croazia prima dello scontro diretto di sabato alle 18 a Fiume. Nel gruppo C1 in quel di Helsinki 0-0 tra Finlandia e Bielorussia mentre l'Albania conquista la seconda vittoria andando a vincere per 3-0 in trasferta con San Marino. Nel gruppo C3 la Slovacchia dopo aver sconfitto il Kazakistan per 2-1 e in seguito al pareggio per 1-1 tra Moldavia e Isole Faroer ha già 4 punti di vantaggio sui primi inseguitori, mentre nel gruppo C4 la situazione è fluida dopo Bulgaria e Estonia 0-0 e Lussemburgo Islanda 0-3, con gli islandesi che prendono la testa della classifica dopo il successo in trasferta nello scontro al vertice nel Granducato. E chiudiamo con il tennis. L'ATP 500 di Pechino, già orfano di Jannik Sinner, perde subito uno dei protagonisti più attesi di questa edizione, il canadese Félix Auger-Aliassime, testa di serie numero 2, che nel primo incontro del tabellone principale esce di scena per mano di Karen Khachanov che lo liquida con un perentorio 6-3-6-3. Una sorpresa parziale perché il russo non solo che è numero 26 al mondo ma solo 4 settimane or sono al secondo turno degli US Open aveva avuto pure ragione del canadese per 3-1 in rimonta, ma in quell'occasione il 26enne di Montreal aveva accusato un malessere che aveva inciso sulla sua prestazione. In Cina era lecito tendersi la rivincita, cosa che non è avvenuta a causa dell'ultima prestazione del moscovita semifinalista Flushing Meadows e con un passato da top 10 del ranking mondiale. I confronti diretti tra i due giocatori passano quindi sul 4-2 in favore di Khachanov, che ha vinto gli ultimi 3 scontri diretti e non perde dai quarti di Hertogenbosch 2022. Ora negli ottavi di finale si troverà di fronte il vincente tra il francese Arthur Rydenknecht e lo slovacco Alex Molzan. La notizia del giorno però è la vittoria nell'ultimo match della giornata del 39enne Novak Djokovic, il serbo che non vinceva dal 7 luglio quando si era imposto nei quarti di finale di Wimbledon contro Auger-Aliassime, per poi perdere 3 giorni dopo la semifinale con Jannik Sinner. Il 24 volte campione slam ha eliminato per 6-3-7-6 il 10 anni più giovane portoghese Nuno Borges in 1 ora e 50 minuti e dopo domani se la vedrà contro il cinese Bu Yun Chao Kete, che ha eliminato a sorpresa per 6-2, 5-7, 6-4 l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Un altro giocatore che assapora la gioia della prima vittoria dopo 2 mesi abbondanti è l'italiano Matteo Arnaldi, che all'ATP 500 di Tokyo supera la wildcard giapponese Rei Sakamoto in rimonta per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 9 minuti e domani conoscerà il nome dell'avversario da affrontare negli ottavi di finale, che uscirà dalla sfida tra il numero 1 del tabellone, lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Alex Mikkelsen. Per quanto riguarda le altre partite, lo statunitense Tommy Paul, numero 16 al mondo, 7 del tabellone, è stato letteralmente preso a palla in faccia dal numero 31 del ranking, il cileno Alejandro Tabillo, che in solo 1 ora e 14 minuti ha chiuso la partita con un netto 6-1-6-2. Nella capitale del Giappone domani scenderanno in campo altri 2 italiani. Il compito più difficile è quello che attende Matteo Berrettini, che si trova di fronte lo spagnolo Alejandro David Fokina, fresco vincitore del torneo di Chengdu in Cina, mentre Luciano Darderi sfiderà il numero 6 il norvegese Casper Ruud. Domani doveva scendere in campo anche Lorenzo Musetti, ma questi oggi ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram rivelando di aver sofferto della frattura dell'anulare della mano destra che non gli consente di giocare. Per non peggiorare ulteriormente la situazione nella speranza di poter rientrare a Shanghai, ha preferito dare forfait per la gioia del lucky loser portoghese Jaime Faria, che prenderà il suo posto per affrontare il britannico Arthur Ferry al primo turno.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna, rieccoci nel nostro spazio settimanale nel quale commentiamo le notizie della settimana, cerchiamo di approfondire alcuni temi. Ecco, in questa puntata parleremo di Irlanda del Nord e di molte altre tematiche che magari, ecco, sulla stampa non sono emerse in modo lampante, però partiamo da quello che è stato un tema che in qualche modo è stato soprattutto al centro di tutto un dibattito in Italia, ossia sul record del governo Meloni, ecco, che è stato il governo con la vita più lunga in Italia. Un record che arriva avvicinandosi logicamente a quello che è una tornata elettorale. Il prossimo anno infatti si voterà anche in Italia, come si voterà in tantissimi altri paesi, per capire, ecco, cosa potrebbe accadere e soprattutto quali sono i sommovimenti in corso. Abbiamo con noi un giornalista e un grande conoscitore della politica spagnola, ma anche di quella italiana, Ettore Siniscalchi, al quale do il buongiorno. Buongiorno Ettore.
2: Buongiorno Barbara e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, il governo Meloni ha raggiunto questo record, però diciamo che il paese sembra un paese sempre più in difficoltà in qualche modo. Ecco, che come giudichi quello che è stato almeno questo governo fino ad ora e quali secondo te potrebbero essere le mosse in vista delle prossime elezioni?
2: Insomma, le mosse le abbiamo già viste, le stiamo vedendo in questi giorni. E l'abbassamento dei prezzi di carburanti annunciato da Eni, a cui ha fatto seguito IP, con adesso anche annunci di altri operatori come Enel per quanto riguarda l'energia domestica, cosa che era stata preannunciata anche da Eni, che diciamo il primo intervento lo aveva fatto sulla benzina. E sono evidentemente strumenti che da un lato consentono a Meloni di affrontare una situazione estremamente complicata e senza fare politica di governo per affrontarla, grazie all'impegno, diciamo in questo caso, delle partecipate, perché poi tutto nasce col solidissimo rapporto con Descalzi di Meloni e con la scelta, diciamo, dell'Eni di rinunciare un po' di profitto per venire incontro al paese, che è la versione ufficiale. Sicuramente ci sarà anche questo, sicuramente questo è nelle intenzioni del capo del governo, ma anche facendo, diciamo, a prezzo relativamente basso, non tanto una politica d'immagine, che è quello che alcuni critici, maggiori critiche, visioni critiche su quanto accaduto che abbiamo letto sui giornali ieri, anche oggi, dicono l'Eni a un prezzo in fondo relativamente basso si fa anche un'ottima pubblicità, si consolida anche nell'immagine degli italiani. Noi sappiamo che l'Eni è un intoccabile in Italia, l'Eni non si può criticare, sull'Eni non si possono fare inchieste giornalistiche, qualcuno lo fa, qualche giornalista donna coraggiosa qualcosa fa, e però è molto difficile parlare di Eni in Italia, che è un po' uno Stato nello Stato. Sì. Ecco, però in questo modo, diciamo, non fare politica di governo, quindi non assumersi la responsabilità da parte del governo di un paese di fare determinate scelte, per esempio mettere un tetto ai prezzi, e comporta che il grande investimento dell'Eni è, ora vedremo, insomma, nei prossimi mesi, forse già nelle prossime settimane, ma insomma questi giganteschi operatori, questi grandi operatori che già controllano la maggior parte della distribuzione e della vendita di servizi in tutto il paese, adesso diciamo diventeranno ancora più grandi. Eni ha già circa la metà dei distributori disseminati sul territorio nazionale e Eni può permettersi di fare una politica che gli consente di espellere dal mercato, il mercato in cui è già diciamo, un grandissimo partecipatore, tutti coloro che non potranno stare appresso a questa politica di prezzi, che non essendo una politica di governo non è relativa ai prezzi all'ingrosso, per cui l'altra metà delle pompe italiane, le cosiddette pompe bianche, il benzinaio singolo o il possessore di pochi benzinai nella regione o nella città di appartenenza, non può seguire e diventa una guerra sui prezzi che non può seguire e che io credo che avrà delle conseguenze abbastanza pesanti, diciamo, di accentramento del mercato sui grandi big player. In questo caso abbiamo per la benzina Eni, Italiana Petroli e anche quei
1: Coeto, che
2: sono annunciato. E così io diciamo temo che stia accadendo con l'annuncio di Enel di Eni, a cui si è accodata adesso Enel
1: sì, per l'elettricità,
2: sempre sullo sconto. Questo dello sconto è insomma un po' una cosa per cui, come dire, l'imprenditore illuminato fa lo sconto, insomma, questa non è politica di governo ma è politica comunicativa notevole, è campagna elettorale, è una roba che blinda Meloni.
1: E in cambio, no, qualcuno dice che potrebbero chiedere di smettere di parlare della tassa straordinaria sugli extra profitti.
2: Ma questo io credo che sia una giusta obiezione, una giusta ipotesi, non abbiamo prove che ci sia questo dietro. E è probabile che questa anche sarà una moneta di scambio. A Eni, dunque, la tassa che fece il designio tecnocrate,
1: sì,
2: fu una tassa che doveva raccogliere 11 miliardi, ne raccolse mi sembra a stento 3, perché era stata scritta male, per cui vennero fatti. Ora, se il governo di Mario Draghi, il governo dei tecnocrati scrive male una tassa, tanto che poi le società fanno ricorso e lo vincono, e anziché 11 miliardi ne incassi 2 e qualcosa, è evidentemente una questione molto complessa quella di tassare gli extra profitti. Lo è stato in Spagna, dove sono state fatte tasse sugli extra profitti, dove ci sono dei ricorsi, dove una parte di ricorsi è riuscita ad arrivare a Dama, diciamo, e per cui non è facilissimo, cioè, noi abbiamo spesso una visione semplicistica della soluzione dei problemi, tassiamo, extratassiamo, facciamo questo, investiamo, mettiamo i soldi qua. Purtroppo nella realtà degli esecutivi e dei governi le cose non sono così facili. Questo sicuramente, io non credo, diciamo, che Meloni morisse dalla voglia di fare una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ma sicuramente una pressione in questo senso c'è da parte di una cittadinanza che è anche il corpo elettorale di Meloni, che vede le sue bollette schizzare alle stelle e poi legge, qualcuno gli dice, qualcuno, perché poi l'informazione è quella che è quella della televisione pubblica, ancora peggio, no? Comunque poi dice questi fanno gli extra profitti, hanno incassato, incassano miliardi ogni giorno, come dire, dagli aumenti che colpiscono te, semplice cittadino.
1: Ecco, oltre che nell'economia però è un governo che sta prendendo posizioni anche in altri ambiti, no? In primis abbiamo visto questa iniziativa legata alla scuola, che anche da questo punto di vista è un'iniziativa molto propagandistica.
2: Ma sì, è un'iniziativa estremamente propagandistica, ma non solo, diciamo, cioè, secondo me anche questa cosa dell'Eni è propagandistica, siamo in campagna elettorale, no? E però voglio dire, risolve alcuni problemi. Questa cosa del burka a scuola è non solo propaganda, ma è anche procurato allarme ed è un uso veramente feroce, veramente cinico di una parte della gioventù italiana. Ora io trovo, è stato accennato da più parti, insomma, questa cosa qua. Io trovo che il governo Meloni si stia caratterizzando come dire, un forte nemico della gioventù, ha un approccio nei confronti delle cose che riguardano i giovani dal decreto rave, con cui esordì quella cosa ridicola e assolutamente inutile del decreto rave, e col decreto Caivano. Cioè, io credo che questo governo ha veramente un problema a governare le questioni relative ai giovani. Il decreto Caivano è stato l'inizio di un gravissimo smantellamento di una questione di pregio all'interno della cultura giudiziaria italiana, che sono le politiche per affrontare la criminalità minorile,
1: certo.
2: I percorsi di pena e di recupero. E col decreto Caivano si stanno dando gravissimi colpi, si stanno riempiendo gli istituti, si sono moltiplicate le carcerazioni di minorenni, e per, come dire, un verbo, per diffondere, propagare e amplificare un verbo di stupido cattivismo con la bava alla bocca, è molto controproducente, perché appunto la questione della giustizia minorile era un fiore all'occhiello.
1: Ecco, però diciamo che guardando dall'esterno anche la stampa, parte della stampa italiana ci ha messo del suo, no? Perché ci sono stati mesi e mesi di campagna, anche di grandi editori italiani, dove si colpevolizzava e si creava questo stereotipo del Maranza.
2: Beh, ma I grandi editori, come i grandi imprenditori, sono grandi protagonisti di come sta un paese, e l'informazione, del resto lo vediamo sulla cronaca nera, lo vediamo sullo spettacolo, insomma, veramente terribile che danno le televisioni e i protagonisti, come dire, delle trasmissioni televisive, in questo caso sulla vicenda dell'assassinio di Chiara Poggi, insomma, e del processo e delle cose peraltro incredibili che stanno uscendo fuori in questi giorni, insomma, che sono di una gravità pazzesca. Però invece, appunto, se parliamo di giustizia non parliamo di procedure di pubblica sicurezza in cui gruppi di elite decidono quali pro, insieme a magistrati, decidono quali prove mettere o no nel fascicolo. Questa è una questione di una gravità inaudita, cioè processo indiziario, è una cosa che può capitare a qualsiasi di noi, cioè qualsiasi di noi può essere coinvolto in un processo indiziario magari non per omicidio, però insomma processo penale indiziario qualsiasi persona può essere coinvolta, e magari anche per omicidio, pur non centrandosi assolutamente nulla. Nel processo indiziario, il processo indiziario ha un senso se tutti gli indizi sono affrontabili criticamente e conosciuti. Se qualcosa non viene sottoposto all'attenzione delle parti, no, non ha senso quel processo. Quello è un fatto di gravità assoluta. E invece, per quanto riguarda, diciamo, la questione magistratura, giustizia e forze di polizia, neanche ne parliamo. E questo è un governo che non governa, che sgoverna, o meglio, diciamo, che fomenta, come dire, da una parte la rottura di un equilibrio costituzionale, ma questo è uno sport nazionale, quello della rottura degli equilibri del paese è uno sport nazionale.
1: Sì, diciamo che l'Italia ha una lunga tradizione, sì, da questo punto di vista.
2: Una tradizione di smantellamento di se stessa. Per cui e delle forze di polizia neanche ne parliamo, perché poi nelle forze, la questione delle forze di polizia è che siccome poi questo è un governo che non gli aumenta gli stipendi, come dire, la controparte è anche un po' lasciare mano libera, ora al di là del fatto che questi, diciamo, sicuramente non siano i maggiori tifosi di una polizia democratica all'interno di una società democratica, io credo che ci sia anche questa questione, cioè i soldi per la sicurezza, per la pubblica sicurezza, mancano per quanto riguarda l'aumento del trattamento salariale, che sarebbe indispensabile, e come
1: sì, anche i mezzi, hanno anche problemi di mezzi proprio, sì.
2: Hanno problemi strutturali, insomma, e sarebbe indispensabile, come anche altre categorie, ma insomma, parliamo della polizia adesso e della pubblica sicurezza. E per cui si lascia mano libera, ecco.
1: Ecco, ma nonostante questo quadro, no, molto complesso, dove i problemi sono tanti, non mi sembra che però la società, ad esempio tu parlavi dell'attacco ai giovani, ecco, che i giovani stiano reagendo, no? Stiamo vedendo in Spagna ad esempio questa grande manifestazione per la casa che vede tanti giovani, ecco, stare in piazza da giorni, in Francia dove, ecco, i ragazzi delle scuole si sono in qualche modo ribellati a quella che è una situazione, a loro dire, scolastica sempre più in crisi. Però in Italia, ecco, nonostante tutti questi problemi, le piazze restano vuote.
2: Ma queste sono cose che vanno anche ad ondate, in questo momento l'ondata non c'è, ma c'è anche, diciamo, io direi anche una questione un po' sistemica, no? Cioè la Francia un po' la conosco, ma sicuramente conosco meglio la Spagna, e diciamo, io credo che nelle società complesse di oggi, diciamo, le cose come dire, agiscono in una dinamica collettiva, nel senso che quando c'è una criticità i media ne parlano, quando c'è una contestazione i media vanno a vedere di che cosa si tratta, una parte della politica anche che se non era là dentro, come spesso capita e oramai quasi sempre, prova a capire che cosa succede. Questo accade in Spagna, questo accade in Francia, in Italia insomma, questi ragazzi quante volte sono andati in piazza sulle questioni scolastiche nel 2025 e nessuno ha chiesto perché lo facessero e nessuno neanche ne ha parlato, se non quando c'erano scontri peraltro anche di piccolissima rilevanza. Insomma, questo è il paese che ha conosciuto gli anni di piombo, le città messe a ferro e fuoco da manifestanti di opposte fazioni.
1: Ecco, ma anche da quel punto di vista c'è una colpevolizzazione, no? Sempre di questo
2: totale,
1: tipo. Perché
2: totale.
1: In Francia, ad esempio, addirittura gli insegnanti sono usciti per fare il cordone e difendere gli studenti. Ecco, in Italia una cosa del genere non è da anni che non capita.
2: Ma insomma, quale rilevanza ha avuto nei media la vicenda dello striscione strappato dalla Digos?
1: Sì.
2: Ma lo ha avuto sui media, diciamo, molto anti-meloniani, Repubblica, Domani e Il Manifesto, gli altri ne hanno accennato per dovere di cronaca, la televisione pubblica non pervenuta, la televisione privata sì, forse ne avrà parlato la Sette, insomma. E cioè queste società sono società che sono ammutolite nello scambio di temi e questioni, e per cui questo che cosa comporta? Da una parte che ci sono meno mobilitazioni e dall'altra parte che quando queste mobilitazioni ci sono passano non percepite, perché non c'è il meccanismo normale, storico, eccetera, per cui c'è qualcosa, qualcuno protesta per qualcosa, il giornalista va là e chiede, il sindacalista e il politico si informa, organizza rete, eccetera, eccetera. Questa cosa non c'è più. Ci sarà, non lo so, non lo so,
1: ecco, sì, questo
2: insomma,
1: è difficile.
2: Che la politica è quella che parla di altre cose, ecco.
1: Ecco, per concludere, come dicevamo, il prossimo anno sarà un anno elettorale. Che campagna elettorale sarà secondo te in Italia? E il rischio, che mi sembra che si stia abbastanza palesando, che alla fine, ecco, la Meloni, la Lega rincorreranno Vannacci con iniziative, ecco, di estrema destra.
2: Ma io, Vannacci, io credo che abbia, diciamo, un duplice scopo. Da una parte quello di essere una presenza anche probabilmente più malleabile, più manipolabile nella politica italiana, dall'altra quello che forse all'inizio è lo scopo principale, è quello di lavare l'immagine di Meloni, cioè noi con la presenza di Vannacci, diciamo la descrizione dei media è diventata che il quadro politico italiano è composto da un centrosinistra, da un centrodestra, con una leader moderata atlantista e europeista, e una destra estrema che si sta facendo strada e che però, insomma, bisogna rafforzare questa leader moderata atlantista europeista. Cioè, secondo me Vannacci è utilissimo a Meloni perché, come dire, gli leva le incrostazioni di nero d'addosso, perlomeno nelle foto pubbliche che se ne fanno. Poi anche qua viviamo nel campo dell'alchimia mediatica e della comunicazione politica. Meloni è quella che è il corpo del suo partito, del suo circolo più stretto e il corpo del personale, dei rappresentanti di governo, è quello che è, hanno la formazione che hanno, sono quello che sono. Ignazio La Russa è sicuramente, si sente sicuramente più vicino al ventennio mussoliniano che al sessantennio repubblicano, e anche se il sessantennio repubblicano gli ha consentito di nascere, di pascere, crescere, di fare affari, di fare politica, di dire cose che se fossero state, diciamo, non gradite dal regime che lui piace, non avrebbe mai potuto dire, come la famosa metafora.
1: Certo.
2: Abbiamo avuto queste elezioni in Calabria che sono simbolicamente molto brutte, ma io credo non per gli equilibri politici, insomma la Calabria è regione difficile, però insomma il 20% di affluenza è un tema, diciamo. Io non sono mai stato molto appresso ai commentatori che dicono che a ogni tornata elettorale dicono ma qua il tema è la bassa affluenza, perché la vediamo la bassa affluenza anche già in noi stessi, nella voglia che abbiamo di andare a vedere ogni volta, per cui non mi serve. Però insomma, il 20% erano elezioni suppletive, la Calabria non ha comunque grandissime tradizioni di affluenza elettorale negli ultimi anni, in particolare erano suppletive, era, diciamo, meno sicuramente con meno attrazione, però il 20% è un numero che fa un po' paura a vederlo.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Ettore per tutto questo tempo
2: che
1: ci hai concesso. Vi ricordo di leggere i suoi articoli, le sue analisi su Italy. Grazie
2: e
1: mille.
2: E di leggere tutta Italy.
1: Sì, perché è interessante tutta. Grazie mille, buona giornata.
2: Grazie a te, grazie agli ascoltatori, buona giornata.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

Rieccoci ai divergenti, sempre con Barbara Costamagna, e passiamo ora a parlare di un avvenimento, ecco, che si è tenuto questo fine settimana in Irlanda del Nord, dove sono ritornate delle tensioni tra quella che è la parte unionista e quella che è la parte repubblicana in occasione, ecco, di quella che era una marcia, della riproposizione di una marcia che si tiene fin dall'Ottocento in una località, ecco, poi ci spiegherà molto meglio il nostro prossimo ospite, Drumcree, ecco, una marcia molto importante a livello simbolico dell'Ordine di Orange, ecco, che prima è stata autorizzata dopo anni che non si teneva, poi è stata bloccata perché volevano passare, ecco, da un quartiere cattolico. Forse, ecco, sembra una cosa da poco, ma rischia di avere conseguenze, ecco, importanti in questo paese che vive da 30, ecco, importanti in questo paese che vive da 30 anni in una relativa casa.

0: la marcia di Drumcree è un punto fondamentale nell'immaginario, nella liturgia, diciamo, degli orangisti protestanti di Irlanda del Nord. Questa marcia era vietata dal 1998, poi era in corso, diciamo, un ricorso da tanto tempo da parte, appunto, dell'Ordine d'Orange, che è questa loggia che di fatto porta avanti una tradizione che è una tradizione escludente e di predominio nei confronti, appunto, della comunità cattolica. L'alta corte di Belfast ha pensato bene di dare ragione all'Ordine d'Orange e quindi di riammettere la possibilità, o comunque di riautorizzare questa marcia, dopo che non avveniva dal 1998, quindi al culmine diciamo del processo di pace e in uno dei momenti più sensibili e più difficili della storia recente dell'Irlanda del Nord. La Commissione delle Parate, che è l'organismo che autorizza dall'ultimo via libera, ha a sua volta dato l'ok, e quindi questa marcia, che solitamente si svolgeva a luglio, è stato deciso di svolgerla domenica scorsa. C'è stato tutto un batti e ribatti di ricorsi contro ricorsi, insomma non sto a entrare nel merito. Comunque sta di fatto che nella giornata di domenica questa marcia poteva svolgersi e si sarebbe dovuta svolgere, come sempre, con i loro consueti toni provocatori, entrando in questo quartiere cattolico, anche se con un numero molto limitato di partecipanti. Erano 35 persone, non sarebbe stata una marcia in massa, però diciamo che l'aspetto simbolico era importante, e quindi fin dalle prime ore della mattina di domenica centinaia e poi migliaia di persone si sono radunate, appunto, per bloccare questa marcia e impedirne lo svolgimento. C'è stato, come dire, una guerra di nervi che è durata tutto il giorno. Fortunatamente è stata una tensione latente, ma non ci sono stati scontri di nessun tipo, anche perché erano presenti le forze dell'ordine in massiccia quantità, e quindi non ci sono stati contatti tra i due gruppi. Resta il fatto, tra l'altro, tra le persone che sono venute a manifestare per bloccare questa marcia c'era anche la primo ministro irlandese Michelle O'Neill, c'erano istituzioni, diciamo che era una questione che andava oltre la società civile, coinvolgeva anche le istituzioni. Tutto il giorno è andato avanti così, appunto, con tentativi di negoziazione e che si sono scontrati con con il muro, appunto, dei manifestanti che volevano impedire, ci sono riusciti poi ad impedire questa marcia. Va detto che in Irlanda c'è una lunga tradizione anche di ribellarsi e di cercare di bloccare le leggi che sono ritenute ingiuste. È vero che in questo caso c'era sì un pronunciamento dell'alta corte, ma di fatto era un qualcosa che avrebbe in un certo senso rischiato di riaccendere
1: era una provocazione alla fine.
0: Assolutamente, diciamo che nel caos che purtroppo contraddistingue il mondo odierno, oggi, ecco, diciamo, l'Irlanda del Nord è da sempre considerata un esempio virtuoso di risoluzione dei conflitti, niente di perfetto, perché la politica non è matematica mai, però sicuramente virtuoso rispetto a tanti altri casi, penso per esempio ai Balcani, tanto per fare un esempio vicino a noi. Ecco, andare a risolleticare questo fuoco che, diciamo, ancora in qualche piccola forma brucia sotto la cenere, sarebbe stato assolutamente a dir poco irresponsabile. E di fatto non ci sono riusciti, però la cosa potrebbe avere delle conseguenze sul piano politico, perché non solo per la presenza della primo ministro Michelle O'Neill, che è stata criticata ovviamente da parte unionista, lì ricordiamo è uno dei punti nodali dell'accordo di pace, è questo governo di condivisione dei poteri tra unionisti e repubblicani. Lei ovviamente è esponente repubblicana, e la parte unionista ha criticato la sua presenza, ha detto: ma insomma è lei allora che fa, che cerca di violare le leggi. Quindi insomma il rischio più grosso adesso è che ci siano delle tensioni all'interno del governo, con una possibile anche caduta dell'esecutivo di Stormont.
1: Ecco, anche perché comunque il governo condivide con il Sinn Féin, cioè il Sinn Féin condivide con gli unionisti, col DUP, la guida del governo, e l'Ordine di Orange ha subito chiesto, ecco, le dimissioni sia del capo della polizia che del DUP.
0: Certo, infatti, ora l'Irlanda del Nord è prevista andare alle elezioni.

0: elezioni nel maggio prossimo, però è niente di più facile, di più probabile che ci sia appunto una caduta dell'esecutivo e quindi delle elezioni anticipate. Questo governo sappiamo che ha sempre avuto una vita molto tormentata, c'è questa alternanza, il primo ministro espresso da una delle due, da uno dei due partiti di maggioranza e il vice primo ministro dall'altro, e quindi devono governare insieme, anche se poi per effetto della devolution ha soltanto, cioè non è un governo al 100% come potrebbe essere il governo di uno Stato libero, diciamo, e sovrano, ma ha soltanto una serie di poteri che si sono stati devoluti da Londra. Resta il fatto che è un caposaldo dell'accordo di pace e quindi, ecco, tra l'altro questo ha portato anche nelle ore scorse a Derry alcune scaramucce, insomma c'è qualche tensione che si sta riaccendendo, anche se fortunatamente è tenuta a bada a livello di controllo del territorio, sia a Derry come a Portadown, che è questa cittadina appunto dove si è svolta questa crisi, è una cittadina di campagna dove c'è questa chiesetta in cima a una collina che ha un significato storico, simbolico molto importante per gli orangisti. Ecco. Come dire.
1: Anche perché da lì hanno iniziato, no, a fare questa marcia nel 1807, no, mi sembra, poco dopo la fondazione dell'Ordine di Orange nelle vicinanze.
0: È molto vicino al luogo dove fu fondato l'Ordine d'Orange, che è una, come dire, una setta suprematista di fatto, che dietro a questa facciata di conservazione delle tradizioni, di folklore, di cose colorate, insomma anche quando marciano a Belfast ci sono i bambini con le bandierine e tutto, però ricordiamo che tra il 1996 e il 1999, quindi all'apice della crisi di Drumcree che durava giorni e addirittura nel 98 durò settimane lo stallo, intorno a questa crisi, non proprio lì, ma insomma collegata a questa crisi, sono stati calcolati 21 morti. Sì. Sono stati dei casi gravissimi di attentati, ci fu la famosa terribile bottiglia incendiaria che fu lanciata dentro una casa di cattolici e morirono bruciati vivi tre bambini, no, per dire, fu uccisa l'avvocata Rosemary Nelson, che era l'avvocata dei residenti di Garbahy Road, quindi della parte cattolica, uccisa con un'autobomba nel 99, cioè ci furono dei casi gravissimi che chiaramente, se si fosse rimarciato in questi giorni qui, questa domenica scorsa, insomma, si sarebbero riaccese, diciamo, le memorie non troppo lontane di qualcosa che si pensava chiuso per sempre.
1: Ecco, si avvicinano anche in qualche modo le elezioni, questo potrebbe essere un primo, ecco, sentore che magari le elezioni potrebbero rifar uscire quelle che sono le vecchie tensioni?
0: Ma io personalmente sono sempre portato a escluderlo, anche parlando con la gente di lì, che ci possano essere qualche episodio di violenza, purtroppo, e anche grave, anche con conseguenze gravi. Penso al 2019, quando durante gli scontri in un quartiere di Derry fu uccisa la giornalista che si chiamava Lyra McKee. Quindi qualche esplosione di violenza sporadica, anche letale, purtroppo non è da escludere, ma che si torni a uno scontro, diciamo, a bassa intensità come è stato per 30 anni, tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 90, quello a mio avviso è da escludere. Io, come dire, spero di non sbagliarmi in queste previsioni, anche perché appunto le condizioni sono cambiate e la pace di 1998 è una pace basata su dei capisaldi profondi, su una crescita economica, su una crescita e, diciamo, sulla modifica delle istituzioni, cioè non è un cessate il fuoco di lungo periodo come viene.
1: Sì, ormai è un processo lungo, ecco.
0: Quindi sì.
1: Ecco, però sì. In qualche modo, no, mi sembra che abbiamo visto che in Irlanda si stanno muovendo movimenti anche legati all'estrema destra che stanno spostando l'attenzione, ecco, su altre categorie come ad esempio i migranti.
0: Sì, quella è una cosa a mio avviso che non viaggia nello stesso percorso, cioè lì come in Scozia, come in alcune parti dell'Inghilterra, ci sono dei gruppi che si coalizzano attraverso i social e che fanno esplodere questi episodi di violenza cieca, come appunto è accaduto qualche mese fa a Belfast, dove ci fu l'aggressione da parte di un uomo, un nero aggredì un residente. Da lì ci fu appunto questa escalation di violenza. Quelle sono, come dire, delle forme di xenofobia organizzata che coinvolgono un po'.
1: Sono trasversali, nel senso che entrambi i gruppi aderiscono a queste.
0: In realtà è più una cosa dei gruppi, insomma, dei quartieri unionisti protestanti, tant'è che nei quartieri cattolici ci furono addirittura organizzate delle controronde per difendere i migranti. Cioè lì c'è sempre stata una sorta di divisione, no? Tra chi era oppresso e quindi di fatto era portato a essere tollerante, appunto parlo dei quartieri cattolici protestanti, cattolici repubblicani, e viceversa cioè basti pensare che Belfast è divisa tuttora oggi non solo dai muri, ma anche da un aspetto cromatico che è quasi incredibile, nel senso che nella parte cattolica ci sono le bandiere palestinesi, della parte protestante ci sono le bandiere israeliane, cioè c'è quasi una sorta di...
1: Ecco, infatti volevo proprio chiederti questo rapporto con quella che sta accadendo in Israele e in Palestina. Ecco, abbiamo visto gli irlandesi partecipare, no, soprattutto l'Irlanda, come ci stai spiegando, cattolica, in qualche modo forse immedesimarsi, no, in quella che loro percepiscono come un altro popolo oppresso.
0: Assolutamente, tant'è che insomma gli irlandesi vengono spesso definiti come il popolo più filo palestinese d'Europa, questo non perché ci sia nessuna forma di antisemitismo o cose del genere, questo sarebbe veramente assurdo, ma perché c'è un'immedesimazione da parte degli irlandesi nel insomma, loro sanno bene che cos'è l'oppressione, l'hanno vissuta sulla loro pelle per secoli. E peraltro insomma sono due vicende che in un modo o in un altro hanno sempre gli inglesi come scintilla e come causa scatenante, no?
1: Tutte e due sono vittime di quella che è stato il colonialismo inglese in qualche modo.
0: Infatti, e quindi insomma l'Irlanda lo vediamo. Io ricordo che subito dopo il 7 ottobre sul municipio di Dublino fu issata una bandiera palestinese, quindi quasi come dire. Cioè, ovviamente non era un sostegno nei confronti della strage di Hamas, ci mancherebbe, ma era una forma di solidarietà preventiva, come dire, tanto ora sappiamo cosa succederà.
1: Certo, abbiamo visto anche pochi giorni fa la nazionale di calcio irlandese, no?
0: È chiaro, infatti. Non hanno stretto la mano ai...
1: Sì, ai cristiani. E quindi esiste questa immedesimazione, invece dall'altra parte mi spiegavi ci sono le bandiere israeliane, non credo più per una questione di provocazione degli altri.
0: Di contrapposizione totale, come dire, voi siete per i palestinesi, allora noi siamo per gli israeliani, cioè, però come dire, è assurdo, però di fatto non è solo una provocazione nei confronti della controparte territoriale locale, ma è proprio anche una forma di immedesimazione ideologica dovuta a un retaggio storico. Cioè per loro insomma gli israeliani sono quelli che hanno ragione in questa cosa, e sembra incredibile visto quello che sta accadendo a Gaza e non solo.
1: Ecco, ma per quanto riguarda invece la Brexit, avevamo visto gli irlandesi, tra l'altro tu hai scritto anche un libro su questo, essere molto critici rispetto alla Brexit. Adesso, dopo tutti questi anni, qual è la situazione?
0: Ma diciamo che c'è un dibattito sulla riunificazione, perché la Brexit chiaramente può essere, e in parte lo è già, una sorta di acceleratore della riunificazione dell'Irlanda, perché andrebbe a creare, cioè Bruxelles per 3 anni prima che ci fosse la pandemia, ci fosse l'Ucraina e altri problemi più pressanti, è stata impegnata notte e giorno a trovare una soluzione al cosiddetto Irish Border, no? E quindi poi hanno trovato questa soluzione molto creativa con una frontiera marittima, con insomma di fatto degli artifici per cercare di mantenere una frontiera di fatto in un in un'isola che di fatto è unita a tutti gli effetti, anche se non dal punto di vista, dal punto di vista amministrativo. Nel giro di qualche anno, probabilmente se ne parla da tempo, ci sarà questo referendum in entrambe le parti dell'isola per capire come e quanto appunto la popolazione vuole la riunificazione. E Sinn Féin, che è il partito di maggioranza relativa in tutta l'isola, che da sempre ha questo punto, quello della riunificazione, come cuore del suo programma politico, è un partito molto, molto attendista, perché molto attento alla strategia, e quindi preferisce aspettare qualche anno in più, ma essere certo di stravincere questo referendum. Cioè non lo vogliono vincere 52-48 come la Brexit, ecco, per intendersi. Vogliono avere una sorta di plebiscito e quindi preferiscono aspettare.
1: Ecco, preferiscono aspettare, ma secondo te che tempistiche ci potrebbero essere?
0: Bah, è difficile dirlo, perché viene sempre spostato. Un tempo si parlava del 2030, poi di 5 anni, poi di 10 anni, poi diciamo che non è una priorità nell'agenda politica da nessuna parte, ho la sensazione che sia così, anche perché tra la popolazione un tempo chiaramente i cattolici venivano visti quasi totalmente a favore della riunificazione, i protestanti quasi totalmente contrari. Adesso non è più così automatico, cioè la gente guarda più a quali saranno le conseguenze economiche per il proprio portafoglio, per il proprio conto in banca, quindi se è meglio stare con gli aiuti dell'Europa oppure con la sanità britannica. Quindi non c'è più questa immedesimazione totale o quasi delle due comunità. Mm-hmm. Ecco.
1: Ecco, sì, quindi si guarda di più a quello che a livello pratico, no, potrebbe andare meglio. Visto questa crisi in cui versa la Gran Bretagna, forse ecco, le simpatie si potrebbero spostare di più verso l'euro.
0: Beh sì, è probabile, che ci sono sondaggi che danno al momento la Repubblica d'Irlanda come grande maggioranza a favore della riunificazione, e quindi è probabile che sia così. Poi l'accordo del Venerdì Santo prevede che debba essere il segretario di Stato britannico a indire questo referendum, quando in maniera molto vaga e molto opinabile ritiene che ci siano le condizioni per indire questo referendum, che vuol dire tutto e niente. L'attuale primo ministro inglese recentemente, Andy Burnham, ha detto che non è al momento in agenda. Staremo a vedere, insomma. L'importante è che nel frattempo quello che è stato costruito di importante, faticosamente costruito negli anni col processo di pace, venga consolidato e non messo a rischio.
1: Ecco, alla fine l'accordo del Venerdì Santo è stato un'operazione che mi sembra ha avuto successo.
0: Beh, non c'è dubbio, anche perché appunto, contrariamente, io faccio sempre il paragone con la pace di Dayton, no? Che è la cosa più vicina anche geograficamente, e mentre citavo appunto il discorso del cessate il fuoco di lungo periodo, insomma, il riferimento era un po' a quello. Insomma, sappiamo che Dayton è una pace molto, molto poco stabile, anche se poi ha retto e regge da più di 30 anni. Perché cioè, l'accordo del Venerdì Santo ha cercato, e in gran parte ci è riuscito, di smontare le cause del conflitto pezzo dopo pezzo, quindi la discriminazione, quindi il fatto che ci fosse una polizia quasi esclusivamente protestante, il fatto che non ci fosse una rappresentanza politica della comunità cattolica, quindi tutti i vari elementi che creavano l'ingiustizia e che ha portato appunto a questo conflitto che pareva interminabile sono stati rimossi. E chiaramente non è bastato al momento, questo ce lo confermano i fatti di questi giorni, a creare una condivisione anche della memoria, e quindi a sopire del tutto quelle che possono essere le tensioni, ma come dire, i capisaldi rimangono al momento fermi e stabili.
1: Ringrazio molto Riccardo Michelucci, lo lascio ai suoi impegni, grazie mille, buona giornata.
0: A presto.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Passiamo ora a parlare di vino e di tutto quello che ci sta attorno e anche, ecco, cercare di riflettere sull'ambiente rispetto ai cambiamenti ambientali e quelle che sono le conseguenze su questo settore così importante anche per la nostra area. E per fare questo ho il piacere di avere ospite Simonetta Lorigliola, ecco, da sempre una collaboratrice della guida Veronelli, grande conoscitrice di vini e della vita nella vigna, alla quale do il bentornato. Ecco, buongiorno Simonetta.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, la vigna è sicuramente una delle piante che sono significative per quest'area, no? Che caratterizzano comunque il paesaggio sia dell'Istria che del Carso. Quest'anno, ecco, abbiamo visto, ecco, questo lungo periodo di caldo e sicuramente diventa difficile dire che non esistono i cambiamenti climatici. Quali sono state le conseguenze sulle colture e in futuro, ecco, cosa dobbiamo aspettarci?
1: Come dicevi tu, è inevitabile che quest'anno proprio ci abbia mostrato in maniera evidente, che non si può più negare, questa situazione che oramai più che di cambiamento climatico è proprio di emergenza climatica, credo, no? Cosa è successo nei vigneti nella nostra regione, qui il Friuli Venezia Giulia, ma anche nella vicina Istria, nella Slovenia anche più interna, no? Perché ci sono altre regioni vitivinicole importanti in Slovenia. Beh, più o meno c'è stato questo fil rouge che ha contato molto il caldo prolungato, ha contato molto la siccità e forse più della siccità proprio queste ondate di calore, perché le ondate di calore sono il peggio del peggio per l'uva, per la vigna, perché manca quella fondamentale escursione termica tra il giorno e la notte, che è quella che consente alle uve di maturare con equilibrio e di apportare poi nel vino quelle caratteristiche di aromaticità che derivano proprio prevalentemente da questa escursione termica tra il giorno e la notte. Quindi diciamo che è stato pesante quest'anno per chi di mestiere fa il vignaiolo. Avrete visto, sentito tutti che le vendemmie sono state anticipate di molto, 3 settimane, che è tantissimo, e quindi insomma ha impattato moltissimo. Però
0: ecco, volevo chiederti però che stagione sarà, quindi.
1: Esatto, che stagione sarà? Qui diciamo c'è un po' una biforcazione, no? Perché se è vero che è impattato su tutti, è vero, come mi dice sempre un caro amico vignaiolo, che è Lorenzo Mocchiuti, di Villanova dell'Iudrio, quindi siamo in zona, diciamo, tra le Grave e i Colli Orientali, come mi dice sempre lui, è vero che il cambiato molto, ma è cambiato di più il paradigma agricolo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'agricoltura in qualche maniera meccanizzata, che si affida ai concimi minerali, che si affida ai diserbi, e sono tantissimi che ancora praticano questa agricoltura, impatta di più, perché stringe la pianta in una dipendenza da questi, appunto, che sono i diserbanti, i concimi chimici di sintesi, eccetera, e non le permette di acclimatarsi bene in quel luogo. È come se fosse sempre dipendente da una droga, lo dico con questa immagine così un po' impattante, no? Per cui lui dice, alla fine, se tu il vigneto invece lo porti in equilibrio, questa parola chiave, equilibrio, e in qualche maniera lo porti a dialogare, no? Con la terra, con il suolo, con il clima, avrai meno difficoltà. Certo, ce le avrai lo stesso. Infatti si è visto che chi pratica questa viticoltura, dici cosa è successo quest'anno, ha vendemmiato più tardi, ha cominciato a vendemmiare in settembre, che la maggior parte no, hanno dovuto tutti, presi dall'ansia di perdere quella poca uva, vendemmiare prima. Ma questo che cosa vuol dire? E vengo a risponderti. Se tu l'uva ti può anche sembrare matura per certi parametri, ma la maturità è la maturità del frutto, è qualcosa di molto più complesso. C'è la maturità fenolica, c'è poi quella effettivamente organolettica, ci sono tanti aspetti, no? Per cui magari i parametri, tu fai le analisi e dici, vendemmia perché l'acidità è a posto, gli zuccheri sono a posto, ma quello non basta garantirti che il vino verrà buono, per capirci, no? Devi aver lavorato sulla vite in un certo modo. Questo vale sempre, ma vale di più in questi periodi in cui appunto impatta questa emergenza climatica.
0: Ma è vero un mito che in annate di questo tipo, con del passato, ecco, il vino è stato più buono?
1: Questo può anche accadere, nel senso che nelle annate in cui c'è molto caldo, la vite, se però è lasciata, diciamo, in condizione di potersi esprimere, quindi appunto non avvinghiata ai paradigmi di cui dicevo prima, si regola da sé. Che cosa fa? Fa meno uva, fa maturare meno uva, fa proprio cadere da sé i grappoli, no? Perché non ce la fa. Deve riservarsi che quel seme, perché quello è lo scopo della pianta, mica fare il vino. La pianta ha come scopo di conservare il suo seme per riprodursi, e quindi per conservare il seme deve conservare il frutto, e per non mettere a repentaglio tutti i grappoli magari te ne fa venire solo uno o due. Questo significa che c'è più concentrazione, quindi più zuccheri, più aromaticità, e può essere anche che ne possa venire un bel vino, magari questo però non si sa mai, no? Finché non accade, è difficile dirlo prima, perché sì, è potuto, in qualche annata è successo, in certe annate è successo che uno portava quest'uva magari molto concentrata in cantina, magari quando svinava il vino era molto profumato, molto bello, ma poi alla fine, dopo un anno o due, scendeva di struttura, perdeva quella complessità, no? Per cui questo non si può mai sapere in anticipo sul vino, ma può accadere, sì, è vero, può anche trasformarsi in qualcosa di positivo, questo è possibile, ecco.
0: Ma in prospettiva, se continueranno a esserci questo tipo di clima e magari diventare ancora più caldo, si dovrà anche cambiare i tipi di vigna che vengono coltivate?
1: Sì, sicuramente c'è tutto un discorso di cosiddetta resilienza anche in questo settore, che fondamentalmente si basa su alcune sperimentazioni. Allora, c'è chi lo può fare, pianta vigneti più in alto, no? Quindi con un'altitudine maggiore. Questo si vede nella pedemontana e nelle regioni alpine, per esempio, non lo so, penso all'Alto Adige, ma anche alla Valtellina, alla Lombardia, al Piemonte, no? Dove l'Alta Langa, che un tempo era considerata la terra proprio fortunata perché troppo fredda eccetera, adesso è diventata il regno degli spumanti, il regno dei vini, grandi vini bianchi piemontesi, quindi si è aperta, diciamo, questa nuova frontiera, no? E questo lavorare sulle altitudini, chi può, però, perché gli altri lavorano sulle varietà, come accennavi tu, no? Per esempio, ci sono queste varietà adesso resistenti che sono nate da incroci spontanei, cioè spontanei nel senso non OGM, incroci alla Mendel, tra varietà classiche, diciamo, che vengono selezionate per resistere per esempio di più ad alcune malattie o anche alla siccità. Certo, lì la strada è lunga, perché poi la nuova varietà non ti dà subito un vino ricco di caratteristiche organolettiche, no? Cioè, ci vuole tanto tempo. L'altra cosa è selezionare invece varietà che magari già esistono, che però erano le perché facevano fatica a maturare, per esempio, no? Allora, quelle là che facevano fatica a maturare, per esempio la Vitosca è una di queste, no? Ha sempre fatto fatica a maturare in carso, veniva sempre questo vino magari un po' striminzito, ultimamente hai queste Vitosca invece molto più espressive, e questo è dovuto proprio al cambio del clima, no? Ecco, non voglio dire che poi, che bello, cambia il clima, ci viene meglio la Vitosca, questo non lo direi mai, no? Perché sennò sarebbe terribile. Però sì, succede anche questo.
0: Ecco, sì, diciamo, vediamo almeno anche gli aspetti positivi, no, di tutto questo. Esatto. Quella Vitosca potrebbe essere uno di questi aspetti. Sì. Ecco, la Vitosca, che è un vino caratteristico del Carso, al quale tu hai dedicato, ho visto che anche già sulle varie piattaforme online c'è già l'annuncio dell'uscita di questo libro, Carso Grand Tour, no? Un libro che uscirà il 28 ottobre, nel quale, ecco, accompagni i lettori nel Carso per scoprire la grande tradizione di quest'area, sia a livello vinicolo che a vitivinicolo, sia anche a livello, ecco, culturale e gastronomico.
1: Sì, è un tentativo di un racconto, il racconto del vino, come diceva Veronelli, che in realtà ti porta poi a entrare in un territorio, un libro che è pensato sicuramente per chi vive queste zone, per magari scoprire qualche cosa che ancora non conosce, ma soprattutto per portare il Cars e non solo il Cars, perché in questo libro si chiama Cars Grand Tour, perché è un Grand Tour, è un giro che tiene insieme un po' tutto quello che c'è intorno, quindi c'è un bel pezzo di Istria slovena, c'è un bel pezzo della riviera che è il Brek, la riviera diciamo triestina, e quindi diciamo che il libro si sconfina oltre il Carso, ma il Carso è diciamo il fulcro perché il Carso è diventato il nuovo territorio diciamo enoico della provincia di Trieste, dove ci sono tanti produttori che da una ventina d'anni hanno puntato molto sulla qualità, ma non mancano anche, ripeto, quelli nell'Istria slovena di cui racconto anche, dove peraltro la terra è un po' la stessa del Carso, perché stiamo sempre parlando di calcare almeno in una parte, no? E quindi insomma ci sono questi, sono un po' degli sconfinamenti diciamo, no? In cui però cerco di, è un libro sul vino, ma è un libro dove il vino ti porta diciamo dentro un luogo per scoprire magari una chiesa, un racconto di una persona o un piatto o un paesaggio, ecco, insomma un po' questo, la scusa del vino che ti porta in giro, ecco.
0: Ecco, questa è un po' una delle tue caratteristiche, no? Anche nei tuoi libri precedenti tu hai sempre legato il vino a un discorso che in fondo era poi quella, la filosofia di Veronelli, il fatto che parlare di un vino significa anche parlare di un territorio e delle persone.
1: Sì, non mi interessa personalmente, ma non credo neanche che sia utile a nessuno usare come elemento autoreferenziale, no? Quelli che fanno il vino, scrivono di vino, è tutto sul vino, non si esce dal vino, ma che cosa vuol dire? Il vino è un prodotto culturale soprattutto, non ha senso fermarsi all'analisi tecnica, che è pure un fatto molto importante, non lo voglio assolutamente mettere... perché i vini devono essere puliti, perfetti, onesti, trasparenti e quindi devono avere caratteristiche tecniche perché si possa dire questo vino è buono, questo è importante, ma non è solo questo, quindi diciamo il naso è importante, il palato è importante, ma è importante anche il desiderio, l'immaginazione, la mente che in qualche maniera ti può accompagnare a godere di più di questo calice, no? A godere di più e a condividerlo, perché il vino è soprattutto un elemento di condivisione, di socialità, di comunità. Io credo che questi siano importanti, no? Anche in questo periodo in cui succede di tutto nel mondo, no? Purtroppo, e anche diciamo l'elemento virtuale sta galoppando tantissimo nelle nostre vite. Io credo che il vino sia un modo per salvare appunto quel, per salvare ma in senso gioioso, in senso diciamo evolutivo, non di memoria sterile, per salvare i momenti di comunità, di condivisione, una tavola con una buona bottiglia, io credo che sia un piccolo pezzo di felicità che fa anche un po' più felice il mondo, no?
0: Ma per bere del buon vino bisogna per forza spendere tanto?
1: No, lo dico con assoluta certezza, non bisogna spendere tanto, poi se uno vuole spendere tanto perché vuole magari mostrare che può farlo, quello è nella sua libertà, ma soprattutto qua nelle nostre zone abbiamo degli ottimi vini, anche intorno a un prezzo assolutamente accettabile, parliamo di 10-12 euro in cantina, che credo che siano una cifra assolutamente accettabile, e poi ricordiamoci che ci sono anche le tradizioni legate allo Smizza, e quindi al vino sfuso, che resta un vino popolare a un prezzo tutto sommato ancora molto popolare.
0: Ecco, ma il vino di casa invece, che è un'altra tradizione che resiste almeno qui nell'Istria dalla parte della Slovenia?
1: Il vino della casa?
0: No, di
1: dire.
0: Casa, quello che si fa in casa, che in genere viene poi imbottigliato nelle bottiglie di Radenska. Ecco.
1: Certo, il vino di casa è comunque una grande ricchezza della diciamo della storia, della tradizione, e meno male che c'è, poi lì c'è. Del resto nel vino di casa, come del resto anche nel vino imbottigliato, c'è tutto, dalla ciofeca fino alla cosa migliore, no? Il vino del contadino non è per forza una garanzia di bontà, ma del resto non lo è neanche il vino in bottiglia, ecco. Quindi insomma, sì. Sta sempre al nostro naso, e torniamo lì, al nostro, certo, naso, al nostro palato, a trovare la cosa buona.
0: Ecco, diciamo che però hanno capito, no? Prima logicamente dalla parte del Cars italiano, e poi magari in seconda battuta dalla parte slovena, che il vino che magari faceva il nonno in casa, e magari anche producendolo per altri, aveva magari bisogno di essere un po' raffinato, e molti giovani hanno in questi anni studiato e preso in mano quelle che erano le aziende familiari.
1: Sì, c'è stato indubbiamente in questi ultimi 15 anni, diciamo, un ritorno a questo, in parte perché, diciamo, all'inizio degli anni 2000 soprattutto il vino ha avuto un boom, quando c'è stato anche il passaggio al, diciamo, un po' al vino biologico, al vino che in qualche maniera creava un nuovo interesse, no? E i vini locali che diventavano sempre più importanti, per cui c'è stato questo, diciamo, questa attenzione dei giovani anche, che hanno ripreso in mano, qualcuno lo ha fatto anche perché ha visto, diciamo, ha intravisto il business, no? Adesso stanno pagando questo, perché sappiamo che il vino non naviga, per usare questo non naviga in buone acque, ecco, se possiamo dire, che non significa che si fa lo spritz, purtroppo. Perché sappiamo che il mercato del vino è in crisi per una serie di motivi, ma guarda caso non sono in crisi quelli là, quelli che hanno i piccoli poderi, quelli che si sono sempre magari affidati alla vendita diretta, che hanno un loro giro locale, che hanno magari le trattorie o i ristoranti del luogo che propongono il loro vino, e che non hanno avuto, diciamo, la necessità o l'ansia di lasciarsi andare a ingrandirsi. Poi alla fine c'è tutto il vino che ti resta in cantina. Se hai mantenuto una dimensione, diciamo, familiare, per usare il termine che usavi tu prima, che significa 2-3 ettari, 4 ettari, quello che riesci più o meno a gestire tu con piccoli aiuti, la produzione è quella, riesci a piazzarla, non hai problemi, quelli lì risentono molto meno della crisi. Chi ha voluto sparare invece, ripeto, poi gli rimane il vino in cantina, un po' così.
0: Ecco, tu hai un po' una passione, no, per questi vignaioli che in qualche modo resistono.
1: Sì, i vignaioli resistenti effettivamente sono un po' quello che vado a cercare, perché credo che le loro storie, ma soprattutto la loro opera, sia un'opera che non va soltanto, diciamo, a... che non è soltanto il loro lavoro che loro fanno per sé, per portarsi a casa il reddito, ma se tu un vigneto lo gestisci in una certa maniera a livello di, diciamo, di trattamenti, quindi a livello di quello che tu fai, diciamo, nell'impatto ambientale, se tu sei molto attento a quello che fai nell'impatto ambientale, sei attento a conservare la porzione del bosco, ti metti le arnie con le api in vigna, e questo lo fanno in molti, soprattutto qua in zona ce n'è tanti, lasci magari che la lepre corra, magari sì, metti la rete per il capriolo, però sicuramente se vedi il capriolo non ti fai prendere dall'ansia di elettrificare tutto, insomma, cerchi di stare in un contesto ambientale, no? Ecco, se tu fai il vignaiolo in questo senso, lo fai non solo per te, ma lo fai anche per quel luogo e per le persone che abitano quel luogo, quindi hai una funzione anche sociale, se vuoi, no? Ecco, per queste sono le storie, secondo me, che vale la pena di raccontare, per far vedere che effettivamente si può fare il mestiere del vignaiolo non guardando solo alla propria individualità di portafoglio, ma guardando proprio al bene comune.
0: Ecco, ma forse quest'area, da questo punto di vista, è un'area abbastanza fortunata, no? Mi sembra che esista molta consapevolezza da questo punto di vista.
1: Sì, in effetti, come dicevo, qua sono tanti questi esempi, ce ne sono anche di contrari, però non è che dobbiamo idealizzare, cioè, perché non va idealizzato assolutamente, però è vero che tanti giovani, anche meno giovani, perché c'è anche chi magari la scelta per la consapevolezza ambientale l'ha fatta in età matura, e io credo che sia valido anche quello, altri giovane che comincia, no? Se tu anzi riesci a cambiare la tua idea, il tuo paradigma agronomico quando hai 50 anni, tanto di cappello, secondo me. E ci sono questi esempi, c'è tanta consapevolezza, c'è tanto amore, voglio usare questa parola, proprio amore per quello che si fa, ma non solo amore per il vino, proprio amore per la vigna e per il contesto ambientale, no? E non è solo che in vigna ci sto io e quindi veleni non li butto perché sennò mi avveleno io, non è proprio così egoista il discorso, è proprio il piacere di dare il proprio contributo a rendere migliore, no, quel pezzo di terra. E poi un pezzo uno, un pezzo l'altro, poi alla fine, anche se c'è tanto abbandono, anche se, ripeto, non mancano gli esempi negativi, però c'è un contrappello dall'altra parte, no? Quindi insomma è salvifico questo, credo, per...
0: Allora, io ringrazio moltissimo Simonetta Lorigliola per questa lunga chiacchierata e ci sentiremo sicuramente poi a fine ottobre, quando uscirà questa guida che è più che una guida, ecco, penso sia un libro molto più complesso, ma del quale parleremo sicuramente a ottobre, Carso Grand Tour. Grazie Simonetta e buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci, a presto, a risentirci.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci nei divergenti. In questa ultima parte, come sapete, noi amiamo molto i libri, quindi spesso parliamo di libri e oggi però, ecco, parleremo sì di libri, ma di una nuova realtà editoriale, ecco, che è stata presentata poco tempo fa, una nuova casa editrice che in realtà arriva da una lunghissima e si rifà una lunghissima tradizione. La casa editrice si chiama Del Maino e tra i promotori di questa iniziativa, ecco, c'è il nostro prossimo ospite, Nicola Manupelli, che qualcuno di voi magari conosce perché da tempo, ormai da anni, forse decenni, ecco, l'abbiamo sentito parlare di letteratura americana, soprattutto nelle mie trasmissioni, comunque in generale su Radio Capodistria. Ecco, per prima cosa, bentornato Nicola.
1: Grazie, sono felice di essere qui.
0: Allora, questa nuova avventura editoriale che si rifà però nel nome, ecco, ha una grandissima storia, vero?
1: Sì, perché Del Maino era una casa editrice di Piacenza che ha le sue radici alla fine del Settecento, quando questo Del Maino, Gaetano Del Maino, radunò un club giacobino che importava un po' le idee della Rivoluzione francese, gli scrittori illuministi, i testi francesi, poi venne arrestato, poi rilasciato sotto Napoleone e negli anni pubblicò, poi rilasciato sotto Napoleone e negli anni pubblicò testi anche molto importanti.

0: che si faceva allora, cioè buttarci, far sì che l'editoria fosse un, come dire, un nucleo di idee dove si importava tutti i pensieri, idee, spunti nuovi, e da lì è nata, è rinata Del Maino, che è partita questo settembre praticamente.
1: Ecco, tu sei il direttore editoriale, quindi diciamo in qualche modo hai impostato, no, quelle che sono le scelte e le varie collane che pubblicherete, con le quali pubblicherete poi queste opere. Magari ci parli di quelle che la linea, ecco, che avete deciso di tenere.
0: Allora, su tante cose è proprio una linea che tende a staccare un po' anche quel tipo di editoria che conoscevo. Ci sono innanzitutto il formato, parlando proprio dell'oggetto libro. L'idea è di ispirarsi al formato dei libri dell'editoria inglese e americana, che sono leggermente più alti, con il font un po' più chiaro, più leggibile, più spazio nelle pagine. È un formato difficile in Italia perché la forma della pagina, poi queste sono cose tecniche, me le hanno spiegate, a me competono meno, però la forma dei fogli che vanno in tipografia è diversa da quella dell'estero, quindi è un po' più costoso. Però io da anni maneggio questi libri inglesi e americani, li trovo molto belli, proprio attraenti come oggetto, e l'idea del libro e delle storie contenute nel libro che siano attraenti, cioè far sì che il libro sia qualcosa di seducente, è un'idea che volevo portare nella casa editrice. Le altre cose sono state innanzitutto cercare di fare qualità associata alla quantità, perché associando queste due cose magari si riusciva ad abbattere il prezzo e a fare cose buone, quindi un numero alto di copie, rischiando anche, ma per tenere sempre il prezzo anche dei libri più voluminosi sotto i 20 euro, perché l'idea è che molti libri perdono la loro possibilità, perché magari l'autore sconosciuto è il lettore, ovviamente prima di rischiare una cifra più alta magari va sui nomi che già conosce, di cui si fida di più, e questo a volte impedisce anche magari di fare libri con una numerazione di pagine più alta. Quindi io ho presente tanti capolavori della letteratura anglofona che non sono mai arrivati in Italia, e credo la motivazione fosse esclusivamente quella. Poi l'altra scelta è stata, allora, se aumenta il costo per fare il libro in questo modo, recuperiamolo dove lo si può recuperare, e quindi abbiamo deciso di pensare noi alla distribuzione, che sia una scelta economica, sia il fatto che magari ci sono grossi distributori che hanno tantissimi editori, e quindi è materialmente impossibile che conoscano i libri che portano in libreria, tutti i libri che portano in libreria. Quindi l'idea è che il rapporto con i librai, e possibilmente anche con i lettori, deve essere diretto, cioè parlare dei libri a uno, ma anche proprio a voce, a raccontare, perché chi ha la passione per quel libro e lo ha scelto deve poter avere la possibilità di trasmetterla, e quindi credere tanto nei libri, non fare in modo che il libro duri 3 mesi in una libreria e sia come una cosa quasi a livello di quotidiano, un quotidiano un po' più grosso, che dura 3 mesi, ma che il libro entri nella libreria per restarci nella libreria, che l'editore lo abbia a cuore anche 6 anni dopo che è uscito. Quindi lavorare su una scelta di autori particolari, su titoli particolari e su 4 fasce d'età in fondo, perché le 4 collane quasi rispecchiano 4 fasce di gusto e di età, quindi c'è da una collana di illustrati per bambini a una collana sperimentale come Pamphlet, che è per i lettori magari anche un po' più sofisticati, a una collana One Day che ha questi racconti di vita quotidiana, a Bigfoot che invece è la collana con queste narrazioni epiche, ed è quella con cui siamo partiti.
1: E siete partiti con un romanzo che ha avuto grandissimo successo negli Stati Uniti e che rientra in questo filone, no, di riscoperta di quella che è la storia e anche il mito del West, che è Alamo.
0: Sì, esatto, l'autore è Steven Harrigan. Era considerato, lo è ancora oggi, però la cosa curiosa è che verso gli anni 2000, insomma, si fece una mappa letteraria degli Stati Uniti, e relativamente al Texas venivano segnalati autori che lo avevano frequentato come terra letteraria: Darren McMurtry, Cormac McCarthy e Steven Harrigan. Ma in quel momento, per esempio,

0: Steven Harrigan, per molti, forse anche qualche anno prima, adesso non ricordo bene le date, era un nome persino più noto di quello di Cormac McCarthy, che poi da noi è diventato popolare prima. E attualmente io credo sia il più grande scrittore texano vivente e uno dei principali scrittori americani. E De Gizzo Valamo, che qui abbiamo tradotto Alamo, è il suo romanzo chiave, a cui lui ha dedicato anni di studio, e non è solo una narrazione storica, è una narrazione umana, c'è la botanica, c'è tantissime cose, ed è l'episodio storico in sé, e così anche nel romanzo, una sorta di Iliade americana, dove gli americani perdono, tra l'altro, e quindi abbiamo un mito fondativo americano, esattamente come lo è stata la caduta di Troia per Roma, per l'epica romana. Ecco, e quindi ha questa dimensione molto epica, molto narrativa, ed è un libro dove ci si può immergere, stare lì. Infatti abbiamo messo dentro anche le mappe per seguire meglio la vicenda, è un catalogo dei personaggi storici alla fine, perché c'è per esempio David Crockett, ci sono altre figure.
1: Ecco, e tra l'altro avete questa copertina, no, ma molto accattivante, che però mi ricorda il Dr. Seuss.
0: Sarebbe contento. Allora, l'autore è Ivan Harrigan, che è un autore del panorama underground del fumetto italiano, che è già illustratore per Il Manifesto, illustratore per ha fatto fumetti lì su Linus, a dirigere riviste, e gli abbiamo chiesto appunto anche qui uno stacco grafico, un progetto molto personale, e che tende anche su quello a mettere idee, creatività, perché la cosa base è proprio questo, di tutto quanto il progetto, cioè continuare a metterci idee. Noi ogni giorno, con lo staff, che poi comprende Daniela Celli, Antonio Coletta, che è l'ufficio stampa, Giuseppe, adesso se dimentico qualche nome mi ammazzano, comunque insieme a tutto lo staff, cioè continuiamo a buttare dentro Ernesto Valerio, che si occupa di parlare con i librai, e iniziamo, buttiamo ogni giorno dentro idee, quindi è bellissimo, abbiamo questa chat di gruppo dove diciamo si potrebbe fare questo, potremmo fare quello, e questo rende vivo anche il libro. C'è una pagina Substack che si chiama Calibano, seguita da Antonio, dove dentro ci sono articoli degli autori americani stessi, così, che ruotano tutti attorno al libro o a come si fa un libro anche.
1: Ma non vi concentrerete solo su autori comunque anglosassoni o americani? Ho visto che già anche pubblicherete libri anche di autori italiani.
0: Allora, inizialmente le due collane di narrativa, quelle romanzesche, saranno molto sul panorama anglofono, perché io sono andato sul territorio per me più sicuro, che conoscevo meglio, però ci sono altre letterature che a me interessano molto, tipo la letteratura francese, che man mano arriveremo a tutti. Diciamo che l'idea è di essere più a vedere proposte, arrivarci, andarle proprio a cercare dei libri che sono interessanti. Poi invece le due collane, pamphlet e gli illustrati, già spaziano molto, perché il primo autore per gli illustrati per bambini sarà Benoît de Becquet, che è un francese, poi ci sarà Marco Petrella, che è un italiano, lo stesso il nostro copertinista Ivan Harrigan, ci sarà un'autrice giapponese, quindi già lì. Nella collana dei pamphlet il primo titolo sarà uno dei primi titoli pubblicati dalla Vecchia del Maino, simbolicamente, quindi Alessandro Verri con Le Notti Romane, che è un capolavoro da riscoprire, e poi ci saranno anche titoli più attuali, ci sarà un libro di Pasquale Panella, che è un titolo bellissimo ma che per ora non posso rivelare, e tutta una serie di idee. Quella collana, io ci tengo molto, perché quella collana sarà, ci permette di fare quello che vogliamo a livello di formati, di idee, di cose, non ha una linea fissa, è proprio quello che non rientra nelle altre tre collane, che ci permette di sperimentare.
1: Ecco, tra l'altro tra le librerie, no, che dove si possono trovare i vostri libri, ci sono anche librerie qui nel vicino Friuli Venezia Giulia, no?
0: Sì, sì, sì, noi faremo, proprio per questa cosa del rapporto diretto con le librerie, nel sito stesso ci sarà una mappa letteraria dove stiamo aggiungendo man mano le librerie, faremo parlare i librai sui siti, li intervisteremo così, e per esempio c'è la UBIC di Gorizia.
1: E quella di Trieste.
0: e quella di Trieste, che sono legate poi fra di loro, sì, sì. E che avranno appunto questo, saranno dei nostri, noi li chiamiamo librerie spot, cioè librerie dove si va, si trova il libro, anche il gadget, perché per esempio il Bigfoot, la collana Bigfoot ha una borsa col Bigfoot, e ci saranno anche un po' cose di segnalibri, queste cose, per rendere il libro anche una cosa giocosa, piacevole, anche nel sito, nei colori del sito è quasi, come dire, una dichiarazione di intenti a questi colori molto divertenti. Il modello grosso è quello della Penguin, che fa passare per bello, piacevole, leggero, anche un classico profondo, così, perché la lettura deve essere una cosa bella.
1: Ecco, deve essere una cosa bella, ma mi sembra che alla fine, no, tutti dicevano che i libri erano in crisi, ma i giovani stanno riscoprendo i libri. Io vedo almeno a casa mia, mia figlia, che anche attraverso i social network in realtà ha iniziato a leggere molto, con vari consigli sui vari social, ecco.
0: Sì, sì, infatti quella era un'altra idea, cioè non relegare un testo, cioè già indirizzarlo con alcune scelte, per cui Alamo ha una copertina fresca, perché quel tipo di letteratura non può essere solo del lettore, non so, di mezza età, che allora magari legge quelle cose, ma deve poter avvicinare anche lettori che poi potenzialmente sono molto forti, perché per esempio fra i giovani va molto il Conte di Montecristo, che è un grande classico ed è un romanzone che per esempio sarebbe perfetto per Bigfoot, però domani diciamo che è già abbastanza conosciuto, anche però sì. Ecco, l'idea è quella, e io credo che sul mercato inglese funzioni un po' di più, sul mercato anglofono, e quindi importarla qua, e anche per quello il formato deve essere quello, perché è proprio una dichiarazione di intenti.
1: Ecco, una dichiarazione di intenti, continua anche il tuo lavoro da traduttore, sicuramente una delle missioni che caratterizzano, almeno per quello che ti conosco io, la tua vita è quella di far conoscere quelli che sono i grandi libri della letteratura americana.
0: Sì, sì, e ultimamente, e qui si vedrà molto, mi sto addentrando anche un po' nella letteratura inglese. Oltre che quella vecchia mi è sempre piaciuta, o la letteratura irlandese, però quella più attuale, per scoprire nuovi autori, cioè io sono affascinato anche da quella tipologia di autori come Nick Corby, David Nichols, Dolly Alderton, così, e mi piacerebbe molto mescolare queste mie due anime all'interno della casa editrice. Cioè abbiamo trovato dei titoli credo molto belli che usciranno il prossimo, fra la fine di quest'anno e poi il prossimo anno.
1: Ecco, allora Nicola, questo tuo impegno per quanto riguarda invece il tuo lavoro di scrittore, hai qualcosa in cantiere?
0: Sì, parecchio. Allora, c'è un libro che credo che uscirà a novembre, che non saprei definire, il mio editor l'ha definito un libro su tutto, partiva da uno spunto di fare un libro su Nicolas Cage, il libro si intitola Come salvare il mondo per sbaglio, è diventato un libro filosofico, epistolare, con dentro un sacco di cose, credo sia una delle cose più mie, dove parlo di più di letteratura, di storie che ho scritto, questo esce a breve, e poi l'anno prossimo dovrebbe poter segnare il ritorno alla narrativa con una o forse un paio di cose. Adesso sto incrociando le dita, però sto lavorando a questo, ecco.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Nicola Manupelli, vi invito ad andare sul sito della Del Maino, che è molto bello, e andare anche in libreria a questo punto a cercare i libri di questa casa editrice, nonché a seguire il lavoro di Nicola Manupelli. Grazie mille e buona giornata.
0: Grazie anche a te. Ciao.

0: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata dei Divergenti, non mi resta che ringraziarvi e rimandarvi alla prossima settimana. Ringrazio anche il tecnico senza il quale non saremmo andati in onda. Una buona giornata a tutti e a risentirci il prossimo mercoledì.
1: I Divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo, bentornati ad una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, e dopo il grande successo raccolto con la puntata dedicata a Riccardo Cocciante, torno in viaggio dentro le vie della discografia italiana, quella indipendente, quella libera. Non poteva mancare un appuntamento, un colosso, una bandiera, un manifesto di quella vera musica indipendente. In questa puntata busso alla porta della Tempesta Dischi.
2: Ciao, sono Enrico Molteni della Tempesta e seguo la Tempesta da quando c'è, da una, sono passati ormai 25-26 anni e abbiamo prodotto tantissima musica, abbiamo sempre cercato di avere uno spirito indipendente e alternativo, anche se alternativo è una parola che è andata un po' in disuso e oggi è cambiato un po' tutto, però continuiamo a fare musica, continuiamo a seguire le nostre idee, fare cose che ci piacciono. E quest'anno abbiamo già pubblicato parecchi dischi, stiamo pubblicando alcuni singoli di Pierpaolo Capovilla, il disco nuovo dei Cacao Mental, abbiamo pubblicato il disco dei Sic Tamburo, il disco di Paolo Baldini con Empressativa, musica reggae di alta qualità, e siamo molto soddisfatti, abbiamo sempre cose in cantiere e la Tempesta si muove veloce. Io cerco a questo punto di starle dietro, siamo in tantissimi artisti coinvolti ed è sempre una gioia per me, insomma, stare in questo mondo lo considero una fortuna, e la musica continua a nutrirmi, così come quando ero ragazzino ed ero innamorato dei dischi, continuo ad esserlo oggi. Quindi niente, grazie mille per avermi dato la possibilità di raccontare questi due minuti e ci vediamo prestissimo. Ciao.
0: Grazie Enrico, grazie a te e a tutta la famiglia della Tempesta Dischi, un lavoro encomiabile dal quale ovviamente pesco, come di consueto, due artisti. Partiamo dai Cacao Mental. Evoluzione, il loro nuovo disco, anche in vinile, nello specifico andiamo anche nella sezione latina della Tempesta, chiamata La Tempesta Sur, dalla cumbia al resto del mondo, passando anche dentro sapori latini, dalle forme molto classiche, qualche soluzione elettronica per gradire, e direi anche tanto per gradire. A Trans Europe Express con noi c'è la tromba del Cacao Mental, con noi c'è Stefano Iascone. Ciao Stefano.
3: Ciao a tutti. Ciao. Grazie per avermi chiamato.
0: Ma grazie a te, grazie a voi. Innanzitutto, come stai? Dove ti trovi? In quale parte del mondo? Cile?
3: Ah, in questo momento mi trovo
0: Bologna.
3: Mi trovo a Milano.
0: Ah, ok.
3: Mi trovo in città, purtroppo.
0: In città.
3: Però dai, purtroppo no, perché alla fine sono belle, anche una bella giornata, quindi è cielo azzurro, quindi dai, tutto sommato non ci possiamo lamentare. Primavera.
0: Io amo l'inverno, quindi se vogliamo iniziare a litigare facciamolo subito.
3: Anch'io amo l'inverno, però dopo l'inverno è bello che arriva questa rinascita.
0: Certo, è un'evoluzione anche quella.
3: È un'evoluzione.
0: Ti è piaciuto
3: quella,
0: il gancio?
3: Certo. Costante evoluzione.
0: Senti, io mi sono lasciato, prima di immergerci in questo disco, mi sono lasciato affascinare dall'etichetta, diciamola così, che ti porti dietro, almeno nella press kit, perché sei un inventore di suoni. Ora, al di là dei fiati, il flauto, la tromba, ovviamente tante cose importanti, ma questa secondo me la batte tutti, perché la contaminazione, che è il DNA di questo progetto, ma non è tanto cambiare le cose, quanto secondo me è inventarne di nuove.
3: Sì, diciamo che, come dire, l'idea un po' è che non è che soltanto suoni e basta, ma
0: sì,
3: cerchi un po' di dipingere dei paesaggi sonori, delle suggestioni. Io poi devo dire che suono uno strumento che è estremamente potente, che è la tromba,
0: certo,
3: che ha veramente tantissime sfaccettature, poi combinato anche con l'uso dell'elettronica, eccetera.
0: Ah, okay.
3: Diciamo che ha veramente questo enorme potere di dipingere paesaggi.
0: Okay.
3: E questa cosa qui, poi, essendo che sono anche produttore della band, mi occupo anche in generale di fare dub master, eccetera, questo è un po' il cappello con cui cerco di fare le cose, non tanto farle dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, ma proprio dal punto di vista di orizzonte sonoro, di piano sonoro.
0: Okay.
3: E quindi avere così questa facoltà di immaginare una cosa che ce l'hai vicina o una cosa che è lontana, italiana, sì. Una cosa che è vicina a livello geografico, cioè vicina a livello così acustico, ma lontana a livello geografico, sì. A livello evocativo. E questo qui è un po' il modo di vivere.
0: Ma le cerchi le cose nuove con l'ambizione di trovare robe che non abbiamo mai, che non hai mai incontrato, o hai l'ambizione di vedere ciò che esiste da un altro punto di vista? Questa è una domanda un po' marzulliana, me ne rendo conto.
3: Come dire, il processo creativo è veramente una cosa che non è difficile da quantificare.
0: Certo, certo.
3: Diciamo che la cosa che più mi viene e anche ci viene facile è quella di cercare di suonare tutto con estrema personalità.
0: Certo,
3: cercando di. E poi la personalità cos'è fatta? Di cosa è fatta? È fatta di quell'immenso bagaglio che ci siamo costruiti nel tempo,
0: certo.
3: Sia a livello personale che a livello collettivo, come Cacao Mental, ma ognuno di noi anche in altri contesti, in altri progetti.
0: Immagino.
3: E quindi le cose a un certo punto tornano magari rimacinate con una visione nuova, in un contesto nuovo, a distanza di magari una decade. E quindi così diciamo che il processo è più quello di scoprire se stessi, più che
0: bello.
3: Di scoprire sempre soltanto gli altri.
0: Sai, io personalmente quando incontro progetti come questo, aiutami nella pronuncia corretta, Evolution, no?
3: Evolution.
0: Ah, ok.
3: Esatto.
0: E dove, se vuoi, se me lo consenti, il classicismo incontra appunto l'evoluzione, incontra la sperimentazione, la contaminazione, il cambiamento. Resto sempre affascinato da questa cosa. A me piace, ma io sono anche consapevole che c'è tutta una schiera di nerd, degli intoccabili, dei puristi che vogliono che le tradizioni non vengano toccate. È vero?
3: Sì.
0: Come vi scontrate?
3: È vero.
0: Uno scontro in atto, no?
3: E questo vale soprattutto più le tradizioni sono forti e radicate. Più questo scontro è forte.
0: È acceso.
3: Però guarda, mi permetto di raccontarti questo aneddoto. Abbiamo conosciuto Vija Diamante, che è un DJ producer argentino di ZZK Records.
0: Sì.
3: E quando l'abbiamo conosciuto, ci ha lanciato l'idea di fare un brano.
0: Ok.
3: E lui, per esempio, che è uno di quelli molto attivo nella ricerca sia indietro che in avanti, ha proprio detto: soltanto chi non è nato dentro nella cumbia potrà veramente rileggerla. Fa perché io, per quanto mi sforzo, ce l'ho dentro in quel modo lì. Ce l'ho dentro in quel modo veramente viscerale, da cui chiaramente, per quanto ci provo, diventa a volte istintivo non staccarsi. E dice, e questa cosa la riscontro in me come producer nel fonico, perché è abituato a sentire quei suoni in quel modo e quindi tenderà, anche se cerca di cambiarli, in qualche modo la sua indole lo porterà sempre un pochino ad andare indietro.
0: Okay.
3: Invece dice, chi invece non è nato e che invece l'apprezza ha veramente il potere di prenderla e trasformarla in una cosa ancora più moderna, ancora più attuale, ancora più transcontinentale, eccetera. E secondo me è una visione estremamente corretta.
0: Bello,
3: e quindi
0: mi piace.
3: Ci ritrovo
0: mi piace.
3: In questo discorso che chi è il purista rimane purista.
0: Certo.
3: Senti, anche perché poi è zona di comfort.
0: Esattamente, volevo dirti questo. Poi spesso succede che insomma i puristi come me, come tanti, alla cumbia ci arrivano forse per cultura e non perché ci sono nati dentro nella cumbia, quindi poi c'è tutto un discorsone gigante da fare. Tornando su Evolution, e dentro c'è tutto, c'è anche un po' di pop italiano forse, non lo so, ma c'è veramente di tutto.
3: Questo disco effettivamente è vero.
0: Che tipo di reazione hai se ti parlo di spiritualità? Perché l'Africa c'è
3: dentro la spiritualità. Allora, conta che noi siamo un trio.
0: Sì.
3: E Kit viene dal Perù, dall'Amazzonia, che è un luogo sicuramente già di suo mistico, che si porta dietro una grande spiritualità e un grande attaccamento alla terra.
0: Certo.
3: In questi anni che abbiamo scritto canzoni insieme, che abbiamo esplorato territori sia sonori che proprio territori così immaginari, la spiritualità ha sempre avuto un ruolo importante, solo che come dire, anche la spiritualità nostra ha iniziato a evolversi. Quindi, quindi i primi richiami erano la spiritualità degli sciamani legati all'ayahuasca, legati alla selva, eccetera. Adesso invece, come dire, questa nostra evoluzione anche personale ci ha portato un po' più ad indagare la spiritualità, quella legata all'amore, quella legata alla persona. Perché oggettivamente abbiamo bisogno di tanto amore. Questo disco c'è tanto, si parla tanto di amore. Amore inteso non soltanto come uomo-donna. Parliamo già da un po' di amore come amore padre figlio, uomo uomo, amico amica, l'amore nella natura, nei confronti della natura, nei confronti di tutti gli esseri viventi, perché oggettivamente secondo noi in questo momento abbiamo veramente bisogno di riconnetterci con l'amore e con quella parte di spiritualità personale che ci mette in relazione con gli altri, con il mondo.
0: Certo.
3: Alla fine siamo sempre in costante evoluzione, cerchiamo sempre di andare il più lontano possibile e poi ci perdiamo i pezzi.
0: Certo.
3: Che stanno...
0: però in generale appunto c'è il Cile, c'è la Colombia, c'è Cuba, c'è il Perù ovviamente, gli Intillimani.
3: Sì.
0: Ma senti, ma se ti chiedessi dell'Italia?
3: L'Italia c'è qualcosina e ce ne sarà anche in futuro, perché stiamo andando avanti a scrivere, stiamo facendo collaborazioni. L'Italia in questo brano c'è così, La Noce,
0: è
3: un brano tanto che abbiamo scritto in collaborazione con un autore, con un nostro amico, che è un autore.
0: Non lo sapevo, ok.
3: Sì,
0: mi suonava italiano quel brano.
3: Ma in realtà, perché lui, anche se è italiano ed è un autore di musica pop mainstream, diciamo così, ha scritto questa suggestione mentre era a Cuba.
0: Ah, vedi, ok, quindi diciamo solo sulla carta.
3: C'è quel legame lì. L'Italia abbiamo provato così a sperimentarla un po' con Davide Toffolo dei Tre Lei Ragazzi Morti. Adesso abbiamo appena cucinato una cosa insieme ai nostri amici che si chiamano Mephisto Brass, che è una brass band che fa techno music strumentale, solo con gli strumenti a fiato.
0: Bello.
3: E anche lì c'è quel brano è un po' in spagnolo e anche un po' in italiano.
0: Ok.
3: Diciamo che ci piacerebbe prima o poi così coinvolgere tutto il mondo, perché la musica crea delle connessioni fortissime, una delle forse delle formule, delle forme di integrazione più veloci e più semplici da avere.
0: Vero. Io me la vado a pescare, ad ascoltare Alma Negra, apre questo disco e penso che sia, te lo ripeto, un manifesto di tutto. Grazie Stefano, grazie Cacao Mental, grazie.
3: Io vi ringrazio un sacco.

0: Questa era Alma Negra, brano che apre Evoluzione, il nuovo disco dei Cacao Mental. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo nei corridoi della Tempesta Dischi e incontro un amico prima di tutto, ma poi lo considero davvero un filosofo, un agitatore culturale, un poeta, insomma un'anima davvero alta della parola dissidente e del pensiero critico. Esce il nuovo brano che poi arriverà a produrre anche un nuovo disco con il progetto I Cattivi Maestri, si intitola Per le vie della città e lui è Pierpaolo Capovilla. Ciao Pierpaolo.
1: Ciao Paolo, ciao a tutte e a tutti, felice di essere con voi.
0: Che bello, grazie di cuore. Senti, come stai? Dove ti trovi?
1: Bella domanda.
0: Credo che
1: in questo momento storico Nessuno di noi possa sentirsi sereno, c'è tanta inquietudine. C'è un abisso morale di fronte a noi, siamo tutti testimoni oculari di questo abisso e io non, ogni volta che mi si chiede come stai rispondo sempre non saprei.
0: È un tema che poi tra l'altro in una qualche sfaccettatura torna in quello che di cui parleremo tra poco, tornerà tra qualche mese il nuovo disco di questo progetto con I Cattivi Maestri. Qui mi sono sempre fermato pensando alla prima provocazione, perché una delle tante cose che amo di te è provocare, sai far risvegliare la criticità, almeno ci provi ed è già questo tanta roba.
1: Sono un attaccabrighe, lo so.
0: I maestri, Pierpaolo, sono cattivi perché dicono le cose che non stanno bene?
1: Sì, sai, il cattivo maestro è un'espressione giornalistica nata negli anni 70, credo riferita a Tony Negri in particolare, no? Cattivo maestro è colui che indica al popolo, soprattutto ai più giovani, la strada sbagliata, quella più difficile. La sbagliata, dico io, è quella più difficile, quella non ancora percorsa. E io credo che abbiamo bisogno di questi di una nuova pedagogia, di una nuova didattica sociale, perché di sì, cioè, il mondo sta andando a catafascio e dobbiamo fare qualcosa, e di corsa anche, è urgente.
0: Citi Philip Dick ovviamente, ma dentro questo brano, ma ovviamente potremmo citare Fischer, Pasolini, che ormai nel tuo DNA
1: d'accordissimo, tanto più Pasolini quanto Fischer, quanto Philip K. Dick, perfetto.
0: È più facile immaginare la fine del mondo che non la fine del capitalismo, no?
1: Ma questo è il problema,
0: Una provocazione quella che ti mando, so di affidarla alle tue mani sapienti, mi direi che ne pensi. Disabili sociali e di questa severità possiamo raggiungerli ovunque nel tempo, dall'ultimo saggio appunto di Fischer che è uscito poche settimane fa postumo, ma anche al celebre libro Incontri con uomini straordinari, parliamo di Gurdjieff, parliamo di secoli fa. Non sarà, dico io, che in ogni tempo riproponiamo ciclicamente le stesse critiche sociali? Sai, i cicli e i ricicli storici anche in questo.
1: Sì, diciamo che però la modernità, dal Prometeo liberato, diciamo dalla Rivoluzione francese innanzitutto, poi il Prometeo liberato, la nascita dell'industria moderna e la nascita, quindi lo svilupparsi di un capitale primigenio, quindi l'accumulazione originaria fino ai giorni nostri, questa è una parte della storia che indubbiamente dimostra di sapersi ripetere in continuazione. Il capitalismo sopravvive sempre alle proprie crisi, diciamo, riesce a trasformarsi, anche perché adesso con la tecnologia le cose stanno cambiando radicalmente da un punto di vista della capacità del capitale di dominare le masse. Però non è sempre stato così. E questo ce lo racconta l'antropologia, noi sappiamo ci sono ancora comunità primigenie, diciamo, che non hanno ancora conosciuto, non hanno mai conosciuto la modernità. Ci sono in Perù, ci sono in Amazzonia, ci sono qualcosa, forse resta ancora in Africa perché il capitalismo ha spazzato via tutto, che dimostrano e che la società umana nasce consensuale e basata sul gioco, la società è ludica ed è pure matriarcale, okay? Quindi l'essere umano non nasce necessariamente conflittuale e non conosce la guerra se non a livello simbolico addirittura, no? Okay. E quindi come dire, credo che sia stata la modernità, non vorrei dire un'enormità ora, spero che qualche professore di antropologia non salti sulla sedia adesso, no? Sì. Credo che sia la modernità che ha trasformato l'uomo in questo mostro che è diventato, quindi il capitalismo. Certo. Mi viene anche da dire che purtroppo c'è questa fastidiosa consuetudine nel discorso pubblico, ma non soltanto pubblico, anche accademico, di ipostatizzare il presente, cioè di credere che il presente sia sempre esistito. Non è così.
0: Ecco. Ok, chiaro. Per le vie della.
1: Questo è il mio pensiero. Ho studiato filosofia, ma non sono un filosofo, neanche un po'.
0: Okay. A proposito di filosofia, che per me posso solo farne delle sfumature, tra personalità e identità io ravviso una differenza enorme. L'identità per me è qualcosa di seminale, di primigenio, rispetto alla personalità, che potrebbe essere, detto in modo molto volgare, sintesi, un arrangiamento di una canzone. E dentro questo brano tu dici che è proprio difficile in una città di oggi rintracciare l'identità, addirittura. Questa cosa l'ho sottolineata.
1: Stai riferendo a Per le vie della città?
0: Certo, ovvio.
1: Sì, è tanto vero che nomino proprio tu Philip K. Dick, uno dei temi principali di tanti suoi romanzi è proprio quello della crisi dell'identità. E la sua frantumazione, no? Ognuno di noi non sa più chi è. Alla fine, questo è assolutamente evidente, ad esempio, in Ubik,
0: sì.
1: che forse è il mio romanzo preferito di Philip K. Dick, ma ce ne sono altri come La svastica sul sole,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Che è molto interessante. Il titolo originale è The Man in the High Castle, però in italiano è stato edito con questo titolo strepitoso, La svastica sul sole. Il tema lì è che la seconda guerra mondiale l'hanno vinta i nazisti e noi non ce ne siamo accorti. Certo. E Philip K. Dick usava science fiction per parlare del presente, cioè per raccontare il presente, la sua contemporaneità, quel che c'aveva intorno a lui aveva già visto, e siamo alla fine degli anni 50, credo, non vorrei sbagliarmi, per carità, controlliamo Wikipedia, no? aveva osservato come effettivamente il capitalismo è una forma di nazismo. Guardiamoci intorno ora.
0: Lo diceva anche
1: ne abbiamo le prove, c'è un genocidio in corso.
0: Certo.
1: Ne siamo tutti testimoni. Certo. Tutti testimoni, ok?
0: Certo.
1: E non riusciamo a sollevarci contro questa spaventosa ingiustizia che sta avvenendo di fronte a noi. Okay?
0: Certo.
1: I nostri ragazzi vivono questo momento storico con profonda angoscia, inquietudine e angoscia, e ci credo, perché i ragazzi lo pretendono, il futuro, e non è pretender in inglese, fingere, ok, ma è pretendere in italiano.
0: Lo vogliamo
1: perché è nostro. No, io ormai vado per i 60, ciò che è stato fatto, chi ha avuto ha avuto, cosa devo dire, però non smetto in cuor mio di sperare in un futuro diverso e migliore.
0: Certo.
1: Purtroppo è chiaro che la situazione è tale, come lo stesso, come tanti sociologi, mi viene in mente un Marco D'Eramo in Dominio, no? Ti ricordi i fatti di Genova, cos'era? Il 2001, credo, no? Lo slogan era un mondo migliore possibile. Oggi come oggi, per i ragazzi era così. Un mondo migliore possibile. Oggi invece viene da dire un mondo migliore è impossibile, mentre è probabile uno infinitamente peggiore.
0: Certo.
1: E questo è un problema serissimo, perché se non vediamo un futuro di fronte a noi, non riusciamo neanche a vivere un presente degno di essere vissuto. Okay.
0: Certo. Grazie per Paolo, grazie.
1: Ma grazie a te Paolo.

E questa era Per le vie della città, il nuovo singolo del progetto di Pierpaolo Capovilla, I cattivi maestri. Grazie a lui, grazie ai Cacao Mental, grazie alla famiglia della Tempesta Dischi per essere stati con me, con noi. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente settimana prossima con due firme in rosa dal suono decisamente internazionale. Da una parte la splendida Charlie Risso e dall'altra la grandissima Georgiane Calwaite. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima. Ciao.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro appuntamento con la musica nuova e con le storie degli artisti che ogni settimana vengono qui a raccontarcela. Oggi avremo ospiti e canzoni che, pur partendo da prospettive differenti, parlano di relazioni, fragilità e vita vissuta, incontri e naturalmente tanta musica. Da Giulio Berghella un buon ascolto, comincia una nuova puntata di Suoni all'Alba e allora noi siamo pronti a partire.

0: Ed entriamo subito nel vivo della puntata con il nostro primo ospite. È un ritorno con noi Ranzi, che presenta Universo, il nuovo singolo realizzato insieme ad Alice Allison. Rap, pop e funky si incontrano per raccontare una relazione fatta di differenze, errori, fragilità e ripartenze. Due persone molto diverse che, nonostante le contraddizioni, continuano a scegliersi. Due prospettive nella stessa canzone, quella più diretta e istintiva di Ranzi è quella melodica ed emotiva affidata alla voce di Alice Allison. Diamo il benvenuto a Ranzi qui a Suoni all'Alba. Ciao e bentornato.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori di Suoni all'Alba.
0: Ciao, ciao. Ranzi, io comincio anche qui dal titolo Universale, no? Un titolo importante. Che cosa è che rende universale questa storia che racconti?
1: Vabbè, sicuramente, come tutto quello che è universale, come l'amore e il dolore. Uh-huh. Questa canzone l'ho scritta appunto per raccontare una tematica che tutti viviamo, cioè l'amore, la distanza, il litigio, ma comunque la voglia di scegliersi sempre.
0: Certo, infatti al centro troviamo due persone profondamente diverse che comunque continuano a scegliersi, no? È proprio questa la contraddizione, il punto dal quale nasce la canzone.
1: Esatto, infatti ho messo anche una cantante, Alice Allison, che sì, è una voce molto bella, che ho conosciuto anche agli eventi di Wall of Dolls, quelli che faccio contro la violenza sulle donne, di sensibilizzazione, e ho deciso di dire: quando si parla di amore non si può parlare di amore solo da un punto di vista maschile. Uh-huh. O almeno quando lo faccio con i maschi spesso e volentieri è per una rottura.
0: Certo.
1: Quindi, però anche in quel caso lì secondo me si valorizza di più quando si mette anche la voce femminile, perché io sono il rapper energia pura. Uh-huh. E la cantante invece è la melodia, quindi diciamo che l'amore, insomma, lo yin e lo yang, l'uomo e la donna, siamo Marte e Venere, insomma, ci siamo capiti.
0: Certo.
1: Siamo gli opposti in un certo senso.
0: Assolutamente sì. E come nasce questo incontro artistico con Alice?
1: Ah, nasce da anche amicizia in comune, nasce dal fatto che quando si fa un percorso, alla fine dico sempre una cosa: chi fa un percorso di un certo tipo, faccio un esempio banale, se fai trash arriverai a trovare persone che hanno successo nel trash. Se fai musica di sensibilizzazione, amore, melodia, rap, con come faccio il rap positivo, andrei a trovare persone del genere. Infatti ho incontrato Alice sulla mia strada, come l'ha incontrato me, ed è nata spontaneamente questa collaborazione.
0: Ecco, musicalmente anche qui troviamo rap, pop, sonorità funky. È un territorio che senti sempre il bisogno di esplorare, no? Oppure a questo punto è diventato quasi naturale per il tuo percorso artistico?
1: Ma allora, diciamo che io ho fatto una ricerca
0: Il tuo percorso artistico?
1: Ma allora, diciamo che io ho fatto una ricerca sulla mia identità artistica, bella

0: un po' come era il nostro caro Adriano Celentano un tempo. A me piace quella roba lì simpatica, un po' di critica sociale, ma fatta con la positività, non diciamo questa roba strappa, possiamo dire strappa Maroni, che dice Madonna.
1: Cioè, è vero.
0: Già la vita è pesante.
1: Sì, rendiamola più scorrevole, per l'amor di Dio, hai ragione. Universale arriva dopo brani come L'errore migliore, Diamante, Cena di classe, che abbiamo ascoltato ultimamente. Ecco, guardandoli insieme c'è un filo conduttore, c'è un'evoluzione artistica.
0: Sì, c'è questo filo rouge che collega un po' tutto, che è sempre quella voglia di essere un po' sopra le righe, cioè di dire le cose come stanno, senza edulcorarle troppo e essere molto spontanei. Cioè, io ho sempre detto una cosa: io se faccio un percorso musicale non scendo a compromesso. Mm-hmm. Cioè, cerco di mantenere sempre me stesso al centro, di dire le cose come van dette, ma perché credo che se uno mi debba seguire, deve ascoltare quello che dico, deve sentirsi rappresentato dal fatto che dice ok, finalmente uno che dice le cose come stanno, e basta la classica canzone fatta da 10 autori scritta a tavolino per il successo, cioè che poi ormai le fanno quasi tutte con lo stampino, durano quello che durano,
1: sì,
0: e non lasciano niente. Allora io, in quest'epoca di intelligenza artificiale dove è un po' tutto un algoritmo, un po' tutto finto, studiato, preservo l'umanità.
1: Bravo.
0: L'umanità di essere fallibile, di essere vero, di essere non perfetto, ma comunque è se stessi.
1: Certo. Il progetto discografico, iniziato nel 2025, racconta Andrea prima di Ranzi, no? E questa la fase nella quale stai mettendo maggiormente la persona dentro l'artista?
0: Sì, assolutamente. Questo è proprio l'obiettivo del disco, cioè parlare di Andrea prima di Ranzi, perché se non c'era Andrea, Ranzi non esisteva, perché non è un personaggio costruito.
1: Certo.
0: E il disco appunto si chiamerà Andrea, ormai lo possiamo dire, che non arriverà neanche troppo lontano, perché adesso rilascerò un nuovo singolo a novembre, poi vediamo se far uscire il disco a gennaio.
1: Ecco,
0: quindi, perché secondo me può essere un periodo giusto prima del Festival di Sanremo, ma anche perché io non gioco quel campionato lì, cioè non sto puntando ad andare a Sanremo a fare la canzone, ma sto puntando a far conoscere una persona che fa l'artista,
1: ecco,
0: e sta creando sempre più, diciamo, interesse sul fatto che la persona oggi è quello che ci stanno facendo un po' dimenticare le macchine e la tecnologia. Ecco, riportiamola al centro, perché senza gli esseri umani non esisteva neanche la tecnologia.
1: Certo. Bene, ecco, chiudiamo un po' tornando all'amore. Secondo te, quando due persone, attraverso errori, incomprensioni e differenze, che cosa li porta a guardarsi e a decidere ancora una volta di scegliersi?
0: Beh, sicuramente alla fine di tutto non è facile trovare persone con cui stai bene. Quindi se litighiamo con una persona, spesso è perché gli vogliamo bene.
1: Certo.
0: Perché sennò saresti indifferente. Cioè, come quando faccio l'esempio banale, chi ti vuole bene ti dice le cose che non vuoi sentirti dire, ma lo fa per il tuo bene, perché ti vuole vedere crescere. Sennò facciamo come quelle coppie che si prendono in giro e fanno finta che va tutto bene, ma poi...
1: Ma in realtà non è così.
0: Hanno vite parallele.
1: Assolutamente. Una relazione senza idealizzazioni, nella quale convivono errori, differenze, fragilità e la possibilità di ricominciare. Io ringrazio ancora una volta Ranzi per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Ranzi, alla prossima. Ciao.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.

0: E andiamo avanti con un gradito ritorno qui a Suoni all'Alba. E nuovamente con noi Roberto Tropea. Questa volta con il singolo Ridiamo alla vita. Dopo l'intensità di Basta vittime, Roberto cambia atmosfera e guarda alle piccole cose. Una fotografia venuta male, una scarpa slacciata, un imprevisto. Momenti imperfetti, normalissimi, che possono diventare proprio quelli che ricorderemo di più. Nel brano Roberto incontra inoltre la voce della vocal coach Giulia Ion, costruendo un dialogo che accompagna questa piccola celebrazione della vita quotidiana. Roberto, bentornato a Suoni all'Alba.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Grazie, grazie a te. Ridiamo alla vita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. È un invito, no? Una dichiarazione di intenti, oppure è qualcosa che in questo momento senti particolarmente necessario?
1: Ma in teoria è una canzone di cose normali che succedono tutti i giorni, perché sai, quando, come fai le fotografie, una volta vedevi le fotografie che uscivano male ma dopo che le avevi sviluppate, oggi invece fai una fotografia e vedi subito che è uscita male, quindi continui a cancellarle, farne altre, vai a fare la spesa e trovi la fila al supermercato e poi ti metti a ballare nei carrelli perché ti annoi, non sai che cosa fare, sai, le classiche cose quotidiane che poi condividi con la persona, diciamo tra virgolette, amata, e diventa un sorriso, diventa una cosa bella, e quindi ridiamo la vita per le cose belle.
0: Certo. Perché? Ecco, l'ultima volta ci siamo incontrati con Basta vittime, una canzone nata da una storia molto dolorosa. Oggi invece troviamo una luce completamente diversa. Sì. Ecco, avevi anche bisogno di tornare a raccontare la vita anche da questa prospettiva?
1: Assolutamente. Io diciamo che il discorso di Basta vittime, io non avrei mai pensato di scrivere una canzone del genere. Come ti ho detto, mi aveva dato l'input questo mio avvocato, che sai che faccio idraulica e elettricità, no? Quindi faccio poi le fatture, a volte i clienti non pagano, quindi devi ricorrere in tribunale, ti devi servire di un avvocato. Io avevo questo avvocato che mi aiuta in questi casi a recuperare parte del malloppo, anche se poi non sempre si recupera.
0: Ecco.
1: Però va bene, una parte viene recuperata. E poi ho saputo tramite lui, che poi mi seguiva su le varie piattaforme, così, dice: no, guarda, mi piace come scrivi, e quindi da lì è nata, ma perché lui mi ha dato l'input, l'idea di questa canzone, se no non avrei mai pensato, perché per me è una canzone molto pesante. Mi piacciono di più le canzoni allegre, che parlano d'amore, che parlano anche di che si lasciano, che tante cose che riguardano la vita, quindi cose semplici, cose che normalmente incontriamo nel nostro cammino.
0: Certo, ecco,
1: queste cose qui.
0: Certo, questa volta troviamo con te anche Giulia Ion, no?
1: Giulia Ion.
0: Ion, ecco.
1: Ion,
0: Giulia Ion. Ecco, sentivi insomma che Ridiamo alla vita aveva bisogno di più voci, no?
1: Sì, no, anche perché, come ti ho detto l'altra volta, io sì, mi piace soprattutto scrivere, però in teoria a me piacerebbe essere un paroliere, quindi vorrei dedicare le mie scritture a cantanti giovani che hanno studiato, non come me che sono un autodidatta, e quindi sono un po' con delle tonalità, sai, sto sempre sulla chi va là, e quindi ho bisogno di questa persona che mi aiuta a dare la giusta tonalità. E quindi volevo, come ti dicevo l'altra volta, cercare il mio Battisti, che poi sia una donna va bene lo
0: stesso.
1: Forse
0: va anche meglio, no?
1: Sì, in teoria sì, perché hanno, come puoi sentire nel terzo ritornello, la voce di Giulia sembra uscita da Walt Disney, cioè sembra che ci sono gli angeli che girano intorno a questa vita che viviamo, sai.
0: Sì,
1: è molto molto bella, quindi per me è una, a parte una bella persona, ma proprio una bella voce, quindi per me potrebbe essere anche il mio Battisti.
0: Certo.
1: Però lei ha la sua cosa, per il momento sembra che no, però gli è piaciuto fare questa cosa con me.
0: Beh, in effetti le vostre voci non funzionano soltanto come interpreti dello stesso brano, no? Ma sì, nel brano sembrano veramente costruire un vero dialogo, quindi complimenti anche per questo.
1: Eh sì, questo è, ci è voluto un po', abbiamo dovuto lavorare. Mm-hmm. Adesso per esempio stiamo lavorando su un'altra canzone che lei l'ha definita autobiografica. Mm-hmm. Dal titolo pazzo, quindi va bene così, perché sto mischiando una serie di musiche, da la musica del Salento con latinoamericano e flamenco, parte di jazz, e lei mi ha detto guarda che in questo pezzo qui c'è anche un po' di reggae, ho detto la madonna anche questo va bene. E quindi sto mettendo tutta la parte della la mia parte di console come DJ per riuscire a riformulare questo, questa melodia, che poi la casa editrice trasformerà in musica.
0: Mm-hmm. Ecco,
1: farà comunque,
0: però lo farà.
1: La farà.
0: Ecco, musicalmente la canzone parte un po' in maniera intima, gradualmente si apre verso un ritornello ampio e coinvolgente. Insomma, questa crescita musicale rappresenta anche una sorta di apertura emotiva, no, per il brano.
1: Sì, relativamente, sono parole che mi sento io di mettere dentro la canzone. Difatti anche lei aveva detto all'inizio, non è che magari pensano, no, ha detto no, non ti preoccupare, cosa devono pensare, è una canzone che parla, poi ognuno ha la sua cosa, se si rivede nella canzone si rivede per la sua storia.
0: Certo.
1: Noi dobbiamo cercare di creare un qualcosa per, io gli dico sempre, per conto terzi, nel senso trasmettere agli altri le loro emozioni tramite la canzone.
0: Mm-hmm.
1: Quindi non è una cosa come se tutti i cantanti che fanno i duetti adesso hanno una storia, no? Che
0: c'entra?
1: Assolutamente. Che è una canzone, quindi basta.
0: Basta così. Ecco. Quattro brani in pochi mesi, insomma la scrittura comunque è prolifica, no? Vai avanti.
1: La scrittura prolifica perché, come ti ho sempre detto sin dalla prima volta, io ho una cinquantina di bozze.
0: Mm-hmm.
1: Che fino adesso non ho potuto esprimere perché, sai, non ho mai conosciuto una casa discografica come la Mo Que No Habla.
0: Mm-hmm.
1: E, sì, è vero che abbiamo una specie di contratto che dovrei fare circa 6 canzoni l'anno, però alla fine su tutte quelle che ho, più su quelle nuove, quindi vado a riprendere un po', poi lascio, poi riprendo, poi dipende, poi con chi parlo mi dà un'idea, io da questa idea la trasformo o ci provo a trasformarla
0: in canzone. Certo.
1: Sì, sempre.
0: Sempre. E chiudiamo nello spirito di Ridiamo alla vita. Se tu dovessi, sì, scegliere una piccolissima cosa quotidiana di tutti i giorni, capace ancora oggi di renderti felice, quale sarebbe?
1: In teoria più o meno tutte le cose, anche perché la vita, la sua complessità si nasconde nella sua semplicità. Le cose più semplici sono quelle che poi alla fine ti rendono più felice. Uno a volte va a complicarsi la cosa dietro a qualcosa di complesso e complicato, quando poi dice bastava così poco e sono felice.
0: Mm-hmm, certo.
1: Quindi la semplicità della vita.
0: La semplicità della vita. Ecco, sì. Forse qualche volta la felicità non arriva nei grandi avvenimenti e magari è già lì. E dentro, sì, una fotografia imperfetta, una risata, un imprevisto, semplicemente il tempo trascorso con qualcuno, e questo è lo sguardo che Roberto Tropea sceglie per questa nuova canzone. Roberto, io ti ringrazio come sempre di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Figurati, grazie a voi che mi avete riospitato un'altra volta e speriamo di sentirci ancora.
0: Assolutamente,
1: per,
0: sì,
1: per pazzo o per quella che dovrà uscire penso a gennaio,
0: a
1: però
0: gennaio.
1: Ancora siamo ancora in fase di creatività, quindi.
0: Ma certo,
1: vediamo
0: noi siamo qui
1: fuori.
0: Noi siamo qui e siamo felici di averti qui con noi. Grazie Roberto, alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ciao, arrivederci. Ciao.

0: Bentornati a Indie Music Like Top 100. È il momento di tornare dentro la classifica dedicata alla musica indipendente, alle nuove produzioni e agli artisti che stanno facendo muovere la scena musicale italiana. Questa settimana cambiamo ancora una volta prospettiva. Partiremo dalla numero 50 e saliremo fino alla 41. Poi faremo un grande salto e entreremo direttamente nella zona più importante della nostra Top 100, quella che ci porterà fino alla numero 1. E naturalmente non mancherà la musica. E allora si parte!
1: Si parte!
0: Ad aprire oggi il nostro viaggio alla posizione numero 50 troviamo Il Mio Venerdì. Il brano si intitola Monica.

Alla numero 49 troviamo gli Amari con Siamo Pari. Alla 48 El con Caspita. E alla numero 47 una voce che da molti anni attraversa il pop italiano, mantenendo sempre una fonte di identità personale. Dolce Nera, il suo brano si intitola Epopea.

e rientriamo con la numero 46, dove troviamo Saif con Parlar d'amore. Alla posizione numero 45 To con la featuring di Gue, Agosto. E alla numero 44 c'è Arte 5 con Beep Beep. E saliamo ancora alla numero 43, Rondo da Sosa con la featuring di Roald Boston, Ricky, Rihanna. E alla numero 42 troviamo invece Junior Kelly con Dr. Wesh con Non dirlo a nessuno. E adesso siamo arrivati alla posizione numero 41, dove incontriamo Shade e Jaro con il brano 5K. Ed è proprio con loro che chiudiamo questa prima parte della classifica.

E adesso cambiamo completamente zona. Lasciamo la posizione numero 41 e facciamo quel salto che vi avevamo promesso all'inizio della puntata. 10 canzoni, 10 posizioni. E alla numero 10 troviamo Prima stanza a destra con L'unico ricordo. Numero 9 per Giuse Delizia con Super Giù. E alla posizione numero 8 troviamo invece Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Numero 7, Dito nella piaga, il brano Businessman.

Posizione numero 6, i ministri con gente che si ostina a vivere. E arriviamo alla posizione numero 5. Lui è Fra Quintale, il brano si intitola Aranciata.

E adesso, amici, non ci sono più soste, da qui si va direttamente verso la numero 1. Alla posizione numero 4 troviamo Anna Castiglia con Mirò. Sul gradino più basso del podio, alla numero 3, c'è Laila Labash con California Mediterranea. E siamo arrivati, due posizioni, due canzoni. Alla numero 2 troviamo Madame con Mama Non Mama. E questo significa che ne rimane soltanto una. La canzone che occupa la posizione più alta della Indie Music Like Top 100 è Tutti i Bodyguard, Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla, con la featuring di Philo Q e Femme Fatale.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

E con la vetta della classifica chiudiamo anche questa nuova puntata di Indie Music Like Top 100. Siamo partiti dalla posizione numero 50, abbiamo attraversato una prima fetta della classifica fino alla 41 e poi abbiamo fatto il grande salto verso le posizioni che contano. In cima, Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla, con la featuring di Philo Q e Femme Fatale, tutti Bodyguard. Da Indie Music Like Top 100 è proprio tutto. Continuate ad ascoltare la musica, continuate a cercarla e soprattutto continuate a lasciarvi sorprendere. Alla prossima classifica!

e tornano sulla scena musicale i Carbonica, rock band siciliana nata nel 2008, e lo fanno con un brano che segna un ritorno importante e allo stesso tempo una precisa presa di posizione. Il nuovo singolo si intitola La mia luce, un brano dalle sonorità alternative rock costruito su una melodia nitida e malinconica che cresce progressivamente accompagnando un testo diretto e profondamente legato al presente. Registrata nel 2021 ma rimasta fino ad oggi inedita, La mia luce nasce dalla volontà della band di prendere le distanze dall'appiattimento culturale e artistico della società, dalla perdita della memoria e da quella mancanza di curiosità che rischia di trasformarsi in omologazione. È una canzone che guarda soprattutto alle nuove generazioni e che invita a non rinunciare alla propria identità, ai valori autentici e soprattutto all'uso della ragione. Dopo un percorso che li ha portati negli anni sulle frequenze di numerose radio italiane e a partecipare a importanti festival e contest nazionali, i Carbonica tornano dunque con la stessa voglia di raccontare il presente attraverso il rock. E allora lasciamo parlare la musica qui a Suoni all'Alba, i Carbonica con La mia luce.

E oggi abbiamo incontrato artisti e modi differenti di raccontare qualcosa che ci riguarda molto da vicino. La vita vera non è perfetta, non lo sono le relazioni, non lo siamo noi. E magari il segreto non è cercare continuamente di eliminare quelle imperfezioni, ma imparare anche a riconoscere ciò che possiamo raccontarci. Grazie ai nostri ospiti e grazie a voi che avete seguito anche oggi Suoni all'Alba. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata con nuovi ospiti, nuova musica e altre storie da scoprire. Un caro saluto come sempre, buona musica a tutti e alla prossima di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Ben trovati a tutti per questo nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono e per una delle nostre puntate tematiche. Oggi parleremo di disco music, ebbene sì, proprio dei suoi esordi. Vedremo di condensare un po' alcuni successi, grandi successi e magari brani forse che meritano di essere in qualche modo riscoperti. Evidentemente non si ha la pretesa di esaurire il discorso perché ne mancheranno tanti all'appello e questo ci permetterà magari di fare qualche altra puntata dove ascolteremo appunto ciò che manca in questa puntata, dove oltretutto ci concentreremo anche nella terza e quarta parte, specialmente in quei brani che quest'anno celebrano il loro anniversario, il loro compleanno, ben 50 anni perché uscirono nel 1976. Ma andiamo per ordine. Parlando di disco music, diciamo che è un genere musicale sviluppatosi negli anni 70, con brevi poi rinascite anche negli anni successivi. Dapprima relegata nei club frequentati da afroamericani e latinoamericani, la disco music divenne un fenomeno di portata mondiale a partire dal 1974, secondo alcuni naturalmente, anno in cui Gloria Gaynor pubblicò la sua versione di Never Can Say Goodbye. Il successo dello stile e le sue potenzialità commerciali spronarono le emittenti radiofoniche a trasmettere moltissimi brani di artisti specializzatisi appunto in tale stile. E nel corso del decennio molti artisti anche non disco registrarono delle canzoni in questo stile o comunque adesso ispirate e ricevendo tra l'altro aspre critiche da parte di alcuni come quella per esempio di essersi venduti. E film poi come La febbre del sabato sera, Saturday Night Fever e Grazie a Dio è venerdì, Thanks God It's Friday, contribuirono al successo della disco a livello di popolarità mainstream, che diminuì poi almeno negli Stati Uniti alla fine degli anni 70. Infatti c'è una data specifica che era proprio il 12 luglio del 79, ci fu una protesta antidisco a Chicago, chiamata poi Disco Demolition Night addirittura, che aveva dimostrato che una reazione arrabbiata contro la disco e la sua cultura era proprio emersa negli Stati Uniti. Nei mesi poi, negli anni successivi, molti gruppi musicali associati alla disco in qualche modo lottarono per ottenere airplay nelle radio negli Stati Uniti, anche se non ebbero poi questo tipo di problemi in altri paesi. Pochi artisti riuscirono a entrare in effetti in classifica con canzoni disco all'inizio degli anni 80, ma il termine disco divenne fuori moda proprio nel nuovo decennio e alla fine fu sostituito da dance music, dance pop ed altri identificatori con generi inoltre maggiormente influenzati dalla musica elettronica. Ovviamente, come capita in tutti i generi, nel rock and roll, ma in altri generi, insomma, spesso c'è il giochino di andare in cerca del primo brano in assoluto di questo o di quell'altro genere. Impresa difficilissima, quindi anche per quanto riguarda la disco music in tantissimi si sono cimentati in questa ricerca. Qualcuno ha trovato per esempio nel famoso brano Get Up I Feel Like Being a Sex Machine del 1970, un noto brano di James Brown, il primo brano disco a tutti gli effetti, cosa su cui io non sono molto molto d'accordo. Amo considerare il brano appartenente al funk, anche perché altrimenti James Brown avrebbe tanti altri brani affini a questo, per cui tutti potrebbero essere considerati dei brani progenitori della disco music. Forse ecco, proprio il termine progenitore ci può ancora stare, cioè brani insieme ad altri che sono stati citati, You Keep Me Hanging On delle Supremes, Only the Strong Survive di Jerry Butler, I Can Get Next to You dei Temptations e ancora tante, in cui hanno cercato di rintracciare, diciamo così, i germi della disco music. Io sono d'accordo con quei critici, invece esistono dei testi, dei libri che parlano un po' della storia della disco music, che hanno identificato invece nel brano che ha aperto questo pomeriggio musicale, questa Soul Macossa, è proprio il brano, forse il primo brano di disco music, è quello che riassume in sé molte delle caratteristiche. Era un brano del sassofonista camerunense Manu Dibango del 1972, considerata proprio una pietra miliare della disco music. Soul Macossa è un brano afrobeat con influenze jazz, soul e appunto Macossa, una composizione che utilizza un tappeto percussivo ripetitivo e questo canto africano col fraseggio del sassofono, che era lo strumento tipico di Manu Dibango. Vi dicevo che appunto Soul Macossa venne pubblicato nel 1972

nell'album omonimo e poi nel relativo singolo che ne venne estratto, e poi venne inserito nel 1994 nell'album Wake Africa. E quindi questo Sol Makossa segnò in effetti un punto di svolta anche nella carriera dell'artista di Manu Dibango e contribuì quindi anche al successo dell'artista negli Stati Uniti. Dopo essere stato quindi scoperto dal disc jockey David Mancuso in un negozio di import giamaicano e da lui trasmesso durante le feste tenute al Loft di New York, Sol Makossa divenne il brano più ricercato di New York durante proprio quella primavera del 73. Iniziò a essere trasmesso in varie radio e quindi entrò nelle varie classifiche, si piazzò al 21esimo posto anche di quella della classifica R&B e divenne poi in breve tempo anche disco d'oro. Quindi è proprio grazie a questa sua ballabilità che la traccia contribuì all'esplosione poi della nascente disco music e fece guadagnare a Dibango proprio la reputazione di padrino di quello stile, tanto da poi da influenzare diverse produzioni discografiche nei decenni successivi, e poi fu utilizzata anche come campionamento, come sample in numerose canzoni incise da altri artisti come per esempio Michael Jackson in Wanna Be Starting Something, ma la utilizzò anche Rihanna in Don't Stop the Music e anche Kanye West, Jennifer Lopez, Will Smith ed altri. E adesso andiamo a un altro progenitore, siamo più o meno sempre nello stesso periodo, lui è il grandissimo cantante, armonicista, polistrumentista Stevie Wonder con uno dei suoi più grandi successi, Superstition, anche questa del 1972, che venne inclusa nell'album, anche questa una pietra miliare, direi proprio della musica tout court, Talking Book, e fu estratta appunto come primo singolo. Tra l'altro il brano nel 74 vinse il Grammy Award alla migliore canzone R&B, Rhythm Blues, e il Grammy Award per Best R&B Vocal Performance Male, quindi per il migliore cantante maschile. Tra l'altro nel novembre 2004 la rivista Rolling Stone l'ha classificata come alla posizione 74, onorevolissima quindi come posizione, nella lista delle 500 migliori canzoni della storia, e poi nell'aggiornamento del 2021 di questa medesima lista è salito addirittura alla 12ª posizione, quindi tanto per capire di cosa stiamo parlando. Wonder aveva scritto originariamente Superstition per Jeff Beck, grande chitarrista, ma l'insistenza del suo manager lo convinse poi a registrare egli stesso il brano, mentre a Beck fu offerto un'altra canzone, benché poi lui in un secondo tempo ebbe modo di registrare una sua cover di Superstition, che ha rappresentato per Stevie Wonder un netto cambiamento rispetto ai brani che aveva registrato fino a quel momento, passando dal tipico pop della Motown, questa etichetta tipica per brani di un certo tipo, diciamo così, di black music, e passò proprio con questo brano a uno stile più personale che permeerà poi tutti i suoi lavori a venire. La canzone, come è intuibile dal titolo, Superstition, parla proprio delle superstizioni, menziona numerose credenze popolari nel testo, e poi c'è questo il ritornello che contiene addirittura alcuni consigli. Ad esempio si dice: quando credi in cose che non capisci, allora soffri, la superstizione non è la soluzione. Fra l'altro, una curiosità, la caratteristica batteria che dà inizio al brano fu proprio suonata da Stevie Wonder, e a questo punto ascoltiamola. Dopo Sol Makossa di Manu Dibango, quest'altro brano progenitore della disco music, Superstition.

Siamo sempre in quell'anno, stiamo ascoltando in questa parte quindi brani che vengono considerati come esempi di primissima proprio disco music, o comunque come progenitori, o brani che l'hanno comunque influenzata. Il prossimo gruppo è quello degli OJs, un gruppo musicale rhythm blues statunitense originario dell'Ohio e attivo addirittura dal 1958. Infatti nel 61 ottengono il primo moderato successo con Miracles e nel 63 decidono proprio di cambiare un nome, perché hanno cambiato, diciamo, diversi nomi nel corso della loro storia. Quello di OJs venne appunto cambiato nel 63 come omaggio al disc jockey Eddie OJ della radio di Cleveland. Nello stesso anno il gruppo produce la prima hit, Lonely Drifter, e firma per la Philadelphia International Records, un'etichetta, stiamo parlando, e questo era il periodo che ci furono delle etichette pioniere, o etichette che si distinsero proprio, si specializzarono in particolari generi musicali. Una di queste era proprio la Philadelphia International Records, la incontreremo ancora. Quindi gli OJs continuarono a produrre dei brani di rhythm blues e di soul di successo per tutti gli anni 60, come, per citarvene uno, Stand In For Love o Lipstick Traces. Poi nel 72 Bill Isles e Bob Massey decidono di lasciare il gruppo, e dopo aver considerato la possibilità di chiudere questa esperienza, in realtà poi i tre membri superstiti scelgono di restare in attività. Ebbene, hanno fatto, perché hanno cominciato a produrre dei brani di ancora maggiore successo, tra i quali il brano che ascolteremo tra poco, questa Love Train, appunto un singolo di successo scritto da Gamble e Huff, due individui che contribuirono molto al lancio della disco music. E il brano era contenuto nel disco proprio del 1972, Backstabbers, singolo che poi è stato inserito nella Grammy Hall of Fame nel 2006, proprio per meriti, possiamo dire. Ottenne un sacco di premi, fu prima nelle classifiche un po' in tutto il mondo, e tra l'altro fu il primo e unico disco degli OJs a raggiungere il primo posto nella classifica pop statunitense, e oltre ad essere considerata anche questa come una canzone in qualche modo anticipatrice, o essa stessa permeata da questo genere che stiamo prendendo in esame oggi, appunto la disco music. Quindi Love Train degli OJs.

gli stessi nomi che vi citavo prima a proposito di Love Train, e cioè Kenny Gamble e Leon Huff, sono dietro anche al prossimo brano, altro brano progenitore della disco music, The Love I Lost. Ci fa fare la conoscenza di un gruppo, di Harold Melvin and the Blue Notes, un gruppo musicale tra i più popolari del Philadelphia Soul degli anni 70. Il repertorio del gruppo comprendeva vari generi musicali, soul, ancora una volta rhythm blues, doo-wop e appunto la disco music. Fu fondato a Philadelphia agli inizi degli anni 50 col nome The Charlemagne's, e alcuni dei loro successi furono appunto prodotti da Gamble e Huff tramite, qui vedete la rincontriamo ancora, la loro etichetta Philadelphia International Records, e incisi tra il 1972 e il 76. Diciamo che sebbene Harold Melvin sia stato il fondatore di questo gruppo, però forse il componente più famoso e conosciuto dei Blue Notes è rimasto Tandy Pendergrass, voce solista durante gli anni proprio di maggior successo degli Harold Melvin and the Blue Notes con la casa discografica appunto citata prima, Philadelphia International Records. E fra i dischi di maggior successo dei Blue Notes troviamo diverse canzoni d'amore che sono state poi anche interpretate da molti altri artisti, come per esempio If You Don't Know Me By Now del 72, che è stata interpretata dai Simple Red, una bellissima versione, e anche da Rod Stewart, The Love I Lost del 73, il brano che ascolteremo tra poco, e la celeberrima Don't Leave Me This Way del 75. Una cover di questo brano del 76 fu pubblicata dalla Motown, altra etichetta, ve la citavo anche prima, cantata da Thelma Houston, e avremo modo di ascoltarla, che scalò le vette delle classifiche americane della musica leggera. E sia la versione cantata da Thelma Houston come pure quella originale dei Blue Notes sono entrambe entrate a far parte a pieno titolo di quella era musicale che stiamo passando in rassegna oggi, definita nel lessico popolare come quella della disco music. Fra l'altro c'è da dire che questa The Love I Lost vede alla voce proprio Tandy Pendergrass, che poi ebbe anche una bella carriera solista, e quindi inutile dirlo, anche questa The Love I Lost considerato uno dei primi esempi di disco music, uno dei brani di transizione che hanno segnato l'emergere della disco, del rhythm blues tradizionale, proprio come uno stile musicale distintivo. Ascoltiamola allora, The Love I Lost, voce di Tandy Pendergrass, il gruppo Harold Melville and the Blue Notes.

Seconda parte del nostro pomeriggio musicale dedicato alla genesi praticamente della disco music, ma adesso ci stiamo proprio addentrando tra i brani di maggior successo di questo genere, e poi un'altra puntata svilupperà ulteriormente il fenomeno e ascolteremo lì altri successi che magari mancano in questa, quindi non preoccupatevi, dice ma mancava questa, mancava quest'altra, le ascolterete in un'altra puntata. Qui ci dedichiamo proprio ai brani, come abbiamo fatto nella prima parte, progenitori, brani che hanno inaugurato un po' il genere, e adesso ci stiamo proprio entrando nel vivo. E siccome prima abbiamo citato il nome degli MFSB a proposito del brano Love Train degli OJs, abbiamo incominciato proprio con loro, perché diciamo dal 74 al 1977 la musica disco continuò a crescere appunto in popolarità, molte canzoni disco raggiunsero la vetta delle classifiche, e già nel 73 la celeberrima Love Theme, l'ascolteremo tra poco, della Love Unlimited Orchestra di Barry White, divenne la seconda canzone disco a raggiungere la numero uno nel Billboard Hot 100 dopo appunto Love Train. E poi gli MFSB pubblicarono l'anno successivo TSOP, The Sound of Philadelphia, con il coro delle Three Degrees, e questa fu la terza canzone disco a raggiungere la numero uno. TSOP fu scritta come sigla per il programma televisivo Soul Train, e abbiamo deciso di cominciare con loro per dedicare poi il successivo spazio proprio a Barry White e alla Love Unlimited Orchestra. Ma per quanto riguarda gli MFSB, vi citavo prima, e l'acronimo sta per Mother, Father, Sister and Brother, anche se, quindi madre, padre, sorella, fratello, qualcuno sostiene che in realtà alluda a un insulto che non vi riporto. Siamo più propensi, più contenti, ecco, di credere che in realtà il significato sia proprio quello di Mother, Father, Sister and Brother. Comunque sono stati un complesso musicale statunitense, e la formazione era una vera e propria orchestra con un organico di decine di musicisti, tra i quali anche molti jazzisti, e molti ebbero poi anche una fortunata carriera solista. È considerata il principale complesso strumentale del cosiddetto Philadelphia Soul, e fra le prime a pubblicare appunto delle tracce di disco music, come questa TSOP, che appunto risale al 1974, e anche questa scritta dalla premiata ditta Gamble and Huff, che abbiamo già incontrato e che incontreremo ancora per altri successi di disco music. È un brano che appunto divenne un grande successo, scalò le classifiche un po' in tutto il mondo, anche grazie a questo mix, diciamo così, di suoni orchestrali, di questo ritmo incessante che era già assolutamente disco music, la cassa in quattro, e aveva praticamente tutte le caratteristiche, insomma, della disco music. Ma abbiamo citato prima Barry White, la Love Unlimited Orchestra, e allora è arrivato il momento di ascoltarli. La Love Unlimited Orchestra è stata appunto un'orchestra, come cita il nome, un musicale, anche loro quindi statunitensi, formata dal cantautore Barry White, che fungeva da supporto per il trio vocale femminile Love Unlimited. Dai primi anni 70 in poi il gruppo ha inoltre iniziato anche a registrare diversi singoli e album con il proprio nome. Alcuni dei suoi componenti, anche in questo caso come per gli MFSB, includono artisti di vaglia come Ernie Watts, Jane Page, Kenny G, Lee Ritenour, Ray Parker Jr., Nathan East e molti altri. Il loro singolo di maggior successo, l'abbiamo citato prima, è stato il brano strumentale del 1973, Love Theme, scritto proprio da Barry White, arrivato in cima praticamente a tutte le classifiche di tutto il mondo. Fu incluso negli album Under the Influence of Love Unlimited nel 73 e poi anche nell'album di Barry White Rhapsody in White del 74. Uno dei pochi singoli strumentali puramente orchestrali ad aver raggiunto la prima posizione delle classifiche Hot 100 e Hot Adult Contemporary Tracks di Billboard negli Stati Uniti, nonché il terzo brano più ascoltato in assoluto nel paese nel 1974. Oltretutto ha conquistato un disco d'oro. Questa registrazione è caratterizzata dalla presenza di un'imponente orchestra, vi dicevo, orchestra d'archi, di una chitarra wah-wah. Si ritiene abbia esercitato una notevole influenza proprio sulla musica disco, che sarebbe divenuta estremamente popolare a partire già dall'anno successivo. Ma noi è già da qualche brano a questa parte che abbiamo ascoltato diverse canzoni che sono un po' delle progenitrici. Scegliete voi quale vi sembra più adatta. Direi che è venuto il momento di ascoltarla, quindi questa Love Theme nella versione strumentale, perché ne esiste un'altra anche cantata. Quindi Love Theme della Love Unlimited Orchestra.

0: la Love Unlimited Orchestra, appunto, vi dicevo prima, fondata da Barry White, che ogni tanto inserì il suo vocione in qualche brano di questo gruppo. Barry White, fra l'altro adesso ci entriamo proprio nello specifico, nato Barnes Eugene Carter, cantautore, polistrumentista, arrangiatore, produttore discografico statunitense, celebre appunto per questa sua voce profonda. Barry White è uno dei più noti artisti dello stile disco music che stiamo passando in rassegna oggi, fattore che gli è valso anche il soprannome di King of Disco, quindi il re della disco music. Si segnalano diversi grandi successi nella sua discografia. Noi avremo modo di ascoltarne un paio, che poi sono appunto quelli principali, i primi successi proprio del fenomeno nascente della disco music. C'è da dire che ha venduto più di 100 milioni di dischi, ottenne diversi riconoscimenti, tra cui 2 Grammy Award, e il repertorio di Barry White è incentrato proprio sulle melodie, presenta arrangiamenti ariosi e sofisticati. Pensate che, oltre ad essere questo un fattore che lo ha distinto dagli altri artisti afroamericani, ma White era debitore addirittura di artisti classici come Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, a cui attinse, anche se può sembrare strano, ma negli arrangiamenti orchestrali ha inserito alcune cose di questi artisti, nonché anche di Isaac Hayes, che in qualche modo può essere considerato come un iniziatore proprio di questo genere. Partiamo allora col primo successo di Barry White, questa Can't Get Enough of Your Love Babe, canzone appunto scritta, prodotta e registrata da Barry White nel 74 e pubblicata come primo singolo estratto dall'album Can't Get Enough, una canzone che raggiunse la vetta della Billboard Hot 100 e da US R&B Chart, diventando uno dei maggiori successi appunto di Barry White, oltre a ricevere anche un disco d'oro poi nel 1974. Can't Get Enough of Your Love Babe, Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Il secondo singolo estratto dall'album Can't Get Enough era la celeberrima, straceleberrima, se si potesse dire, You're the First, the Last, My Everything, canzone scritta da Barry White e questa volta in compagnia, buona compagnia, di Anthony Seppe e Peter Stanley Radcliffe. Quest'ultimo originariamente, pensate, sono aneddoti che magari si conoscono poco, scrisse questo brano come canzone country addirittura, con il titolo You Are My First, You Are My Last, My In Between, che però rimase inedita per 21 anni e Barry White poi la registrò nella sua versione disco e ha riscritto in parte il testo. Il brano fu il quarto di Barry White a entrare nella top 10 della Billboard Hot 100, raggiungendo la seconda posizione, e il singolo rimase poi per una settimana in vetta alla classifica Billboard Hot Soul Singles ed ebbe un'ottima accoglienza anche in Europa, entrando nella top 10 di Regno Unito come prima per 2 settimane, settima in Austria e Svizzera. Anche in Italia ebbe un successo strepitoso e anche questo brano ovviamente ricevette sempre nel 1974 un disco d'oro. Ascoltiamola quindi. You are the first, the last, my everything, Barry White.

E quell'anno, il 1974, vide l'uscita anche di un brano un po' particolare, questa Kung Fu Fighting di Kirk Douglas, canzone prodotta da Biddu, che raggiunse la numero uno sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti e divenne il singolo più venduto dell'anno. E uno, pensate, dei singoli più venduti di tutti i tempi, con 11 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, contribuendo quindi a diffondere il genere musicale in grande misura. Tra l'altro, ecco, questa Kung Fu Fighting venne composta per ricordare, scritta proprio dallo stesso interprete Kirk Douglas, per ricordare la sua esperienza del Kung Fu da giovane adolescente. Inizialmente il brano doveva essere un lato B del brano I Want to Give You My Everything di Larry Wise, la canzone popolare anche per essere uno dei più ricordati one hit wonder nella storia della musica. E quindi chiudiamo questa seconda parte con questo brano, appunto, Kung Fu Fighting, Kirk Douglas. Oh.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del nostro pomeriggio musicale dedicato al disco music, questo almeno ad alcuni successi della disco music, perché qui ci siamo concentrati un poco sui suoi esordi e poi fra poco, ecco, cominceremo a celebrare i 50 anni di alcuni grandi successi della disco music che appunto uscirono nel 1976, come dico sempre e già anche in questa puntata già vi ho detto, se ci ascoltate in qualche replica e magari di qualche altro anno, anche se non si celebrano i 50 anni, ma magari i 51 o i 52, chissà, ma comunque sempre buona musica è, quindi va sempre bene così. Allora, vi dicevo che appunto cioè da prima fu relegata nei club frequentati da afroamericani e latinoamericani, così vi dicevo appunto nella prima parte, e dicevo che la disco music divenne poi un fenomeno di portata mondiale proprio a partire dal 1974, l'abbiamo anche visto già nella seconda parte, e era l'anno in cui Gloria Gaynor pubblicò la sua versione di Never Can Say Goodbye, il brano con cui abbiamo aperto questa terza parte. E poi il successo dello stile e le sue potenzialità commerciali spronarono le emittenti radiofoniche a trasmettere moltissimi brani di artisti specializzatisi in questo stile. Nel 74 Gloria Gaynor pubblicò il primo album in vinile in formato disco mix, che incluse proprio una cover di Never Can Say Goodbye dei Jackson 5, i fratellini che nel loro gruppo comprendevano anche il celeberrimo Michael Jackson, e inoltre appunto incluse anche altre due canzoni, Honey Bee e una cover dei Four Tops di Reach Out I'll Be There. E Gloria Gaynor, qui il nome d'arte era di Gloria Fowles, e appunto questo Never Can Say Goodbye fu il singolo che spopolò praticamente in tutte le classifiche, e a Gloria Gaynor fu fornito un arrangiamento disco più consono al suo stile. Infatti la versione del brano della Gaynor ebbe l'onore di essere il primo brano a conquistare il primo posto nella classifica disco di Billboard, nata proprio in quel periodo, e oltre a dare anche il nome all'album della Gaynor, quindi una versione abbastanza diversa da quella dei Jackson 5. Ma fra le altre hit disco di quell'anno ci fu anche Rock Your Baby di George McCrae, che divenne il primo singolo disco a raggiungere la posizione numero 1 nel Regno Unito. George Warren McCrae, cantante statunitense, fu tra i primi artisti anche lui di disco music, praticamente divenne celebre grazie proprio a questa hit del 74, sempre Rock Your Baby, perché altri brani non riuscirono a raggiungere questo grande successo. Infatti dopo alcuni brani, quando stava quasi per abbandonare la carriera di cantante per seguire le orme del padre poliziotto, proprio gli si presentò, a volte insomma la vita fa di queste cose, gli si presentò l'occasione di interpretare questo brano Rock Your Baby, che i suoi autori, che conosceremo tra pochissimo, Harry Wayne Casey e Richard Finch, avrebbero originariamente voluto far interpretare a Gwen o Betty Wright. Il brano, uno dei primi della disco music, quante volte l'abbiamo detto a proposito di altre canzoni che abbiamo ascoltato in questa puntata, vendette milioni di copie e riuscì a entrare nelle classifiche di tutto il mondo. Noi adesso ci ascoltiamo quindi questa Rock Your Baby, che poi fu interpretata anche dal gruppo di Harry Casey e Richard Finch. A proposito, qual era il gruppo? Vi dice niente Casey and the Sunshine Band? Eh sì, li ascolteremo dopo, ma intanto ci godiamo questa Rock Your Baby di George McCrae.

Li abbiamo citati prima, i KC and Sunshine Band, questo gruppo musicale statunitense tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music, autori anche di numerosi successi funk, R&B, rhythm blues. Per quanto oggi praticamente assente, insomma, dal panorama musicale, il gruppo comunque ha goduto di popolarità internazionale nella seconda metà degli anni 70, testimoniata dalle oltre 75 milioni di copie di dischi vendute in carriera. Dicevo che appunto il gruppo fu fondato da Harry Wayne Casey, impiegato presso una casa discografica di Miami, la TK Records, e presto si unì anche Richard Finch, suo unico partner nella scrittura dei testi delle canzoni, e a seguire poi via via gli altri. La consacrazione arriva praticamente nel 75, quindi stiamo arrivando al mitico 76, ma intanto cominciamo dal 75, quando esce l'omonimo album, appunto, KC and Sunshine Band, e il gruppo riceve ben 3 dischi di platino, corrispondenti a 3 milioni di copie vendute solo, pensate, negli Stati Uniti, trascinati dalla fortuna di brani come Get Down Tonight, che scalò la classifica di Billboard, piazzandosi al primo posto. E poi in novembre i KC and Sunshine Band bissano il trionfo del disco precedente con il singolo That's the Way I Like It, che valse loro il Grammy Award nel 76, e il secondo piazzamento alla vetta della chart statunitense per 2 settimane. E fra l'altro questo disco omonimo, appunto, del gruppo conteneva altri successi, come per esempio, oltre a quelle citate, anche Boogie Shoes, che poi fu inserita anche nella Febbre del Sabato Sera, un fenomeno di cui magari con relativi brani ascolteremo più in dettaglio in un'altra puntata dei nostri pomeriggi musicali. Intanto ci godiamo questa celeberrima That's the Way I Like It, KC and the Sunshine Band.

Sulla cresta dell'onda della popolarità, i KC and the Sunshine Band decretano quindi ciò che pareva un inarrestabile successo col terzo album, Part 3. Tra i massimi album disco di tutti i tempi, ben 3 singoli entrano infatti nella top 5 dei dischi più venduti negli Stati Uniti d'America: I'm Your Boogeyman, Shake Shake Shake Shake Your Booty, terzo brano della band ad arrivare al vertice della hit parade statunitense e brano che ascolteremo tra poco, e Keep It Coming Love. La fama ciononostante continuò solo fino al quinto album e l'ultimo periodo degli anni 70, quando Please Don't Go, uscito nel dicembre del 79, diventò il primo singolo ad arrivare al numero uno negli anni 80. E poi col declino del fenomeno della disco music, i KC and the Sunshine Band persero molto della loro notorietà e furono costretti al cambio di etichetta discografica a causa anche della bancarotta dichiarata dalla TK Records, passando così alla Epic Records. Ma noi ci ascoltiamo appunto, come dicevo prima, questo Shake Your Booty, è considerata una delle canzoni disco più popolari di sempre. Quindi KC and Sunshine Band.

Ecco, Shake Your Booty, siamo entrati a pieno diritto nel 1976, da questo momento in poi, quindi ascolteremo solo successi di quell'anno per celebrare quindi l'anniversario, come dire, il compleanno di queste canzoni disco, e vedrete quanti grandi, grandi successi uscirono in quell'anno. Per esempio, uscì anche il quarto album di Donna Summer, altra regina della disco music, oltre a Gloria Gaynor ed altre che magari conosceremo, come vi dicevo, in altre puntate. Il quarto album si intitolava Four Seasons of Love, era un concept album ispirato, come suggerisce il nome, alle quattro stagioni dell'anno, e il singolo che venne è stato Spring Affair divenne subito un grande successo, tra i primi appunto di Donna Summer. Seguiva la famosa Love to Love You Baby, e questa Spring Affair è il primo estratto appunto da Four Seasons of Love, pubblicato esattamente il 24 settembre del 76, e aveva, pensato, il compito di attuare una sorta di risveglio ormonale. È vero, c'era un po' abituata in questo primo periodo di carriera Donna Summer. Ascoltiamola quindi, Spring Affair.

E passiamo adesso a un altro gruppo un po' sulla scia di George McCrae, che divenne famoso più che per una canzone, diciamo per due, ecco. Parliamo delle Silver Convention, altresì conosciute anche con i nomi Silver Bird Convention e Silver Bird. Sono state appunto un gruppo musicale femminile tedesco attivo nella seconda metà degli anni 70. A differenza degli altri protagonisti dell'Eurodisco, che facevano più affidamento sull'elettronica, le Silver Convention erano più inclini alle sonorità soul e orchestrali proprio della disco americana, ecco perché le abbiamo inserite in questo contesto. La loro canzone più famosa era Fly Robin Fly del 1975, ma noi, siccome stiamo appunto celebrando il 76, ne ascolteremo un'altra altrettanto famosa. Le Silver Convention si formarono nel 74 a Monaco di Baviera da Sylvester Levey e Michael Kunze. Le Silver Convention esordirono poi con l'album del 75 Save Me, considerato praticamente il loro capolavoro, e in quello stesso anno, appunto, come vi dicevo, pubblicarono il successo Fly Robin Fly, il brano per cui sono maggiormente ricordate. Ma quando vi dirò il titolo della prossima e l'ascolterete, beh, insomma, non ha nulla da invidiare a questa canzone. Infatti divenne un successo l'anno dopo, il 76, anche questa Get Up and Boogie, che fra l'altro nel 77 la Silver Convention parteciparono anche all'Eurovision Song Contest col brano Telegram, grazie al quale si piazzarono ottave, poi si sciolsero nel 1979, dopo 5 anni di attività appena. Beh, direi che, ecco, anche in questo caso questa canzone è un po' come Fly Robin Fly. Il testo consiste di sole 6 parole, praticamente: Get Up and Boogie e That's Right. E questa era una caratteristica anche di tanti brani disco music di quel periodo. Bene, ascoltiamola allora. Get Up and Boogie, le Silver Convention.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

E siamo arrivati alla volata finale del nostro pomeriggio musicale dedicato alla disco music. Giuseppe Signorelli al microfono, e in queste due ultime parti siamo entrati nel 1976, quindi stiamo celebrando il compleanno o anniversario, come preferite, di alcuni successi dell'era della disco music. Il brano con cui abbiamo aperto questa quarta e ultima parte forse non è molto noto, però è importante perché anche questa viene considerata come una canzone progenitrice, se così vogliamo, nonostante ha seguito un po' il corso del flusso, ecco, della disco music, che aveva già prodotto dei grandi successi. Ma sicuramente per Diana Ross, e lei appunto l'interprete, fu forse il primo brano in odore di disco music. Incomincia, come insomma avete sentito, in maniera lenta e poi acquista ritmo. Mettiamo un pochettino di ordine comunque. Intanto cominciamo col dire che Diana Ross all'inizio non voleva cantare questa canzone. Per convincerla e farla sentire più a suo agio in sala di incisione, fecero sistemare delle luci stroboscopiche e soprattutto dei liquori. Durante la registrazione l'artista infatti iniziò a ridere e a ballare. Vabbè, Love Hangover, questo è il titolo, si caratterizza quindi per le sonorità sensuali e anche la lunga durata. Noi abbiamo ascoltato quella del singolo, diciamo, e infatti durava circa 7 minuti, e si tratta appunto, vi dicevo, della prima vera e propria incursione di Diana Ross nella disco music, genere di cui la canzone è considerata una pietra miliare. Il brano appunto, vi dicevo, si apre con questo lungo interludio in formato di ballata che riporta alla memoria la celeberrima Love to Love You Baby di Donna Summer, e poi dopo alcuni minuti vira verso sonorità più veloci e ballabili. E la canzone venne pubblicata nell'album appunto del 76 Diana Ross, e uscì poi anche su singolo. Ha avuto numerosi riscontri sia in termini di vendite ma anche dei giudizi positivi dagli specialisti. Stereogam infatti la considera un capolavoro, ne apprezza in modo particolare il groove, e The Guardian la considera una delle migliori canzoni di Diana Ross. Quindi secondo me era proprio il caso di riscoprirla. E adesso, un altro grandissimo successo. Già ne abbiamo ascoltato uno che poi, diciamo così, fece parte anche del capolavoro Saturday Night Fever, la famosa febbre del sabato sera di cui avremo modo di parlare. E questa, Disco Inferno, fu poi inserita in quel disco, praticamente uscì l'anno dopo, il 77. Qui ci fa parlare di un gruppo, i Tramps, un gruppo musicale statunitense che iniziò la propria carriera ancora, pensate, negli anni 60, chiamandosi prima The Volcanoes, poi The Moon, e poi appunto diventarono i Tramps. Fu proprio negli anni 70 che raccolsero i loro maggiori successi, e il più grande fu appunto questo disco Inferno, uscito proprio nel 76. Divenne la canzone più rappresentativa sulla scena internazionale del mondo della discoteca, e permise anche al gruppo di vincere un Grammy Award nel 79. Anche questo è un brano caratterizzato dalla notevole durata, pensate, quasi 11 minuti, ma veramente vi passano in maniera non me ne accorgete se ascoltate il brano. Un groove pazzesco, una voce incredibile, e quindi si ascoltano veramente bene anche in un'epoca come quella attuale, in cui siamo un po' avari di ascolti, ci bastano appena pochi secondi spesso. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque noi ovviamente ci ascolteremo il singolo estratto, che dura poco più di 3 minuti, ma basta per condensare un po' il mood, il senso, ecco, di questo brano. Ascoltiamolo allora, Disco Inferno, i Tramps.

Per il prossimo brano ritroviamo delle firme, vi avevo già detto che insomma furono dei protagonisti, ecco, nell'era della disco music con numerosi successi. Ancora loro, quindi Kenneth Gamble, Leon Huff, in più si unisce anche Cary Gilbert, anche lui scrisse dei brani di successo. La canzone in questione è Don't Leave Me This Way. La prima versione in realtà fu registrata dagli Harold Melvin dei Blue Notes, li abbiamo già incontrati un anno prima, nel 75, e in seguito ne vennero fatte due fortunatissime cover, una, quella che ascolteremo tra poco, da Thelma Houston, e l'altra dalla formazione dei Commoners. Quella del 76 fu registrata, appunto, vi dicevo, da Thelma Houston, artista della scuderia Motown, Tamla Motown, questa etichetta specializzata appunto in black music. La sua versione era in stile puramente disco, ovviamente fu un successo internazionale, arrivando alla vetta della Billboard Hot 100 per una settimana nell'aprile poi del 77. E in questa versione sono presenti, pensate, i giri di basso elettrico erano gli stessi della canzone in Italia, magari c'è qualcuno che se la ricorda, Tutti insieme noi guardiamo Bim Bum Bam, era la sigla del programma televisivo appunto Bim Bum Bam, andato in onda su Italia 1, cantata da Paolo Bonolis, Manuela Blanchard e il pupazzo Juan, la partecipazione del coro dei piccoli cantori di Milano. E queste cose capitavano anche all'epoca, capitò anche con Bonnie M e alcuni loro successi. La versione del brano della Houston fu ripubblicata poi nel 1995 in un remix che raggiunse anche questo delle buonissime posizioni in classifica, e oltretutto ha permesso a Thelma Houston di entrare alla posizione 86 della classifica stilata da VH1 delle 100 migliori One Hit Wonder, oltre che la seconda posizione della classifica delle 100 migliori canzoni dance. Ascoltiamola quindi, Don't Leave Me This Way, Thelma Houston.

Col prossimo brano torniamo a sfiorare ancora la famosa febbre del sabato sera. Ebbene sì, perché andiamo al 14° album dei Bee Gees, incontriamo anche loro nel 76, perché uscì appunto in quell'anno, Children of the World, questo è il titolo dell'album. E il singolo estratto era la celeberrima You Should Be Dancing, che venne inserita l'anno dopo appunto nella colonna sonora della febbre del sabato sera. E il singolo raggiunse la posizione numero 5 della classifica dei singoli inglesi e numero 1 della classifica statunitense Billboard Hot 100, oltre che la numero 7 della Hot Dance Club Play. È il primo brano dei Bee Gees ad essere orientato verso sonorità più disco, diciamo, rispetto ai precedenti lavori del gruppo. Benché venga mantenuta una componente rock, costituita da chitarra e batteria, normalmente estranea al genere. You Should Be Dancing è anche conosciuta per essere il primo brano in cui Barry Gibb utilizzò il suo famoso falsetto, oggi segno distintivo dell'artista. La canzone poi, nella scena del film nel quale il brano è utilizzato, sono stati della febbre del sabato sera, sono stati a loro volta inseriti nella pellicola Cortocircuito, e oltretutto la canzone è utilizzata dai Boston Celtics per accompagnare le proprie vittorie, quindi in ambito, diciamo così, sportivo. Ascoltiamola quindi, You Should Be Dancing, i Bee Gees.

In chiusura facciamo la conoscenza di un gruppo, anche in questo caso un gruppo che si distinse per un paio di brani in definitiva. Loro sono i Real Thing, un gruppo musicale britannico di genere disco funk. I loro massimi successi furono You To Me Are Everything, il brano che ascolteremo tra poco, e Can't Get Me Without You, entrambi del 76. Per quanto riguarda appunto quello che ascolteremo, You To Me Are Everything, un brano scritto da Ken Gold e Mickey Dean, prodotto da Ken Gold, pubblicato come singolo del gruppo appunto The Real Thing in quell'anno. E il 45 giri è stato per 3 settimane al numero 1 della classifica del Regno Unito. Nel mese di marzo poi dell'86 una versione remixata del brano ha raggiunto anche la posizione numero 5. E la canzone ha avuto un successo invece sicuramente più contenuto negli Stati Uniti, dove comunque ha raggiunto la posizione numero 64 della Billboard Hot 100 Singles Chart e numero 28 nella Billboard Rhythm Blues Chart. Il brano è stato successivamente oggetto di cover anche da parte di Frankie Valli, Miguel Bosé, Public Enemy, e nel 1997 anche l'italiana Marina Rey ha registrato una cover del titolo Primavera, che poi è stato anche un suo grande successo, che pochi magari sanno che era la cover di questa You To Me Are Everything che andiamo ad ascoltare dei Real Thing. E su questo brano io mi congedo da voi e vi auguro come sempre un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.